silenzio è il marcire del seme, la fine di qualcosa. Ma quel seme, mentre sta marcendo, sta dando inizio a qualcos'altro che è radicalmente diverso dalla solitudine di quel piccolo seme. Sta diventando una spiga. Ora, questo è lo sguardo che noi dobbiamo avere anche sulle nostre crisi. Perché basta studiare un po' la storia della Chiesa e ci si accorge subito che la Chiesa ha passato ciclicamente questi momenti, momenti in cui tutto sembrava perduto e finito, ma il Signore in realtà stava dando inizio a qualcos'altro. E credo che ci illumini una pagina del Vangelo. La prima volta che Gesù incontra i suoi discepoli, la prima volta che incontra Pietro, ad esempio, incontra Pietro in un momento di crisi, in una notte in cui non ha pescato nulla. Se dovessimo in qualche maniera trovare una somiglianza, dovremmo dire che Pietro si trova nella nostra stessa condizione, no? Si accorge che dopo aver faticato tutta la notte, le reti sono vuote, non c'è nulla. Ora, in quel momento in cui quest'uomo è completamente deluso dai propri sforzi, da quella notte passata di lavoro che non ha portato nessun tipo di frutto, incrocia uno sconosciuto. Perché Gesù in quel momento è uno sconosciuto per lui. Non è una persona che egli conosce, non è una persona che ormai ha già la sua fama affermata. Gesù sta iniziando la sua vita pubblica, si affaccia nella sua vita pubblica e in qualche maniera si affaccia anche nella vita di questo discepolo. Allora, attenti a quello che sto per dirvi. Quanto è facile manovrare una persona delusa? È facilissimo. Perché una persona che ha le reti vuote, tu la porti dove vuoi, perché ha le reti vuote. Quando una persona è delusa, è disposta a tutto pur di venire fuori da quella delusione. Ma Gesù non fa così. Gesù non chiama Pietro nel momento in cui ha le reti vuote. È troppo facile. Fa qualcosa di più grande, di più interessante. Invita Pietro a rifare quel gesto da pescatore, cioè a prendere di nuovo il largo, anche se l'ora ormai è proibitiva, un pescatore lo sa. Pietro protesta un po', dice: ma abbiamo faticato tutta la notte, non è ora in cui si esce a pescare. Pietro lo sa perché è un pescatore esperto, ma si fida della parola di Gesù, prende il largo e sulla parola di Gesù getta le reti e le reti si riempiono di pesci. Ora, guardate, l'immagine è questa. Prima c'ha le reti vuote, ma Gesù non lo chiama. Poi ha le reti piene e quindi sta facendo un'esperienza di pienezza. La sua vita è piena e c'è una soddisfazione che sta provando dentro la propria vita. In quel momento Gesù chiama Pietro. Ora, perché questa è una cosa molto importante? Certe volte noi usiamo la vocazione, qualunque essa sia, anche quella matrimoniale potrebbe cadere in questa trappola, come il riempimento dei nostri vuoti. Io mi leggo a una persona perché quella persona deve riempire i miei vuoti. Io vado in chiesa perché io ho dei vuoti, allora la mia vita cristiana in chiesa serve a riempire le mie reti vuote. Questo può sembrare qualcosa di molto innocente, anche di molto buono, ma in realtà è assolutamente sbagliato. Perché quando tu vocazionalmente usi una vocazione per riempire i tuoi vuoti, in realtà tu stai usando la vocazione per guarire dalla tua frustrazione, ma quella vocazione non ti guarisce dalla tua frustrazione, l'amplifica. E così le persone che si portano dei vuoti e tentano di riempirli attraverso le cose che gli capitano nella vita, una persona che c'hai accanto, un'attività, un impegno, un apostolato, sono tutte maniere che noi possiamo usare per riempire le nostre reti vuote, portiamo le nostre frustrazioni in tutte queste realtà. Motivo per cui noi non cresciamo in santità, ma semplicemente contaminiamo delle nostre frustrazioni tutti gli altri. Invece ogni vera vocazione nasce, attenti a questa parola, da un debito di gratitudine, non da un vuoto. Siamo talmente tanto grati al Signore che ha riempito la nostra vita, che la cosa più spontanea che ci viene da dire è: ma che cosa posso fare io per te? Quindi non siamo più costretti dalle circostanze a fare o no una scelta. Siamo liberi, abbiamo le reti piene. E con tutta la libertà del mondo, Pietro avrebbe potuto godersi quelle reti piene di pesci, fare affari, dire, ringraziare quel maestro, stringergli la mano, tornare a casa e festeggiare per quella pesca miracolosa che gli aveva cambiato la giornata. Ma in quel momento in cui la sua vita è più piena,
in quel momento il Signore gli domanda qualcosa. Allora, io credo che ciascuno di noi deve sempre domandarsi da che cosa è nata la propria vocazione cristiana. Cioè, se la nostra vocazione cristiana è semplicemente un modo di addomesticare le nostre frustrazioni, il che significa che a noi di Gesù non ci importa niente, anche della Madonna non ci importa niente, ci importano della Madonna, di Gesù, dei santi, in rapporto alle nostre frustrazioni, ma non per loro. Quando invece noi abbiamo una vita che non ha più questo tipo di schiavitù, allora il legame che c'è tra noi e Gesù è un legame di gratitudine. E da quella gratitudine nasce liberamente la nostra messa a disposizione della vita. Dire, ma che cosa posso fare io per te? Tu mi hai cambiato la vita, che cosa posso fare io per te, Signore? Questo significa che noi dobbiamo riprendere la nostra vocazione da il punto iniziale, che non è mi sposo, non mi sposo, faccio il frate, non faccio il frate, vado nel terzo ordine oppure vado in un altro gruppo, vado in un'esperienza ecclesiale. La domanda vocazionale non parte da lì. Sapete da dove parte? Dal battesimo. Tutti noi dobbiamo riscoprire il battesimo e questa non è una cosa scontata. Perché noi possiamo essere cristiani che hanno dimenticato il battesimo. Volete che peggioro la situazione? Possiamo essere dei sacerdoti che hanno dimenticato il battesimo. Possiamo essere dei laici impegnati che hanno dimenticato il battesimo. Possiamo essere dei consacrati che hanno dimenticato il battesimo. Delle persone che fanno delle scelte anche significative, forti, ma che si sono dimenticate del battesimo. E quindi hanno sostituito il battesimo con il ruolo che ricoprono, con lo scapolare che ci mettiamo addosso, con l'esperienza che facciamo all'interno della Chiesa, ma senza il battesimo noi abbiamo perso la cosa più decisiva di ogni vera vocazione. Quindi se c'è una cosa che noi dobbiamo riscoprire dentro la nostra vita, prima del carisma, prima dello specifico, poi ci arriviamo, perché anche la vita carmelitana ha un suo carisma, un suo sguardo, una sua identità, ma prima di tutto noi dobbiamo riprendere in mano la nostra vita battesimale. Ora, sarebbe lungo per me oggi pomeriggio ridire ad alta voce in che cosa consiste riprenderci la nostra vocazione battesimale, però ho voluto scegliere due cose fondamentalmente, due aspetti della vita battesimale che credo che ciascuno di noi deve riscoprire all'interno della propria vita. Il primo dono che ci fa il battesimo è essere figli, la figliolanza. Qui c'è la differenza con tutto il resto del mondo. La nostra prima tentazione, lo sapete qual è? Non è quella di vivere da figli, ma da servi. Come ragionano i servi? Con la paura. Abbiamo paura del domani, abbiamo paura di sbagliare, abbiamo paura di compiere quell'azione o quest'altra. Siamo magari credenti, cioè crediamo a Dio, ma abbiamo paura di Lui. Se dovessimo usare un'immagine presa dal Vangelo, vi ricordate che quando Gesù nel Vangelo di Luca cerca di spiegarci che cosa sia la misericordia, ci racconta la parabola del figliol prodigo. E anche se tutti noi siamo diventati esperti nel vedere la dinamica di come il figlio minore se ne va da casa e poi a un certo punto tocca il fondo e poi torna indietro, si converte, eccetera, tutti noi ci dimentichiamo che c'è un figlio invece che in casa rimane, ma lui è perduto. È in casa ed è perduto. E perché? Perché si sveglia la mattina e va a lavorare, sta alle regole, fa tutto quello che dovrebbe fare. Vedete, è una persona onesta, non è come il fratello piccolo, che a detta proprio del fratello maggiore ha speso tutti i soldi con le prostitute e gli amici. Spietato, Il fratello grande, quando racconta la vita del più piccolo, si vede che viene fuori da lui proprio il rancore, l'invidia. E perché? Perché fondamentalmente quel figlio maggiore è rimasto in casa. Ma suo padre non è un padre per lui, è un padrone. È un padrone da compiacere. E questo è un problema serio. Noi possiamo andare a messa la domenica, possiamo pregare la mattina, la sera o prima di mangiare, possiamo partecipare a delle attività, possiamo avere tutta una vita cristiana, ma conservare dentro di noi un servilismo di fondo. Dio esiste, ma è un padrone che dobbiamo tenerci buono perché deve farci le grazie. Non l'abbiamo ancora conosciuto come padre. Eppure, vedete, Gesù è venuto nel mondo. In che cosa consiste il Vangelo? Non è nel dirci che Dio esiste. Attenzione,
Quando Gesù parla, parla delle persone che sono già credenti, sono già convinte che Dio esiste. La rivelazione di Gesù è un passo più profondo, più radicale. Non solo Dio esiste, ma è tuo padre. Questo dice Gesù. Quando pregate, dite padre. E San Paolo, quando tenta un po' di sistematizzare un po' la vita cristiana, come racconta la rivoluzione spirituale della prima comunità cristiana? Dice Paolo, è lo spirito che grida nei nostri cuori, Abba, padre. Quindi il primo frutto del battesimo, attenti, è quello di essere figli. Non servi, figli. E i figli come ragionano? Non con la paura, ma con l'amore. E voi sapete che l'amore è una cosa che se non coltivi, finisce. Qual è la maniera che noi abbiamo per coltivare questo amore che non deve finire dentro la nostra vita? Questa filiazione divina. È la vita spirituale. Quindi capite che quando ci viene detto devi avere una vita spirituale, non significa devi imparare delle preghiere altrimenti Gesù si arrabbia, la Madonna ti mette il muso. Ragionare in questo modo significa che non abbiamo ancora capito che siamo dei figli. E i figli, quando si dimenticano che sono figli, anche se rimangono in casa, vivono da schiavi e sono comandati dalla paura. L'ansia, la paura, l'angoscia. A volte questi sono i frutti di chi sa che Dio esiste, ma ancora non lo ha scoperto come un padre. Ora, questa è una bella domanda per ciascuno di noi. Dio è nostro padre? E guardate, faccio spoiler di quello che vi dirò subito dopo, ma il ruolo di Maria come madre è esattamente questo. Noi possiamo vivere una spiritualità mariana perché attraverso Maria noi possiamo ancora di più radicalmente fare l'esperienza che Dio è nostro padre. E quindi se noi togliamo questa specificità alla nostra esperienza cristiana, cioè se noi ci dimentichiamo che il nostro essere battezzati ci ha trasformati in figli, ci ha cambiato completamente i connotati proprio relazionali, nel Vangelo di Giovanni Gesù lo dice esplicitamente, non vi chiamo più servi ma amici, perché tutto quello che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Allora, dice, io ho una vita spirituale? Tu puoi rispondere a questa domanda se puoi dire, io ho un'esperienza di vita cristiana che mi aiuta a ricordarmi che sono figlio, che sono figlia. Ce l'ho questo? Perché se io non ho questo, tutto il resto, tutto quello che si costruisce subito dopo, è distorto. Voi sapete che una casa si costruisce dalle fondamenta. Se tu sbagli le fondamenta, puoi costruire 10 piani bellissimi, ma le fondamenta sbagliate fanno crollare tutta la casa. Ora, tante volte il cristianesimo che noi continuiamo ad annunciare, anzi, ad annunciare con la nostra vita, cioè gli altri che cosa vedono di noi? Vedono dei servi che non sono felici, ma continuano ad essere cristiani perché hanno paura. Hanno paura dell'inferno, hanno paura del giudizio, hanno paura di un sacco di cose, ma è la paura, non c'è la figliolanza, non c'è l'esperienza dell'amore. La seconda caratteristica del battesimo, quindi la prima, è la vita spirituale che ci ricorda la figliolanza. La seconda caratteristica del battesimo viene dal fatto che Gesù non si è limitato semplicemente a dirci che noi siamo figli di Dio e che Dio è nostro padre e che attraverso di Lui, direbbe Paolo, noi siamo diventati figli nel figlio, ecco il battesimo, no? Il giorno del nostro battesimo noi siamo diventati come Gesù. Ognuno di noi, sentite che cosa bellissima, ognuno di noi è diventato come Gesù. Chi è Gesù? Il figlio unigenito del Padre. Diciamolo meglio, è il figlio unico. Davanti a Dio esiste soltanto un figlio ed è Gesù. Nel battesimo ognuno di noi è diventato come Gesù, cioè Dio ci tratta come se noi fossimo ognuno di noi un figlio unico, si dedica a noi e ci ama di un amore esclusivo, unico, è una cosa bellissima. Il nostro dramma è che certe volte vorremmo dire ma siamo tanti, ma dobbiamo dividerci la fetta della torta dell'amore di Dio, no, l'amore di Dio è per ciascuno di noi unico, totale. Ognuno di noi dovrebbe fare questa esperienza di sentirsi amato come se fosse un figlio unico.
perché in Gesù noi tutti siamo diventati figli nel Figlio. Ma la seconda esperienza che ci ha regalato Gesù è l'esperienza della salvezza. Gesù ha passato tutta la sua vita a salvare le persone. Attraverso che cosa? Attraverso il perdono, la guarigione, attraverso il capovolgimento di alcune logiche. Mi piace sempre citare un brano, mi è rimasto molto impresso, forse perché mi sembra che sia il brano che renda di più di che cosa dovrebbe essere la Chiesa. Gesù è dentro una casa, sta parlando, la folla è così innumerevole che non c'è più spazio dentro questa casa, non si riesce più ad entrare, ma fuori c'è un uomo malato, su una barella, paralizzato. Vedete, quest'uomo che è sulla barella, paralizzato, per tutto il racconto del Vangelo, non parla, non desidera, non prega, non dice una parola, non fa niente. È la condizione di una persona che è completamente paralizzata nella sua vita, non riesce nemmeno a desiderare di guarire. E quest'uomo paralizzato è portato sulle spalle da quattro amici. Questa è la Chiesa. E che cosa fanno questi quattro amici? Si inventano di tutto pur di portarlo davanti a Gesù. E siccome non riescono a portarlo attraverso la porta, anche oggi succede così, quante persone nel mondo noi non possiamo farle entrare attraverso la porta principale. Ma questo non deve scoraggiarci. Questi amici si arrampicano sul tetto in una maniera spericolata, scoperchiano il tetto, calano quest'uomo davanti a Gesù e attenzione che cosa dice il Vangelo. Gesù, vedendo la loro fede, non è che vede la fede di quell'uomo, perché quell'uomo non ce l'ha la fede, non ce l'ha. Lo dice, vedendo o sentendo la preghiera di quest'uomo, quest'uomo non sta pregando, non sta dicendo niente. Gesù dice, vedendo la fede di questi amici, dice a quell'uomo, attenti, ti sono perdonati i peccati. Io lo so che tutti ci ricordiamo questo brano perché in realtà Gesù poi lo guarisce. E quello si prende il lettuccio e se ne va a casa camminando con le proprie gambe. Ma non è la cosa più interessante di quel racconto. La cosa più interessante è che Gesù lo ha perdonato, cioè ha sciolto dentro il suo cuore quello che lo teneva imprigionato in quella paralisi. La guarigione esteriore è a testimonianza di quelli che non credono che Gesù abbia il potere di perdonare le persone. Questo sta a significare che la maggior parte dell'opera di Gesù non è visibile, è interiore. Il Signore agisce nel cuore delle persone. La salvezza è essere perdonati, essere guariti. Vi ho parlato prima, no, di avere le reti vuote, dei vuoti che noi riempiamo in maniera frustrata anche usando la vita cristiana. Che cosa significa incontrare Gesù? Incontri uno che ti guarisce da tutte le tue ferite, che ti risolve tutti i tuoi problemi? No, è uno che dice io lo so che tu hai una ferita, ma non deve più comandare quella ferita. Tu puoi avere quella ferita, ma essere una persona libera. E quindi per tutta la vita magari zoppicherai in quell'ambito, ma sei libero però, perché sei figlio, perché sei amato. O ancora, voi sapete che Gesù faceva delle cose che all'epoca erano vietate. All'epoca di Gesù, secondo la tradizione di Israele, un cadavere è impuro, quindi non ci si può avvicinare a un cadavere. E Gesù che cosa fa? Quando entra in casa di Giairo, prende per mano la figlia morta di Giairo e la solleva, talita cum, tocca la bara del figlio della vedova di Nain. Quando gli portano il cieco, lo prende per mano e lo conduce fuori dal villaggio, poi con della saliva fa del fango, fa una cosa che non è proprio il massimo della finezza, no? Glielo mette sugli occhi, gli apre gli occhi. Gesù costruisce una prossimità con le persone che è talmente intima che va oltre quello che è il possibile. Vi ricordate il racconto del buon samaritano? Quando Gesù racconta questa storia, dice che quest'uomo mezzo morto a terra, che non riesce più a muoversi perché lo hanno derubato, lo hanno picchiato, è insanguinato a terra e quindi non si sa se è vivo o se è morto e c'è del sangue, quindi è impuro. Quando il sacerdote e il levita passano, non possono fermarsi, non soltanto non si fermano, ma non possono fermarsi. È la legge che dice che non possono farlo. Invece cosa fa quel samaritano? Trasgredisce questo comandamento.
perché c'è una cosa più grande di ogni regola. Sapete che cos'è? È la compassione. E Gesù racconta la storia di quest'uomo dicendo che scese da cavallo, gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, gli versò olio e vino, poi lo prese in braccio, lo caricò sul cavallo, lo portò in una locanda, pagò di tasca sua. Vedete com'è concreto l'amore? Ecco, questa è la compassione. Gesù ha passato la vita non soltanto insegnando, dando la retta interpretazione della legge, anche questa è una cosa importante. Gesù non è venuto a dire che tutto quello che è stato detto prima di lui era sbagliato, ma che l'interpretazione che era stata data alle cose di prima era sbagliata. È il sabato per l'uomo o l'uomo per il sabato? Non sta dicendo che bisogna abolire il sabato, ma che bisogna ricollocare il sabato nella giusta prospettiva, che non può diventare una forma di schiavitù. Ora, noi oggi, dove incontriamo l'esperienza di Gesù che perdona, Gesù che è compassionevole, ci tocca nella nostra impurità, Gesù che ci guarisce, Gesù che ci solleva, Gesù che ci rimette in piedi, Gesù che ci risuscita? Sapete dove facciamo noi questa esperienza? Nei sacramenti. Ed è il secondo dono che ci viene fatto nel battesimo. Noi non abbiamo solo una vita spirituale, cioè la figliolanza, ma abbiamo anche un'esperienza di salvezza continua che ci viene data continuamente nei sacramenti ed è la via sacramentale. Ora, già soltanto se noi ci domandassimo a che punto siamo con la vita spirituale, che è vita di figliolanza, a che punto siamo con la vita sacramentale, che non può diventare abitudine. I sacramenti non sono un'abitudine e non sono qualcosa di marginale nella nostra esperienza cristiana. Noi abbiamo perso il valore di queste cose, il valore, per esempio, la potenza che agisce nell'Eucaristia. Forse noi non ci crediamo più. Non crediamo più al valore sacramentale della riconciliazione, del perdono. Tornare ai sacramenti, vita spirituale e sacramenti. Queste sono due chiavi d'identità del nostro battesimo. La cosa drammatica è che si può vivere nella Chiesa e mettere in secondo, terzo, quarto piano queste due cose. Vita spirituale e vita sacramentale. Essere figli ed essere salvati. Mai, guardate, uno può diventare anche papa, quindi ricoprire il ruolo di responsabilità più importante all'interno della Chiesa, ma rimane figlio, capite? Può ricoprire il ruolo più importante all'interno della Chiesa, ma ha bisogno di essere salvato. Tutti siamo in questa condizione, tutti. L'umiltà consiste nel dire che tutti abbiamo bisogno di essere figli e tutti abbiamo bisogno di essere salvati, sempre, e che siamo tutti sulla stessa barca, tutti. Quando l'Apostolo dice: voi che state in piedi, state attenti a non cadere, vuol dire che il giudizio che certe volte a noi ci prende guardando la fragilità degli altri è perché ancora noi non abbiamo toccato la nostra, ancora non ci siamo riconciliati con la nostra. Quando una persona ha fatto l'esperienza di essere salvato veramente, non giudica più gli altri, non ha più un atteggiamento di giudizio e di distanza con gli altri. Allora, vedete, abbiamo fatto già due passi importanti. Ogni vocazione nasce come gratitudine, non come riempimento di un vuoto. Se tu usi una vocazione per riempire un vuoto, quando quella vocazione non corrisponderà più al tuo vuoto, tu rimarrai male. Invece la cosa più importante per noi è capire che, siccome nasce dalla gratitudine, la gratitudine genera un'altra parola importante, che è la gratuità. Gesù nel Vangelo ha questa espressione che può sembrare brutta, no? Dice: alla fine dite siamo servi inutili, abbiamo fatto solo quello che dovevamo fare. Invece può succedere che una persona comincia ad arrancare diritti, a dire: dopo tutto quello che ho fatto, dopo l'impegno, dopo questo, dopo quest'altro, io vengo messo o messa da parte, eccetera. Questo scopre il nervo scoperto vero della nostra esperienza cristiana, cioè che tutto non era iniziato per gratitudine, ma era iniziato per interesse. Voglio usare un'immagine che forse è estrema, ma forse vi renderà bene l'idea.
se io ho paura di rimanere da solo nella vita, dico: mamma, io ho proprio tanta paura di restare da solo, adesso mi sposo. Secondo voi, io sto sposando quella persona perché la amo o perché sto usando quella persona per non sentirmi solo? Ma uno non se ne accorge, eh? Tu stai usando quella persona per te, non perché stai amando quella persona per com'è. Anche con Dio noi possiamo fare la stessa esperienza, anche la vita cristiana può diventare qualcosa di interesse. Allora, tornare a questa gratuità iniziale significa dire che quando una persona ha fatto l'esperienza che ha fatto Pietro, allora nasce dentro di noi una sorta di disponibilità, e questa disponibilità noi la viviamo in maniera completamente gratuita. Questa disponibilità gratuita, qualunque essa sia, qualunque cosa il Signore ci domanda, noi diciamo: ma sì, posso fare anch'io qualcosa per te, ecco, mi impegno, ti do la mia vita, ti voglio offrire la mia vita, per gratitudine, non perché mi sto sistemando, per gratitudine. Ma questo non ci deve far dimenticare del nostro battesimo, il fatto che siamo figli e che siamo salvati, vita spirituale e vita sacramentale. Bene, terzo passaggio che vorrei consegnarvi. Noi dovremmo ricordarci che, soprattutto immagino alla famiglia carmelitana, che ha un che di mariano così all'interno proprio del suo DNA. Ora, se noi guardiamo che cosa accade a Maria, nell'esperienza di Maria, noi troviamo una sorta di identikit, una sorta di fisionomia di che cosa dovrebbe essere una vocazione. Prima caratteristica: ogni vocazione nasce dall'ascolto, quindi è il rapporto che noi dovremmo avere di nuovo con la parola di Dio. Questa è una nota dolente per noi cristiani cattolici, perché noi non siamo abituati ad avere un rapporto sano con la parola di Dio. Invece dovremmo riscoprire di nuovo la parola di Dio. Sapete perché? Perché, come dice la stessa parola, lampada ai miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. Cioè, io che sono sposato e ho una moglie, o sposata, ho un marito, ho dei figli, oppure io che sono un frate, io che sono una consacrata, io che vivo nel mondo, io che sono malato, io che sono giovane, eccetera, chi mi aiuta a capire qual è la cosa giusta da fare nell'esperienza che sto vivendo? C'è un libretto delle istruzioni? No, non esiste. Esiste però qualcuno che ti illumina la strada di volta in volta, che ti aiuta a fare le scelte giuste. Che cos'è che a noi cristiani aiuta a far questo? La parola di Dio. La potenza della parola di Dio, vedete, si manifesta in due cose fondamentalmente. La prima cosa è che nelle storie della Bibbia noi ritroviamo le nostre storie, quindi la nostra esperienza. Ma attraverso quelle storie noi capiamo che cosa dobbiamo fare. Però la potenza della parola si manifesta anche in un altro modo, ci cambia il modo di ragionare. Ecco la conversione. Gesù dice così nel Vangelo: si può mettere il vino nuovo in otri vecchi? Se metti il vino nuovo in otri vecchi, dice Gesù, il vino nuovo li spacca. Vino nuovo in otri nuovi. Significa che questo messaggio, che per noi è sempre una novità del Vangelo, ha bisogno di un nostro cambiamento, cioè di una nostra novità, di una nostra conversione. Che cosa significa convertirsi? Non dico più le bugie, mi sono convertito. Cerco di non rubare la frutta del supermercato, mi sono convertito. Cerco di arrabbiarmi di meno con le persone che mi sono convertito. Noi abbiamo una visione della conversione molto moralistica. La conversione è ragionare in maniera diversa. È il punto di vista sulle cose che cambia. E questa è una cosa bellissima, eh? Perché quando una persona ragiona in maniera diversa, si è convertita. Vedete, io sono seduto qui su questo palco e voi avete un punto di vista su di me. E questi miei fratelli che sono accanto hanno un punto di vista diverso perché sono accanto a me. Sono punti di vista diversi sulla stessa persona, cioè su di me. Quando ti capita una disgrazia, tu puoi avere un punto di vista sbagliato su quella disgrazia oppure un punto di vista giusto. Quando ti capita una cosa bella nella vita, puoi avere un punto di vista sbagliato su quella cosa bella oppure un punto di vista giusto.
Per noi cristiani, qual è il punto di vista giusto da cui guardare la vita, le parti belle e le parti brutte della vita? Il punto di vista è quello di Cristo. Quindi noi ci convertiamo quando cominciamo a guardare la vita dalla parte di Cristo, non dalla parte dei nostri ragionamenti. E quindi vi rendete conto che una cosa terribile, però guardata con gli occhi di Cristo, può diventare un modo attraverso cui io mi faccio santo. Oppure posso passare tutta la vita arrabbiato o arrabbiata, perché quella cosa non è così come me l'ero immaginata. Quindi posso dannarmi o salvarmi a seconda di come guardo le cose. Senza la parola di Dio, noi abbiamo un punto di vista sbagliato sulle cose. Sapete come si chiama questo punto di vista sbagliato sulle cose? Si chiama punto di vista mondano, la mondanità, e guardare le cose come le guarda il mondo. Avete presente quando, subito dopo quel dialogo meraviglioso tra la professione di fede di Pietro e Gesù che dice: guarda Pietro, a te do le chiavi. Un istante dopo Gesù parla di che cosa gli succederà a Gerusalemme, cioè che lo metteranno a morte e poi risorgerà. Pietro se lo prende sotto braccio e dice: no, non fare questi discorsi, no, niente croce, niente sofferenza, niente sacrifici, niente di tutte queste cose, no? Che cosa gli dice Gesù? Va de retro, Satana. Oh, gli aveva dato le chiavi del regno, eh? Va de retro, Satana, torna dietro di me. Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, dice, ma secondo gli uomini. Ora, voi siete convinti che noi ci siamo convertiti? Io non credo. Io non credo che non ci siamo convertiti. E sapete da che cosa si vede che forse non ci siamo convertiti? A volte da quanta rabbia c'è dentro la nostra vita, quanta frustrazione c'è dentro la nostra vita, quanta infelicità c'è dentro la nostra vita, quanta mancanza di pace. Non c'è gioia. Perché non c'è gioia? La gioia è un frutto dello spirito. I frutti dello spirito, dice Paolo, sono gioia, pace, benevolenza, mitezza, dominio di sé, tutte cose che noi non abbiamo. Perché? Perché non ci siamo convertiti. Allora, io non voglio semplicemente un Dio che mi cambi la vita, ma un Dio che mi insegni come devo guardare la vita che ho. Posso dire alla Madonna: per favore fammi la grazia, toglimi questa malattia. Ma se questa malattia io continuo ad averla, devo capire come la devo guardare questa malattia. Perché se la guardo dal punto di vista sbagliato, invece di santificarmi, quella cosa mi danna. Fratelli, ricordatevi una cosa importante: non basta che uno sta sulla croce per dire che si sta santificando, eh? Anche l'altro ladrone stava sulla croce insieme con Gesù, ma non mi pare che abbia proprio vissuto in maniera santificante quell'esperienza. Anzi, gli dice: ma se veramente sei Dio, scendi, salvami, salvaci, fai qualcosa. È arrabbiato, lo insulta. Noi abbiamo bisogno di convertirci. Chi mi dice qual è la maniera giusta di vivere la mia maternità? Il Vangelo te lo dice. Qual è la maniera giusta di vivermi la mia malattia? Il Vangelo. Qual è la maniera giusta di vivermi l'amore? Il Vangelo te lo insegna. Noi abbiamo bisogno della parola di Dio, perché senza la parola di Dio abbiamo un punto di vista sbagliato sulle cose della vita, belle o brutte che siano. Allora, capite che non basta dire: noi facciamo parte di un'esperienza ecclesiale, sicuramente siamo dalla parte giusta. No. Guardate che noi possiamo stare nella Chiesa e continuare a pensare come il mondo. Abbiamo bisogno di convertirci. Ecco un'altra domanda: che ruolo ha la parola di Dio nella nostra esperienza ecclesiale? Perché vedete, la parola di Dio c'è, ma c'è come qualcosa la domenica, e poi facciamo una lezione ogni tanto, e facciamo una meditazione così, e ci prendiamo una frasetta. Non abbiamo capito che la parola che ci converte è quella parola che frequentiamo. Ogni giorno un pezzo di parola di Dio può cambiarci lo sguardo sulle cose. Sapete che cos'è che ci fa somigliare a Gesù? Frequentarlo. La prima maniera che noi abbiamo di frequentare il Signore è la sua parola. Maria ha fatto questo. Vi siete mai domandati come ha potuto l'angelo Gabriele parlare a questa donna? Perché questa donna è capace di ascoltare Dio, cioè ha una capacità interiore di ascolto. Se tu non sei capace di ascoltare interiormente, non Gabriele, neanche Gabriele, Raffaele e Michele messi insieme li ascolti. Dio può dirti tutto quello che vuole, ma tu non lo ascolti perché non sei allenato, allenata ad ascoltarlo.
Ma uno dice: ma io sono ignorante, non le capisco queste cose, nessuno me li spiega queste cose, io non riesco a capire, è troppo difficile per me. Guardate, dobbiamo tutti immaginarci come se fossimo dei bambini piccoli

Anche qui, no? Voi state vivendo dei giorni di ascolto, giustamente, dei giorni di esperienza ecclesiale insieme. Ma vedete, la cosa più interessante è il Signore che si manifesta in questi giorni. Ma la domanda è: noi sappiamo ascoltare il Signore che ci parla in questi giorni? Perché potremmo vivere l'esperienza di un Dio che ci parla e noi non l'abbiamo ascoltato, perché non siamo abituati ad ascoltarlo. Prima caratteristica di Maria, l'ascolto. Seconda caratteristica, che cosa fa nel Vangelo? Siamo nel Vangelo di Luca, eh? Subito dopo l'annuncio dell'angelo, Maria va dalla cugina Elisabetta, si mette a servizio. Ecco, questa è la seconda caratteristica di Maria. Non ci può essere nessuna esperienza cristiana che non passi attraverso questa seconda parola, che è il servizio. Attenti, perché è importante il servizio? Perché il servizio non è più quello che voglio io, ma quello che vuoi tu. Nel servizio noi ci stiamo decentrando, non siamo più noi il centro, è qualcun altro. Ora, qualunque cosa noi viviamo all'interno della Chiesa, o la viviamo come servizio o non ci santifichiamo. Ve la dico meglio? In una famiglia ci si santifica se ognuno nella propria famiglia concepisce la presenza nella propria famiglia come un servizio. Se la concepisci come una pretesa, tutti scontenti saremo. Ah, mio marito dovrebbe essere così, poi va dal marito, mia moglie dovrebbe essere così, poi va dai figli, i miei genitori dovrebbero essere così, e loro, i miei figli. Ognuno ha la pretesa che l'altro deve risolvere il proprio problema di felicità. Io, che cosa posso fare io per te? Questa è la vera rivoluzione. Noi non siamo più preoccupati di dire che cosa mi serve a me, ma che cosa posso fare io? Come posso mettermi io a disposizione? È interessante, Maria riceve l'annuncio dell'angelo, il Verbo si fa carne nel suo grembo, e invece di dire fermi tutti, l'infinito di Dio si trova nel mio grembo, non mi disturbate, no, non fa questo. Dice il Vangelo di Luca, si mise in fretta per una strada di montagna per andare a casa della cugina Elisabetta. E lo sapete qual è il servizio più importante che fa Maria? Non è quello semplicemente di rassettare, di aiutare questa donna in casa. Questa donna porta nella vita della cugina una roba che si chiama gioia. Ma noi cristiani portiamo ancora gioia? Capite che certe volte noi non portiamo gioia. Certe volte quando arriviamo noi in un posto dici oddio è arrivato. E invece di essere portatori di gioia diventiamo un problema per gli altri. Allora guardate, questa è una domanda seria che dobbiamo farci. La nostra presenza è illuminante in questo senso, cioè porta gioia. E quando tu porti gioia significa che stai portando Cristo. Maria sta portando Cristo, nessuno lo vede perché è nel suo grembo, eh? Nessuno vede Gesù quando vede noi, ma dovrebbe sentire che c'è Gesù, perché sente che quando ci siamo noi è cambiata l'aria, c'è più gioia, c'è più serenità. Vi è mai capitato nella vita di incontrare delle persone così? Quando dici guarda quando sto con te sto bene, quella persona porta Cristo. Perché se quando tu sei soltanto presenza, bisogno di fare niente, capito? Noi dici sai devo fare una catechesi così ti do gioia. Ma anche solo la presenza fisica, una mano stretta, uno sguardo, un sorriso, un messaggio, un esserci. Ma capite? Il servizio. Questo significa che noi non possiamo concepire la nostra vita cristiana soltanto pensando a noi e come deve funzionare il mondo dentro di noi. No, la nostra vita cristiana è sempre un servizio a ciò che c'è fuori dalle nostre esperienze. Perché noi siamo 10, ma fuori dalla Chiesa ce ne sono 10.000. Quelle 10.000 persone, quando incontrano noi 10, fanno l'esperienza che ha fatto Elisabetta? Appena ti ho sentito che mi hai salutata, dice, il bambino si è messo a saltellare nel mio grembo. Che bello. Da quando ci sei tu, è cambiato qualcosa, cambia qualcosa. Da quando vieni tu in quel posto di lavoro, tutto è cambiato. Quando tu sei lì, è cambiata l'aria. La nostra vita cristiana è una vita che porta Cristo, sì o no? Il vero servizio è portare Cristo, non semplicemente essere servizievoli, eh? Anche i servi sono servizievoli, ma possono essere anche servili. Fanno servizi, eh? Ma lo fanno da servi, non da figli. Terza caratteristica.

0: L'intercessione. Allora, l'ascolto, quindi la parola di Dio. Il servizio, non essere più concentrati su noi stessi. La terza parola, l'intercessione. Perché vi dico l'intercessione? Perché vi sto citando le nozze di Cana. Voi sapete che Maria è un'invitata a questo matrimonio e senza che nessuno le dica nulla si accorge che questa festa sta per essere rovinata dalla mancanza di vino. Da quel momento in poi Maria sente la responsabilità di intercedere perché non venga rovinata la festa. Ora, io credo che questa sia una vocazione molto importante per noi come Chiesa, per questo vi ho usato l'immagine evangelica di prima. Guardate che noi non possiamo essere cristiani pensando solo a noi stessi. Molto spesso noi dobbiamo pregare per chi non prega, intercedere per chi non ha nemmeno la fede per domandare qualcosa al Signore. Capire che dalla nostra esperienza cristiana dipende anche il destino degli altri, eh? Intercedere significa mettersi in mezzo e capire che la nostra Ave Maria, la nostra preghiera, può cambiare la vita anche di un'altra persona, perché ce la carichiamo sulle spalle quella persona, come quegli amici. Ora, siamo una Chiesa che intercede? In questa esperienza ecclesiale c'è l'intercessione per chi non c'è? Non per chi c'è, e basta. Quarta parola, la testimonianza. Sapete dove noi vediamo la testimonianza di Maria? Quando sotto la croce Maria non se ne va. Tutti se ne vanno, tutti i discepoli se ne vanno, tranne il più piccolo. Pietro, ad esempio, la roccia su cui si fonda la Chiesa, va via. Sotto la croce, però, Maria rimane. In che cosa consiste la testimonianza cristiana? Noi pensiamo che siamo dei buoni cristiani quando abbiamo la soluzione a tutti i problemi delle persone. Non è possibile, amici, non ce l'abbiamo noi la soluzione. Però noi non lasciamo da sole le persone, anche se non abbiamo la soluzione. Rimaniamo nelle croci delle persone. Guardate che questa è la testimonianza cristiana, non andarsene quando non conviene più. Quando la vita di una persona comincia a non essere più conveniente, tutti fuggono via e le lasciano da sole le persone. Noi dovremmo essere quelli che non se ne vanno, quelli che restano. Sotto la croce c'erano Maria, l'altra Maria, la Maddalena, Giovanni, un manipolo di persone. Ma tutte le folle che fine hanno fatto? Non ci sono. Maria rimane là, la testimonianza. Quinta parola che ci dice la vocazione di Maria e che, a cui noi dovremmo ispirarci. E anche questa è una parola importantissima. Dopo i fatti della passione e morte di Gesù, sapete che cosa succede alla Chiesa? È distrutta. Sono tutti a pezzi, capite? Cosa fa Maria? Rimette insieme i pezzi, crea comunione. Ora, questa è una parola molto seria. Noi siamo quelli che costruiscono comunione o divisione? Quelli che tengono insieme o quelli che marginano? Quelli che escludono? Questo è importante perché noi possiamo dire di portare avanti una vocazione cristiana quando il nostro esserci come cristiani unisce. Non divide, unisce. Maria tiene insieme i pezzi finché non arriva lo Spirito Santo, è lei che tiene insieme i pezzi nel cenacolo. Leggetevi gli Atti degli Apostoli. Erano assidui e concordi nella preghiera con Maria, la madre di Gesù. Erano là dentro, in quel cenacolo. Lo Spirito Santo li troverà uniti. Questa donna li ha tenuti insieme nel cenacolo. La comunione. Ora, perché ho voluto fare questa panoramica generale, parlando generalmente della vocazione? Perché, vedete, la vera domanda che noi dobbiamo farci non è su chi dovrebbe venire per riempire i numeri mancanti. La vera domanda che dobbiamo farci è se noi che ci stiamo, anche se siamo pochi, stiamo vivendo in maniera giusta la vocazione. Perché la maggior parte delle vocazioni non nasce per ragionamento, nasce per attrazione. E che io vedo te e dico, ma perché io no? Anche io vorrei vivere questa cosa. Se io mi accorgo che far parte del terzo ordine aiuta, perché io vedo a te che c'hai una vita diversa, più luminosa, allora mi viene voglia di dire, ma scusa, dove l'hai presa sta luce? Ma io faccio questo cammino, vivo questa vocazione. allora uno può condividere. Ma se tu vuoi andare avanti per convincere gli altri, ma non lo mostri, guardate che non succede nulla, non succede assolutamente nulla. Allora, la più grande opera di promozione vocazionale è riscoprire noi la bellezza della nostra vocazione. Ma se io sono triste della mia vocazione, ma che cosa volete che vengano gli altri da noi? A fare cosa? Ad assistere dei depressi? Ma perché? Allora, io credo che, e qui arrivo al cuore finale di questo messaggio, noi non dobbiamo, non è una questione di strategia, è una questione di conversione nostra. Quindi non è tanto inventiamoci un nuovo modo per attirare le persone, no, proviamo a domandarci se quello che stiamo vivendo noi lo stiamo vivendo bene fino in fondo, radicalmente bene. Perché se tu vivi bene, mostrando tutta la bellezza di quello che tu stai vivendo, io ti posso assicurare che senza far nulla, questa cosa cresce e riporta ciò che adesso manca. Quindi la vera risposta alla mancanza vocazionale è la nostra conversione. Altrimenti, vedete, stiamo ragionando come ragiona il mondo. Come possiamo vendere il nostro prodotto così che gli altri se lo comprano? Non esiste questa cosa nel cristianesimo. Esiste invece chi, vedendo che quella cosa è bella, mi viene voglia anche a me di vivere così. Allora, io penso che in questa vostra esperienza ecclesiale c'è tanta bellezza, vi aiuta la storia. Sapete, dopo il concilio sono nate tante esperienze nuove anche, di vita religiosa, di vita consacrata, eccetera, che sono belle, però a volte hanno il sapore dei fuochi di paglia. Così diventano grandissime e poi così come sono nati possono regredire e annullarsi. Ma voi avete alle spalle secoli di santità, di persone che si sono fatte sante attraverso questo cammino. E questo è un aiuto formidabile a dire abbiamo una tradizione che ci aiuta. Allora, e come dice il Papa, non si tratta di venerare le ceneri, ma di sapere che c'è il fuoco sotto queste ceneri e noi dobbiamo tornare al fuoco. Dice, ma che posso fare più, io ho 80 anni? Ma guarda che se siamo vivi, se stamattina ci siamo svegliati, significa che possiamo ancora farci santi, Se siamo vivi, siamo chiamati a farci santi, non importa dove sei, che stai facendo, vivi bene quello che stai vivendo, riscopri di nuovo la tua vocazione, innanzitutto la tua vocazione cristiana, poi mettici anche quella del tuo carisma, poi mettici anche quella specifica, consacrazione, matrimonio, eccetera, eccetera. Ma se tu fai questo e riscopri la bellezza di tutto questo, beh, allora a qualcuno gli viene voglia di dire, anche io. Per contaminazione, a me è capitato tante volte di vedere delle persone che effettivamente assomigliavano a Gesù stesso. Sapete, e concludo, a un certo punto viene detto spesso nel Vangelo, non so se anche a voi vi ha impressionato, che e Gesù passò la notte a pregare, si svegliò quando era ancora buio e andò a pregare, poi si ritirò a pregare, salì sul monte e andò a pregare. Quanto mi sarebbe piaciuto spiare dentro quella preghiera, no? Però noi sappiamo, anche se il Vangelo non ci dice nulla di quei momenti di ritiro di Gesù, sappiamo però che erano dei momenti autentici, lo sapete perché? Perché a un certo punto i discepoli, vedendolo pregare, dicono insegnaci a pregare anche a noi. Cioè, non è che dice Gesù adesso dovete pregare, no, vedono lui pregare e a quelli gli viene voglia di dire perché non ci insegni anche a noi a pregare? Allora, forse dovrebbe essere così anche per ciascuno di noi. Se torniamo ad essere veramente cristiani, ognuno nello specifico di quello che è in questo momento, beh, qualcuno a un certo punto dirà perché anche io non posso vivere quella cosa che stai vivendo tu? Allora sì che avremmo evangelizzato. Non può restare nascosta una città collocata su un monte e non si accende una lampada per nasconderla sotto il moggio, ma si mette in alto perché illumini tutta la stanza. E prosegue Gesù dicendo, se il sale perde il sapore, a che cosa serve? Se non essere buttato via e calpestato. possa il Signore farci rinnamorare di quello che siamo, farci riscoprire tutte le caratteristiche di quello che noi siamo. E noi siamo certi che se prenderemo sul serio la nostra vocazione, avremo fatto la più grande opera di propagazione vocazionale che potevamo fare. E vedrete i frutti, perché è stato sempre così nella Chiesa. Come diceva qualcuno, si cresce per attrazione. Il mio augurio è che possiate davvero sempre di più, come in questi giorni che state vivendo, non lasciarvi evangelizzare dai numeri che mancano, dai problemi che ci sono. Ma ricordatevi che noi stiamo insieme perché il Signore ci ha messi insieme. Diceva San Giovanni Bosco che se Dio è con noi siamo la maggioranza. Grazie.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.

volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del mondo, negli occhi

aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero del dolore. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù è flagellato dai soldati.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba, e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero del dolore. Gesù è incoronato di spine.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, re dei giudei!»
0: «Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso e muore in croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto», e, chinato il capo, consegnò lo spirito.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Non punirmi, Signore, nel tuo sdegno abbi pietà di me. Signore, non castigarmi nel tuo sdegno. Non punirmi nella tua ira. Le tue frecce mi hanno trafitto. Su di me è scesa la tua mano.
1: Per il tuo sdegno non c'è in me nulla di sano. Nulla è intatto nelle mie ossa per i miei peccati. Le mie iniquità hanno superato il mio capo. Come carico pesante mi hanno oppresso.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Non punirmi, Signore, nel tuo sdegno abbi pietà di me.
0: Ogni mio desiderio è di fronte a te, o Signore. Putride e fetide sono le mie piaghe, a causa della mia stoltezza. Sono curvo e accasciato. Triste mi aggiro tutto il giorno.
1: I miei fianchi sono torturati. In me non c'è nulla di sano. Afflitto e sfinito all'estremo. Ruggisco per il fremito del mio cuore.
0: Signore, davanti a te ogni mio desiderio e il mio gemito a te non è nascosto.
1: Palpita il mio cuore. La forza mi abbandona. Si spegne la luce dei miei occhi.
0: Amici e compagni si scostano dalle mie piaghe. I miei vicini stanno a distanza.
1: Tende lacci chi attenta alla mia vita. Trama insidie chi cerca la mia rovina. E tutto il giorno medita inganni.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ogni mio desiderio è di fronte a te, o Signore.
0: A te confesso la mia colpa. Non abbandonarmi, Dio mia salvezza. Io come un sordo non ascolto e come un muto non apro la bocca. Sono come un uomo che non sente e non risponde.
1: In te spero, Signore. Tu mi risponderai, Signore Dio mio.
0: Ho detto, di me non godano, contro di me non si vantino, quando il mio piede vacilla.
1: Poiché io sto per cadere e ho sempre dinanzi la mia pena. Ecco, confesso la mia colpa. Sono in ansia per il mio peccato.
0: I miei nemici sono vivi e forti. Troppi mi odiano senza motivo. Mi pagano il bene col male. Mi accusano perché cerco il bene.
1: Non abbandonarmi, Signore. Dio mio, da me non stare lontano. Accorri in mio aiuto, Signore, mia salvezza.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. A te confesso la mia colpa. Non abbandonarmi, Dio, mia salvezza.
0: I miei occhi si consumano nell'attesa
2: per la promessa del mio Salvatore.
0: Dal primo libro dei Re. In quei giorni Natan disse a Bezzabea, madre di Salomone: non hai sentito che Adonia, figlio di Caggit, si è fatto re e Davide, nostro signore, non lo sa neppure? Ebbene, ti do un consiglio perché tu salvi la tua vita e quella del tuo figlio Salomone. Va, presentati al re Davide e digli: re mio signore, non hai forse giurato alla tua schiava che Salomone, tuo figlio, avrebbe regnato dopo di te, sedendo sul tuo trono? Perché si è fatto re Adonia? Ecco, mentre tu starai ancora lì a parlare al re, io ti seguirò e confermerò le tue parole. Bezzabea si presentò nella camera del re, che era molto vecchio, e Abisag, la sunnammita, lo serviva. Bezzabea si inginocchiò e si prostrò davanti al re, che le domandò: «Che hai?» Essa gli rispose: «Signore, tu hai giurato alla tua schiava per il Signore tuo Dio che Salomone, tuo figlio, avrebbe regnato dopo di te, sedendo sul tuo trono. Ora invece Adonia è divenuto re, e tu, re mio signore, non lo sai neppure. Hai immolato molti buoi, vitelli grassi e pecore. Hai invitato tutti i figli del re, i sacerdoti Abiatar e Joab, capo dell'esercito, ma non hai invitato Salomone, tuo servitore. Re mio signore, gli occhi di tutto Israele sono su di te. Perché annunzi loro chi siederà sul trono del re, mio signore, dopo di lui? Quando il re, mio signore, si sarà addormentato con i padri, io e mio figlio Salomone saremo trattati da colpevoli». Mentre Bezzabea ancora parlava con il re, arrivò il profeta Natan. Fu annunziato al re: «Ecco, c'è il profeta Natan». Questi si presentò al re, davanti al quale si prostrò con la faccia a terra.

non hai invitato me, tuo servitore, né il sacerdote Zadok, né Benaia, figlio di Ioiada, né Salomone, tuo servitore. Proprio il re, mio signore, ha ordinato ciò? Perché non hai indicato ai tuoi ministri chi siederà sul trono del re, mio signore? Il re Davide, presa la parola, disse: chiamatemi Bezzabea. Costei si presentò al re, e restando essa alla sua presenza, il re giurò: per la vita del Signore che mi ha liberato da ogni angoscia. Come ti ho giurato per il Signore Dio di Israele, che Salomone tuo figlio avrebbe regnato dopo di me, sedendo sul mio trono al mio posto, così farò oggi. Bezzabea si inginocchiò con la faccia a terra, si prostrò davanti al re dicendo: viva il mio Signore, il re Davide, per sempre. Il re Davide fece chiamare il sacerdote Zadok, il profeta Natan e Benaia, figlio di Ioiada. Costoro si presentarono al re, che disse loro: prendete con voi la guardia del vostro signore, fate montare Salomone sulla mia mula e fatelo scendere a Gicon. Ivi il sacerdote Zadok e il profeta Natan lo ungano re di Israele. Voi suonerete la tromba e griderete: viva il re Salomone! Quindi risalirete dietro a lui, che verrà a sedere sul mio trono e regnerà al mio posto, poiché io ho designato lui a divenire capo di Israele e di Giuda. Davide si addormentò con i suoi padri e fu sepolto nella città di Davide. La durata del regno di Davide su Israele fu di 40 anni, 7 in Ebron e 33 in Gerusalemme. Salomone sedette sul trono di Davide, suo padre, e il suo regno si consolidò molto.

0: Uscite, figli di Sion, guardate il re Salomone con la corona che gli impose sua madre.
1: Nel giorno della gioia del suo cuore.
0: Dio dà al re il tuo giudizio, governa i tuoi poveri con rettitudine.
1: Nel giorno della gioia del suo cuore.
2: Dalla lettera ai Corinzi di San Clemente I, Papa. Vedete, o carissimi, quanto è grande e meravigliosa la carità, e come non si possa esprimere adeguatamente la sua perfezione. Chi è meritevole di trovarsi in essa, se non coloro che Dio ha voluto rendere degni? Preghiamo dunque,

Chiediamo alla sua misericordia di essere trovati nella carità, liberi da ogni spirito di parte, irreprensibili. Tutte le generazioni da Adamo fino al presente sono passate. Coloro invece che per grazia di Dio sono trovati perfetti nella carità, restano, ottengono la dimora riservata ai buoni e saranno manifestati al sopraggiungere del regno di Cristo. Sta scritto infatti: entrate nelle vostre stanze per un momento anche brevissimo, fino a che non sia passato la mia ira e il mio furore. Allora mi ricorderò del giorno favorevole e vi farò sorgere dai vostri sepolcri. Beati noi, o carissimi, se praticheremo i comandamenti del Signore nella concordia della carità, perché per mezzo della carità ci siano rimessi i nostri peccati. È scritto infatti: beati coloro ai quali sono state rimesse le colpe e perdonata ogni iniquità. Beato l'uomo a cui Dio non imputa alcun male e sulla cui bocca non c'è inganno. Questa proclamazione di beatitudine riguarda coloro che Dio ha eletto per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. A Lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Imploriamo il perdono di tutto ciò che abbiamo commesso di male a causa dell'insidia del nemico. Coloro che furono istigatori di sollevazione e di dissenso devono considerare bene quello che ci accomuna nella speranza. Coloro, infatti, che trascorrono la loro vita nel timore e nella carità, preferiscono incorrere essi stessi nei tormenti, piuttosto che vedervi cadere il loro prossimo. Desiderano assai più subire loro stessi il biasimo che compromettere quella concordia così bella e santa propria della nostra tradizione. È meglio per l'uomo confessare i suoi peccati che indurire il suo cuore. Chi dunque tra voi è nobile di cuore, misericordioso, pieno di carità? Dica allora: se per causa mia sono sorte animosità, ribellioni, discordie e divisioni, parto. Me ne vado dovunque vorrete e farò quello che la comunità mi giungerà, perché il gregge di Cristo viva in pace con i presbiteri legittimamente stabiliti. Chi farà questo si guadagnerà grande gloria in Cristo e ogni uomo lo accoglierà. Del Signore infatti è la terra e quanto essa contiene. Questo fanno e faranno quelli che conducono una vita divina, di cui mai avranno a pentirsi.

0: Questo è il comandamento che abbiamo da Dio.
1: Chi ama Dio, ami anche il fratello.
0: Da questi due comandamenti dipende tutta la legge e i profeti.
1: Chi ama Dio, ami anche il fratello.
2: Preghiamo. O Dio, che con l'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, concedi a noi tuoi fedeli una rinnovata gioia pasquale, perché liberati dall'oppressione della colpa, possiamo partecipare alla felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.

0: Anch'io una volta ho sognato.
1: Tu?
0: Sì.
1: Davvero?
0: Sì. E più sognavo, più dormivo. E più dormivo, più sognavo. E più dormivo, più sognavo. E più sognavo, più dormivo.
1: E poi?
0: Mi hanno licenziato.

0: sogni si realizzano qualche volta.
1: Sempre si realizzano quando c'è tanto amore.
2: Perché tanto amore cambia la vita da così a così.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Un cuore affranto e umiliato, non disprezzarlo, Signore.
1: Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore, cancella il mio peccato.
2: Lavami da tutte le mie colpe. Mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
1: Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio.
2: Ecco, nella colpa sono stato generato. Nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore, e nell'intimo mi insegni la sapienza.
1: Purificami con issopo e sarò mondato. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato.
2: Distogli lo sguardo dai miei peccati. Cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo.
1: Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso.
2: Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
1: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti.
2: Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore affranto e umiliato tu, o Dio, non disprezzi.
1: Nel tuo amore fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme.
2: Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Un cuore affranto e umiliato, non disprezzarlo, Signore.
5: Nel tuo sdegno, Signore, ricordati della tua misericordia.

0: Dio.
1: Ora, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate i lontani, siete diventati i vicini grazie al sangue di Cristo. Egli, infatti, è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che era fra mezzo, cioè l'inimicizia, annullando per mezzo della sua croce la legge fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, distruggendo in se stesso l'inimicizia.

0: ogni mio bene.
1: Dal cielo manderà la sua salvezza.
0: Da lui ogni mio bene.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Invocherò l'Altissimo. Da lui ogni mio bene.
2: Nella sua misericordia, il nostro Dio ci ha visitati dall'alto come sole che sorge.

0: Nella sua misericordia, il nostro Dio ci ha visitati dall'alto, come sole che sorge.
1: Cristo, agnello senza macchia, si è offerto al Padre per purificare le nostre coscienze dalle opere del male. A Lui diciamo umilmente:
2: nella Tua volontà è la nostra pace, o Signore.
3: Dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questo nuovo giorno. Fa che segni l'inizio di una vita nuova.
2: Nella Tua volontà è la nostra pace, o Signore.
3: Hai creato il mondo e lo conservi con la Tua provvidenza. Donaci uno sguardo di fede, perché vediamo la Tua presenza in ogni creatura.
2: Nella Tua volontà è la nostra pace, o Signore.
3: Nel Tuo sangue versato per noi, hai costituito la nuova ed eterna alleanza. Fa che, osservando la legge dell'amore, restiamo fedeli al nuovo patto.
2: Nella Tua volontà è la nostra pace, o Signore.
3: Sulla croce hai fatto sgorgare dal Tuo costato sangue ed acqua. In questo fiume di grazia, lava le nostre colpe e allieta la città di Dio.
2: Nella Tua volontà è la nostra pace, o Signore.
1: Ricordati di noi, Signore Gesù, presso il Padre Tuo, e ammettici a pregare con le Tue parole.
2: Padre nostro che sei nei cieli,

0: noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Accogli, Dio Onnipotente, la nostra lode del mattino, e fa che ci uniamo un giorno al coro dei Tuoi Santi, per cantare in eterno la Tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Ma l'amaro torna ed è la prima volta la vita che mi togli.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno da Chiara Placenti, al microfono Davide Dedè in regia. Secondo il Wall Street Journal, Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Trump. Intanto il traffico di Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran, con la tregua appesa a un filo. Trump ha parlato con Netanyahu per coordinare le prossime mosse, riferisce il portale Axios. Intanto i riflessi sui mercati sono stati immediati. Se giù il gas sfonda la soglia dei 50 euro, mentre il petrolio resta come quotazione in altalena. E all'indomani del vertice NATO, la Premier Meloni riunisce a Palazzo Chigi vice Premier Salvini e Tajani, alcuni ministri sul tema della sicurezza estesa anche al caos lungo le linee ferroviarie. Il ministro Salvini intanto apre sulle preferenze nella legge elettorale. Non abbiamo precondizioni, afferma. L'Italia spelle due addetti militari dell'ambasciata russa responsabili di attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma. Immediata la replica di Mosca, risponderemo. E l'ambasciatore Paramonov conferma di essere stato convocato alla Farnesina e attacca l'Italia dicendo che il nostro paese non ha esponenti della levatura di Putin e Lavrov. Pier Silvio Berlusconi difende Meloni dagli attacchi di Trump. Mi sono sentito offeso da italiano, dice alla presentazione dei programmi Mediaset. E poi su Vannacci afferma: per ora ha fatto propaganda, aspettiamo il programma e vediamo se è coerente con quello del centrodestra. In ogni caso, sostiene, Forza Italia deciderà in piena autonomia cosa fare. Si allunga ancora l'età media per andare in pensione, dal 95 ad oggi aumentata di oltre 7 anni e 3 mesi. E quanto emerge nel rapporto annuale dell'INPS, evidenziando anche come il lavoro da remoto e il bonus asilo nido si rivelino efficaci nel sostenere l'occupazione femminile, mentre l'assegno unico può favorire un aumento delle nascite, ma rischia di ridurre la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellata al culmine di una lite con l'ex compagno in un'abitazione in via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. L'allarme è arrivato da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada e in stato confusionale, che ripeteva di aver ucciso la sua ex compagna. Caldo estremo, la terza ondata di calore non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia, oggi e domani. Mondiale di calcio, la Francia batte il Marocco 2-0, stacca il biglietto per la semifinale, stasera Spagna-Belgio. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E bentrovati anche per oggi al nostro Buongiorno in Blu. Dico anche per oggi perché ve l'ho detto, con questo venerdì noi chiudiamo la stagione sperando di ritrovarci dopo l'estate. Anche oggi dunque staremo insieme fino alle 10, anche oggi potete ascoltarci e riascoltarci con l'app Play 2000 e anche oggi, così insisto con questo adagio, cominciamo il nostro Buongiorno in Blu direttamente dalle pagine dei quotidiani che ci accompagnano e ci introducono i temi che poi anche noi affronteremo questa mattina. I giornali guardano soprattutto a quello che sta succedendo nel Golfo, ovvero con la ripresa per la terza notte, punto interrogativo qua, consecutivo di attacchi e controattacchi tra Stati Uniti e Iran. Perché pongo il punto interrogativo? Perché Teheran sostiene che ci sono state nuove operazioni di raid da parte degli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti smentiscono, quindi o qualcuno mente o c'è un terzo elemento di cui tener conto. E a proposito di terzi elementi, torna in campo anche Israele, ce lo dice il Wall Street Journal, che riporta come ci sia stata una condivisione di informazioni di intelligence di Israele nei confronti degli Stati Uniti rispetto ai piani iraniani per uccidere Trump, che l'avrebbe presa sul serio come notizia, ma già si era capito qualcosa durante il vertice di Ankara quando ha deciso di rientrare non col nuovo aereo del Qatar per motivi di sicurezza, ma col caro, vecchio, buono, affidabile, controllato Air Force One. Va detto che la maggioranza degli analisti ritengono molto improbabile e quindi poco plausibile che ci sia un piano iraniano per uccidere Trump per diversi motivi operativi ma anche di ricaduta. Ma ci arriviamo. Questa non è l'unica notizia che troviamo sulle prime pagine dei quotidiani, perché si guarda anche alla guerra di spie Roma Mosca, ormai è diventato un caso diplomatico, e si guarda anche a una conclusione che era apparsa meno in evidenza rispetto alle conclusioni del vertice di Ankara. Sapete che il padrone di casa solitamente omaggia gli ospiti con un cadeau, solitamente qualcosa di significativo legato alla cultura, alla tradizione, alle bellezze, risorse artistiche del paese che ospita, quindi insomma la Turchia. Cosa si sono riportati a casa i leader, i 32 leader NATO più insomma alcuni partner medio orientali del Pacifico? Una pistola. Erdogan ha donato una pistola con tanto di proiettili, tant'è che si è creato per quanto riguarda i paesi occidentali anche l'imbarazzo della serie: ma ce la portiamo a casa oppure la lasciamo qui ad Ankara? Ora, è una nota di colore che però forse qualche riflessione in più ce la deve imporre. Poi ancora si parla del gran caldo e poi si parla di un anniversario importante oggi, e si torna al 10 luglio del 1976, ovvero il disastro di Seveso, la diossina, la fuoriuscita di sostanze da parte dell'azienda svizzera dell'ICMESA, e oggi addirittura Mattarella raggiungerà Seveso, siamo nella provincia di Monza Brianza, alle porte di Milano, per le celebrazioni. Quindi pagine ricche, corriamo subito sui titoli. Corriere della Sera: Iran, i raid bloccano Hormuz. Washington dice centrati centinaia di obiettivi, il regime risponde colpendo nei paesi del Golfo. E poi c'è una fotonotizia che è proprio un frame delle immagini arrivate ieri da Mashhad. Sono immagini del feretro dell'Ayatollah Ali Khamenei durante le celebrazioni dei funerali proprio nella sua città, funerali che proprio si sono conclusi ieri e che a livello di tempistiche, di raid, accuse e controaccuse vengono contestualizzate proprio in questo momento, cioè in qualche modo i funerali hanno rappresentato per quanto riguarda l'Iran anche l'occasione di dimostrarsi, come dire, forti e intransigenti rispetto agli Stati Uniti, da qua la decisione l'altra sera di colpire le navi che attraversavano Hormuz senza il permesso di Teheran, a cui è seguita la risposta vigorosa degli Stati Uniti. Siamo su Repubblica. I raid chiudono Hormuz, gli attacchi incrociati hanno bloccato lo stretto, aumenta il gas, il petrolio in altalena, spesa per l'energia, intanto l'Unione Europea si spacca sugli eurobond. E poi eccola qua la vicenda: il Cremlino accusa Trump sui Patriot a Kiev, quindi vicenda che ci porta direttamente sul contesto russo. Cosa è successo? Trump avrebbe aperto, però bisogna che poi alle parole seguano i fatti e soprattutto segua una roadmap di tempistica, alla richiesta che l'Ucraina porta avanti da tempo, cioè non tanto di avere i Patriot, cioè di continuare ad avere i Patriot statunitensi, che continuano ad arrivare pochi ma su commessa dell'Unione Europea, ma di avere proprio la licenza per potersi ricostruire, che è una questione estremamente estremamente spinosa anche di sicurezza nazionale. Però Trump ha detto sì, al che il Cremlino ha reagito vigorosamente, perché ha detto: uno, se pensate che aumentando la possibilità di attacco dell'Ucraina nei confronti della Russia questo favorirà i negoziati, siete completamente fuori direzione. Questo è quello che dice il Cremlino, aggiungendo: speriamo che gli Stati Uniti chiudano presto la pagina iraniana per poter tornare a occuparsi delle trattative Russia-Ucraina. Quindi c'è questo afflato irenico da parte della Russia, ma che ovviamente è distrattivo, cioè come dire: ma non dargli Patriot, parliamo, mettiamoci a un tavolo, facciamo i negoziati e poi vedrai che vedremo. Intanto però la questione russa ha una sponda tutta italiana, come riporta molto bene Repubblica: spie, l'Italia espelle due diplomatici russi e Mosca dice risponderemo. Quindi abbiamo detto, questa è proprio una frizione assolutamente diplomatica importante. Tra l'altro nelle pagine interne c'è un bel pezzo, oltre di Giuliano Foschini sull'inchiesta sulle spie russe in Italia e l'era di Mosca, c'è una bella intervista di Giovanni Pigni, che è corrispondente da San Pietroburgo di Repubblica, a quello che viene considerato una sorta di super falco, un fedelissimo di Putin, che è Sergei Karaganov, che era un po' che non le vedevamo sulle pagine italiane. È quello che, politologo del Consiglio per la politica estera e di difesa, è quello che fin dall'inizio ha detto che la Russia avrebbe fatto bene a utilizzare il nucleare tattico per colpire non soltanto l'Ucraina ma anche per ammansire, diciamo così, alcuni paesi europei. Ecco, adesso ha ripreso la sua impostazione, quindi attaccare per dare il segnale di potenza. Quindi non solo l'Ucraina ma anche paesi europei non si devono neppure azzardare a poter provocare o minacciare la sicurezza russa. Ovviamente questa è la lettura che fa Karaganov. Avvenire: negoziato esplosivo per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, e poi però ci porta direttamente in Venezuela. La Chiesa si mobilita con la colletta per il Venezuela in Maceria. Domenica 26 luglio, raccolta straordinaria di offerte nelle parrocchie. Il direttore di Caris italiana dice: una nostra delegazione nel paese. E noi lo sappiamo bene, perché la delegazione di Caritas l'abbiamo raggiunta proprio nei giorni scorsi. Ma è poi dall'Avvenire che si va direttamente alla giornata di oggi a Seveso, dove questa mattina è atteso il capo dello Stato Mattarella per le celebrazioni, il ricordo vivo di quello che è successo 50 anni fa, di quella che è stata veramente ad oggi e tuttora la peggiore crisi e d'emergenza di inquinamento da sostanze tossiche nel nostro paese. E poi parliamo del 1976. I più giovani di voi ricorderanno che i più giovani lo apprenderanno forse in questi giorni, però nel 1976 non c'erano gli apparati, non c'erano i protocolli di sicurezza a livello di imprese, non c'erano nemmeno protocolli di sicurezza procedurali, la protezione civile era ad un abbozzo, della salute non c'erano le ASL, della salute si occupavano i messi comunali deputati alla salute del territorio, le regioni avevano soltanto 6 anni di vita, quindi erano veramente disarticolate nelle funzioni che conosciamo oggi. Ecco, un gravissimo incidente come quello avvenuto all'ICMESA in Brianza per 7 giorni non fu neppure registrato, perché l'incidente fu del 10 luglio, ma la notizia arrivò sui giornali il 17 di luglio. Siamo sulla stampa: Roma, Mosca, guerre di spie e poi la sete del Po, il gigante in secca. Quindi nei giorni del caldo record scatta anche l'allarme idrico in alcune regioni italiane. Siamo sul Foglio: montagne russe a Hormuz, il cessate il fuoco sarà una serie continua di scontri con gli americani, scrive Nicole Flamini. E poi gioco di specchi sull'Ucraina: che alternativa è il campo largo che vota in 3 modi diversi su Kiev, e quindi si guarda l'Ucraina dal prisma delle prossime elezioni italiane. Il giornale, giornalisti, sondaggi e trame, chi voleva Ranucci premier, grandi manovre dietro l'attentato, la Vitola che stava per fuggire testò il conduttore come leader di sinistra, le conferme di Mieli e Cappellini, quindi veramente è un caso che si sta sempre più allargando. Ma poi taglio centrale non è solo una scelta del giornale, tanti giornali o la riportano in prima pagina o comunque nelle pagine interne. Regalo di pace turco, la pistola del sultano, imbarazzo ai potenti. Ma come si, cioè, perché uno dice Trump, Erdogan è un fine statista e anche diplomatico, e l'abbiamo visto nell'organizzazione perfetta della macchina organizzativa della diplomazia durante questo vertice così delicato ad Ankara. Come si fa a pensare di regalare una pistola ai leader NATO? Non lo so, cioè, secondo me c'è un messaggio nel messaggio, vediamo stamattina se ci facciamo aiutare da alcuni dei nostri ospiti a capire quale senso ha, oppure se in realtà da un punto di vista proprio della dinamica ospitale turca ha una forza e un messaggio che è veramente pacifico, forse è proprio nel rafforzare il sistema di difesa NATO, non lo so. Il Fatto Quotidiano si torna sulla bomba a Ranucci, la Vitola ai giornalisti e lo strano sondaggio nel locale si preparava la candidatura. Quindi ovviamente i toni sono diversi, però la sostanza della notizia è la stessa sia per il giornale che per il Fatto. Siamo sul Messaggero, Iran raid incrociati e poi però si torna a Roma, mai così caldo, l'OMS promuove il piano italiano anti-afa. Qui nella Nazione, il Giorno e il Resto del Carlino, ancora guerra nel Golfo e poi il taglio centrale, eccoli qua ancora una volta, i 50 anni dal disastro di Seveso, io la bambina di Seveso, e nella foto c'è Stefania Senno, oggi donna di 52 anni, che quando aveva 2 anni il suo volto fu massacrato proprio dalla cloracne, che è uno degli effetti più visibili dell'intossicazione da diossina. Sole 24 ore, missioni, le imprese scrivono all'Unione Europea, riforma profonda del sistema ETS. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, colpo d'ala, Calaidi, la scelta dell'Inter, quindi il calciomercato in primo piano in questa estate senza mondiali per l'Italia. Noi subito però raggiungiamo a San Pietroburgo il corrispondente di Repubblica, Giovanni Pigne. Giovanni, buongiorno, bentornato.
3: Buongiorno.
2: Allora Giovanni, voglio arrivare anche alla tua bella intervista questa mattina su Repubblica, al super falco Karaganov, però prima ti chiedo, a livello di reazioni in Russia, cosa si registra al di là delle reazioni ufficiali, quelle del Cremlino, rispetto all'affare spie con Roma? Quanto Mosca è veramente, il Cremlino è veramente indispettito dall'espulsione operata da parte del nostro paese?
3: Reazioni ufficiali riguardo a questo affare, di quanto ne so, si limitano al fatto che vorrebbero, si preparano a introdurre delle misure speculari, cioè molto probabilmente ci si può aspettare un'espulsione di diplomatici italiani dalla Russia, però queste sono soltanto mie considerazioni, però Mosca appunto ha detto che si prepara a adottare misure speculari.
2: Quindi siamo così nel dettato e nella metrica della diplomazia, azione reazione però misurata rispetto a quella subita, vedremo poi se in qualche modo rientrerà oppure no. Certo che la Russia in questo momento è in fibrillazione su fronti che sicuramente avverte come più caldi. Faccio riferimento a quella, non so se definirla un alto là, però nel momento in cui da Ankara è stata registrata l'apertura di Trump rispetto alla licenza per costruire Patriot all'Ucraina, immediatamente la Russia ha detto attenzione, i Patriot, l'utilizzo di armi nel nostro territorio non fermerà la guerra, anzi, e poi c'è stato l'invito agli Stati Uniti di chiudere velocemente con l'Iran per tornare al tavolo delle trattative, che suona un po' come non dategli Patriot, tanto adesso torniamo a parlarci, no, rispetto ai negoziati.
3: Sì, diciamo che Mosca utilizza un atteggiamento abbastanza ambivalente nei confronti degli Stati Uniti, nel senso che da un lato sono perfettamente coscienti che gli Stati Uniti continuino a sostenere l'Ucraina militarmente anche tramite appunto queste licenze per i Patriot, ma anche intelligence, ma nonostante questo evitano di alzare i toni con gli Stati Uniti perché continuano a sperare che Trump possa prima o poi fare in modo che Mosca ottenga quello che vuole sul tavolo dei negoziati.
2: Vedremo, ma a Mosca quale atmosfera, a San Pietroburgo anche, quale atmosfera si respira rispetto all'andamento della guerra in Ucraina? Perché vediamo che ci sono raid importanti che sembrano più una reazione, come dire, quasi isterica di Mosca rispetto agli attacchi che invece sta subendo ormai costantemente alle sue infrastrutture energetiche, con danni e ricadute che ora sono quanto mai evidenti.
3: Sì, ci sono decine di regioni russe che stanno soffrendo questa crisi del carburante, quindi appunto nella maggior parte della Russia europea si registrano carenze da questo punto di vista, quindi file alle stazioni di servizio, che non rilasciano benzina, quindi questa è una cosa che sentono una grande maggioranza, una buona maggioranza dei russi.
2: E si comincia a rumoreggiare, nel senso che ci sono, ora sappiamo che non c'è libertà di espressione in Russia, c'è molta attenzione anche a quello che viene dichiarato pubblicamente. Io penso all'istituto di sondaggi Levada, che è un istituto assolutamente accreditato e quindi fa un ottimo lavoro, ed è l'istituto stesso ad ammettere che intervistare i russi a domanda diretta rispetto al consenso nei confronti di Putin e del regime, ovviamente le risposte sono filtrate dal buonsenso e dall'autotutela. No? Quindi questo è evidente, però dicono che si sta veramente cominciando a registrare un calo del consenso e maggiore scontento rispetto alla guerra, anche rispetto alle prospettive dell'andamento della guerra. Confermi?
3: Ho parlato con il direttore dell'istituto Levada qualche settimana fa e mi ha confermato che appunto il consenso nei confronti di Putin è calato a un minimo, a un record minimo rispetto all'inizio della guerra, cioè al 74%, quindi c'è un calo evidente che ormai va avanti da diversi mesi nel consenso verso Putin, ma anche verso il consenso nei confronti di tutte le istituzioni del paese, quindi nel governo, nell'esercito. In sostanza si tratta di un calo generale, strutturale del consenso, un aumento del malcontento, e la causa principale è il deterioramento della condizione economica, ovvero l'abbassarsi del tenore di vita dei russi.
2: Quindi è questo che pesa soprattutto, quindi quei dati economici che non sono più soltanto macroeconomici ma anche microeconomici, cioè che arrivano poi a colpire direttamente le persone nel loro quotidiano, perché l'economia di guerra in un primo momento aiuta, tampona, anzi l'abbiamo visto i primi anni, da anche se vogliamo una linfa vitale diversa all'economia, ma comunque la sostiene, però poi l'economia di guerra funziona se dura poco, perché poi comincia a mostrare tutti i conti e tutti i contro, oltre che i conti.
3: Esattamente. Sì, circa da un anno si sta registrando questa tendenza che va di pari passo al rallentamento dell'economia di guerra e comunque appunto all'aumento dei prezzi, dell'inflazione e quindi al malcontento, sì.
2: Ma si registrano anche in città come Mosca, come San Pietroburgo, perché finora avevamo detto che le città principali, le città più occidentali, più ricche, di maggior benessere, in qualche modo vivevano in una bolla a parte. Invece adesso queste inquietudini, tensioni, preoccupazioni sono arrivate anche a San Pietroburgo, dove tu vivi, ma anche nella capitale?
3: Sì, diciamo che come avevamo detto l'ultima volta, il sentimento principale che si nota è questa forte stanchezza nei confronti della guerra. La maggior parte delle persone con cui parlo dicono di voler la pace il prima possibile. Il punto è la pace a che condizioni, e a quel punto le persone tendono a ovviamente sostenere la linea del governo e affidarsi a Putin per chiudere la questione, nel senso che non si parla di un sentimento di ribellione nei confronti del governo, però di forte stanchezza, ormai la gente non ne può più di questa guerra.
2: E da qua infatti arrivano anche, non solo da parte dei mil blogger ma anche degli analisti militari, arrivano dei consigli barra delle critiche proprio per la strategia di guerra che viene portata avanti. E qua arrivo alla tua intervista molto interessante di Sergei Karaganov, politologo, come ci ricordi, del Consiglio per la Politica Estera di Difesa, che fin dall'inizio, per la verità, aveva consigliato l'utilizzo del nucleare tattico per chiudere la questione velocemente con l'Ucraina, ma ora arriva a dire che, visto che è l'Europa che sta provocando, che vuole l'escalation e che è malintenzionata nei confronti della Russia, prima o poi anche l'escalation nucleare ci dovrà essere. Quindi, come dire, arrivano voci, quella di Karaganov non è sicuramente una voce minoritaria, che continua a riprendere il discorso della possibilità di utilizzo del nucleare tattico, e non solo legato al territorio ucraino.
3: Sì, esatto. Karaganov è un politologo abbastanza vicino al Cremlino, che esprime un po' la visione, diciamo, più radicale che presenta all'interno della società russa, che vorrebbe una escalation per portare alla fine della guerra, ovvero la Russia non ha mai attaccato direttamente per adesso i paesi europei che sostengono l'Ucraina militarmente, ma appunto Karaganov e questa parte della società russa invocano spesso una rappresaglia nei confronti dell'Europa e dei sostenitori di Kiev, e appunto Karaganov sostiene nella sua teoria che aumentando la deterrenza nucleare, ovvero apertamente considerando un colpo nucleare contro obiettivi in Europa, si potrebbe portare l'Europa ad abbandonare il sostegno a Kiev, sostanzialmente.
2: Ma è condivisa questa linea? Cioè, al di là di, noi eravamo abituati a Medvedev, che ogni due per tre, fin dal 22 febbraio, ha tirato fuori, no? 22 febbraio 2022, aveva tirato fuori la possibilità del ricorso all'arma nucleare, tant'è che poi non è neppure più stato preso troppo in considerazione. Ora, Karaganov è personaggio completamente diverso, mi chiedo quanto abbia seguito una posizione di questo tipo, perché insomma è inutile dire che avrebbe delle implicazioni, no?
3: Sì, dunque, io ho fatto questa domanda a Karaganov, gli ho chiesto, secondo lei, quanto le sue posizioni vengono ascoltate all'interno del Cremlino, e lui mi ha risposto che ovviamente lui non decide delle politiche del Cremlino, ma che i suoi scritti, le sue pubblicazioni vengono regolarmente lette dal Cremlino, e lui stesso invia proposte di questo tipo. E che ha contatti costanti con i vertici del Cremlino, quindi sicuramente si tratta di opinioni che vengono considerate, vengono lette, però poi si spera che appunto i vertici del Cremlino siano più moderati rispetto a queste visioni abbastanza radicali.
2: Sì, ce lo auguriamo. Grazie sempre Giovanni Pigni, grazie anche per il tuo lavoro, buona giornata.
3: Grazie a te, ciao ciao.
2: Allora, io vi segnalo ancora una volta su Repubblica, pagina 7, l'intervista di Giovanni Pigni, molto interessante, a Sergei Karaganov, e Karaganov, anzi, come ci ha insegnato Pigni, sicuramente la pronuncia giusta è quella di Giovanni, e vi ricordo appunto Giovanni Pigni è a San Pietroburgo ed è corrispondente di Repubblica. Allora, tra pochissimo ci spostiamo dal fronte russo direttamente a quello medio orientale, andiamo nel Golfo.
0: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Disco in Blu 2000. 2000.
4: 2000. Proposta musicale della settimana è Earrings di Malcolm Todd.

0: 8:28, questo è sempre il buongiorno in blu e torniamo a puntare l'attenzione sul Golfo. Anche qua resta da capire se gli attacchi che comunque l'Iran continua a denunciare da parte statunitense nelle ultime ore sono reali oppure no, perché Washington dice no, veramente noi non abbiamo attaccato. Quindi o una delle due parti mente oppure c'è un terzo elemento, un terzo attore di cui tener conto. Terzo attore, ed è facile con uno sguardo un po' malevolo guardare e pensare a Israele, che in realtà si fa sentire per quanto riguarda Tel Aviv rispetto anche le minacce a Trump. Cioè, secondo il Wall Street Journal, Israele ha condiviso con l'intelligence statunitense informazioni che indicherebbero un nuovo piano dell'Iran per uccidere Trump, motivi quindi legati alla sicurezza che avrebbero anche determinato l'altro giorno la decisione dell'entourage di Trump di rientrare non con l'aereo del Qatar ma con l'Air Force One. Si fa fatica a pensare, a capire come e per quale motivo l'Iran potrebbe pensare proprio di portare a segno e a termine un attentato nei confronti di Trump. Però cerchiamo di mettere tutti gli elementi in fila e soprattutto capire se dobbiamo parlare, si aspetta soltanto la bollinatura della fine della tregua e quindi carta straccia, il memorandum e l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, oppure quello che vediamo in questi giorni nel Golfo dobbiamo intenderli come scaramucce muscolari, forse proprio anche diciamo così, con l'obiettivo di forzare le posizioni rispetto al prosieguo dei negoziati. Buongiorno, bentornata Maria Luisa Fantampier, responsabile del programma Mediterraneo, Medio Oriente e Africa dell'Istituto Affari Internazionali. Buondì.
1: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
0: Allora, come li dobbiamo leggere questa fiammata della violenza e dei raid che sono ripresi, tra l'altro, e forse non è casuale, proprio anche nei giorni, lo sappiamo, dei funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei ucciso da Stati Uniti e Iran durante i raid del 28 febbraio. Sono scaramucce oppure veramente sono l'inizio della fine della tregua e si tornerà alla guerra guerreggiata vera e propria?
1: Dunque, un paio di punti. Come premessa è importante dire che il memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran, che ha sancito il cessate il fuoco, o comunque che l'aveva promesso, non era sicuramente un accordo perfetto, nel senso che c'erano al suo interno, prima di tutto arrivava dopo una guerra che comunque era una guerra chiaramente non finita, ma in qualche modo non dava risposte a quelli che erano i dossier più scottanti, cioè certo. Essenzialmente il nucleare veniva posticipato, la trattativa sul nucleare veniva posticipata dopo 60 giorni, la questione della libera navigazione dello stretto di Hormuz, c'erano ancora diciamo difficoltà perché comunque gli iraniani volevano mantenere una sorta di controllo almeno securitario appunto sullo stretto e come ben tutti si ricordano avevano anche minacciato appunto di sì. Imporre delle tassazioni. Terzo punto, c'era forse la trattativa sulle sanzioni e quindi anche sullo sbloccaggio di alcuni fondi congelati mediati dal Qatar appunto che dovevano ritornare agli iraniani, forse questo era il punto diciamo più convinceva entrambe le parti, perché comunque dobbiamo renderci conto che al tavolo dei negoziati sia dall'una che dall'altra parte, anche se stanno persone, uomini per lo più molto diversi, sono entrambe le parti molto interessati all'aspetto business della
0: sì,
1: questione.
0: Senza dubbio.
1: Quindi detto ciò, ritorno alla tua domanda per rispondere che già all'interno del memorandum di intesa c'erano delle problematiche che facevano presagire che la tregua sarebbe stata, per renderla un po' con parallelismo, come la tregua che abbiamo visto a Gaza, come le tregue che abbiamo visto in altri posti, quindi uno spazio diciamo delimitato di tempo all'interno del quale e poi essenzialmente successivamente dopo le date cruciali di ottobre, quindi le midterm election per gli Stati Uniti, le nuove elezioni israeliane, ci sarebbero stati comunque probabilmente c'erano le condizioni perché ci fosse comunque un ritorno alle ostilità, però ecco, quello che era positivo rispetto a questo memorandum d'intesa è che prometteva o in qualche modo lasciava un minimo di tempo, una finestra estiva, 60 giorni, in cui appunto entrambe le parti comunque si impegnavano a una distensione delle tensioni, magari non una fine del conflitto completa, ma di non arrivare a quell'intensità di attacchi che avevamo visto appunto in primavera. E penso che questa distensione di tensioni poteva, se non disturbata da queste che in questo momento chiamerei piuttosto scaramucce, incrociando le dita, poteva dare veramente delle grandi opportunità, soprattutto per una riconnessione e un ricucire quello che erano i rapporti tra Iran e paesi del Golfo, e porre le basi forse per un altro tipo di scenario alla fine dei due mesi. Questi scontri che stanno avvenendo non sono per niente positivi, perché in qualche modo presagiscono al minimo al fatto che comunque dopo 60 giorni si ritornerà per volontà di Israele, per volontà di alcune fazioni iraniane che vedono il continuare di questi attacchi non solo come una leva negoziale, ma anche come una capacità in qualche modo di imporre un nuovo ordine geopolitico nel Golfo, in cui comunque attraverso gli attacchi su basi americane si possa far andare via gli americani e forzare i paesi del Golfo a diversificare i loro partenariati strategici e di difesa in particolare, e poi un senso di vittoria iraniano che comunque soprattutto dopo questo memorandum è molto sentito in alcuni ambienti, quindi sicuramente c'è il fattore fragilità del memorandum d'intesa, sicuramente c'è il fattore di alcune fazioni iraniane che ancora pensano che in qualche modo queste scaramucce possano portare a una celebrazione della vittoria e a un imporre un nuovo ordine, e terzo poi c'è l'elemento incognito che dicevi tu, una volontà comunque di Israele più o meno tracciabile di far sì che ci sia un sabotaggio di questa tregua di 60 giorni.
0: Cosa o chi può fare la differenza a questo punto? Perché di fatto tutto è appeso, no? Perché nonostante gli scontri, i raid che ci sono stati, le parti, ora al di là di alcune dichiarazioni estemporanee di Trump, però per le parti ancora il memorandum è in piedi. Staremo a vedere nelle prossime ore cosa succederà. E appunto, chi o cosa può fare la differenza nel riattivare il percorso negoziale, con tutte le difficoltà, le incognite che ci hai ben presentato?
1: Sicuramente i negoziatori che hanno già avviato questo processo di negoziati, che non sono pochi. Allora, a differenza dello scenario che avevamo visto per esempio in altri conflitti sempre medio orientali, in cui era un negoziato a due, ma anche il trattato nucleare, appunto l'accordo nucleare del 2015, che era comunque, anche se l'Europa era presente, era un accordo molto bilaterale tra Stati Uniti e Iran. In questo caso c'è stato un processo negoziale molto molto complesso, in cui si sono inseriti in ciascuno dei tre file che ho menzionato prima, quindi il nucleare, la questione della libertà di navigazione sugli stretti e le sanzioni finanziarie, diversi attori. Uno appunto che l'abbiamo tanto citato è il Pakistan, soprattutto sulla questione degli stretti è stato importante, l'Oman anche sulla questione degli stretti per la questione geografica è stato molto importante, il Qatar si è occupato invece molto di più della questione delle sanzioni e della questione finanziaria, e poi altri paesi tipo Arabia Saudita e da una parte anche il cosiddetto quartetto, cioè Turchia, sì, Arabia Saudita, Pakistan e Egitto, hanno fatto comunque pressione perché si arrivasse, hanno presentato delle bozze, l'Arabia Saudita aveva presentato una bozza su appunto un potenziale, delle potenziali linee rosse per il nucleare, e quindi in qualche modo c'è tutta una molteplicità di attori che si sono inseriti nei file negoziali, che è un bene, perché vuol dire nel momento in cui tu leghi in qualche modo i file negoziali anche agli attori regionali, riesci a dare a mettere dei freni, a dare degli incentivi anche agli iraniani, perché non ci sia poi un ritorno alle ostilità. Tuttavia, ecco, al di là di questo c'è poi il fatto di riuscire in qualche modo a sventare la possibilità che ci sia un sabotaggio comunque dell'accordo stesso, perché uno dei problemi fondamentali, se chi può fare la differenza, sono non solo questi paesi che si sono comunque impegnati nel processo negoziale, ma anche quelle fazioni americane e iraniane, J.D. Vance da parte americana, sì, e gli iraniani, certo, Araghchi, che hanno mandato avanti il memorandum. All'interno di questi due, diciamo, universi e galassie politiche, sappiamo che ci sono anche degli attori in America, come in Iran, che invece questo accordo non lo vogliono. Quindi, come sempre nei processi negoziali, anche nei due campi che negoziano, che riescono ad arrivare a un accordo, ci sono sempre poi dei detrattori. Quindi penso che il problema fondamentale resta proprio in quelli, coloro i quali all'interno del campo iraniano, e ce ne sono tanti, all'interno del campo americano, pensano che comunque sia importante o mantenere la pressione e continuare appunto questa politica di diplomazia attraverso la forza, che è stata un po', diciamo, liberata, il vaso di Pandora che è stato aperto dall'amministrazione Trump il febbraio del 28 febbraio scorso.
0: Ma all'interno del

0: paese, pur a costituzione invariata, almeno al momento. Però c'è veramente questa lotta interna tra anime più ireniche, anime invece diciamo più massimaliste rispetto alla guerra, o è un gioco delle parti ed è la tradizionale sapiente arte del simulare e dissimulare dello sciismo?
1: Ma no, penso che le lotte interne ci fossero prima anche della morte di Khamenei e sono sempre state, perché sono, nonostante appunto ci sia una costituzione che manda avanti comunque che assicura una continuità istituzionale nonostante questi terremoti politici che sono avvenuti, poi in realtà diciamo il modo più accurato per descrivere quello che è il potere della Repubblica Islamica è sempre stato non quello delle istituzioni ma quello delle reti di potere, no?
0: Sì.
1: Quindi all'interno di queste reti di potere poi ci sono sempre state elementi generazionali, ideologici, commerciali, che per varie ragioni, non necessariamente neanche ideologiche, a volte ci sono varie variabili, anche in scienze sociali non è mai una variabile sola che spinge un gruppo di individui a diciamo prendere una posizione. E penso che sì, ci sia non abbiamo, o penso che veramente pochissimi abbiano una mappatura attuale del potere ad oggi in Iran, però che queste divisioni, che queste spaccature ci siano, penso quella che ci è più evidente, perché è proprio visibile anche sui media, è la classe diciamo diplomatica che ha fatto tutti i negoziati con l'Occidente, Araghchi, Pezeshkian, che comunque fa parte di quella cerchia, e invece altri che vengono, diciamo, che chiaramente sono più di ambito militare, che hanno avuto magari un posting nella regione del Medio Oriente e quindi hanno un profilo militare operativo. È chiaro perché per questa seconda categoria di persone bisogna andare avanti, perché gli attacchi su Kuwait, Bahrain e sulle basi americane che questi paesi ospitano non fanno altro che in qualche modo veramente riproporre la diplomazia attraverso la forza, che è stata diciamo l'idea poi di Trump verso i propri vicini del Golfo, veramente per cercare di creare un nuovo più grande ordine nel Golfo in cui l'Iran sia dominante. A mio avviso in questo momento non è solo la variabile del potere iraniano, che comunque ci sfugge, che va tenuta d'occhio, anche gli input proprio esterni che vengono dati agli iraniani. Io penso che alcuni dei paesi del Golfo, in particolare quelli che comunque non hanno rotto completamente con gli iraniani, vedi i sauditi, vedi gli omaniti, sì, in particolare, vedi i qatarini, ma soprattutto anche sostenuti da alcuni dei paesi europei, incluso il nostro, diciamo, che hanno tutto l'interesse a vedere una stabilità futura e vicina in questa zona, abbiano interesse in questo momento a segnalare agli iraniani una volontà, diciamo, di riproporre una relazione su diverso piano, cioè una relazione che anche possa promettere probabilmente una futura interdipendenza economica, un numero di cose che in qualche modo possano incentivare l'Iran a guardare non al passato, quindi al 1979, la rivoluzione, sì, la rabbia di una guerra di distruzione, il vittimismo che è proprio poi della cultura sciita islamista, ma anche al futuro che vede l'Iran comunque come un paese con un'enorme popolazione che ha il potenziale di diventare in qualche modo un'altra Turchia dal punto di vista diciamo proprio economico, e quindi che ha una popolazione che chiede anche queste opportunità. Quindi sicuramente gli input esterni sono molto importanti, e voglio a questo proposito solo dire una cosa, che appunto proprio il 24 giugno è stato anche riportato negli outlet italiani, ma abbiamo organizzato all'Istituto Affari Internazionali il Med Golf Summit in presenza della Farnesina, Palazzo Chigi, con tanti dei rappresentanti più importanti dei paesi del Golfo, proprio per discutere. È stato un summit a porte chiuse, ma ha dato il là a discussioni che vanno nella direzione di stabilizzare quest'area e di riuscire anche, diciamo, a inserire l'Europa nella questione del fallo negoziale sul nucleare.

0: di inserire l'Italia in file negoziali che sono vicini a quello, diciamo, della crisi del Golfo, vedi appunto il Libano, vedi appunto la Palestina, o comunque di consolidarne il ruolo. Quindi il lavoro in questa direzione, diciamo, è iniziato, però deve essere molto molto veloce per riuscire, diciamo, a tenere i tempi stretti della tregua, ecco.
1: Eh sì, no, il fattore tempo è tutt'altro che secondario, direi, in questo frangente. Ma l'Iran ha la percezione di dover fare attenzione a non tirare troppo la corda, anche per evitare di fare saltare, no, il progetto, come dire, di proiezione e reintegrazione nella regione, perché immagino che i paesi del Golfo, per quanto
0: infatti io penso che, cioè, ci sia anche individui in Iran che, cioè, dal punto di vista della leadership, che si stanno strappando i capelli nel vedere queste scaramucce, perché mettono a rischio, cioè, dopo aver, è la grande questione di non, cioè, nel momento in cui comunque riesce a resistere a una guerra contro gli Stati Uniti e Israele, il che tra virgolette non è poco, o anche a costo di una distruzione immensa di cui non abbiamo ancora contezza, è chiaro che comunque devi fermarti a un certo punto per capire che cosa puoi fare, e soprattutto come raccogliere risultati, diciamo, anche magari le opportunità che si sono create. Cioè, una delle opportunità più importanti è proprio la mano tesa che alcuni dei paesi del Golfo stanno cercando di far vedere verso gli iraniani. Ma se gli iraniani, cioè, e quando dico iraniani, il regime chiaramente di oggi, non vede questo, io penso che veramente ci sia anche un irrigidimento da parte dei paesi del Golfo, in particolare l'Arabia Saudita, che già è stata comunque, come gli altri paesi, anche se in minor modo, attaccata durante la guerra. Ma poi, voglio dire, già ci sono anche tanti elementi all'interno di questi paesi del Golfo che assolutamente non pensano che ci sia un futuro nelle relazioni con l'Iran. Quindi qui è un gioco, diciamo, molto, cioè un gioco tra virgolette, sì, molto chiaro, delicato, che in qualche modo anche un piccolo attacco può dare ragione a una parte e rafforzare, diciamo, una parte rispetto all'altra. È per questo che anche l'intervento di attori terzi, anche se non abbiamo, diciamo, le prove oppure la capacità, diciamo, tracciare quali siano il livello di infiltrazione anche dell'intelligence israeliana all'interno dell'Iran, o quanto in questi attacchi ci sia stato o meno un ruolo iraniano e un ruolo israeliano, è chiaro che comunque questo tipo di operazioni non fanno altro che consolidare l'idea di chi, in tutti i campi di tutti i paesi che abbiamo citato, vuole in qualche modo tornare a un conflitto al più presto.
1: Ultima domanda, Maria Luisa Fantapia, vedi tu cosa mi puoi rispondere, perché mi hai incuriosito rispetto alla vertice a porte chiuse che c'è stato con i rappresentanti del Golfo, sì, di questo evento importante che avete organizzato come Istituto Affari Internazionali. Ma di Trump cosa dicono a porte chiuse i rappresentanti del Golfo?
0: Perché a porte chiuse, quindi non si può dire.
1: Quindi, ottima risposta che, diplomatica.
0: Diciamo che i diplomatici della Farnesina in questo sono molto istruttivi nel anche con chi non è, chi non fa parte del servizio diplomatico come me. Però chiaramente la discussione è a porte chiuse e si chiama porte chiuse, certo, proprio per questo. Però si può, anche se non, diciamo, non è lecito riferire, diciamo, il contenuto, sì, di quello che è stato discusso, in quel punto di vista analitico si può dire che il formato stesso dell'incontro, cioè del Med Gulf Summit, è stato un formato di successo, perché non c'erano al tavolo delle trattative né iraniani, né israeliani, né americani. Quindi c'era l'Italia, rappresentanti europei, rappresentando un rappresentante europeo, e poi i vari paesi, appunto, della regione, selezionati secondo quelli chiaramente che avevano sia volontà di venire, sia, diciamo, capacità di avere una leva in questo, certo, questa crisi attuale e nelle crisi ad esse connesse. Quindi io penso che ci sia stato un grande riconoscimento da parte soprattutto degli attori regionali, un grande, diciamo, senso di sollievo al fatto di non avere al tavolo alcuni attori scomodi. E non è solo gli Stati Uniti, ma anche altri che in qualche modo vengono percepiti come iracondi, come impulsivi e come non necessariamente con un orizzonte proprio di politico che va nella direzione della stabilità e pace nella regione. Quindi c'è stata una selezione molto accurata e considerando anche la storia del nostro paese in Italia, dove dobbiamo sempre chiamare i rappresentanti statunitensi al tavolo nel momento in cui facciamo qualcosa, perché comunque questa è un po' la tradizione, sì. Io penso che soprattutto in un'ottica di consolidare le nostre relazioni mediterranee e europee con altri mari che sono a noi vicini, il Mar Rosso, il Mare del Golfo, appunto, dobbiamo in qualche modo, certo, coltivare l'alleanza transatlantica, e lo abbiamo visto al vertice di Ankara, questo rimane un asse fondamentale dell'Italia e dell'Europa, però allo stesso tempo questo non è che mutualmente esclude il fatto di poter coltivare in modo indipendente e strategicamente autonomo delle relazioni con altri paesi che in qualche modo sono anche geograficamente più vicini a noi, e devo dire dal punto di vista anche proprio politico guardano un po' nella stessa direzione alla stabilità proprio dell'area, ecco, rispetto a una politica più aggressiva. Quindi penso che questo formato sia stato di successo e che la Santa Sede, tra l'altro, era anche presente, ho dimenticato un attore molto importante, e quindi dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione, speriamo di ripeterlo annualmente.
1: Speriamo. Grazie per questa mattina, Maria Luisa Fantapié.
0: Grazie, buona a giornata. Voi, grazie, buon buona lavoro. Giornata. Arrivederci.
1: Maria Luisa Fantapié, responsabile programma Mediterraneo, Medio Oriente e Africa dell'Istituto Affari Internazionali. L'abbiamo citata dicendo come sì, normalmente c'è una tregua che è stata sancita a ottobre, ma sappiamo benissimo che continuano, e come raid, anche soltanto nella giornata di ieri ci sono stati 6 morti. Di quale territorio stiamo parlando? Della striscia di Gaza. E subito, visto che oggi è la nostra ultima puntata prima della pausa estiva, non vogliamo lasciare, abbandonare, abbassare lo sguardo su quello che continua ad accadere a Gaza. Buongiorno a Jacopo Intini, coordinatore del progetto di Emergency a Gaza, che raggiungiamo ad Eral Bala. Buondì.
2: Salve, buongiorno a voi, grazie.
1: Allora, Jacopo Intini, qual è la situazione umanitaria e sanitaria che poi vede ovviamente impegnati in primissimo piano?
2: Allora, sì, come bene dicevate, insomma, c'è una tregua, un cessato del fuoco, diciamo, che va avanti da ottobre, però la striscia di Gaza non ha mai visto un cessato del fuoco in questo momento, le operazioni militari con questo ovviamente ha un enorme impatto sulla popolazione, che comunque è stremata. La popolazione vive in una situazione di sospensione in cui c'è enorme incertezza sul futuro, e quindi questo ha un impatto enorme. Noi di Emergency abbiamo 2 cliniche nel sud della striscia di Gaza, lavoriamo qui a Gaza dall'agosto del 2024 e non ci siamo mai fermati, anche durante il periodo di conflitto attivo. Dal cessato del fuoco ovviamente la situazione non è migliorata, c'è un'enorme scarsità di materiali medici, di medicinali, seppur comunque dei camion entrano, ovviamente c'è una sproporzionalità enorme sulla qualità dei prodotti che entrano, sono principalmente camion commerciali, il 30% di quello che entra sono beni non essenziali, tra questi ovviamente i medicinali non sono presenti.
1: Ma chi è che decide quanto e cosa far entrare? Quindi anche la tipologia proprio dei container.
2: Ma sì, questo dipende molto dalle valutazioni del valico, che comunque c'è un sistema molto complicato di screening sui cargo in ingresso, e quindi questo poi ha un impatto su quello che entra o meno. Ecco, Gaza in questo periodo ha un'enorme quantità di beni alimentari non di qualità, quindi vediamo molto dolciumi, bibite gassate, mentre comunque beni alimentari o beni di necessità primaria, ecco, sono quelli che scarseggiano principalmente, tra cui anche prodotti per l'igiene. Ecco, Gaza in questo momento ha un enorme problema di accesso a beni di kit igienici. Abbiamo più di 1,5 milioni di persone che è ancora sfollata in 1,600 campi per sfollati in tutta la striscia di Gaza, che vertono in una situazione di insomma, di condizioni igienico-sanitarie è molto, ma molto, molto precaria. Ecco, si stima che l'82% della popolazione non abbia accesso alle latrine, per dire, quindi questo lo vediamo anche sulla tipologia di persone che attraversano poi le nostre cliniche, che comunque hanno tutta una serie di problematiche legate appunto alle condizioni igieniche in cui vivono nei campi per sfollati. Principalmente, insomma, abbiamo a che fare con persone che soffrono di gastroenteriti, malattie della pelle, infezione all'apparato respiratorio, ma diciamo un grande punto di domanda è proprio per quei pazienti con malattie croniche, quindi diabetici, persone con problemi di ipertensione. Mancano medicinali soprattutto per dare un'assistenza adeguata e dignitosa a pazienti con malattie croniche.
1: Ma è più facile di prima far uscire le persone dalla striscia di Gaza per potersi curare? Perché sappiamo che
2: non è mai semplice, non è mai facile, non lo era prima, non lo è adesso. Si stima che circa 18.000 persone nella striscia di Gaza abbiano urgente bisogno di un'evacuazione medica per cure immediate all'estero. È una lista molto lunga. Ecco, le persone che vengono evacuate, i pazienti che vengono evacuati sono numeri molto, ma molto limitati. Ecco, quindi molte persone sfortunatamente, insomma, muoiono in attesa di poter uscire.
1: Grazie veramente per tutto quello che continuate a fare, per l'assistenza e il sostegno che date alla popolazione, perché anche per voi operare in un contesto come emergenza, siete abituati ai contesti peggiori nel mondo, però sicuramente è una dura prova. Grazie Jacopo Intini.
2: Grazie a voi.
1: Buon
2: grazie
1: lavoro.
2: A voi, grazie a voi, buona giornata.
1: E grazie per tutto quello che riuscite a fare. Lasciamo Jacopo Intini, coordinatore progetto di emergenze a Gaza ad Eral Balà. Torniamo entro i nostri confini, ma solo per poco, giusto per ricordarvi che tra pochissimo arrivano le news delle 8 con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, però poi con Ettore Sequi, l'ambasciatore Ettore Sequi, torneremo in Medio Oriente e non solo. Giriamo un po' il mondo per capire come va e come chiudiamo questa metà d'anno.
3: Buongiorno in Blu 2000. Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
4: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
5: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
6: Chuck, motore, azione!
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
11: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
12: Attenzione, tutti in studio.
11: È pronto Giacomo?
12: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
11: Un nuovo inizio per tutti noi.
13: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
14: TV 2000, dalla parte giusta.
3: In Blu 2000 News.
15: I
1: Wall Street Journal riporta che Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che indicherebbero un nuovo piano dell'Iran per uccidere Trump. Intanto il traffico a Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran, con la tregua che resta ormai appesa a un filo. Trump ha parlato con Netanyahu per coordinare le prossime mosse, questo è quanto riferisce Axios. E all'indomani del vertice NATO la premier Meloni ha riunito a Palazzo Chigi vice premier Salvini e Tajani e alcuni ministri sul tema della sicurezza, estesa anche al caos lungo le linee ferroviarie. L'Italia espelle due addetti militari dell'ambasciata russa responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma. Immediata la replica di Mosca, risponderemo. Pier Silvio Berlusconi difende Meloni dalle offese di Trump. Mi sono sentito offeso da italiano, ha detto alla presentazione della programmazione Mediaset. Cauto poi sul nodo Vannacci, per ora ha fatto solo propaganda, aspettiamo il programma, vediamo, ha detto Berlusconi, se è coerente con quello del centrodestra oppure no, aggiungendo comunque Forza Italia deciderà in piena autonomia. Si allunga ancora l'età media per andare in pensione, dal 1995 ad oggi infatti è aumentata di oltre 7 anni e 3 mesi, secondo quanto emerge dal rapporto annuale dell'INPS, che evidenzia anche come il lavoro da remoto, il bonus asilo nido si siano rivelati efficaci nel sostenere l'occupazione femminile, mentre l'assegno unico può favorire l'aumento delle nascite ma rischia di ridurre la partecipazione delle madri al mercato del lavoro. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate alla culmine di una lite con l'ex compagno in un'abitazione in via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. Alcuni residenti hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada, che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. Terza ondata di calore, il gran caldo non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, ben 43 gradi attesi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Almeno 12 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria in Spagna. Il devastante rogo è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos. Per il ministro Sanz la situazione è una tragedia senza precedenti. Mondiale di calcio, la Francia batte il Marocco e stacca il biglietto per la semifinale, dove incontrerà la vincente stasera di Spagna-Belgio. Questa era l'ultima notizia.
15: Buongiorno in Blu 2000.

0: Dopo le news delle 8 tornano ad accendersi i microfoni del Buongiorno in Blu per dare il bentornato all'ambasciatore Ettore Sequi, già segretario generale della Farnesina, è stato ambasciatore a Teheran, Pechino e Kabul ed è direttore dell'Atlante geopolitico Treccani. Bentornato ambasciatore.
1: Grazie, buongiorno.
0: Allora, tanti temi che voglio affrontare con lei e che in realtà poi si richiamano tutti. Ovviamente cominciamo dallo scenario, diciamo così, più dinamico e attuale, ovvero la ripresa degli scontri tra Stati Uniti e Iran. Formalmente entrambe le parti, nonostante alcune dichiarazioni estemporanee di Trump, formalmente il memorandum è ancora in piedi. Le parti non hanno dichiarato che è diventato carta straccia, quindi vengono in qualche modo indirettamente gli scontri che stiamo raccontando in questi giorni, anche se di portata importante, vengono, diciamo così, definiti delle scaramucce. Qualcuno dice sicuramente un'attività muscolare che fa sempre parte del contesto del negoziato per arrivare entrambe le parti a raggiungere e ottenere il massimo che possono raggiungere. È d'accordo su questa lettura più tranquillizzante nonostante tutto? Pensa che veramente quella sempre presentata come una fragile tregua sia sul punto di implodere o esplodere?
1: Direi che secondo me l'aspetto importante non è che gli Stati Uniti, non è solo, meglio, che gli Stati Uniti e l'Iran siano tornati a bombardarsi. In fondo possiamo dire che questo era uno scenario imprevedibile per il semplice motivo che sappiamo che questo memorandum of understanding era ambiguo, aveva delle ambiguità e ognuno in realtà lo sta leggendo a modo suo. Quello che possiamo dire è che è entrato un po' in crisi il meccanismo politico che avrebbe dovuto impedire questa nuova escalation, perché sappiamo che iraniani e americani avevano previsto dei meccanismi di contatto, di deconflicting, diciamo dei telefoni rossi.
0: Sì.
1: Però ecco, sulla base di quello che dicevo, ognuno interpreta a suo modo, perché per esempio questa crisi nasce da una parola che nel memorandum è apparentemente innocua, e cioè amministrare, no? Amministrare la navigazione.
0: Sì.
1: I due, quindi Stati Uniti e Iran, hanno firmato lo stesso testo, però non hanno firmato lo stesso accordo, perché per gli Stati Uniti il memorandum significava che l'Iran dovesse rimuovere le mine, che dovesse garantire la libertà di navigazione e che lo stretto tornasse a essere un corridoio internazionale. Mentre invece l'Iran interpreta questa paroletta in un modo diverso, e cioè che il memorandum riconosce implicitamente, ma direi molto implicitamente, che Hormuz resta sotto, diciamo così, la gestione operativa iraniana, che dunque sarà Teheran a stabilire chi passa e chi non passa per quella rotta. E quindi questo è il motivo per cui lo stretto è tornato appunto a essere il centro della crisi. E per finire vorrei dire questo, che cosa ci dobbiamo aspettare? Secondo me in realtà entrambi hanno l'interesse a non far saltare il banco per motivi diversi, e noi dobbiamo, almeno penso, insomma questa è la mia idea, dobbiamo vedere Hormuz come in fondo vedevamo Berlino durante la guerra fredda, e cioè un'area, una zona potenzialmente di crisi in cui c'erano provocazioni, le due potenze, nel caso erano Unione Sovietica e Stati Uniti, si testavano, si provocavano, si tendevano tranelli reciproci, ma in fondo poi la cosa teneva. Quindi direi che questo è questa, andiamo a rivedere la situazione.
0: Stavo pensando, rispetto al termine amministrazione che viene letto in modo diverso da parte statunitense e da parte iraniana, come sempre quando i testi, le intese, i memorandum sono complicati, si sceglie apposta diplomaticamente, no? La via anche dell'ambiguità, intanto per arrivare a una firma, sperando poi che le successive negoziazioni, interlocuzioni possano dare maggiore definizione a quello che si è sottoscritto, con interpretazioni a volte appunto anche molto diverse.
1: Diciamo che si usa, come le diceva, questo meccanismo della cosiddetta ambiguità costruttiva.
0: Sì.
1: È un modo per cercare di raggiungere un risultato, magari insomma buttando la palla in tribuna sui nodi. E qui però c'è qualcosa di molto complesso dietro, perché Hormuz ormai diciamo che non è solo un passaggio marittimo, ma un vero e proprio strumento di potere,
0: sì.
1: Strumento di potere per l'Iran, che infatti non lo vuole chiudere ma lo vuole governare, perché chiudere Hormuz evidentemente significa danneggiare gli stessi iraniani.
0: Sarebbe una mossa suicida, non c'è dubbio.
1: Sì, e controllare Hormuz invece significa trasformare quella che è una, come possiamo chiamarla, vulnerabilità geografica in un certo senso, ma come una rendita in geopolitica permanente, nella possibilità di utilizzarlo come strumento negoziale. Mm. E anche per Trump, qual è il problema, che è un po' più ampio, è che è impedire che l'Iran possa gestire Hormuz significa venir meno al riconoscimento della libertà di navigazione, che non riguarda solo Hormuz ma tutti quanti gli imbuti, diciamo, i colli, sì, di bottiglia. Pensiamo solo allo stretto di Taiwan, no?
0: Costituisce
1: un colli di bottiglia. E quindi privare l'Iran di qualsiasi potestà negoziale, quindi ogni nave che passa attraverso appunto quella rotta afferma il principio per gli americani che Hormuz è una via internazionale e non un'infrastruttura controllata dall'Iran.
0: Beh,
1: e questo
0: sì,
1: è l'aspetto fondamentale.
0: Sì, evidente, no? Perché uno dice: ma come stiamo rischiando di far naufragare la tregua, il percorso negoziale per far passare due navi, no? Se uno volesse estremizzare il discorso, è ovvio che c'è molto di più, e soprattutto c'è molto di più nel momento in cui l'Iran non è che ha scoperto, perché sapevamo tutti benissimo che Hormuz poteva essere uno degli strumenti che l'Iran avrebbe potuto far scattare il controllo, ovviamente l'attacco oppure anche il minamento dello stesso stretto per far presentare un rischio per le navi. Sapevamo che era uno strumento potenziale che l'Iran aveva, semplicemente con Trump abbiamo capito, dal potenziale siamo passati al reale, abbiamo capito che leva sia e quanto sia in grado poi di determinare un condizionamento geopolitico e geoeconomico di proporzioni enormi, globali.
1: Infatti, esatto, è proprio così, e questo è provato da due cose, quello che lei dice. Primo, dal fatto che ci stiamo sempre più comprendendo che il tema è quello, a Hormuz come altrove, in Medio Oriente come altrove, non solo del controllo dei territori, ma del controllo dei flussi, quindi dei flussi economici,
0: certo,
1: dei flussi energetici, eccetera. E questo è tanto più vero in quanto al vertice di Ankara, per la prima volta nelle conclusioni, è stato inserito un principio importantissimo, e cioè quello della libertà di navigazione, ed è stato quindi praticamente Hormuz è entrata nell'agenda strategica della NATO. Si parla di Iran, si parla di libertà di navigazione, quindi la NATO si rende conto che il tema non è soltanto proteggere i territori, ma è proteggere i flussi.
0: Stavo pensando che in realtà abbiamo avuto, sicuramente perché come al solito siamo distratti dalle performance di Trump e anche un po' dalle letture grossolane che si fanno anche di vertici così importanti, perché in realtà ci siamo concentrati soltanto su alcuni aspetti, no, delle conclusioni anche del documento conclusivo del vertice di Ankara, e la questione Iran è stata riportata soltanto per quanto riguarda l'impegno dei paesi della NATO a impedire un Iran che possa dotarsi dell'arma nucleare. In realtà invece c'è tutto il passaggio rispetto allo stretto di Hormuz e alla libertà di navigazione che fa capire come il passaggio di Ankara sia veramente un momento assiale della storia dell'alleanza, e non solo perché, e già sarebbe tantissimo, è sicuramente una NATO più attrazione europea, quindi dove viene portata avanti la questione anche della condivisione, se non proprio dell'appalto, slittamento delle responsabilità dagli Stati Uniti all'Europa, ma è una NATO che comincia a guardare i tempi come sono, come cambiano da un punto di vista di equilibrio internazionale, da un punto di vista di risorse militari, da un punto di vista anche di innovazioni tecnologiche. Cioè è stato un vertice storico quello di Ankara.
1: Secondo me sì, perché in fondo noi, lei ha totalmente ragione, abbiamo, seguendo un po' il folklore, forse abbiamo perso di vista quello che questo vertice ci ha detto. Secondo me lei ha totalmente ragione, perché pensiamo per esempio al fatto che la Russia viene definita sostanzialmente una minaccia strutturale.
0: Sì.
1: Quindi significa che l'Ucraina, la guerra in Ucraina non è qualcosa di, come direbbe un economista, congiunturale, ma è qualcosa di... E questo giustifica alcune cose che sono emerse, cioè il riarmo convenzionale, perché diciamo l'industria della difesa che diventa proprio nel linguaggio del vertice un cardine, sia per quei 139-140 miliardi di euro di nuovi investimenti, ma anche per i 50 miliardi di nuovi programmi. E poi l'altro punto fondamentale è che praticamente l'Ucraina è entrata nell'ecosistema, se non formalmente nella NATO, questo sappiamo è molto difficile, se non è possibile, ci sono venti contrari molto forti, ma l'Ucraina è entrata nell'ecosistema strategico dell'occidentale perché? Perché questa guerra ha dimostrato che l'Ucraina non è soltanto, diciamo così, il fronte orientale dell'Occidente o comunque insomma del dico della NATO, ma del sistema di sicurezza occidentale, ma è veramente l'accademia militare. E qui ci porta a un altro punto che direi è fondamentale, che ci sta, che questo vertice in qualche modo ci ha messo a fuoco, e cioè il fatto che si è preso atto che ci muoviamo in un periodo di, la chiamerei, democratizzazione della deterrenza o della difesa. Mm. Cioè che cosa è successo? Che cosa sta succedendo in Ucraina così come in Medio Oriente? Sta succedendo che delle potenze, delle superpotenze, che hanno quindi una preponderanza militare, direi di, tra virgolette, tradizionale, incomparabile, in fondo non riescono a tradurre questa preponderanza militare in preponderanza anche geopolitica.
0: Sì.
1: Perché gli ucraini, con la loro resilienza, con la ricerca di nuovi sistemi di droni, sono riusciti a mettere in scacco i russi, e non solo, sono riusciti a creare dei problemi militari, strategici, ma anche politici, geopolitici, eccetera, ai russi. Quindi l'alleanza sta prendendo atto di questo, e quindi nuovi investimenti devono andare in quella direzione, e l'Ucraina diventa sempre più importante persino come modello, perché è l'unico modello sperimentato sul terreno che noi possiamo vedere. Così parlo di democratizzazione della difesa, perché questo l'abbiamo visto anche in Iran.
0: Certo.
1: I droni iraniani hanno colpito.
0: Sì, è proprio cambiato il concetto di difesa, offesa e dunque di deterrenza. Questo è vero, perché nel momento in cui tu dimostri, per esempio per quanto riguarda l'Iran, che semplicemente con la minaccia, perché di fatto Hormuz non è mai stato chiuso, non è stato mai militarmente chiuso, però se con la minaccia dimostri di contenere, controllare quel gangolo lì e blocchi l'intero mondo e che rischi una crisi economica potenzialmente molto più devastante anche del Covid, è evidente che hai uno strumento che non necessita né di uranio impoverito né di altro, no? È così anche gli ucraini, con la capacità non tanto di fare terrorismo rispetto alla popolazione russa, ma di colpire nevralgicamente quelle strutture economiche, energetiche, colpiscono sia da un punto di vista di danno economico, infrastrutturale, ma anche di immagine della Russia stessa, no?
1: Assolutamente.
0: E questo è di una potenza incredibile.
1: Assolutamente. Perché creano tutta una serie di problemi che sono assolutamente imprevisti di vario tipo. Per esempio, pensiamo solo a questo, dal punto di vista direttamente e strettamente militare.
0: Sì.
1: I generali russi hanno un dilemma, perché ogni sistema che loro mettono a protezione, per esempio, delle raffinerie, sappiamo, ci sono degli attacchi anche ieri, è un sistema che evidentemente è sottratto al fronte. Per esempio, tradizionalmente una delle forze fondamentali della Russia e prima dell'Unione Sovietica, prima ancora dell'impero russo, era stata la profondità strategica,
0: sì.
1: Che significa un grande territorio, quindi da Napoleone a Hitler,
0: sì.
1: Tutti si sono scontrati con questo. Beh, questa profondità strategica sta scomparendo perché i droni ucraini riescono a colpire all'interno. La popolazione, proprio è di questi giorni, il fatto che si sente un'insoddisfazione anche nella popolazione russa, che deve fare lunghissime file ai distributori, e il fronte, che era lontano, percepito lontano, si è spostato verso l'interno, quindi è sotto gli occhi di tutti, di quelli, di quella poca opinione pubblica russa che esiste. Però quindi certo. Questo è un tema assolutamente nuovo per Putin.
0: È vero, tra l'altro l'istituto sondaggi russo Levada, che è un ottimo istituto, ovviamente sono i primi ad ammettere che intervistare i russi e chiedere cosa ne pensano di Putin e del regime implica che nella risposta ci sia un filtro di autotutela, questo va da sé, quindi sono abbastanza bravi a scremare e interpretare, dicono che sta diventando sempre più importante il malcontento per la situazione, poi c'è chi comunque dice non è colpa di Putin ma di chi male lo consiglia, quindi viene salvaguardato il leader, e chi invece insomma comincia a essere anche meno generoso nei confronti del leader del Cremlino, quindi questo come dato. Ambasciatore, secondo lei però rispetto alla NATO e rispetto alle intenzioni degli Stati Uniti, che hanno ribadito non usciamo, ma sappiamo che c'è un interesse anche degli Stati Uniti primario a rimanere all'interno della NATO, si discute molto il burden sharing, cioè condivisione dell'ordine, dell'onere, burden shifting, invece è un onere che venga sempre più appaltato agli europei. Ecco, io mi chiedo se però c'è anche il rischio del burden shedding, cioè lo scarico completo degli oneri da parte degli Stati Uniti. Cosa ne pensa?
1: Noi dobbiamo vedere la situazione e cercare di capire cosa in fondo pensano gli Stati Uniti e come loro progettano in qualche modo la loro il loro rapporto con la NATO, ma non solo, nei prossimi anni. Oggi gli Stati Uniti si trovano in una situazione che potremmo definire di saturazione strategica. Cosa voglio dire?
0: Troppi fronti aperti.
1: Gli Stati Uniti hanno troppi fronti aperti e oltretutto si rendono conto di non poter garantire, come una volta accadeva, la difesa dei vari partner e alleati nello stesso tempo. C'è una frase di Trump molto eloquente, direi, che lui ha pronunciato nell'incontro con Zelensky, in cui diceva: va bene, ma costruitevi voi Patriot, semplifico molto ma neanche tanto, anche perché poi comunque noi non è che ne abbiamo così tanti. Questo dipinge in modo plastico, pedestre, ma plastico per il problema. Quindi sostanzialmente gli Stati Uniti hanno bisogno di concentrarsi verso Oriente sul problema che è quello fondamentale, che è il cinese. E lì, anche lì responsabilizzano gli alleati, perché loro vogliono una congestione, del rapporto e della rivalità con la Cina. Ma il Medio Oriente, in fondo, stanno dimostrando di non poter difendere i paesi loro alleati, e così come quello che stanno dicendo gli europei è: vogliamo sostanzialmente che siate voi a farvi carico della vostra sicurezza. C'è un parallelismo, quindi siamo in una situazione di post-americanismo che vediamo sia nella NATO, ma vediamo anche in Medio Oriente. Perché i paesi mediorientali stanno prendendo atto proprio di questo, che non possono contare ciecamente sugli americani per la loro sicurezza e quindi devono provvedere anche con altri mezzi. E lì ci sono delle scelte, ad esempio c'è chi ha fatto la scelta dei cosiddetti patti di Maometto, abbiamo il Pakistan, l'Egitto,
0: Arabia Saudita,
1: esatto, e poi abbiamo per esempio l'Arabia Saudita che ha mandato un rappresentante ai funerali di Khamenei, che è già un messaggio. Abbiamo altri paesi come gli Emirati, che in fondo hanno un rapporto molto stretto con Israele, quindi pensano che quella potrebbe essere la via, e così discorrendo. Quindi c'è una percezione sempre crescente, non solo in Europa, che gli Stati Uniti hanno delle priorità che non sono più quelle del passato, in termini di sicurezza e deterrenza.
0: Chiarissimo. Ambasciatore, le rubo, so che ha fretta, ma le rubo un minuto soltanto, perché da diplomatico me la deve spiegare. Ma questo regalo di Erdogan ai leader NATO, cioè la rivoltella che è stata regalata ai rappresentanti dei paesi, è un regalo normale? Cioè un cadeau che, rispetto alla cultura turca, ha un valore meno, come dire, critico di quello che daremmo noi?
1: Le racconto brevissimamente un episodio. In una visita in Mali capitò che al presidente che incontrammo regalammo un bellissimo, devo dire, tagliacarte, e questo rispose con una scimitarra. Quindi c'era una simmetria, se vogliamo. Quindi, però, ecco, parlando di pistole, francamente questa è la prima volta. Credo che lì il discorso fosse chiaro, c'era il vertice NATO, quindi insomma si parla di difesa, educazione militare, eccetera. Se poi vogliamo cercare un aspetto più o meno cosciente, di carattere subliminale, è un fatto che soprattutto con gli F-35 in futuro, ma già ora con una serie di attività, azioni, alleanze, eccetera, la Turchia si vuole porre come punto di riferimento, direi, musulmano, perché non direi questo, nel mondo musulmano, in quell'area del mondo in cui la sicurezza è dunque l'aspetto militare è importante, però questo veramente è molto tirato e non credo che ci sia questo aspetto subliminale, però certo è inusuale.
0: Sì, infatti è curioso, Starmer ha deciso di lasciarla in Turchia, non se l'è portata a casa, tra l'altro. Vabbè.
1: No, soprattutto ci sono delle leggi nazionali che insomma sono
0: anche
1: complicate, perché
0: certo. Ah, è fantastico, anche perché non è una rivoltella storica che uno dice vabbè può avere un valore in questo tipo, è proprio anzi un ultimo dei ritrovati di questa azienda turca. Vabbè, molto interessante.
1: Ecco, e questa è una promozione del fatto che la Turchia dal punto di vista proprio della difesa è all'avanguardia.
0: Ah sì, su quello il messaggio di marketing c'è tutto, ha perfettamente ragione. Grazie Ettore Sequi, buona giornata, buon lavoro all'ambasciatore Ettore Sequi, già segretario generale della Farnesina, è stato ambasciatore a Teheran, Pechino e Kabul ed è direttore dell'Atlante geopolitico Treccani. E continuiamo a parlare di Iran, ma andando dentro al paese per cercare di capire le notizie che arrivano sul fronte popolazione, perché l'abbiamo detto, la repressione continua. Oggi è il nostro ultimo giorno di messa in onda prima della pausa estiva e non vogliamo assolutamente abbassare l'attenzione rispetto a quello che gli iraniani stanno subendo e ancora di più su più fronti da questo momento, dal 28 febbraio in poi. Grazie per essere con noi ad Azar Karimi, membro dell'Associazione Giovani Iraniani in Italia. Buongiorno Azar.
2: Buongiorno Chiara, grazie per aver dato questa opportunità prima della pausa estiva per continuare a mantenere la luce sulla situazione dei diritti umani in Iran.
0: È proprio questo, perché noi ovviamente ci occupiamo di Hormuz, ci occupiamo di tutto quello che riguarda il nucleare iraniano, le relazioni internazionali, gli attacchi, giusto, giornalisticamente va fatto, però veramente non possiamo permetterci di abbassare l'attenzione rispetto a quello che succede all'interno dell'Iran, dove guerra o non guerra, continua la repressione del regime, continuano le impiccagioni, solo a giugno ce ne sono state veramente tantissime, decine anche di giovanissimi.
2: Sì, purtroppo come sempre succede in questi casi, quando c'è sul fronte ci sono i conflitti esterni o ci sono negoziazioni o comunque c'era una rivolta in corso, e poi si offusca tutto quanto, perché si pensa sempre che c'è qualcosa di più importante di quello, ma la lotta del popolo iraniano c'è, viva, e bisogna dare l'opportunità di farla proseguire, bisogna interrompere le negoziazioni con il regime iraniano, che non fa altro che prendere tempo per portare avanti la repressione interna. Ciò che abbiamo visto in questi mesi è stato proprio il frutto della sua politica di accondiscendenza con i paesi occidentali, con gli Stati Uniti, proprio perché la sua grande paura era una ripresa della rivolta popolare interna. Ovviamente in questi ultimi mesi ha messo in campo più di 120.000 forze armate e Bastigiri e Pastaran, proprio per il timore che potesse ricominciare la rivolta. Ci sono state un'ondata altissima di esecuzioni, soprattutto da dicembre in poi, oltre, per non parlare del fatto che da quando è arrivato al potere Pezeshkian fino allo scorso dicembre ci sono stati oltre 2500 impiccagioni. E questa guerra è stata proprio una boccata d'aria fresca per il regime iraniano, perché per forza di cose la rivolta si è dovuta interrompere, certo. Ed è ciò che proprio lui vuole costantemente, ed è per questo che porta avanti queste negoziazioni farlocche con gli occidentali, proprio perché non vuole che ricominci questa rivolta.
0: C'è anche chi dice che i famosi soldi, finanziamenti che fanno parte del pacchetto del memorandum, i 300 miliardi più ovviamente un alleggerimento e se non addirittura la sospensione delle sanzioni per la vendita del petrolio, questo potrebbe rappresentare per l'attuale regime, più a guida Pasdaran ovviamente che a guida Ayatollah a questo punto, un modo e una possibilità per il regime in qualche modo anche di distendere il clima interno, cioè far vedere che poi ci sarà la ricostruzione, che il paese tornerà ad avere anche uno stile, un livello di vita, un tenore di vita migliore rispetto a quello degli anni passati, che dunque questi soldi possano in realtà finanziare il nuovo regime, che da un punto di vista della repressione però non allenterà niente.
2: Ovviamente sì, perché il regime tutti i suoi guadagni non li spenderebbe mai per la popolazione, se non solo per il fatto che in questi anni non ha fatto che distruggere anche reperti archeologici del paese, molto storici e molto antichi, e il popolo iraniano ha un tasso di disoccupazione altissimo, ci sono molte persone che si vendono gli organi per poter andare avanti, portare avanti la famiglia, e alcuni addirittura vendono le proprie figlie, quindi tutto ciò che il regime ha di guadagnato è solo per esportare il terrorismo a livello internazionale e continuare la repressione interna attraverso i Pastaran, perché adesso sono proprio i Pastaran, sì, che governano il paese, e soprattutto ci tenevo anche a ribadirlo che ovviamente l'uccisione di Ali Khamenei non ha portato al rovesciamento del regime iraniano, lo ha ovviamente indebolito, ma che comunque ci vuole una rivoluzione interna da parte del popolo iraniano. Questo regime ovviamente lo sa bene, ed è per questo che fa vedere poi all'Occidente che comunque si sente forte, che ha un grande potere, soprattutto che è riuscito a rimanere inerme di fronte alla guerra, ma è semplicemente dato per il fatto che nel frattempo stava portando avanti le sue esecuzioni, la sua repressione interna all'interno del paese. E questo ovviamente ormai è sugli occhi di tutti, perché sappiamo bene che cosa ha fatto in questi ultimi mesi, se non in questi 47 anni, ma soprattutto in questo periodo in cui c'è stata questa grande rivolta, in cui sono morte migliaia e migliaia di persone, e cui soprattutto poi ha lasciato il paese in un blackout per quasi 3 mesi. Questo non significa avere potere, questo non significa ricchezza, ma significa terrore del proprio popolo, perché lui come organo, mi viene da dire, è una non ha paura tanto delle guerre, ma tanto di ciò che succede all'interno del suo paese tramite la popolazione. E proprio a questo proposito, noi abbiamo una manifestazione il 16 luglio a Roma, a Piazza San Giovanni, contro le esecuzioni e per un rovesciamento del regime iraniano nella sua interezza, per un Iran libero e democratico. E invito tutti quanti, se hanno piacere, a partecipare alla manifestazione.
0: Quindi ripeticelo: 16 luglio a Roma, che ora e dove?
2: Allora, alle 17:30 a Piazza San Giovanni.
0: Benissimo, grazie Azar Karimi, grazie sempre,
2: grazie mille,
0: buona giornata.
2: Signora,
0: Azar Karimi è membro dell'associazione Giovani Iraniani in Italia, pochi minuti in Iran, scusate, no, in Italia, mi sono confusa. E tra pochissimo è proprio in Italia invece che torniamo per parlare di, come dire, questioni interne.
3: Estate in Blu 2000. Buongiorno in Blu 2000. Con Chiara Placenti.

0: ieri mattina ci eravamo soffermati sul quotidiano Avvenire, sulla prima pagina, un editoriale a firma dell'economista Leonardo Becchetti, economista e direttore del Festival Nazionale dell'Economia Civile, perché affrontava il tema della stretta, da una parte voluta dalla Lega, anche in chiave anti-Vannacci, ma adesso insomma cerchiamo di uscire dalle polemiche di corridoio, e una stretta rispetto al percorso e alle tempistiche di ottenimento della cittadinanza per quanto riguarda i migranti, e dall'altra sappiamo che invece c'è chi rilancia sulla questione remigrazione. Quindi mettendo insieme questi due elementi, la riflessione di Becchetti è veramente, verrebbe da dire, più che da economista quasi da matematico, cioè c'è proprio una questione di numeri da cui partire per, anche con un esasperato egoismo, fare il nostro interesse. Cioè, dati i numeri demografici che abbiamo, veramente possiamo permetterci di chiudere le nostre porte o addirittura di rimandare a casa persone che casomai si sono anche integrate nel nostro territorio? Vi faccio sentire proprio la chiacchierata fatta con il professor Becchetti ieri, che per farci capire quello di cui stiamo parlando è partito proprio da un esempio calcistico perfetto, direi. Leonardo Becchetti:
1: basti pensare, è come se una squadra di calcio fosse rimasta in 9 perché due giocatori sono stati espulsi e l'allenatore decidesse di toglierne altri due dal campo. Cioè, cosa vuol dire questo? Vuol dire che con la crisi demografica grave che stiamo vivendo abbiamo in realtà un problema di mancanza di lavoratori che diventerà sempre più grave. E quindi in quest'ottica pensare di voler mettere dei soldi per favorire, per convincere, diciamo, i lavoratori regolari che sono in Italia stranieri a tornare nei loro paesi è una cosa veramente assurda. Se ci pensa, oggi abbiamo la bancata di Excelsior che ci dice che in Italia in questo momento le aziende cercano 500.000 persone e non sanno se le troveranno.
0: Sì, infatti già i flussi regolati come ci sono ora, i tetti, sono assolutamente incongrui rispetto alle esigenze delle aziende, lo sappiamo bene, e ancora di più sappiamo che dobbiamo giocare in prospettiva, perché i dati demografici, lo diceva benissimo lei, sono drammatici dell'Europa tutta, quindi si fa fatica anche capire quale china abbia preso l'Europa, ma ancora di più dell'Italia.
1: Esatto, esatto. E questo sì, infatti io penso che qualunque persona che ragioni dovrebbe capire tutto questo. Il problema è che stiamo assistendo a un fenomeno inquietante, cioè c'è un pisseraio magico che a turno diciamo cerca di far leva sulla rabbia delle persone e quindi conquista il cosiddetto voto di protesta, ma proponendo delle cose che non stanno né in cielo né in terra, che poi non realizzerebbe mai una volta al potere.
0: Ma lei crede, ragionando proprio anche in termini di prospettiva, che anche questa campagna elettorale è un tema che potrebbe avere presa? Cioè, noi italiani ci siamo già passati.

0: ma il fatto è che poi chi fa queste cose per cercare di conquistare voti una volta al potere si comporta in modo diverso. Questo governo ha fatto le più grandi regolarizzazioni e più grandi afflussi di migranti della storia. E ricordiamoci anche l'idea di uscire dall'euro, comunque l'euroscetticismo che poi si trasforma in un comportamento per fortuna assolutamente ortodosso nella gestione dei conti pubblici. Il problema è un altro, è proprio un problema di carattere psicologico, c'è tanta gente che per motivi vari è arrabbiata, questa rabbia è anche sobillata dalle piattaforme digitali che sono truccate in questa direzione e, ripeto, la rabbia si trasforma in voto di protesta. E la protesta no, e la rabbia non ragiona.
1: E come si fa a disinnescare questo circuito, questo corto circuito?
0: Bisogna da una parte provare a raccontare le cose come ho cercato di fare io stamattina, dall'altra però bisogna proporre l'alternativa, cioè favorire dei processi di inclusione, di partecipazione che facciano sentire le persone protagoniste, non escluse. Oggi c'è un problema molto forte in Italia di divario tra salari e ricchezza, la borsa cresce, i rendimenti sono molto positivi, quindi chi ha ricchezza sta migliorando la propria situazione, mentre chi ha solo salari, come sappiamo, si trova con un valore che è stagnante, addirittura in declino negli ultimi anni, anche per le ondate inflazionistiche che abbiamo subito.
1: Sì, però io dico, gli italiani sicuramente sono esasperati da una situazione economica, la maggior parte degli italiani almeno che li vede sicuramente in vivere condizioni diverse e peggiorate rispetto a qualche anno fa, però e quindi c'è questa rabbia, però allo stesso tempo sono gli italiani stessi che poi hanno bisogno di badanti, hanno bisogno di infermieri, hanno bisogno di operai specializzati, no?
0: Sì, ha bisogno anche di discutere in cosa la vita è peggiorata e in cosa è migliorata. Sicuramente c'è precarietà magari nel lavoro, non c'è soddisfazione di lavoro, ma la ricchezza digitale delle persone è migliorata, è aumentata tantissimo. E questo spesso non si ragiona su questo fatto. Sicuramente appunto gli effetti sarebbero terribili. Io faccio l'esempio della remigrazione, faccio l'esempio della che ha fatto lei adesso della sanità. Abbiamo decine di migliaia di infermieri mancanti, quindi chiaramente non ha senso pensare di perderne altri ancorché stranieri, perché questo sguarnirebbe ancora di più e non ci sarebbe una sostituzione di questi posti persi con degli italiani che immediatamente si precipiterebbero a fare questo, perché non li abbiamo gli italiani in più che in questo momento vogliono colmare i vuoti che ci sono nel sistema sanitario.
1: Ma è un problema di comunicazione, quindi di raccontare, di proporre una narrazione, non dico alternativa, ma una narrazione più aderente alla realtà, portando avanti anche numeri o cifre, o c'è, tornando a quello che ci diceva prima, proprio un problema psicologico, forse addirittura ideologico?
0: Da una parte sì, bisogna comunicare meglio, bisogna essere efficaci, dall'altra bisogna offrire dei percorsi di inclusione, di partecipazione che facciano sentire le persone coinvolte e non escluse arrabbiate. Questo quello come economia civile noi lavoriamo moltissimo su questo, ci proviamo per tutto ciò che è amministrazione condivisa, partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica, credo sia partecipazione nel mondo del lavoro, credo sia fondamentale. E anche l'enciclica, se ci pensate, dice una cosa molto bella su questa, quando parla del metodo di Neemia che ricostruisce le mura di Gerusalemme coinvolgendo tutte le parti sociali di allora.

0: pendolari, ma di tutti noi, anche perché siamo in pieno periodo estivo e quindi quello che succede o non succede a livello di trasporto ferroviario, diciamo così, dilaga e coinvolge anche persone che casomai durante l'anno non vivono così tanto il trasporto ferroviario. Sappiamo da ormai più di un anno a questa parte, per via dei cantieri, quanto certi nodi nevralgici abbiano impattato sull'intero sistema ferroviario, e lo vediamo ancora di più in questi giorni. Intanto però vi do una buona notizia, perché il nodo di Firenze, legato alla prima fase dei lavori di Rete Ferroviaria Italiana per la sostituzione del cavalcaferrovia Ponte Alpino, ecco, è stato rimosso, quindi la circolazione è ripresa regolarmente alle 4 di questa mattina. Tema però problematiche di trasporto ferroviario, ieri è stato anche uno degli elementi, dei punti caldi nel vertice convocato da Meloni al rientro dalla NATO, dalla vertice della NATO di Ankara, quindi col tema sicurezza si è parlato molto anche di questioni, quindi per far capire anche l'emergenza e la centralità del tema. Noi la domanda che ci poniamo è: ma che cos'è che non funziona? Perché i lavori vanno fatti, va bene, abbiamo insomma fondi anche del PNRR, hanno fatto sì che i cantieri partissero tutti insieme quasi, invece di essere diversamente articolati, però poi si ha l'idea che forse si poteva gestire meglio il tutto a livello sia di tratte nazionali che di tratte locali. Ci facciamo aiutare nella lettura di questo intricato puzzle da Dario Balotta, sindacalista di trasporti, presidente dell'Osservatorio Nazionale Liberalizzazione Trasporti Onlit. Buongiorno, bentornato Dario Balotta.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Eccoci.
0: Allora,
1: qua.
0: Quello che stiamo subendo come utenti, pendolari, vacanzieri, purtroppo lo dobbiamo subire perché non ci sono alternative, i lavori servono e dunque questo è purtroppo è connesso ai cantieri, oppure forse si poteva organizzare tutto un po' meglio?
1: Dunque, intanto parliamo di una struttura, di una gestione, quella ferroviaria, che, diciamoci la verità, è sempre stata molto inefficiente, molto complessa e ha sempre avuto delle caratteristiche, insomma, non particolarmente brillanti negli anni passati. Quindi parliamo di una gestione di un sistema di 18.000 chilometri che lascia un po' a desiderare. In particolar modo quella parte della rete regionale chiede ai pendolari dei grandi nodi urbani, e lì sappiamo che siamo in una situazione di difficoltà. L'alta velocità era partita molto bene, diciamo così, con anche degli elementi di competizione che hanno aumentato l'offerta e ridotto un pochino le tariffe, però c'è un però, che l'alta velocità ha cominciato ad andare un po' in difficoltà perché l'offerta era superiore alla capacità della linea. Okay. E quindi sono cominciati 3 anni fa i ritardi, tant'è vero che un milioncino di persone, per parlare di una tratta non secondaria, alla Milano-Linate Fiumicino, hanno rideciso di prendere l'aereo e non prendere più il treno, visti i ritardi del treno, al netto dei lavori. Il problema dei lavori che vanno fatti, intanto diciamocelo chiaramente, quei 45 miliardi che si vogliono spendere, che si stanno spendendo per il potenziamento e il rifacimento delle reti ferroviarie, eccetera, eccetera, eccetera, sono frutto non di una priorità di intervento, sono frutto anche di lavori e interventi che sono stati tirati fuori dai cassetti, progetti vecchi di 20-30 anni, e sono stati buttati lì giusto per prendere le risorse e spendere le risorse del PNRR. Quindi non è tutta necessità, diciamo così, sì, tecnica di potenziamento, anche perché io mi domando come fa la Francia, che ha quasi il triplo della rete ferroviaria italiana, a spendere solo 10 miliardi del PNRR, o la Germania. Cioè, noi abbiamo una spesa che è nettamente superiore alle nostre capacità di gestione, cioè parlo di RFI. Cioè, io non posso pensare di andare, di scendere in un campo e fare la corsa dei 100 metri alla mia età con gli altri. Io in 10 secondi non la farò mai. Qui si sono aperti dei cantieri, va bene, che si sapeva che avrebbero Che cosa è successo poi di aggravante? Siccome quei cantieri lì, gli appalti di quei cantieri lì, le hanno vinti le stesse aziende, anche quelle aziende che hanno vinto gli appalti, non hanno migliaia di lavoratori che possono entrare su tutti gli appalti e su tutti i cantieri e farli fuori in 448. Ci sono degli esempi, uno dei più significativi è quello di Bergamo, dove a un certo punto ci sono i ritardi dei lavori con Bergamo mezza chiusa, la stazione, pensate. E la stessa azienda che ha vinto l'appalto dice: ma io non ho gli addetti. No, scusami, se non hai gli addetti non fai la gara. Oppure che gara si è fatto per far vincere un'azienda che non ha gli addetti? Questo è il problema, cioè non è che basta fare una valutazione superficiale e dire: oh poverini, qui i lavori sono in ritardo. C'è un perché. Io non chiudo casa mia con un'impresa che fa i lavori e ne sta facendo 40 di modo che resto fuori casa per un mese. Insomma, punto primo. Punto secondo, per non stare fuori casa, cioè non chiudere la linea, anche questa è una novità, perché io ricordo che tanti interventi di potenziamento come l'elettrificazione, che è uno dei più semplici, adesso si chiude la linea. Da Ivrea ad Aosta è chiusa da un anno e mezzo la linea per l'elettrificazione, mentre ricordo, tanto per fare un esempio, da Mantova a Cremona l'elettrificazione si è fatta lavorando di notte senza chiudere un giorno la linea con i pendolari tutti contenti. Quindi qui c'è qualcosa che, anzi qualcosa, c'è più di qualcosa che non funziona, non solo adesso con Donnarumma che ha fatto la capo di territorio, ma anche prima, voglio dire, cioè, quel sistema lì va cambiato nella sua gestione. È un sistema complesso, per carità, non si riesce a capire di chi è la colpa del disastro di Viareggio, e quindi c'è addirittura una polemica che dura ormai da 2 settimane, da quando l'ex AD è dovuto andare in galera. Però ragazzi, il punto è questo qua, cioè il sistema ferroviario e in generale il sistema dei trasporti non è gestito all'altezza della situazione. Poi se uno dice: non prendo il treno e da Parma vado a Viareggio facendo la Parma Mare, che cosa fa? Sull'autostrada si trova un cantiere, anche lì si ci va a impiegare 4 ore per arrivare da Parma a Viareggio. Insomma, diciamo che la situazione dei trasporti sia ferroviari sia automobilistici è davvero, insomma, gestita non bene. Insomma, io posso avere delle difficoltà, ma queste difficoltà non posso gestirle in questo modo qui.
0: No, ma infatti si fa proprio fatica a capire l'ineluttabilità del caos, no? È quello che si fa fatica.
1: Ma pensi, scusami, perdoni, l'altro giorno un treno nuovo è stato fermo 3 ore a Lambrate, cioè Lambrate significa essere tra la stazione di Lambrate e la Milano Centrale, sono 4 chilometri, ma è possibile che non ci sia un locomotore di soccorso che prende questo treno, va bene, e lo tira o a Lambrate o in centrale per scendere quei poveri passeggeri? Io ricordo che queste cose sono sempre successe, e però c'era una situazione anche di attenzione rispetto alle emergenze che possono. Adesso non c'è più una squadra di riserva, è stato tutto esternalizzato, tutto gestito secondo dei criteri per cui non si rompe mai il sistema, invece è sempre rotto e non c'è neanche la capacità di intervenire in emergenza per risolvere il problema.
0: Ma, e questo è un... No, ma per essere, io apprezzo sempre Dario Balotta l'estrema concretezza e pragmaticità, no? Che cos'è che si dovrebbe fare subito, perché si può fare subito? Per me, non per vivere nella Bengodi, ma per avere un minimo di ordine e razionalità in questa confusione totale.
1: Se io lavoro male e prendo lo stesso il mio stipendio, riesco a prenderlo nonostante io non abbia dei risultati, anzi cresce un po', come quello che succede in ATM, più ci sono gli servizi più i funzionari prendono dei premi. Cioè, adesso io non voglio per forza ricondurre un servizio pubblico a una logica industriale, però bisogna avere qualche responsabilità. Siccome la spesa è pubblica, la responsabilità non c'è né del politico né del funzionario, che spesso e volentieri o il direttore o il manager è stato messo lì dal politico, e quindi c'è una irresponsabilità generalizzata. Sono anni che questo sistema qui va avanti, e quando un sistema così va avanti per anni,
0: poi,
1: uno dice: ma questa è la normalità. Infatti per noi
0: è la normalità.
1: Ogni 3x2 i ritardi dei treni è diventata la normalità, mentre da altre parti è l'eccezione. L'altra cosa,
0: veloce, o meno di un minuto?
1: Sì, l'irresponsabilità lo si vede da questo. Se i treni fanno in ritardo, quelli dei pendolari, in Lombardia per esempio,
0: sì,
1: dove c'è un terzo dei treni pendolari e ci sono i peggiori ritardi di tutta Italia, va bene?
0: Sì.
1: C'è una puntualità all'84% contro il 90% della rete regionale nazionale. Se il treno è in ritardo, io ti do un piccolo indennizzo. Uno dice: bene, do un piccolo, si chiamano bonus, per carità. Allora, intanto uno la sera vorrebbe arrivare a casa alle 8 per mangiare con i figli,
0: certo,
1: se tu gli dai l'indennizzo perché arriva alle 9, vabbè, insomma, diventi. Ma questo indennizzo qui chi lo paga? Lo
0: sempre
1: paga
0: noi.
1: No, sbagliato.
0: Sempre noi,
1: no,
0: sempre
1: la regione Lombardia.
0: Certo,
1: quindi
0: sono sempre
1: l'indennizzo io posso dartene 20, è come quello sulle autostrade,
0: sì,
1: quello
0: sì,
1: sulle autostrade
0: è chiarissimo.
1: Ancora peggio.
0: Certo, non incide
1: con i futuri aumenti delle tariffe.
0: Non incide laddove dovrebbe incidere. Grazie sempre,
1: insomma.
0: Dario Balotta, presto, buona giornata, buon lavoro e buon viaggio.
1: Grazie.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection.
0: Summer Collection.
2: Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection.
0: Summer Collection.
2: Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: In Blu 2000. Senti, fidati.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: In Blu 2000, news.
5: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi. Stati Uniti, Iran, Israele condivide con Washington informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Trump, lo riferisce il Wall Street Journal. Intanto il traffico a Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran, con la tregua ormai appesa un filo. Trump infine avrebbe sentito al telefono il leader israeliano Netanyahu. La guerra in Ucraina, continua l'offensiva di Kiev contro infrastrutture petrolifere russe. Secondo media di Kiev, uno dei bersagli è stata la raffineria di Ilyushky nel territorio di Krasnodar, a circa 500 km dalle aree controllate da Kiev. È la più grande raffineria nel sud della Russia. Spagna, Andalusia, provvisorio, il bilancio di 12 vittime, meno 7 feriti, con l'evacuazione preventiva di oltre 1000 persone per il maxi incendio boschivo che ha colpito ieri Los Gallardos nella provincia andalusa di Almeria. La conferenza episcopale italiana indice per domenica 26 luglio una colletta nazionale per raccogliere fondi da destinare alla popolazione del Venezuela colpite dai terremoti dello scorso 24 giugno.
6: I soccorritori, giunti da tutto il mondo e ostacolati sin dalla prima ora dal regime chavista, continuano ad aiutare chi ha perso tutto nelle oltre 1000 scosse di assestamento. Quasi 18.000 sfollati, oltre 16.700 i feriti, in un paese che, pur ricchissimo di oro e petrolio, era già alla fame. La Chiesa italiana ha disposto un primo stanziamento di 500.000 euro ed ora lancia una raccolta fondi nazionale per domenica 26 luglio nelle nostre parrocchie, attraverso Caritas Italiana. Nelle prossime settimane, evidenzia il direttore Don Marco Pagnello, una nostra delegazione sarà in Venezuela per distribuire acqua, cibo e supporto sanitario, psicosociale e spirituale. Notizie ed aggiornamenti sulla situazione e sulle donazioni sul sito www.caritas.it. Clara Iatosti, linea allo studio.
5: Mondiale di calcio, la Francia ha battuto il Marocco 2-0 e ha conquistato la semifinale. Stasera Spagna-Belgio, la vincitrice, incontrerà i Blues. Tennis, Wimbledon, in campo oggi Sinner che sfida Djokovic per la finale. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: avevamo già detto e ricordato questa mattina sia nelle news che poi in rassegna stampa, oggi ricorrono i 50 anni dal peggiore incidente ambientale che l'Italia ha subito, il 10 luglio del 1976, l'incidente negli ambienti chimici industriali della ICMESA a Seveso determinò una fuoriuscita di sostanza che poi in combinazione, proprio come reazione chimica, ed era la prima volta che in Italia se ne parlò, abbiamo fatto esperienza, abbiamo conosciuto una sostanza estremamente aggressiva, la diossina. Poi si scoprirà che fortunatamente è aggressiva, ma fino a un certo punto per l'organismo umano, invece, insomma, rispetto a proprio l'inquinamento ambientale, quelle foglie, quell'erba che diventò improvvisamente gialla in un periodo che non era certo autunnale, raccontava proprio bene l'incidente, la gravità dell'incidente, che per tanti diversi motivi abbiamo anche atteso a dover capire e conoscere, perché lo ricordiamo, l'incidente all'ICMESA fu del 10 luglio del 1976, ma in realtà a livello proprio di stampa nazionale, di informazione di quello che era successo, lo abbiamo scoperto soltanto 7 giorni dopo, per motivi che adesso questa mattina cercheremo anche di ricomporre. Oggi a Seveso, questa mattina alle 10.30, arriva anche il Presidente della Repubblica, il Capo dello Stato Mattarella, proprio per rendere omaggio alle vittime, per ricordare quello che accadde 50 anni fa, e poi perché fare memoria significa questo, significa avere una consapevolezza viva di quello che è stato, ribadire l'impegno perché certi disastri non succedano più. Quelli erano anni in cui da poco avevamo le regioni, ancora non c'erano le ASL, tutto era in capo per quanto riguarda la salute all'ufficio comunale, non c'erano protocolli di sicurezza aziendale e neppure territoriale come abbiamo oggi, anche la protezione civile era un suo abbozzo di attività, quindi è proprio cambiato il contesto. Però la gravità di quello che è successo deve veramente, con 700 e oltre persone che furono evacuate senza sapere realmente la loro salute, come sarebbe stata in qualche modo messa in discussione oppure no, se potevano ritornare a casa. Ci fu anche un effetto stigma nei confronti della popolazione, era metà luglio, molti di loro avevano già, molte famiglie avevano già prenotato gli alberghi per le vacanze. Bene, ci fu una disdetta da parte degli albergatori proprio perché temevano che potessero in qualche modo queste persone essere contagiate e fossero anche nella possibilità di contagiare altri, ma ancora di più perché sappiamo che poi la mente umana produce dei veri e propri mostri. Seveso è una zona, un distretto della tradizione mobiliare importante, quindi si fabbricano proprio mobili. Ecco, ci furono delle disdette rispetto a delle commesse che erano state contrattualizzate, quindi di questo stiamo parlando, di tutto questo, e cerchiamo proprio di ripercorrere quei giorni con Luigi Losa. Luigi Losa è uno storico direttore del Cittadino di Monza e Brianza, principale settimanale diocesano dell'area, ma ai tempi ha lavorato anche, insomma, all'Avvenire, quindi un nome veramente storico del giornalismo milanese, brianzolo, lombardo. Ai tempi era proprio un giovane cronista, stiamo parlando di 50 anni fa, del Corriere della Sera, e fu lui insieme alla collega del giorno a dare la notizia di quello che era successo a Seveso. Notizia però, ve lo ripeto, che fu pubblicata il 17 luglio.
1: Passavano appunto diversi giorni e noi arrivavamo a dare la notizia dopo che i sindaci di Seveso e Meda misero le prime ordinanze nella zona inquinata, che avvertiva la popolazione appunto che era una zona infestata da sostanze tossiche, come si leggeva sui cartelli, e che veniva vietato, come dire, il consumo di ortaggi e di animali da cortile. E questi sindaci avevano la necessità di, come dire, far conoscere questa notizia, di divulgarla, e allora chiamarono un po' i giornalisti di zona. Io allora ero corrispondente per la Brianza del Corriere della Sera e il collega Mario Galimberti del giorno, per il giorno, fummo appunto informati che c'era questa situazione. Da lì appunto poi il giorno dopo ci recammo immediatamente sul posto per diciamo così capire cos'era davvero successo, e vabbè, da lì è iniziato un po' tutto il, come dire, il grande, come dire, che si è mosso un po' tutto quello che si chiama il circuito mediatico, viene detto il circuito mediatico.
0: Certo, anche perché poi cominciarono a venire fuori anche queste dermatiti, no, importanti, sì, tra i bambini, sì, quindi sempre più era,
1: sì,
0: manifesto.
1: Fu anche quello uno dei fatti che nei giorni immediatamente successivi all'incidente, diciamo che l'incidente avvenne il sabato 10 luglio, diciamo a partire dal martedì, mercoledì, cioè pian piano sempre il numero crescente, c'erano dei bambini, si arrivò alla cifra di circa 40 bambini, no? Alcuni dei quali vennero anche ricoverati negli ospedali, e quello fu quello che fu, diciamo, al di là de, come dire, della moria di animali, delle piante avvizzite, fu quello che naturalmente mosse anche i sindaci a prendere le decisioni. Bisogna ricordare che in quel momento non c'era, come dire, né un sistema di protezione civile, né un sistema, non c'era ancora il Servizio Sanitario Nazionale.
0: Eh sì, non c'erano le ASL, no? Le regioni erano un abbozzo proprio.
1: Sì, c'era il, allora era la massimo responsabile sanitario, era l'ufficiale sanitario, no?
0: Del comune.
1: Del comune, di ogni comune aveva un ufficiale sanitario. Tra l'altro quello dell'ufficiale sanitario di Seveso, il dottor Ghetti, era in quel momento in vacanza ed era sostituito da un altro medico, insomma, no? Ecco, quindi, come dire, a livello, oggi sarebbe molto diverso, insomma, oggi è chiaro, anche dopo quello che è successo a Seveso, come dire, i sistemi, come dire, di allerta, di intervento sono molto più reattivi, no?
0: Certo, ci sono protocolli di sicurezza, certo, a cui le aziende, certo, ma anche le amministrazioni, le ASL, c'è una rete, no? Di sicurezza,
1: certo,
0: e protezione.
1: Sì, sì. Sì.
0: Allora, questo onestamente era un
1: non
0: qualcosa.
1: C'era, ecco, no. Anche io, a me piace sempre ricordare, per dire, le regioni, no, che oggi, come dire, sono i capisaldi del servizio sanitario, e in quel momento avevano 6 anni di vita, no? Erano state istituite nel 70, erano praticamente ancora in una fase di rodaggio, di costruzione di quello che erano un po' tutti gli apparati, e che non sono solo burocratici, sono anche di struttura, insomma, di personale, di competenze, di esperienze, insomma, ecco, diciamo.
0: Sì, furono settimane anche di assoluta, e poi anni di assoluta incertezza, anche per quello, certo, che sarebbe stato,
1: ecco,
0: no?
1: Perché poi anche lì, quando noi arrivammo appunto il sabato 17 a Seveso, ancora però non era chiaro, non era conosciuto cos'era successo, qual era la sostanza che si era diffusa nell'aria.
0: Esatto.
1: Sì, si sapeva che la lavorazione era il triclorofenolo, ma lì era successa una reazione chimica.
0: Sì,
1: allora,
0: certo.
1: Ecco, qui c'è ancora anche qui da sottolineare come in effetti però sia a Ginevra che a Zurigo, perché l'ISMESA di Meda era una fabbrica che apparteneva a Givaudan di Ginevra, e Givaudan a sua volta faceva parte del gruppo Roche, nei laboratori di queste due aziende a Ginevra e Zurigo già il martedì avevano chiaramente scoperto, no? Avevano, come dire, accertato che si era generata diossina, però si guardavano bene, si guardarono bene dall'informare le autorità italiane. Furono costretti quasi, diciamo così, tra il martedì 20 e il mercoledì 21 ad ammettere, perché in quel caso furono inviati, no, dalla regione il medico provinciale di Milano e anche l'ufficiale sanitario di Seveso, il dottor Ghetti, che nel frattempo era rientrato, furono inviati a Zurigo proprio da Roche, e loro si presentarono lì e dissero: beh, adesso dovete dirci, no, che cosa è fuoriuscito, qual è la sostanza. E lì appunto un po' tutto il mondo conobbe la parola diossina, insomma,
0: sì, ecco. Fino a quel momento non avevano, esatto, idea di che cosa,
1: sì,
0: fosse.
1: C'era stata questa parola, era stata pronunciata forse qualche anno prima in occasione di episodi legati alla guerra in Vietnam, insomma, o a incidenti che erano qualche incidente che era successo in America, no? Però
0: sì, però non era una sostanza con cui noi avevamo una confidenza, no? Anche,
1: esatto,
0: solo conoscitiva.
1: No, ma poi non era coinvolta, quindi era una popolazione civile in modo diretto, insomma, cioè questo è il vero aspetto, come dire, che fece di Seveso un dramma non indifferente, e segnò, come dire, una pietra forse anche miliare sul piano di quella che è la sicurezza ambientale.
0: Questo sì.
1: Di aziende nocive, insomma.
0: Questo sicuramente. C'è da dire che gli abitanti di Seveso e dell'area vicina della Brianza hanno pagato anche un di più, no? Perché poi si era creato un vero e proprio stigma, una sorta di,
1: insomma,
0: erano un po' gli appestati, non li volevano,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: non,
1: sì,
0: anche,
1: sì,
0: i prodotti, famosa area immobiliare che arrivavano da Seveso, quindi non prodotti alimentari, che uno poteva pensare alle contaminazioni, ma prodotti, un divano, una poltrona, una sedia da Seveso, nessuno le voleva più.
1: Ma sì, si arrivò a questi estremi, che alcune famiglie di Seveso si videro respingere da alberghi dove avevano prenotato le vacanze, no? Perché c'era il timore che, non so, fossero contagiosi, eccetera, mentre invece questo poi venne escluso fin dall'inizio, insomma, ecco, che era solo chi era stato esposto immediatamente, come era stato il caso dei bambini che, appunto, avevano queste manifestazioni, che in qualche caso furono davvero gravi, ecco, in qualche caso con i bambini che ci portarono i segni della cloracne, cioè ricordo le due sorelline, sì, Alice e Stefania Senno, che poi appunto lasciarono la Brianza, come dire, con la famiglia, andarono a stabilirsi in Veneto, e per loro sono portati i segni soprattutto sul volto, sulle braccia, sì, della cloracne.
0: Sì, sono state proprio deturpate furono aggredite in modo importante dalla diossina. Cosa le è rimasto, il ricordo personale più vivo, più forte, che ancora l'accompagna?
1: Il ricordo più forte e vivo è perché dopo qualche mese andai a trovare queste due, la famiglia di queste due bambine. Si erano alloggiate a Meda, insomma, no? Sì. Non lontano dalla zona, e mi fece impressione vedere queste due bambine con il volto completamente fasciato, insomma, no? A quel punto, cioè, si vedevano solo gli occhi, no? Questa è una delle immagini. L'altra immagine più forte è quella dello sgombero, delle evacuazioni che avvenne in due ondate, soprattutto nella seconda, agli inizi di agosto. E di queste centinaia di persone, famiglie, che, ecco, io vidi sulla strada, su questo corso di Giorgio, che è una strada che attraversava un po' la zona principale, la zona più popolata, di cui era stata decisa l'evacuazione, che lasciavano con poche cose, cioè neanche tante valigie, qualche borsa, qualche effetto personale, qualche abito, e caricavano sulle loro macchine, partivano, e chiaro, tra le lacrime, ma anche con l'angoscia, perché nessuno sapeva dargli risposte, no? Se e quando sarebbero tornati, no, nelle loro abitazioni, e per chi da un giorno all'altro si ritrova, come dire, a non sapere quale sarà il suo futuro, ecco, fu un'immagine molto forte che mi è rimasta.
0: E questa è la tragedia, il racconto del disastro di Seveso, di Luigi Losa, storico direttore del Cittadino di Monza e Brianza, settimanale diocesano di quest'area e ai tempi, ve lo ricordo, giovane, giovanissimo cronista del Corriere della Sera. Questa mattina Mattarella arriverà, raggiungerà Seveso proprio per le celebrazioni e il ricordo dei 50 anni dalla tragedia. Io vi faccio intanto ascoltare le parole dell'arcivescovo, attuale arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Del Pini, che tra l'altro di quel luglio del 1976 ha e trattiene anche un ricordo personale.
2: Quindi moltissime forme di solidarietà, di condivisione di case perché non si potevano più abitare, di riflessioni sulla condizione ambientale, comunque insomma una grande solidarietà tra le persone, le cose migliori e anche le cose peggiori, e cioè quell'allarmismo che ha poi sostenuto la battaglia a favore dell'aborto, minacciando una cosa del tutto antiscientifica, comunque minacciando la nascita di mostri, la morte delle persone. Quindi ecco, questi sono stati forse i due estremi, no? La solidarietà e l'approfittare di una catastrofe per rovinare la visione della realtà delle persone.
0: E questo l'avete riconosciuto, Monsignor Mario Del Pini, arcivescovo di Milano, nel ricordo dei 50 anni dal 10 luglio del 1976 dal disastro chimico dell'ICMESA di Meda, che è il comune vicino a Seveso, quando per posizionamento sia dell'azienda sia dei venti, la vera area, quindi il vero comune che fu travolto e devastato, fu appunto quello di Seveso. E 50 anni dopo sono tante le considerazioni che possono e devono essere fatte, e vi ricordo ancora una volta questa mattina le celebrazioni alla presenza del capo dello Stato, il presidente Sergio Mattarella. Allora, abbiamo detto oggi come ultimo giorno prendiamo ovviamente anche lo spunto di voler fare dei punti, di lasciarci con dei fermi immagini rispetto ad alcuni temi per noi importanti, quindi ultima puntata, non possiamo non tornare in Venezuela. Nella serata italiana c'è stato un nuovo aggiornamento, ahimè, del bilancio delle vittime del terremoto del 24 giugno, perché si parla di 3.889 morti. E tra l'altro vi ricordo, questa mattina ci siamo soffermati sul quotidiano Avvenire, l'abbiamo fatto anche noi nelle news, ma ve lo ricordo ancora una volta, domenica 26 luglio è prevista ed è stata lanciata dalla Chiesa italiana una giornata di mobilitazione nelle parrocchie proprio per raccogliere delle offerte, una colletta per il Venezuela. Cerchiamo di capire ad oggi qual è la situazione. Di nuovo buongiorno a Marinelli Stremamun, giornalista italo-venezuelana, corrispondente per Diario Las Americas, ha fondato la Ollus Venezuela, la piccola Venezia, in campo a sostegno della popolazione colpita dal terremoto. Buongiorno Marinellis.
3: Buongiorno, grazie.
0: Abbiamo visto che il bilancio continua ad aggiornarci, l'ultimo ufficiale di 3.889 morti, ma con ancora troppe persone che mancano all'appello, migliaia di dispersi.
3: Sì, la situazione è purtroppo ogni giorno più drammatica, nonostante sui media abbiamo visto che l'argomento, diciamo, non se ne parla più come prima. Ma la popolazione ha iniziato a avere altri problemi collegati a, cioè, oltre a perdere i propri cari, al dramma, no? Che significa anche perdere la casa. Adesso i rischi sono sanitari, mancanza di distribuzione diciamo adeguata degli aiuti. Ad esempio io ieri proprio sentivo a un sacerdote che sta collaborando lì sul posto Caracas e anche con la zona della Vargas, e mi diceva che sì, ci sono gli aiuti internazionali, ma non ci sono sufficienti volontari.
0: Quindi mancano le persone.
3: Mancano le persone, perché dobbiamo ricordare che il Venezuela negli ultimi anni ha sofferto un esodo di più di 8 milioni di persone, soprattutto giovani. Quindi mi spiegava che si vedono o bambini, ragazzi, adolescenti che devono mettersi a cucinare per aiutare a portare i pasti alle persone, diciamo, colpite da questa tragedia, o persone molto grandi, manca quella fascia di età tra 20 e 30 anni che sarebbe quella più importante in certo. questo tipo di lavoro. Quindi è una situazione che, dove manca tutto, hanno trasformato praticamente il porto della Guaira in un centro forense, no? Dove vengono portate i cadaveri per poi fare una fotografia e portarli al cimitero, ma senza una adeguata identificazione, viene assegnato solo un codice. E questo ci dice che di questi scomparsi, che si parla di migliaia di scomparsi, sicuramente sono persone decedute che non sono state identificate. Perché proprio per la richiesta del governo di bloccare l'accesso a queste zone ai civili, perché praticamente hanno militarizzato la zona, ha creato problemi anche per identificare le persone, perché quando vengono prelevati i corpi non c'è nessuno che possa identificare se è un proprio parente. Quindi è una situazione di mancanza di coordinazione, mancanza di volontari, è veramente drammatico.
0: Ma in tutto questo, Marinellis, quanto c'è anche della volontà del regime, della presidenza, di non perdere il controllo del territorio? Cioè, un'emergenza di questo tipo dovrebbe in qualche modo, no, come dire, annullare anche tutte le contrapposizioni politiche, polemiche, di divisioni, ed essere uniti per il raggiungimento del bene comune, che è salvare più persone possibili e fornire l'adeguata assistenza. Quanto invece tutto questo viene frenato anche dal governo, perché comunque ha paura di perdere il controllo della popolazione del territorio?
3: Ovviamente stiamo parlando di un governo che non è un governo normale, che stiamo parlando di persone che sono coinvolte in rete di narcotraffico e di criminalità organizzata.
0: Appunto.
3: Anche l'attuale presidente ad interim è parte di questa rete, ricordiamo che lei è stata scelta da Maduro, quindi la spiegazione che faccio di solito: si sono portati via Alibaba e sono rimasti ladri, no?
0: Sì.
3: Quindi la cosa allarmante che abbiamo visto in questi giorni è che più cercare di aiutare le persone ferite di questa tragedia, vediamo ad esempio ai militari cercando le mazzette di dollari che si trovano accatastate tra le macerie. Che erano tenuti in appartamenti sotto il controllo di questa rete criminale di riciclaggio, perché dobbiamo ricordare che La Guaira è il principale porto del paese, proprio dove sono crollati questi palazzi. Quindi abbiamo visto anche delle case forti che venivano prelevate da alcuni palazzi, che non si sa che cosa contenevano all'interno. Quindi è una situazione veramente che sembra un film, no, di fantascienza, ma è la verità. Abbiamo visto i video, ci sono le denunce, quindi non si può far finta di niente.
0: No, infatti.
3: Quindi non si può far finta di niente. Quindi la realtà è che alcune di queste strutture di agenti che dovevano aiutare le persone invece hanno impedito perfino l'accesso ai soccorritori messicani o cileni che lo hanno denunciato. Quindi alla fine la comunità internazionale sta vedendo quello che era, è evidente il crollo dello Stato venezuelano, non solo il crollo delle infrastrutture che ormai erano in difficoltà, no? Il crollo del paese. Adesso anche lo Stato è evidente, la vulnerabilità, non c'è possibilità di gestire questa tragedia. Il problema che abbiamo è che questo anche sarà un ostacolo per la transizione democratica che tutti noi volevamo e che eravamo in attesa. Quindi la situazione non è chiara, è molto drammatica, e io temo che questo possa spingere a un esodo ancora più importante della popolazione o a un'esplosione sociale, perché anche come fanno andare via queste persone che non hanno nulla?
0: No, infatti c'è poi proprio quindi un problema pratico, no? Cioè comunque per spostarti sì, di un minimo necessariamente hai bisogno, quindi se resti però volendo andare via in una situazione sempre più drammatica, sì, cioè è logico temere
3: l'esplosione. Per farvi capire, non ci sono nemmeno i rifugi per queste persone sfollate, cioè praticamente ci sono delle tende di campagna a lungo tutta la via principale della Guaira in modo irregolare, quindi non c'è un posto, un rifugio dove tu dici vabbè portiamoli, aiuti lì, hanno cercato anche di non creare questi grandi rifugi, che poi ci sono le strutture per ricevere le persone, ma hanno evitato ad esempio trasformare uno stadio in un centro di attenzione delle persone per non far vedere al mondo la situazione. Questa è la verità.
0: Ci hai restituito perfettamente il quadro drammatico determinato da un terremoto di questa potenza così distruttivo delle tante persone che hanno perso la vita, ma un quadro ancora più complesso che ci riporta all'attenzione di un Venezuela veramente martoriato e in mano a politici che non fanno certo l'interesse del paese, con tutto quello che poi abbiamo raccontato e che Marinelli Estremamunno ha ben reso nell'espressione: hanno portato via Alibaba, sono rimasti 40, i 40 sappiamo benissimo chi sono. Marinelli Estremamunno, grazie sempre, e attraverso te veramente un abbraccio a tutto il Venezuela.
3: Grazie di cuore.
0: Marinelli Estremamunno, giornalista, ha fondato la Onlus Venezuela, la piccola Venezia, impegnata nel sostegno alla popolazione venezuelana colpita dal terremoto. A tra poco.

0: Spazio Salute.
1: E bentrovati al nostro Spazio Salute del venerdì, l'ultimo di questa stagione. Abbiamo deciso di parlare, puntare l'attenzione su un tema di cui fortunatamente da qualche tempo si comincia a parlare, se ne parla, però probabilmente è necessario sottolinearne ancora di più l'importanza, perché diventi poi patrimonio di tutti. Di cosa stiamo parlando? Della questione del binomio nutrizione-terapia oncologica, perché sempre più emerge chiaramente come nutrizione, alimentazione, quindi quella che con diverse dimensioni possiamo definire malnutrizione nei pazienti oncologici, in realtà poi rappresenta un problema rispetto anche ai percorsi terapeutici. E di questo se ne è occupato l'altro giorno a Arnova un convegno dal titolo proprio La sfida della nutrizione in oncologia, evidenze, pratiche e prospettive future, organizzata da ISCEO, società di ricerca e consulenza per l'avanzamento proprio degli outcome sanitari. E al telefono con noi c'è Davide Integlia, health economist e consulente in scienza della salute, fondatore di ISCEO. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Allora, perché è così importante mettere al centro la nutrizione quando si parla di patologie oncologiche?
2: Perché è una terapia essa stessa. Noi ci concentriamo, noi come sistema ci concentriamo troppo sulla malattia e sul farmaco, su un intervento specifico che aggredisca direttamente la terapia, e delle volte ci dimentichiamo invece della persona, ma della persona anche come corpo e come sistema. Ecco, la nutrizione, l'alimentazione corretta e adattata a determinati tipi di stati nutrizionali determinati appunto dalla malattia, e quindi anche la nutrizione come supplementi orali per poi andare a nutrizione enterale e parenterale, sono importanti e purtroppo non sono sufficientemente considerati in Italia.
1: Perché?
2: Perché di fatti questa attenzione determina intanto maggiore spesa, che deve essere appunto disciplinata e poi deve essere organizzata e reperita come risorse. E poi maggiore organizzazione, un'organizzazione che va oltre lo schema che abbiamo oggi della presa in carico del paziente. Spesso parliamo di presa in carico globale, ma globale sta ad indicare che ci sono altri tipi di servizi, altri tipi di supporti come il supporto nutrizionale, ma anche altri tipi di professionisti sanitari da dover strutturare all'interno del percorso di cura. Penso ai PDTA, ai percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali, ma anche in generale nel percorso di cura del paziente. Ora, già parlare di percorso a volte è complesso, perché si fa un'astrazione rispetto a quello che succede. Quindi l'idea di poter strutturare servizi come il supporto nutrizionale, lo screening, la valutazione, la gestione del nutrizionale del paziente succede ormai in sempre più realtà, ma non dappertutto. Quindi ci deve essere uno sforzo di strutturazione di questo servizio.
1: Diceva, in Italia se ne parla poco, ma invece ci sono paesi, casomai omologhi vicini a noi, che possono rappresentare un esempio virtuoso?
2: Sì, in realtà anche l'Italia nel suo complesso è un esempio virtuoso, ma sempre con le famose macchie di leopardo, ecco. Cioè sempre con delle esperienze, delle best practices localizzate, proprio per il discorso che facevo prima della difficoltà di una strutturazione omogenea e garantita a tutti sistematicamente, ecco, su tutto il territorio. Esistono paesi virtuosi, altrettanto virtuosi, magari anche più virtuosi in alcune, proprio nella gestione del percorso, nella programmazione, e sono principalmente i paesi con i sistemi sanitari più avanzati.
1: Mi fa un esempio? Cioè, a chi dobbiamo guardare proprio?
2: Beh, guardiamo sicuramente ai paesi con i sistemi sanitari più sviluppati nell'Unione Europea, per esempio, e mi riferisco prevalentemente a quelli che poi di fatti conosco. La sfida è il coordinamento di questo tipo di servizi. La nostra lacuna è la strutturazione per esempio a livello regionale in tutte le regioni. Abbiamo fatto anche un'analisi regionale nel convegno che abbiamo avuto 3 giorni fa e si è visto come alcune regioni hanno anche una disciplina organica regionale, penso alla Lombardia per esempio, ma anche in Lombardia ci si rende conto che alcuni territori, alcune ASL non hanno un coordinamento efficace di questo tipo di supporto. Quindi, pur parlando della regione, se possiamo dire, più virtuosa, che ha una disciplina veramente organica della gestione nutrizionale del paziente oncologico, anche lì vediamo delle lacune. Quindi la sfida nel prossimo futuro è proprio questa: colmare questi gap che esistono nella programmazione e non affidare, come dire, non lasciare questo tipo di attenzione, quindi di servizio e in definitiva di accesso al supporto nutrizionale del paziente oncologico solo nelle strutture che magari per capacità anche di raccolta fondi, piuttosto che per virtuosismi anche all'interno della propria struttura, riescono a supportarlo. Noi dobbiamo fare in modo che tutti i pazienti abbiano

0: lei.
1: Grazie.
0: Buon
1: ancora.
0: Lavoro a tutti. Grazie.
1: Davide Anteia, health economist e consulente in scienze della salute, fondatore di SHEO, società di ricerca e consulenza specializzata in economia sanitaria. Siete pronti a partire? Mi auguro che tutti voi riescano a trovare modo, tempo e spazio per qualche giorno di vacanze, casomai, perché no, anche per un viaggetto. Attenzione però, perché la salute anche in vacanza dobbiamo tenercela stretta e saperla ben tutelare. Buongiorno a Bruno Restelli, direttore poliambulatorio in dei service del Centro Diagnostico Italiano. Buondì.
2: Buongiorno a tutti e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, parliamo di quella che viene definita la medicina dei viaggi, sia per quanto riguarda l'attenzione che dobbiamo avere in estate, anche se poi ci spostiamo poco rispetto a casa nostra, restiamo in Italia, casomai andiamo a fare una capatina in montagna o al mare, sia invece che decidiamo proprio di fare un messaggio, casomai anche per mete lontane. Allora, siamo su questo secondo fronte al momento. Cosa devo fare? Vado a fare questo viaggio in Asia, nel Laos, in Africa, che cosa mi devo assolutamente premunire di sapere e di fare?
2: Allora, ci sono varie cose da sapere. Prima di tutto, nei casi in cui abbiamo dei viaggi, sia in Asia ma soprattutto in Africa, in cui in alcune zone è necessario fare delle vaccinazioni, bisogna sapere, sia tramite i tour operator, ma anche ci sono tutta una serie di informazioni, capire a seconda della zona se sono necessarie appunto alcune vaccinazioni, che possono essere quelle per il tifo, per la malaria, per la febbre gialla, però è molto ben documentato, per cui già generalmente, ripeto, quando si organizza un viaggio vengono date queste informazioni, perché dipende dalla zona endemica, per cui magari uno un soggetto va, non so, faccio un esempio, in Kenya, ma non è detto che debba fare per forza delle vaccinazioni, dipende dal percorso del suo viaggio e quindi in quali località eventualmente deve raggiungere e quindi sostare. Questo è molto ben dettagliato e generalmente non vengono fatti dei viaggi così last minute, per cui già al momento della prenotazione vengono date queste indicazioni, per cui si ha tutto il tempo per eseguire le eventuali vaccinazioni. L'altra parte è chiaramente quella di preservare o comunque cercare di essere preparati per le condizioni, le alterazioni oppure le patologie o le malattie più tipiche quando si fanno dei viaggi, che possono essere quei disturbi gastrointestinali, dipende chiaramente dal tipo di alimentazione, dipende dall'acqua in alcune condizioni è molto più facile avere queste condizioni di questi episodi di gastroenterite, e per cui è sempre importante partire con tutti quei farmaci che possano siano necessari in casi di nausea, di vomito, di diarrea, per cui dei farmaci antiemetici proprio per la nausea, oppure sicuramente fermenti lattici, oppure quei disinfettanti intestinali per quelle condizioni appunto di enterite, generalmente accompagnate con diarrea. In alcuni casi durano 24 ore, se si può avere una febbre molto alta, questi episodi appunto di disturbi e malessere gastrointestinali, e generalmente si risolvono nelle 24 ore. Però è opportuno avere una serie di farmaci proprio per cercare di tamponare, bloccare il più precocemente possibile questi sintomi. Un'altra cosa molto importante da fare è un'abbondante e adeguata idratazione, perché in alcuni paesi abbiamo delle temperature elevate, ma più ancora delle temperature, dei tassi di umidità molto alti, è importante idratarsi in maniera adeguata, magari aggiungendo anche un po' di elettroliti, cioè potassio, magnesio, proprio per prevenire una serie di disturbi. L'altro versante importante da proteggere è chiaramente la

0: perché soprattutto sia che si vada in montagna sia che si vada al mare, è chiaro che il sole cocente può determinare delle problematiche alla pelle, per cui è sempre importante avere a disposizione e utilizzarlo soprattutto delle coperture solari. Generalmente devono essere con un grado di 50, perché le altre sinceramente non riescono a coprire in maniera adeguata, e anche in questo caso, soprattutto quando si prende parecchio sole o ci sono delle temperature molto elevate, ancora più importante idratarsi. Questi sono sicuramente i due capisaldi di un viaggio. Il terzo oggigiorno che c'è è quello che soprattutto in certi paesi si passa da ambienti con aree condizionate potenti.
1: Mamma mia,
0: sono abituati
1: ad allevare pinguini, sì,
0: esatto, a temperature che per noi sono glaciali, e poi si esce con 40 gradi o 90% di umidità. Infatti, mentre una volta le patologie laringiti, faringiti o anche tracheiti erano un po' tipiche nostre del periodo invernale, ormai raggiungono tutte le stagioni, soprattutto nel periodo estivo, proprio per questo gradiente tra ambienti con aria condizionata e poi l'ambiente esterno con temperature molto più elevate.
1: Ma dottor Restelli, stando sulla questione farmaci, no? Abbiamo spiegato, soprattutto se andiamo verso certe destinazioni, ha spiegato benissimo quali sono i farmaci da avere assolutamente con sé. Però mi preparo il sacchettino dei farmaci anche se resto in Italia, se comunque mi allontano da casa, ripeto, per andare in montagna oppure al mare qualche giorno, quindi resto in territorio italiano, però è sempre consigliabile portarsi dietro, io la definisco così, una piccola farmacia?
0: Direi di sì, perché allora è chiaro che l'utilizzo di alcuni farmaci è sempre opportuno farlo sotto un controllo medico, poi dipende naturalmente dal soggetto, cioè un soggetto che è in condizioni di benessere piuttosto che un soggetto che ha già tutta un'altra serie di patologie per cui sta già prendendo un'altra serie di farmaci. Per cui non è corretto fare quello che il medico fai da te, però certo, in alcuni casi è opportuno averli già a disposizione, perché quello che incontriamo direi tutti noi quando si va non nella nostra città ma in villeggiatura, si va in farmacia e non ti danno i farmaci se non prima vieni visto dalla guardia medica del luogo, e per cui avere a disposizione dei farmaci e magari sentire invece telefonicamente o con qualche messaggio il proprio medico curante potrebbe accelerare in alcuni casi la possibilità di poi di assumerli, sempre, diciamo, ripeto, con un controllo medico.
1: Chiaro.
0: Soprattutto a seconda delle condizioni di un soggetto.
1: E come li conservo i farmaci, soprattutto se con le alte temperature che ci sono adesso anche in Italia, li tengo in frigorifero oppure li posso lasciare a temperature ambiente nella stanza?
0: Dipende da dove ci si trova, nel senso che i farmaci devono essere, a parte quei farmaci che richiedono un frigorifero, devono essere mantenuti a una temperatura che può andare appunto dai 6 ai 25-26 gradi. Chiaro che se li lasciamo in macchina e poi torniamo in macchina e ci sono 45 gradi in macchina, è chiaro che non succede nulla, però non è una gestione adeguata dei farmaci.
1: Allora, do uno sguardo ad alcuni dei messaggi che sono arrivati. In realtà ad alcune delle domande abbiamo già risposto con quello che lei ci ha illustrato, Torrestelli. Però c'è Maria che scrive da Bergamo e ci chiede: scusate, ma qual è il repellente, immagino repellente insetti e zanzare, migliore per un bambino di 7 anni? Quindi, perché ovviamente no, si ha paura di avvelenarlo noi il bambino mettendogli la crema che usiamo. Ecco, prego.
0: Sì, allora, i repellenti, allora, per quanto riguarda le coperture solari, ci sono assolutamente le creme per bambini,
1: certo,
0: e non hanno assolutamente problemi. Diverso può essere il discorso per le punture di insetti, di zanzare, dei vari insetti che possiamo trovare. Ci sono ora dei prodotti indicati anche per i bambini, tendenzialmente. Ecco, cercherei di ridurre al minimo l'utilizzo per i neonati, cioè se proprio è strettamente necessario, ma direi dai 3 anni in su non ci sono particolari problemi. Ci sono tutta una serie di prodotti repellenti per gli insetti adeguati all'età pediatrica.
1: Altra domanda, un po' l'abbiamo già toccata: quanto è importante la protezione solare, soprattutto per chi, e ogni quanto la devo riapplicare? Perché c'è chi la mette al mattino e fino a sera, nonostante anche casomai bagni molto molto molto lunghi, non rimette la protezione solare.
0: Allora, la copertura solare è fondamentale, perché abbiamo sempre di più un'incidenza di patologie cutanee importanti, che vanno dai basagliomi, spinagliomi agli stessi melanomi, proprio per una non sufficiente copertura della pelle. Poi chiaramente varia da soggetto a soggetto, abbiamo quelli con la pelle chiara che sono molto più a rischio, e oggigiorno le creme solari vengono appunto scritte waterproof, cioè se si va a fare un bagno dovrebbe esserci una copertura sufficiente, però generalmente dopo aver fatto un bagno, la doccia, io rimetterei la copertura solare. Ecco, non 5 volte al giorno, ma però sicuramente quando si fa un lungo bagno, la doccia eccetera, la copertura la rimetterei.
1: Fabio,
0: l'altro punto molto importante è poi alla sera invece il doposole,
1: ecco,
0: perché la pelle durante la giornata viene proprio disidratata e ha bisogno un po' di essere rivitalizzata con l'after sun, con il doposole, perché è importante.
1: Ecco, questa era proprio la domanda di Fabio da Roma. Dottore Stelli, io la ringrazio tantissimo, le auguro, se lo farà, buon viaggio, comunque buone vacanze, buone ferie, mi auguro per lei che riesca a staccare un po' quest'estate.
0: Certo.
1: Grazie ancora.
0: A voi, grazie a tutti gli ascoltatori.
1: E buona giornata. Bruno Restelli è direttore del Poliambulatorio and Day Service del Centro Diagnostico Italiano. Siamo ai saluti quelli veri, nel senso che l'ultima puntata oggi per noi, prima della pausa estiva, e speriamo di ritrovarci tutti insieme dopo l'estate. Intanto grazie per averci accompagnato in questa lunga stagione, speriamo di avervi tenuto compagnia informandovi piacevolmente rispetto a tutto quello che sta succedendo. Ormai tempi morti non ce ne sono mai a livello di attualità, ahimè. E grazie, la fermo qua, mi fermo qui perché altrimenti mi commuovo. Grazie ovviamente a tutti i fantastici registi di In Blu che si sono avvicendati alla conduzione, alla lunga conduzione tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 7 alle 10, in modo particolare rappresentante per tutti oggi ringrazio Davide Dedè. A presto.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
2: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
3: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV2000, canale 28.
4: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
5: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
6: Attenzione, tutti in studio.
5: È pronto Giacomo?
6: Suona la sveglia nello studio 1 di TV2000.
5: Un nuovo inizio per tutti noi.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV2000.
5: TV2000, dalla parte giusta.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi in studio. USA, Iran e il traffico navale nel stretto di Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Teheran, e con la tregua ormai appesa ad un filo. Intanto Israele avrebbe condiviso con gli Stati Uniti informazioni che indicano un nuovo piano iraniano per uccidere il presidente Trump, lo riferisce il Wall Street Journal. La guerra in Ucraina, continua l'offensiva di Kiev contro infrastrutture petrolifere russe. Secondo media di Kiev, uno dei bersagli è stata la raffineria di Ilskiy nel territorio di Krasnodar, circa 500 km dalle aree controllate da Kiev, la più grande nel sud del paese. Spagna, ancora provvisorio il bilancio di 12 vittime e almeno 7 feriti con l'evacuazione preventiva di oltre 1000 persone per il maxi incendio boschivo che ha colpito ieri Los Gallardos nella provincia andalusa di Almeria. Gran parte delle vittime è stata trovata senza vita all'interno di auto. 50 anni fa, il 10 luglio 1976, il disastro di Seveso. In Brianza si ricorda la fuoriuscita della nube di diossina dell'azienda chimica Ichemesa e il relativo disastro ambientale. Oggi sarà presente il capo dello Stato Mattarella, l'arcivescovo di Milano, Monsignor Delpini, ricorda i tratti positivi e quelli negativi di quel luglio 76.
2: Quindi moltissime forme di solidarietà, di condivisione di case che, perché non si potevano più abitare, di riflessioni sulla condizione ambientale, comunque insomma una grande solidarietà tra le persone, le cose migliori e anche le cose peggiori, e cioè quell'allarmismo che ha poi sostenuto la battaglia a favore dell'aborto, minacciando, una cosa del tutto antiscientifica, comunque minacciando la nascita di mostri, la morte delle persone. Quindi ecco, questi sono stati forse i due estremi, no? La solidarietà e l'approfittare di una catastrofe per rovinare la visione della realtà delle persone.
1: La terza ondata di calore non darà tregua in Italia almeno fino al 20 luglio. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia oggi e domani, ben 43 gradi lunedì nella zona interna della Sardegna. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: San Benedetto ieri e oggi. Meditazione del monaco benedettino Don Lorenzo Giovanni Mauri, del Priorato di Germagno, Verbania. Incontro organizzato dalle Moniche Benedettine dell'Adorazione Perpetua del Santissimo Sacramento nella Chiesa di San Giuseppe di Ragusa.
4: Sono padre Lorenzo Mauri, vengo da Lombardia come nascita. Ho fatto esperienza pastorale nella diocesi di Milano, quando era cardinale l'arcivescovo Martini, quindi ho assorbito un po' anche la sua pastorale, la sua caratteristica di uomo di Dio. E una delle cose interessanti che lui ha proposto subito quando è arrivato in diocesi, una cosa che ha sorpreso tutti noi preti, e che ha detto: bisogna sottolineare la dimensione contemplativa della vita. È stata una lettera pastorale che ha suscitato, diciamo, del malumore o dello scetticismo, e invece Martini ha proprio indovinato in qualche modo a rintracciare le motivazioni anche della vita pastorale dei sacerdoti e dei comuni laici, delle religiose e dei religiosi. Se non si parte da lì, da questa dimensione contemplativa, che pesca il suo riferimento, il suo motivo, soprattutto in colui che ci dà questa possibilità, che è il Signore, anche la pastorale più moderna, la pastorale più organizzativa, ha il suo fallimento. Dicevo questo perché appunto ho lavorato con lui diversi anni, ho insegnato nelle scuole e ho diretto anche dei centri giovanili, a contatto anche con i bambini, con i ragazzi, a contatto con le famiglie. Per me è stata un'esperienza davvero importante. Però a un certo punto, anzi devo dire onestamente che già in seminario mi ero posto il problema, ma mi vuole veramente il Signore prete o per me in qualche modo ha in riserva qualche cos'altro? E mi sono posto la domanda che ho rivolto sempre negli anni in cui ho frequentato il seminario, 10 anni, ai miei superiori, i quali, dicendo loro, ma io sentirei anche di vivere una vita più attaccata al Signore, più, come dire, legata a Lui, profondamente a Lui, non impegnato direttamente nella pastorale, ecco, devo dire che mi hanno sempre dissuaso. Mi hanno detto sempre di no, no, lascia perdere, quindi non tenere conto neanche di questa idea. Va bene, io ho obbedito, come giustamente ogni prete deve fare al suo vescovo, credo. Ho obbedito, però a un certo punto della mia vita è rispuntato questo desiderio o questa vocazione nella vocazione. E devo dire che lui stesso Martini, che mi ha dato la possibilità di incontrarmi con lui diverse volte, mi ha dato la possibilità di sperimentare per 10 mesi un tipo di vita monastica che era sorta già in quegli anni nella diocesi. È stato un prete diocesano della diocesi appunto di Milano che ha aperto un tipo di monastero, diciamo così, diocesano, e mi ha mandato da lui per dissodarmi, cioè di vedere un po', di capire che se veramente questo tuo desiderio, questa tua chiamata è valida. E ho fatto 10 mesi con questo sacerdote. Ma durante questi 10 mesi l'entusiasmo che mi ha in qualche modo aperto questa strada, ogni mattina dopo il 5° mese ha cominciato a creare in me un'angoscia, un timore, una paura, e mi ha fatto anche dimagrire parecchio. Allora, parlando con l'arcivescovo, mi ha detto cosa è successo, ma ho detto a Minenza, sì, io mi sembra che questa strada sia per me, però il mio fisico non risponde, ha qualche problema. Allora mi ha detto, va bene, sospendi questa tua esperienza, torna in diocesi, e mi ha dato l'incarico di vice direttore di una casa di esercizi spirituali vicino a Monza, in Brianza. E per 1 anno e mezzo sono rimasto in questa casa. La cosa interessante che l'arcivescovo appunto mi ha detto nel presentarmi questo impegno, mi ha detto, ma tieni conto anche di questo tuo desiderio, perché no? Avrai tempo di pregare molto in questa casa di esercizi, dedicherai tempo anche alle persone che vengono per la direzione spirituale, per le confessioni, per seguire i gruppi. Mi ha dato da studiare 2 libri, ed erano 2 libri però del campo gesuitico. Il primo libro che mi ha dato da studiare è il suo commento al Vangelo di Marco, 8 giorni di esercizi spirituali che lui aveva tenuto ai preti, e l'altro libro è sugli esercizi spirituali di Sant'Ignazio. Io, obbedendo ovviamente al mio vescovo, ho cominciato a leggerli tutti e due, sono arrivato a pagina 10, e tutte e due ho smesso di leggerli. Ho detto no, non fa per me, non è questo. Allora ho scoperto invece un altro libro di Carlo Carretto, che aveva fatto più o meno la mia stessa esperienza, che a 40 anni ha deciso, dopo l'impegno dell'Azione Cattolica, di farsi piccolo fratello del Vangelo, ha cambiato radicalmente vita. Bene, questo libro giungeva alla mia stessa età e mi ha dato un respiro, mi ha dato una spinta per chiedere al vescovo, io vorrei provare ancora a vivere in un monastero. Dopo vari colloqui, alla fine dell'ultimo colloquio, era presente lui stesso in quella casa di esercizi, dove io appunto svolgevo il ministero di vice direttore. L'ultimo colloquio sono entrato da lui e gli ho riformulato questa domanda: posso andare in monastero? E lui mi fa, se Dio vuole così, io non posso oppormi a Dio. ed è stata la chiave di lettura della mia nuova esperienza, che non ho abbandonato di per sé il ministero sacerdotale, non più certamente impegnato in maniera diretta in parrocchia o con i gruppi, ma appunto andando in monastero e ancora adesso sto esercitando il mio ministero nella predicazione, nell'accoglienza degli ospiti, nella confessione, nella direzione spirituale. E sono 28 anni che sono in monastero. Questo monastero, che è appunto vicino a un paese chiamato Germanio, che è sul lago d'Orta in Piemonte, nella diocesi di Novara, provincia di Verbania. È un piccolo monastero costruito negli anni 90 come un prefabbricato. Chi venisse a visitarci si trova di fronte a un tipo chalet, praticamente con diverse case dislocate. C'è un centro intorno a cui gravitano i vari luoghi di vita della comunità. Il centro è un giardino con una fontana in mezzo. Perché un giardino in mezzo? È una tradizione non benedettina ma cistercense, e cioè è il contatto tra la terra e il cielo. I lati di questo giardino ci sono i nostri momenti di vita, c'è la sala da pranzo, la cappella, la chiesa, la biblioteca e i nostri alloggi. Allora, perché tornare a riflettere su Benedetto? E ripeto, un'occasione che per me è stata di ristudiare questa figura, rileggendo la vita scritta su di lui da parte di Gregorio Magno e poi anche la regola di San Benedetto. Perché è importante ancora oggi San Benedetto? Certo, non va rispolverato, tirato fuori dalla naftalina perché è in vista la sua festa. Dice ancora qualcosa a noi Benedetto oggi, sia a noi monaci benedettini, gli altri monaci, alle monache benedettine? Dice ancora qualcosa ai cristiani di oggi? È vero, c'è il fenomeno, non da noi perché il nostro piccolo monastero non ha visita turistica che normalmente hanno gli altri monasteri. Perché la gente si muove, va verso i monasteri? Questi misteriosi luoghi affascinanti. Forse perché hanno letto Il nome della rosa? Lo conoscete il romanzo, no? Anche se era un romanzo non prevalentemente sulla vita benedettina, aveva tutt'altra intenzione, no? Chi l'ha scritto. Perché vanno a vedere i monasteri? Perché vanno in monastero? Beh, due motivi. Turisticamente sono affascinanti, quindi denota anche l'idea della costruzione del monastero come luogo in cui ritrovarsi delle persone, uomini o donne, per vivere la dimensione contemplativa della vita in rapporto a Dio. Quindi è una sfida ancora oggi, però dal punto di vista turistico ci sta, quindi porta anche dei contributi economici, però c'è molta gente ancora oggi, ringraziando il Signore, che frequenta i monasteri per tutt'altro motivo, per sperimentare per pochi giorni, per qualche giorno, una settimana, come viviamo noi, come vivono le monache. Abbiamo appunto un po' di accoglienza. Noi, una piccola realtà, abbiamo soltanto 5-6 camere, i monasteri più grandi hanno più possibilità. Ecco, l'idea che queste persone, toccate dalla grazia, mi sembra, possano sperimentare per qualche giorno che cosa vuol dire staccare tutto, immergersi in un altro tipo di dimensione, ancora appetibile oggi, ancora possibile oggi, vuol dire desiderarla. Perché non vivere a contatto con Dio attraverso questi fratelli, queste sorelle? E molta gente rimane affascinata, nonostante tutto. Beh, se conoscessero veramente chi siamo, forse un po' di idealismo che rimane in loro sta bene. Facciamo fatica a vivere insieme perché siamo uomini e donne, con i nostri motivi di litigio, i nostri motivi anche di gratitudine per la presenza delle sorelle o dei fratelli. Così che questa gente, appunto, sperimentando per qualche giorno questa esperienza di Dio, a contatto con Dio, ma attraverso i fratelli e le sorelle, dicono: ah, è possibile vivere in comunità, vivere in fraternità. Ecco perché dunque Benedetto può dire qualcosa ancora oggi a noi, sia appunto monaci scelti, monache che mi hanno scelto questa vita, ma anche a voi cristiani, anche a chi non è cristiano, non è praticante. Da noi sono giunte parecchie persone in ricerca. Quindi qualche cosa può dire ancora oggi San Benedetto. Questo è il motivo fondamentale per cui possiamo con gioia e gratitudine appunto celebrare la sua festa che sarà l'11 di luglio. Avevo preparato anche una specie di diapositive, ma non ho fatto in tempo a preparare, ma domani, parlando un po' più diffusamente della regola, posso preparare un po' queste diapositive così da avere un po' visivamente l'idea di cosa vuol dire conoscere e tirare fuori, raccogliere qualche cosa della regola di San Benedetto. Oggi volevo soltanto accennare alla vita di San Benedetto scritta da San Gregorio Magno. Voi sapete che è un papa molto importante e significativo, soltanto perché ha aperto un mondo, il mondo di San Benedetto. Ma San Benedetto, al suo tempo, vive già, quando poi ha scelto comunque di vivere da monaco, un'esperienza. Erano presenti già in Italia dei monaci di altre tradizioni. Pensate ad esempio agli agostiniani o a San Basilio, presente anche, forse in Sicilia o qualche gruppo c'era. Comunque al centro c'erano dei monasteri iniziati dai monaci di San Basilio, tant'è che San Benedetto, in finale della sua regola, accenna proprio a San Basilio. Ma chi ha dato motivo per la conoscenza di questo tipo di vita è stato Sant'Atanasio, vissuto nel secondo secolo, un vescovo quasi sempre in esilio, perché non era mai d'accordo con l'imperatore, lo mandava in esilio spesso. Tra un esilio è venuto anche in Italia presentando la figura di Sant'Antonio nel deserto, è un po' il capostipite, in maniera esemplare, della vita monastica, anche se lui di per sé è stato un monaco eremita, non un monaco cinelita. Pacomi invece, dopo di lui, sarà quello che ha ideato la vita cenobitica ed è quella che praticamente, prevalentemente, i monaci, che non si chiamavano ancora benedettini, si chiameranno poi da San Benedetto in avanti, ma tutti gli altri che poi seguiranno la regola, cistercensi, camaldolesi e tanti altri di questo tipo sorti successivamente nei secoli successivi, prenderanno spunto di vivere una dimensione prevalentemente cenobitica, cioè di fraternità. Anche se, a dire la verità, domani leggeremo la regola di San Benedetto e descrive quattro tipi di monaci presenti al suo tempo. Quattro tipi sono questi: i girovaghi, cioè gente monaci, che sempre in ricerca di un tetto e di mangiare. Giravano tre giorni qui, una settimana là, quindi gente sfaccendata purtroppo, e quindi girovaghi. Poi sarabaiti, un secondo gruppo, questo gruppo di cui parla appunto San Benedetto, peggio ancora dei girovaghi, dice Benedetto, perché senza legge, senza regola, badando soltanto a se stessi, senza un responsabile, uno o due, tre insieme, ma anche questi qua per di giorno, potremmo dire. Quindi anche allora la cosa era molto praticamente riuscita bene. C'era anche chi sfruttava queste posizioni. Poi c'è un terzo tipo di monaci, che è appunto il monaco eremita, che tra l'altro Benedetto nella sua esperienza farà proprio il primo tentativo di vivere nella solitudine quando abbandonerà Roma per andare a Subiaco. Vivrà tre anni in solitudine e ne parla proprio bene dei monaci eremiti, però mette una clausola, dice ai suoi monaci: potete anche a un certo punto scegliere di vivere da soli, quindi come eremiti, però prima dovete sperimentare di vivere tanti anni in comunità, tanti anni a gomito, per temprare la vostra vita, per temprare il vostro cuore, per essere poi capaci di vivere in solitudine, di vivere da soli. A me capita a volte, abbiamo anche un piccolo eremo in monastero, era una specie di baita che era distrutta, l'abbiamo edificata in legno ed serve anche a noi durante l'anno per fare qualche giorno di ritiro nostro personale. Ecco, a me capita quando faccio tre giorni, per esempio, il primo giorno sono disorientato, non so cosa fare, come organizzarmi, di qua di là faccio da mangiare, prego, dormo, leggo, perché il ritmo della vita ordinaria mi ha talmente formato che devo in qualche modo riabituarmi di me stesso, riappropriarmi di me stesso in un'altra dimensione, che è quella più intima, più personale con il Signore. E questo è molto importante. Dopo il secondo giorno va un pochino meglio, ma il terzo devo scendere. Però mi è servito per misurare me stesso e tornare alla mia quotidianità in maniera più convinta, più bella, più pacifica, anche più, come dire, più contenta, più felice di rincontrarmi con i miei fratelli per riprendere appunto la vita comunitaria, la vita fraterna. Poi il quarto gruppo di monaci sono i monaci cenobiti, quindi le monache cenobite, quelle che vivono in comunità, in fraternità. E secondo lui sono i migliori. Adesso un po' gasato, se volete, ma non so se siete d'accordo. Comunque cerchiamo di fare il nostro dovere. Ebbene, ecco, questo modo di vivere in comunità è fondata su due testi evangelici, no, un testo evangelico e il libro degli Atti degli Apostoli. Il primo testo evangelico è molto significativo perché determina che cosa vuol dire scegliere di stare sempre con Dio, non che gli altri che sono fuori, appunto come voi, non siate in contatto con Dio, non abbiate Dio nel vostro cuore, ci mancherebbe. Però vivere a contatto con Dio in maniera particolare occorre una chiamata. Una chiamata che non tutti in qualche modo rispondono positivamente perché non sono in qualche modo chiamati, perché fanno altro nel nome di Dio. Qual è questo testo? Che però coinvolge comunque, secondo me, ogni cristiano. È il testo del Vangelo di Giovanni, quando Battista sta passeggiando con alcuni suoi discepoli e vede in lontananza Gesù. Gesù si sta avvicinando e Giovanni Battista dice: ecco l'agnello di Dio. Cosa succede? Non so se vi ricordate questa scena. I discepoli di Giovanni Battista fermano Gesù e gli dicono: dove abiti? E lui cosa risponde? Venite e vedete. Non ha risposto: sono io, sono Gesù, sono il Messia. Ecco, sì, no, no. Dove abiti? Venite e vedete. Ecco, questa è la prima risposta che uno chiamato, un religioso, un sacerdote, una religiosa, una monaca, ma anche voi, dove abiti, Signore? Ecco, dice anche a voi: venite e vedete. Questo venire e vedere non ha un luogo se non nel cuore, perché ho detto che tutti possono rispondere in maniera diversa a questa chiamata, e la risposta della chiamata del Signore non si può fare attendere. Il secondo testo invece è tratto dagli Atti degli Apostoli, il famoso testo del capitolo 2, versetti 43-47, dove appunto Luca, che ha scritto gli Atti, parla di questa comunità, questa fraternità stranissima in cui si ritrovano persone di diversa origine, ma che mettono in comune i loro beni, mettono in comune, vendono i loro terreni, li danno agli apostoli perché possano in qualche modo di aiuto a chi ne ha bisogno. E chi faceva parte di questa comunità non si sentiva solo, non era abbandonato. Ecco, questi due aspetti, queste due esperienze, sono la base della nostra risposta di monaci e di monache. Dove abiti, Signore? Vengo, abiti nel mio cuore, posso raggiungerti, sì. Vuoi vivere una vita anche di fraternità? Ebbene, vai in monastero, vai nella vita religiosa, altri fratelli, altre sorelle saranno con te. E allora potete cantare, sperando tutti i giorni, come il Salmo che dice: oh, come bello e dolce vivere come fratelli. Ma questo essere fratelli e sorelle, questa dolcezza dell'essere fratelli e sorelle, riguarda ciascuno di noi che vive in comunità, come gruppi parrocchiali, come le famiglie, come i gruppi giovanili. Questo è l'apice della vita cristiana, della vita monastica e della vita di ogni cristiano. Ecco perché San Benedetto, nella sua regola, ha tre punti fondamentali, che però sono un po' dei capisaldi, con un'unica frase che dice all'inizio del capitolo 4 e poi al capitolo 73, mi sembra: nulla anteporre all'amore di Cristo. Quindi questo andare a trovare Gesù dove abita, dentro di me, è dettato soltanto dall'amore, non c'è nessun altro interesse. E dall'amore è fondamentale, quindi nulla devo anteporre all'amore di Cristo. Lo richiama appunto in questo capitolo 4 della regola, lo richiama quando parla degli ospiti, che dice: accogliete gli ospiti come Cristo. Quando noi accogliamo le persone, tanto c'è un rito che San Benedetto propone all'abate e ai monaci quando vengono gli ospiti, di lavare loro i piedi, di pregare con loro, perché accolgono Cristo. L'ospite è Cristo. Accolgono i poveri, i disagiati, i bisognosi, i ricercatori di Dio. Ecco, il monastero ha anche questa qualifica di accogliere l'ospite perché è Cristo che accogliamo. Ed è un dono grande. Certo, tutti gli ospiti magari sono un po', come dire, normali. A volte sono anche persone che eccedono un po' come caratteristica, persone che magari anche hanno dei grossi problemi. Per esempio, abbiamo ospitato per 2 anni una persona che ha avuto dei problemi di carcere, e questa persona è rimasta con noi 2 anni, ovviamente mandata al tribunale. Finiti questi 2 anni, la sentenza definitiva lo condannava a 10 anni di carcere. Bene, gli mancavano 8 anni. È andato in un carcere del Piemonte, però cosa è successo? Grazie alla conoscenza che io avevo del cappellano di questo carcere, abbiamo organizzato ogni mese per 8 anni di fila di visitare questa persona tutti i mesi. 2 di noi si incaricavano di fargli visita. E la cosa interessante che poi è successa durante gli anni, abbiamo fatto amicizia anche con gli altri carcerati che potevamo intravedere in qualche modo, perché un maestro pittore della città dove era appunto presente questo carcere ha organizzato dei laboratori di pittura e andava con la sua squadra in carcere a organizzare anche là un laboratorio di pittura. A un certo punto negli anni hanno realizzato una serie di quadri, 7 quadri enormi, grazie a loro, e non sapevano dove metterli questi quadri. Il maestro pittore era venuto a trovarci con questa persona, era un giorno che poteva essere un congedo, quindi libero, ha visto la sala da pranzo, c'era una parete vuota, ma qui starebbe bene questa serie di quadri. Cosa rappresentavano? Delle scene stupende. La genesi di questa opera è interessantissima. Cosa è successo? Questo maestro pittore era anche un amante della musica e ha scoperto che il compositore Gustav Mahler ha scritto una 4ª sinfonia. L'ultimo movimento di questa sinfonia è un movimento che ha un canto, un soprano che canta una canzone dedicata a dei bambini che nella vita non hanno avuto niente, i poveri, affamati. E ha immaginato, lui stesso, Gustav Mahler, ha scritto questa canzone, ha immaginato un paradiso in cui questi bambini potessero finalmente mangiare, finalmente divertirsi. Allora, la scena che ha rappresentato questo pittore, sono 7 quadri, la scena è questa. 2 ragazzi e una ragazza per quadro si danno la mano e danzano fino alla fine del 7° quadro. In centro c'è una famiglia, papà e mamma e un bambino, ma ha legato questa danza anche con un filo, questo filo rosso che collega tutti questi quadri. Ecco, questo è il regalo, per esempio, che abbiamo ricevuto da questa persona che è stata con noi. Quando poi è stato rilasciato, io non ho smesso di non vederlo, il telefono spesso, a volte mi capita di andare a Novara a trovarlo, ci ringrazia e ci dice: quei 2 anni che ho passato con voi, per me siete stati dei fratelli. E quando lo dice si commuove ancora adesso. Per dire che l'ospitalità è fondamentale. Voi sapete, conoscete il detto attribuito a Benedetto, ma non è vero: ora et labora. Bisogna aggiungere anche qualche altra cosa: ora labora, legge e ospita. Sono le 4 colonne della vita monastica che Benedetto ha scritto e ha sperimentato nella sua vita. Benedetto è anche grande, descritto dalla parte di San Gregorio Magno, e lo scrive dando un modello. Ma il modello che San Gregorio pone come Benedetto ha un trucco. Benedetto è rappresentato in varie scene che compie miracoli, che converte qualche personaggio importante, però dietro di lui ci sono le figure bibliche. Quindi Benedetto è sì un modello, ma perché dietro di sé ha Mosè, ha Abramo, ha il Battista, ha i profeti. Quindi vuol dire che San Gregorio non ha scritto una biografia di Benedetto, ma ha scritto una bioteologia di Benedetto. perché vuol riportarci all'essenzialità della vita credente, della vita cristiana. Il modello è vero, è Benedetto. Il modello è vero, sono i profeti, sono Mosè, eccetera, ma il modello autentico è Gesù. Ecco perché appunto Benedetto, vi dicevo, nulla anteporre all'amore di Cristo, Cristo gli ospiti, e anche alla fine dirà la stessa cosa. Niente anteporre all'amore di Cristo. Quindi allora, in sostanza, è l'amore di Cristo che deve spingerci a una scelta. Ecco perché allora la spiritualità di Benedetto si fonda semplicemente sull'amore. E infatti, quando prende spunto per scrivere la sua regola, tra l'altro, appunto, ripeto, c'erano già tante regole e tanti monaci di altre tradizioni, prende spunto dall'inizio della regola di Sant'Agostino, che inizia proprio così: amare il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, il prossimo tuo come te stesso. Quindi, rileggere la figura di Benedetto presentata da San Gregorio Magno, tipologico, cioè modello, ma alla fine la sostanza è questa. Devo leggere la figura di Benedetto alla luce del Vangelo, alla luce di Gesù, e mettermi in quest'ottica. Ecco perché la sua spiritualità è valida ancora oggi. Ecco, io finirei qui. Grazie.
3: Avete ascoltato San Benedetto ieri e oggi? Meditazione del monaco benedettino Don Lorenzo Giovanni Mauri, del Priorato di Germagno, Verbania. Incontro organizzato dalle Monache Benedettine dell'Adorazione Perpetua del Santissimo Sacramento, nella Chiesa di San Giuseppe di Ragusa.
5: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

sociale, superato il grande centro commerciale, poco fuori dal quartiere popolare, mi hanno parcheggiato qui. Io, se la memoria è ancora a posto, arrivai di pomeriggio il 7 agosto, non ricordo.

senza tante discussioni. Ora vivo qui in via dai coglioni, dentro la mia stanza sopra il comodino, accanto al lavandino, immerso in un bicchiere d'acqua galleggia il mio sorriso. L'aria che respiro sa di mele cotte, di disinfettante, di scureggia abbandonata.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Il traffico nello stretto di Hormuz nel Golfo Persico è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati tra USA e Iran, con la tregua ormai appeso ad un filo. Intanto Israele condivide con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che indicano un piano di Teheran per uccidere Trump, lo riferisce il Wall Street Journal. La guerra in Ucraina, continua l'offensiva di Kiev contro infrastrutture petrolifere russe. Secondo media ucraini, uno dei bersagli è stata la riferimento di Ishki nel territorio di Krasnodar, circa 500 km dalle aree controllate da Kiev, la principale nel sud del paese. Spagna, provvisorio il bilancio di 12 vittime e almeno 7 feriti, con l'evacuazione preventiva di oltre 1000 persone per il maxi incendio boschivo che ha colpito ieri Los Gallardos nella provincia andalusa di Almeria. 19 persone infatti risultano ancora disperse. 50 anni fa, il 10 luglio 1976, avvenne il disastro di Seveso. In Brianza oggi si ricorda la fuoriuscita della nube di diossina dall'azienda chimica Icmesa e il relativo dramma ambientale. Il presidente Mattarella questa mattina è presente alla cerimonia in occasione dell'anniversario. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno a Loreto, in provincia di Ancona. L'allarme è stato dato al 112 da alcuni residenti. L'uomo è stato poi fermato dai carabinieri in strada e portato nella caserma di Porto Recanati. Sono state disarticolate due distinte associazioni criminali dedite al traffico e spaccio internazionale di ingenti quantità di sostanze stupefacenti, attive rispettivamente nel territorio della provincia di Brindisi e di Lecce. L'organizzazione è stata sgominata dalla direzione investigativa e dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce con 23 arresti. È stata condotta l'indagine dal 2022 al 2025. È ripresa regolarmente nella notte la circolazione sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Campo di Marte-Santa Maria Novella, chiuse per qualche giorno per il cantiere sul Ponte di Ferro. La vecchia struttura è stata tagliata in tre parti e rimossa con una gru. Prossima tappa, la posa del nuovo ponte. La terza ondata di calore in Italia non darà tregua, almeno fino al 20 luglio. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Pollino rosso per Firenze e Perugia oggi e domani. Abbiamo terminato, grazie per l'ascolto.
0: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Le catechesi di Don Luigi Maria Epicoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
3: Questa sera vorrei condividere con voi solo qualche pensiero che in realtà non ha niente di dogmatico, non è una lezione, non è nulla di questo. Sono delle considerazioni che potete appunto ritenere semplicemente dei consigli, consigli spirituali, una rilettura spirituale dell'Eucaristia che spero possa essere utile soprattutto a capire il potenziale che l'Eucaristia ha dentro la vita di ciascuno di noi. Perché vedete, nascere in un mondo cristiano è un vantaggio, avere un'educazione cristiana è un vantaggio, essere cresciuti in un ambiente tradizionalmente cristiano, cattolico, sì, è un vantaggio, ma può diventare anche un grande problema. E cioè siamo abituati alle cose fino al punto che non ci accorgiamo più delle cose. Abbiamo un dono, ma lo viviamo ormai come un'abitudine, come un gesto che non tocca più la nostra esistenza. La nostra vita cristiana è sempre una riscoperta di cose che ci abbiamo già, che ci accompagnano fin da quando eravamo bambini, ma arriva un momento nella vita in cui quelle cose che ci hanno accompagnato fin da quando eravamo bambini a un certo punto diventano vere, perché capiamo in che modo sono vere e cominciamo ad assecondarle e cominciamo ad usarle nella modalità giusta, nel modo giusto. Sapete, questo è un punto importante nella vita di ciascuno di noi. Quando si diventa grandi, bisogna imparare ad appropriarsi delle cose che abbiamo ricevuto quando eravamo piccoli. La cosa più semplice, e forse anche un po' la cosa più mediocre, è buttar via quello che c'era prima, perché diciamo adesso siamo adulti, non abbiamo più bisogno di tutto questo, perché adesso noi siamo intelligenti, abbiamo studiato, adesso abbiamo un lavoro, abbiamo una posizione, abbiamo dei sogni, usiamo la nostra testa, come se l'esperienza di fede non ci domandasse di usare la testa, come se l'esperienza di fede vorrebbe in qualche maniera mettere nel cassetto il nostro giudizio, la nostra volontà. Non siete colpiti anche voi quando nel Vangelo a un certo punto pensate, durante le apparizioni del risorto, che è un momento importante dell'esperienza cristiana, l'esperienza della risurrezione, il Vangelo lascia una parte, dedica una parte a Tommaso, l'incredulo, quello che fa difficoltà a credere, quello che vuole toccare con le proprie mani, quello che è dubbioso, quello che ha domande. E questo il Vangelo lo racconta per dire che non si è credenti quando non si hanno delle domande, ma si è credenti anche quando si hanno delle domande. Ma la cosa meno razionale che noi possiamo fare è farci delle domande senza cercare una risposta, farci delle domande per demolire le cose, ma mai per andare al cuore stesso, per riappropriarcene. C'è un'espressione così bella nel racconto del Vangelo di Giovanni, nell'incontro che Gesù ha con la samaritana. Vi ricordate al pozzo di Giacobbe? C'è questo dialogo bellissimo tra Gesù e questa donna. Non avviene nessun miracolo, avviene una sorta di conversione, un po' alla volta. Gesù parla con questa donna e questa donna man mano comincia a capire che cosa Gesù le vuole dire. All'inizio c'è un grande fraintendimento tra di loro, ma a un certo punto questa donna spalanca la propria storia, il proprio cuore, lascia che Gesù possa raccontargli il suo passato. E quando questa donna diventa ella stessa evangelizzatrice, perché va nel villaggio e va a raccontare a tutti i suoi compaesani che ha trovato un uomo, un profeta, uno che gli ha raccontato tutta la sua vita, la gente si precipita al pozzo di Giacobbe per ascoltare Gesù. E c'è un pezzettino alla fine di questo racconto che dovrebbe essere il grande passaggio della vita di ognuno di noi. A un certo punto i suoi compaesani dicono a questa donna: ora noi non crediamo più perché ce lo hai detto tu, ma perché abbiamo visto e udito che lui è veramente quella persona speciale di cui tu parlavi. Guardate, nella nostra vita è importante fare questo passaggio. Ci sono delle stagioni in cui le cose le crediamo perché ce le insegna un catechista, perché ce le dice il parroco, perché ce le insegna nostro padre, nostra madre, i nostri nonni, le persone che ci vogliono bene, ma si diventa grandi quando a un certo punto noi diciamo: ora noi non crediamo più perché ce lo dici tu, ma perché abbiamo fatto noi questa esperienza. Però la domanda è: stiamo facendo noi questa esperienza? Altrimenti chiudiamo e ce ne andiamo. Ora, perché questa sera penso che sia importante per noi fermarci a riflettere su una lettura spirituale dell'Eucaristia? Perché spirituale non significa astratto. Nel cristianesimo non c'è niente di più concreto della vita spirituale. Nel mondo, quando noi vogliamo parlare di qualcosa che è campato in aria, usiamo la parola spirituale. Ma nel cristianesimo le cose spirituali sono le cose più concrete che esistono. Quindi una lettura spirituale significa dare una lettura esistenziale, ad esempio, capire in che modo noi possiamo riconoscerci nel grande mistero dell'Eucaristia e renderci conto come questo mistero può illuminare la nostra vita personale e forse essere di aiuto anche un po' per la nostra vita comunitaria. Il primo suggerimento che vorrei darvi viene proprio forse dalla definizione più bella che noi abbiamo dell'Eucaristia. L'Eucaristia è la presenza reale di Cristo in quel sacramento. Ve lo ripeto, è la presenza reale, non simbolica, reale. Così come sono io reale questa sera. Gesù è nascosto in quel sacramento realmente. perché questa è una buonissima notizia per ciascuno di noi. Da pochi giorni abbiamo celebrato la festa della Santissima Trinità. Sapete perché questa è una festa importante? Non perché dice delle cose su Dio, ma perché dicendo delle cose su Dio rivela qualcosa di importante per ciascuno di noi. Dio, che è l'essere perfettissimo, manifesta la sua perfezione non nella solitudine. Noi diciamo che una persona è perfetta quando non ha bisogno di nessuno. Invece Dio, per definizione, è Padre, Figlio e Spirito Santo. Cioè, la perfezione di Dio si realizza in quella che noi chiamiamo la relazione. Dio è infinito, sì. Dio è eterno, sì. Dio è grande, sì. Dio è immenso, sì. Perché lo è? Perché è relazione. Perché Padre, Figlio e Spirito Santo. E noi, tutti noi, siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio. In che cosa gli assomigliamo a Dio? Ci avete mai pensato? Lo impariamo al catechismo, eh? Tutti noi siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, così come viene detto nel libro della Genesi. Lui è perfettissimo, a me pare che tutti siamo peccatori invece. Lui è infinito, a me pare che noi siamo invece degli esseri illimitati. Lui è eterno, noi siamo a tempo determinato, nasciamo e moriamo. Insomma, in che cosa assomigliamo a Dio? Se tutte queste caratteristiche che vi ho detto di Lui, noi non ce l'abbiamo. La caratteristica più importante di Dio è questa. Dio è amore, cioè Dio ama. Tutte le volte che noi vogliamo bene a qualcuno, che amiamo qualcuno, assomigliamo a Lui. La cosa che ci fa assomigliare a Dio è che noi siamo capaci di voler bene a qualcuno, di essere relazione di amore nei confronti di qualcuno. Quindi quando un padre vuole bene a un figlio, un amico vuole bene a un altro amico, delle persone si vogliono bene tra di loro, l'atto di amare, il gesto di amare ci fa assomigliare a Dio. Questa è l'immagine e somiglianza di Dio. Significa che tutta la nostra vita, affinché possa essere una vita a immagine e somiglianza di Dio, e crescere nella nostra capacità di amare. Qual è quindi la cosa più significativa della nostra vita? La nostra intelligenza? Sapete quante persone sono molto intelligenti e allo stesso tempo molto infelici? Se guardate nella storia, anche grandi pensatori, grandi filosofi, a un certo punto la loro grande intelligenza li porta a teorizzare che cosa? Che la vita non vale la pena. Molti di loro pensano che il suicidio sia la cosa più intelligente da fare, quando ci si accorge di quello che succede nella vita. Allora uno dice: la nostra vita vale la pena per la salute. Sapete quante persone non hanno acciacchi, ma avvertono un vuoto che non dipende dalla salute. Allora dipende dalle cose che abbiamo. Quante persone hanno da mangiare, hanno qualche soldo sul proprio conto in banca, ma non sono felici. Insomma, se non è la nostra intelligenza, non sono le cose, non è la nostra salute, che cosa dovrebbe renderci felici? Le persone sono felici quando si sentono volute bene e quando riescono a voler bene. Questo rende le persone felici. È una cosa semplicissima, ma anche una cosa difficilissima. Noi non riusciamo a capire che la cosa più bella della vita non è essere più intelligenti degli altri, ma essere capaci di voler bene a qualcuno e di lasciarsi voler bene da qualcuno. Quindi vi ho appena detto che la cosa più interessante della nostra vita sono le relazioni. Quando noi sperimentiamo l'inferno, quando non possiamo costruire relazioni, quando ci sentiamo soli. Allora guardate che cosa ha inventato Dio, che cosa ha escogitato Dio. Dio, sapendo che l'infelicità dell'uomo è la sua solitudine, ha detto: io sarò con voi sempre, fino alla fine del mondo. E che cosa si è inventato per non lasciarci soli? L'Eucaristia. La presenza reale di Cristo è il più grande antidoto all'infelicità dell'uomo. Noi non siamo soli, c'è la sua presenza nella nostra vita. Attenti però amici, noi possiamo sentirci soli. Quante volte ci sentiamo soli? Ma non è detto che siccome ci stiamo sentendo soli, allora siamo veramente soli. Sappiamo di non essere soli. Gesù ha promesso di essere presente e nell'Eucaristia ha realizzato questa promessa. E non è semplicemente dire io ci sono, ha fatto qualcosa che è più grande, che è più rivoluzionario. Non soltanto ha detto ti metto una mano sulla spalla e ti dico io ci sono dentro la tua vita, no, è presente dentro la nostra vita in un modo così importante che nessun altro riesce a fare. Sapete perché? Gesù non ci capisce da fuori, ma da dentro. Vi dicevo durante la messa, no? Quando una persona vive la croce, tutti gli altri sono molto bravi a dire a quella persona che vive la croce dovresti viverla in questo modo. Facile, non la sta portando lui, non la stanno portando loro quella croce. Quando una persona invece sta provando una sofferenza, da chi si sente capito? Da chi prova la stessa sofferenza. Quando tu stai vivendo qualcosa di difficile, chi è che è credibile ai tuoi occhi? Chi c'è passato da quella roba lì? Allora, l'Eucaristia non è semplicemente la presenza di Dio dentro la nostra vita, ma è una presenza talmente tanto importante che noi possiamo dire che Dio ci capisce da dentro. Tutte le volte che noi ci accostiamo all'Eucaristia, mangiamo l'Eucaristia, Gesù entra dentro la nostra vita e ci capisce da dentro perché sente quello che sentiamo noi, vive quello che viviamo noi, sa che cosa significa essere noi, perché la sua presenza è una presenza che di una solidarietà totale rispetto alla nostra condizione umana. Questo, vedete, ci mette nella condizione di poter dire nessuno mi capisce. È vero, magari nessuno su questa terra ti può capire, ma Gesù ti capisce, perché ti capisce da dentro. Non riesco a trovare le parole per raccontare la mia sofferenza. Non hai bisogno di parlare con Gesù, perché Gesù conosce la tua sofferenza da dentro. Mi sento chiuso all'inferno, chiusa in una situazione dove non riesco a venirne fuori. Non ti preoccupare, Gesù sa come ti senti, perché anche lui è dentro quella situazione. Nell'Eucaristia Gesù ha fatto questo. Non ha detto semplicemente io me ne starò in tutti i tabernacoli del mondo così sapete che io sono presente nella storia. No, non si è limitato semplicemente ad essere una presenza dentro i tabernacoli, ma essere una presenza dentro la nostra vita, una presenza dentro la vita di ognuno di noi. Dio è presente dentro ciascuno di noi. Capite perché è importante la vita sacramentale? Perché quando noi ci accostiamo ai sacramenti, lo vedremo tra un istante che cosa succede quando noi ci accostiamo ai sacramenti, ma la prima cosa che accade quando noi ci accostiamo ai sacramenti è che tutto quello che è nostro diventa di Gesù. Tutto quello che siamo diventa suo anche. Tutto quello che proviamo lo prova anche lui. C'è una scena molto bella che noi contempliamo durante la Settimana Santa, no? È la scena in cui Gesù porta la croce. E poi a un certo punto succede, durante la Via Crucis, che Gesù non riesce più a portare quella croce, è pesante, cade, si rialza, cade, si rialza. A un certo punto i soldati obbligano un passante, si chiamava Simone, Simone di Cirene, il Cireneo, a portare la croce di Gesù. Tutti noi siamo convinti che quella è la croce di Gesù e che Simone aiuta Gesù a portare la croce. No, fratelli, è esattamente il contrario. Quella croce è di Simone di Cirene ed è Gesù che sta portando la croce di Simone di Cirene. Quella croce è la nostra, non è di Gesù. Gesù sale sulla croce non perché si inventa la croce, ma perché le nostre croci diventano le sue croci. Sapete perché questo è importante? Perché significa che il grosso del peso della croce non lo portiamo noi, lo porta lui. Noi ogni tanto mettiamo la spalla, ogni tanto aiutiamo, ma il grosso della croce lo porta lui. Questa, scusate se uso questa parola, questo è l'affare. Cioè quando noi lasciamo che Gesù possa entrare dentro la nostra vita, sacramentalmente dentro la nostra vita, non stiamo compiendo un gesto magico, ma stiamo permettendo a Gesù di portare i nostri pesi, di portare la nostra croce, di portare quello che pesa, grava dentro la nostra vita. Allora tutto diventa paradiso. Perché? Perché se Lui è con noi, possiamo fare tutto, anche portare la croce più pesante. La Sua presenza è il nostro segreto. L'Eucaristia è il segreto dei cristiani, perché in quella presenza c'è il segreto per poter affrontare qualunque circostanza della nostra esistenza. Sapete, a un certo punto ci siamo convinti che per affrontare un problema dobbiamo capirlo, ed è giusto, perché il Signore ci ha dato l'intelligenza. Ma quante cose nella vita non riusciamo a capirle, però le dobbiamo affrontare. Le cose che non capiamo, le cose che non accettiamo, però le dobbiamo affrontare. Gesù fa qualcosa di più grande, non si mette a spiegare il dolore, scende nel nostro dolore, fa qualcosa nel nostro dolore. Gesù non è una parola sulla nostra sofferenza, è un fatto dentro la nostra sofferenza. Ora vedete, ma noi trattiamo così Gesù dentro la nostra vita? Gesù è Eucaristia dentro la nostra vita? Ve lo dico meglio, Gesù è presenza reale dentro la nostra vita? O è qualcosa che abbiamo lasciato nella chiesa, che abbiamo appeso su qualche muro, che abbiamo rinchiuso dentro il tabernacolo? È qualcosa che cambia la nostra vita perché è presente o no? Certo, questa è la prima maniera attraverso cui il Signore si fa presente dentro la nostra vita, cioè la Sua presenza reale. Ha altri modi? Sì, i fratelli, le sorelle, gli amici, le persone che ci abbiamo intorno, la nostra comunità, gli eventi. Ma queste sono segno della Sua presenza. L'Eucaristia invece è la Sua presenza. Spero che si capisca la differenza. Io penso che già soltanto se noi ci fermassimo a questa considerazione avremmo molto, molto da riflettere, no? E molto da spalancare il cuore. Ora, quanti doni e quanti frutti produce l'Eucaristia dentro la nostra vita? Tantissimi. Io ne ho scelte solo tre frutti, perché spero che possano essere quelli che più possono esserci di aiuto. Ma sappiate che i frutti dell'Eucaristia sono innumerevoli. Molti di questi frutti neanche li conosciamo, neanche ce ne rendiamo conto. È misteriosa l'opera di Dio attraverso proprio l'Eucaristia. Ma la prima cosa importante che l'Eucaristia fa, quando noi celebriamo l'Eucaristia, quando noi mangiamo l'Eucaristia, quando noi partecipiamo all'Eucaristia, è che l'Eucaristia ravviva in ciascuno di noi i doni del battesimo. Quali sono i doni del battesimo? La fede, la speranza e la carità. Il Catechismo chiama queste tre cose le virtù teologali. Ve lo traduco: sono forze che vengono dall'alto, non da noi. Sono un aiuto che non nasce da noi, ma sono un dono di Dio. Attraverso il battesimo ognuno di noi può contare su questi tre aiuti: la fede, la speranza e la carità. Tutte le volte che noi partecipiamo all'Eucaristia, l'Eucaristia rivigorisce dentro di noi questi doni: la fede, la speranza e la carità. Uso un'immagine, però ricordatevi che le immagini sono sempre ambigue. Prendetele come un'immagine, non pensate che sia esattamente come vi sto dicendo, però magari vi può aiutare a comprendere che cosa succede dentro il nostro cuore, dentro ciascuno di noi. Avete presente quando d'inverno noi accendiamo il fuoco, no? Dopo un po' il fuoco sembra spegnersi, e se tu vuoi ravvivarlo, che cosa fai? Soffi. E quando soffi sui carboni, che cosa succede ai carboni? Da prima sembrano spenti e poi a un certo punto diventano ancora più rossi e producono di nuovo la fiamma. Soffiare su quei carboni li ha ravvivati. Qualcosa del genere succede nell'Eucaristia. Tutte le volte che noi partecipiamo all'Eucaristia è come se il soffio dello Spirito ravviva dentro di noi questi doni che sembrano assopiti, sembrano addormentati, sembrano quasi spenti. Quante volte ci capita di dire ho poca fede? E mica devi colpevolizzarti se hai poca fede, non dipende da te se hai poca fede. Se hai poca fede, chiedi al Signore di aumentare la tua fede, perché la fede non viene dalle tue forze, è un dono suo. Allora se pensi che il carbone della fede si sta spegnendo, chiedi al Signore di ravvivarlo, ma non farlo con la forza del pensiero, farlo attraverso i sacramenti. I sacramenti ravvivano la fede, aumentano la nostra fede, la nostra speranza e la nostra carità. Primo dono, il dono della fede. In che modo l'Eucaristia ravviva il dono della fede? Voglio prendere una pagina del Vangelo per spiegare questo. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 13, quando cominciano i cosiddetti racconti dell'addio, sono i racconti di addio, cioè le ultime ore di vita di Gesù. Al capitolo 13 ci troviamo nel cenacolo, e nel cenacolo voi sapete che si consuma l'ultima cena, che poi sarebbe la prima Eucaristia della storia. La cosa che colpisce, lo sapete qual è? Giovanni, l'Evangelista Giovanni, non racconta quello che succede sulla tavola. Prese il pane, lo spezzò, lo diede ai discepoli, prese il calice, bevetene tutti, questo è il mio sangue. Noi siamo abituati a questa storia, vero? Il Vangelo di Giovanni non racconta questo, ma racconta un'altra cosa. Dice che Gesù a un certo punto si alza da tavola, si toglie le vesti, si cinge un grembiule, si mette in ginocchio e lava i piedi agli apostoli. È la cosiddetta lavanda dei piedi. Noi visivamente il Giovedì Santo compiamo questo gesto proprio secondo il racconto di Giovanni. Perché è importante questo? Perché Giovanni ci fa porre l'attenzione su questo gesto e quasi ci distrae dalla tavola, dall'altare? Perché fa questo? Perché durante quel gesto accade una cosa molto importante. Gesù si mette in ginocchio davanti ai piedi di Pietro. E Pietro, quando vede che il suo maestro si è messo in ginocchio davanti a lui, fa un discorso che possiamo dire che è un capolavoro di devozione. Dice: tu lavare i piedi a me? No, Signore, non succederà mai. E Gesù dice: Pietro, se non ti lasci lavare i piedi, tu non puoi nemmeno sederti a tavola, non puoi avere parte con me nell'Eucaristia. Devi lasciarti lavare i piedi da me. Che cosa significa? Che cosa rappresentano quei piedi sporchi? La nostra vita. E soprattutto quella parte della nostra vita più sporca, la nostra miseria, le nostre fragilità, i nostri peccati. In quel momento Gesù sta dicendo: dovete lasciarvi voler bene da me, dovete lasciarvi amare da me. Se tu non ti lasci amare, non puoi nemmeno capire che cos'è la salvezza. Sapete qual è il nostro problema? Noi siamo convinti che le persone che hanno fede sono quelle che dicono Dio esiste. No. Il cristianesimo ci dice che le persone che hanno fede sono quelle che dicono Dio mi ama e io mi lascio amare da Lui. Quindi avere fede significa credere che Lui è amore. Usare la fede significa lasciarsi lavare i piedi da Lui, lasciarsi amare da Lui. Quindi che cosa succede nell'Eucaristia? Gesù dice: lasciati voler bene da me, vieni qua. Nell'Eucaristia è il momento in cui noi lasciamo che Lui ci lavi i piedi. Nell'Eucaristia tutti noi veniamo con le nostre miserie, i nostri peccati, i nostri limiti, la nostra fragilità. Chi di noi può dire che è degno di accostarsi a quest'altare? Dice: sì, ma io mi sono confessato, quindi adesso sono degno. Anche se ti sei confessato, tu rimarrai indegno, perché tu comunque sei fragile. Non meriti quel mistero. Ma Gesù non dice che bisogna meritarsi quell'amore. Quell'amore è gratuito. Ora, nell'Eucaristia, noi troviamo la nostra fede ravvivata, perché nell'Eucaristia Lui ci vuole bene, ci ama. E quando le persone sono amate, rinascono. Il problema della nostra vita, sapete qual è? È il problema di Pietro, che tutti noi abbiamo. Noi siamo disposti a credere a Gesù, siamo disposti ad ascoltare i suoi discorsi, siamo disposti a rimanere meravigliati davanti ai suoi miracoli. Ma quando lui dice: dammi i tuoi piedi, noi gli diciamo no. Crediamo in Lui, ma non ci lasciamo amare da Lui. L'Eucaristia è il luogo dove noi ci lasciamo amare da Cristo. E soprattutto quello che i padri dicono, che in realtà l'Eucaristia è farmaco per i malati, per i deboli. Praticamente si realizza quello che nel Vangelo noi tante volte abbiamo sentito dire da Gesù: io non sono venuto per i sani, ma per i malati. Non sono venuto per i giusti, ma per i peccatori. Ogni volta che noi umilmente ammettiamo di essere peccatori e fragili, allora possiamo accostarci a quell'Eucaristia sapendo che quell'Eucaristia può ravvivare dentro ciascuno di noi il dono della fede. Ma attenti, ricordatevi che quella sera anche Giuda ha partecipato all'Eucaristia. Anche lui ha intinto la mano nel piatto insieme a Gesù, anche lui ha mangiato quel boccone. Però voi sapete che è andata a finire in maniera diversa la sua storia. Sapete perché vi sto sottolineando questo? Perché nessuno deve venire all'Eucaristia indegnamente. Bisogna venire con l'umiltà di Pietro, non con la presunzione di Giuda. Perché noi possiamo accostarci all'Eucaristia senza convertirci, senza mettere davanti al Signore innanzitutto la nostra debolezza, la nostra fragilità. Ecco perché è sempre bene confessarsi prima di partecipare all'Eucaristia. Non perché la confessione a un certo punto ti dice: ok, hai le carte a posto, adesso puoi prenderti la comunione. Ma perché nel sacramento della confessione noi facciamo pace con la nostra miseria e l'apriamo alla sua grazia, al suo perdono. Assumiamo l'umiltà di Pietro, che passa dal dire: tu non mi laverai i piedi mai in eterno, a dire: Signore, non solo i piedi, anche la testa. E Gesù deve dire: Pietro, non esageriamo adesso. Se sei venuto qua ti sei già lavato da solo, i piedi sono sporchi perché hai camminato, fatti lavare i piedi e basta. Vedete, anche i discepoli sono eccessivi certe volte, non hanno misura. È bello, nell'Eucaristia ognuno di noi si ritrova ravvivato nel dono della fede. Che cos'è il dono della fede? Credere che Lui mi ama. In che modo io professo la fede che Lui mi ama? Nel lasciarmi amare da Lui. E se io mi lascio amare da Lui, la mia vita è trasformata. Le persone che si sentono amate possono qualunque cosa. Secondo dono, il dono della speranza. Nell'Eucaristia viene ravvivata la speranza di ciascuno di noi. Ora, che cos'è la speranza? Così come noi, vi dicevo prima, no? Tutti siamo convinti che avere fede è: credo che Dio esiste. No, avere fede è credere che Lui mi ama. Che cos'è il dono della speranza? Noi confondiamo la speranza con l'ottimismo. Le persone che hanno speranza sono quelle che dicono: ma sì, ma guardiamo il lato positivo delle cose, sì, ma dai. E l'ottimismo aiuta nella vita, tranne quando a un certo punto c'è una tragedia e non c'è nessun lato positivo, non c'è nessun lato ottimistico in una tragedia. Se un uomo uccide la propria compagna al 7° mese di gravidanza, mi dite con quale ottimismo noi dovremmo guardare questo evento di cronaca? Con quale ottimismo i genitori di questa ragazza devono guardare questo evento? Con quale ottimismo la mamma di questo ragazzo deve guardare questa tragedia? Capite che a un certo punto l'ottimismo non ti serve più a niente e hai bisogno della speranza. Che cos'è la speranza? Sapete, per capire la speranza, anche in questo caso voglio usare una pagina del Vangelo. Dopo che Gesù è stato crocifisso ed è morto in un modo tremendo, non in un modo romantico, il Vangelo ci dice che Gesù muore gridando. Il corpo di Gesù viene calato dalla croce, viene messo dentro un sepolcro e viene sigillata la pietra davanti alla porta di questo sepolcro. Ditemi, cosa c'è di più definitivo della morte? Nulla, ecco una tragedia. Ma il Vangelo di Giovanni ci racconta una cosa molto bella, ci dice che mentre tutti vanno via, tutti se ne vanno, una donna rimane in quel giardino, è Maria Maddalena, che si aggira intorno a quel sepolcro, non se ne va, ostinatamente rimane lì. Voi sapete che grazie a questa ostinazione sarà la prima donna, la prima persona che vedrà Gesù risorto. Sapete quando inizia la speranza? Quando tutto sembra finito. La speranza è credere che quando tutto è finito il Signore può tirar fuori qualcosa. La speranza è credere che Dio ha il potere di tirare il bene fuori anche dal più assurdo dei mali. Lui può, noi no. Quindi noi abbiamo speranza non quando noi sappiamo tirar fuori il bene dal male, perché noi non siamo capaci, ma quando Lui sa tirar fuori il bene dal male e noi lo accogliamo come un dono, perché noi non riusciremo a tirar fuori niente da una tragedia, ma Lui nasconde qualcosa di grande, di bello, anche in una cosa tremendamente brutta. Ora, questo non giustifica il male, ma ci salva dal male. La speranza è non perdere mai questa fiducia in Dio, anche quando tutto ormai sembra perduto. In un altro racconto del Vangelo, un padre che era andato a pregare Gesù di guarire la figlia che stava morendo, a un certo punto è raggiunto dagli amici che gli dicono: senti, lascialo stare, tua figlia ormai è morta, vieni per i funerali. È finito, non c'è più niente. E Gesù guarda quest'uomo negli occhi, si chiamava Gairo, era il capo della sinagoga di quella città. Lo guarda e gli dice: tu continua soltanto ad avere fede, affidarti di me. Ci vuole coraggio affidarsi di Lui quando tutto sembra perduto, eh? Questo è il dono della speranza, non viene da noi, è un dono suo. Continuiamo ad avere fiducia in Lui anche quando tutto sembra perduto, è un dono. E uno dice: quanto lo vorrei avere questo dono. Ecco, l'hai già ricevuto nel battesimo, ma mi sembra che ormai si è spento questo dono. Vieni all'Eucaristia, l'Eucaristia ravviva il dono della speranza. Noi partecipiamo all'Eucaristia per essere ravvivati in questo dono, il dono della speranza. Terzo e ultimo dono, il dono della carità, il dono dell'amore. In che cosa consiste questo dono? Voi sapete che San Paolo, quando spiega quali sono i doni di Dio, a un certo punto dice: verrà il momento in cui non avremo più bisogno della fede, perché qualcuno accenderà la luce. Finirà la speranza, perché è finito il nostro viaggio. E dice: la carità invece non avrà mai fine. Amici, la fede e la speranza sono un equipaggiamento che ci serve nel pellegrinaggio di questa vita. Quando siamo al buio abbiamo bisogno di una fiaccola e di una cartina, ma quando tu sei arrivato alla meta non hai più bisogno né della fiaccola né della cartina, perché sei arrivato. C'è un dono che non ci sarà mai tolto, è la carità. E sapete perché? Perché San Giovanni ci dice che Dio è carità, Dio è l'amore. Noi nel battesimo abbiamo ricevuto il dono della carità, cioè l'amore di Cristo scorre dentro di noi. E come si manifesta questa carità dentro la nostra vita? Vi indico tre modalità, tre modi. Il primo: quando viene ravvivata la carità dentro di noi, cominciamo ad avere la stessa compassione di Gesù. C'è una cosa che Gesù aveva e gli altri non avevano. Quando Gesù vedeva una persona soffrire, non rimaneva indifferente. Se andate nel Vangelo di Marco, proprio all'inizio del Vangelo di Marco, Gesù compie due miracoli: un esorcismo e la guarigione della suocera di Pietro. A un certo punto si accorge che questi due miracoli hanno talmente tanto creato una fama attorno a lui che flotte di persone si mettono in fila davanti alla porta della casa di Pietro per essere guariti da lui. E lui dice: calmi, io non sono venuto a fare miracoli, sono venuto ad annunciare una buona novella, non sono venuto a distribuire semplicemente delle grazie. Quante volte noi pensiamo così il cristianesimo, a un distributore automatico di grazie. Allora Gesù se ne va a pregare e quando la mattina lo vanno a chiamare dalla preghiera dicono: guarda, c'è un sacco di gente che ti vuole vedere. Ma lo sapete perché lo vogliono vedere? Non per ascoltare la sua parola, ma perché vogliono i miracoli. Gesù dice: dobbiamo andarcene da qua, non sono venuto per fare queste cose, sono venuto per annunciare il Vangelo, andiamocene negli altri villaggi. Quindi, Vangelo di Marco, è chiaro che Gesù ha preso il proprio

che soffre non ce la fa, lo guarisce. La compassione. Noi siamo cristiani, vedete, quando la carità di Cristo scorre dentro di noi, e il primo sintomo di questa carità dovrebbe essere la compassione, che è il contrario dell'indifferenza. Ovunque c'è una persona che soffre, noi cristiani non possiamo rimanere indifferenti se scorre dentro di noi la carità di Cristo. Gesù non rimaneva indifferente davanti alla vita di nessuno, mai, anche quando delle regole ferree vietavano. Al tempo di Gesù i cadaveri non potevano essere toccati, una persona sporca di sangue non poteva essere toccata. Vi ricordate la storia del Samaritano? Il sacerdote e il levita vedono quell'uomo mezzo morto a terra, la legge gli vieta di avvicinarsi. Il samaritano prova compassione, si avvicina, lo tocca, lo medica, lo abbraccia, lo carica sul cavallo, lo porta in un albergo, paga. E Gesù, in realtà dovremmo essere noi. Chi partecipa all'Eucaristia e non gli aumenta la compassione, attenzione, significa che siamo nella modalità Giuda. Perché uno che prende l'Eucaristia e odia il suo fratello, parla male del suo fratello, ignora la sofferenza delle persone, in quel momento sta dissacrando l'Eucaristia, la sta smentendo con la propria vita, la sta tradendo. Secondo sintomo della carità è la gratuità. Sapete cosa sono le cose gratuite? Le cose fatte a fondo perduto, dove non devi mai presentare il conto. Dice: ma io ho voluto bene a questi figli, ma poi si sono tutti rigirati contro di me. Dentro di te c'è l'amore di Gesù, ama gratuitamente. Si dice pure a San Vito: fanni bene e scorditi, fanni male e pentiti. Fai bene e dimentica questo bene, sii gratuito. È la carità che scorre dentro di noi, la gratuità. Guardate che quando non c'è la gratuità viviamo sempre nella pretesa. Io ho fatto questo, vedi come mi hanno... Io in parrocchia ho dato un sacco di tempo e poi ha dato la medaglietta a quell'altro. Non succede a San Vito, dico tante altre parti del mondo. Certe volte litigi anche all'interno delle nostre comunità nascono dal fatto che noi non siamo gratuiti. Dice Gesù nel Vangelo: quando avete fatto quello che dovevate fare, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, basta, togliamoci di mezzo. Chi di noi è capace di fare questo? Fratelli, nessuno. Ma se dentro di te c'è la carità di Cristo, sì, perché è Cristo che ti rende gratuito. Signore, aumenta la nostra carità, perché forse non ce l'abbiamo, non siamo così gratuiti. Terza e ultima caratteristica della carità. Sto peggiorando la situazione, vedete, sono partito dalla compassione, sono andato alla gratuità, e la terza è il perdono. Sapete, quando Gesù è stato crocifisso, ha fatto una cosa umanamente impossibile. Ha perdonato i suoi uccisori mentre era appeso sulla croce. Ha perdonato. Il perdono è un dono di Dio. Noi riusciamo a perdonare fino a un certo punto. Dopo una certa linea, come Pietro, diciamo: Signore, 7 volte, 70 volte 7, dice Gesù. Sono quelli che hanno fatto il calcolo, no? Dico: però superato poi anche quella cifra, basta. Gesù voleva parlare di un perdono infinito, ma un perdono che non riguarda più noi. Amici, ci sono delle cose che succedono nella vita
in cui

0: subire delle ferite, dei torti. Non è facile perdonare, anzi, permettetemi di dire che in alcuni casi è impossibile perdonare, umanamente parlando. Le persone che riescono a farlo è perché l'amore di Cristo dentro di loro che gli dà questo potere, perché loro da soli non ci riuscirebbero. Non abbiamo bisogno di una capacità di perdonare così, da Dio, perdonare da Dio. Beh, se voi vi accostate all'Eucaristia, partecipate all'Eucaristia, celebrate l'Eucaristia, il Signore ravviva in voi questa capacità. Ecco, io ne ho scelti solo tre: la fede, la speranza e la carità. Però mi sembrano tre validi motivi per cui vivere con una consapevolezza diversa il nostro rapporto con l'Eucaristia. Vorrei concludere con questa immagine. Tutti voi siete uno in Cristo Gesù, è il titolo anche del nostro incontro, è una citazione della lettera ai Galati di San Paolo. Che cos'è che ci rende comunità? La comunione. Vedete come usiamo questa parola? La comunione. Come chiamiamo l'Eucaristia? La comunione. Sapete cosa significa? Che una comunità non sta insieme perché ci stiamo simpatici tra di noi. Una comunità non si costruisce attorno al partito del parroco di turno, del viceparroco di turno, del catechista più carismatico, del movimento più presente in una parrocchia, della confraternita più alla moda. La comunione non si costruisce su delle maggioranze umane. La comunione tiene insieme persone molto diverse tra di loro, oserei dire anche opposte a noi, perché non nasce dalla nostra simpatia né dal nostro potere, è Gesù che ci tiene insieme. Allora tutti noi che partecipiamo all'Eucaristia partecipiamo di quella comunione che ci fa comunità. Questo significa che la comunione tra di noi la riceviamo come dono, ma attenzione, è anche una responsabilità. Perché se poi io lavoro per dividere, per contrapporre, per escludere, capite che non sto facendo semplicemente un torto a quelle persone, sto facendo un torto all'Eucaristia, perché l'Eucaristia ci ha messi insieme e io sto dividendo. C'è uno che divide, si chiama diavolo, attenti a diventare discepoli di costui. Noi dobbiamo essere discepoli di Cristo, unire, non dividere. E unire significa non uniformare, o la pensi così o ciao. Significa tenere insieme anche cose diverse. È facile? Guardate, quando vi scoraggiate, leggetevi gli Atti degli Apostoli e troverete un sacco di coraggio, perché vi renderete conto che nella prima comunità cristiana litigavano, a volte non si capivano, dovevano trovare delle soluzioni, cioè erano tremendamente umani, come noi. Ma tutti noi siamo uno in Cristo Gesù. Allora, chiediamo a San Vito che la sua intercessione possa servire questa sera a ciascuno di noi a poter recuperare questo mezzo di salvezza potente, questo sacramento dell'Eucaristia, a poterlo vivere dentro la nostra vita, ad assaporare i frutti, e proprio perché li assaporiamo, poterli condividere con gli altri, anche con quelli che qui non vengono e che non partecipano alla vita cristiana e che sono lontani, noi li chiamiamo così. Bene, ricordatevi che coloro che qui non vengono hanno comunque bisogno di incontrare Cristo. Se non lo incontrano qui, lo devono incontrare in noi, nella nostra testimonianza. Possa il Signore, attraverso l'intercessione di San Vito, martire, aiutare ognuno di noi a diventare testimoni come Lui, a portare le persone a Cristo, perché la nostra vita diventa un Vangelo vivente, un annuncio vivente, una buona notizia. Grazie.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz nel Golfo Persico, dopo il blocco delle ultime ore a causa delle ostilità tra Stati Uniti e Iran, sembra aver ripreso. Lo riferisce Al Jazeera. Resta comunque alta la tensione tra Washington e Teheran. Israele valuta un possibile nuovo coinvolgimento nelle operazioni americane. Israele condivide con gli Stati Uniti poi informazioni di intelligence su un presunto nuovo piano iraniano per colpire Trump. La guerra in Ucraina, continua l'offensiva di Kiev contro infrastrutture petrolifere russe. Secondo media ucraini, uno dei bersagli è stata la raffineria di Ilshki nel territorio di Krasnodar, circa 500 chilometri dalle aree controllate da Kiev. La raffineria è una delle principali nel sud del paese. Provvisorio il bilancio di 11 vittime, almeno 7 feriti, Spagna, con un'evacuazione di almeno 1000 persone per il maxi incendio boschivo che ha colpito ieri Los Gallardos nella provincia andalusa di Almeria. 19 persone risultano ancora disperse. 50 anni fa, il 10 luglio 1976, il disastro di Seveso in Brianza. Oggi si ricorda la fuoriuscita della nube di diossina dall'azienda chimica ICMESA e il relativo disastro ambientale. Il presidente Mattarella questa mattina era presente alla cerimonia in occasione dell'anniversario. Condannato a un anno e due mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale nel processo scaturito dalla denuncia di una hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con due sentenze di primo e secondo grado il 48enne era stato assolto perché avevano scritto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Sono state disarticolate due distinte associazioni criminali dedite al traffico e spaccio internazionali di ingenti quantità di sostanze stupefacenti attive rispettivamente nel territorio della provincia di Brindisi e Lecce. L'organizzazione che aveva legami con l'Albania è stata sgominata dalla direzione investigativa e dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce con 23 arresti. Ripresa regolarmente nella notte la circolazione sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Campo di Marte-Santa Maria Novella, chiuse per qualche giorno per il cantiere sul ponte di ferro. La vecchia struttura è stata tagliata in tre parti, rimossa con un gru, prossima tappa la posa del nuovo ponte. Terza ondata di calore in Italia, non darà tregua almeno fino al 20 luglio dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore. Arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni, bollino rosso per Firenze e Perugia oggi e domani, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Ricordiamo infine che oggi si gioca la partita a Wimbledon tra Sinner e Djokovic. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dell'ora sesta.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Mi conforti il tuo amore, o Dio, secondo la tua promessa.
1: Le tue mani mi hanno fatto e plasmato. Fammi capire, imparerò i tuoi comandi. I tuoi fedeli al vedermi avranno gioia, perché ho sperato nella tua parola. Signore, so che giusti sono i tuoi giudizi, e con ragione mi hai umiliato. Mi consoli la tua grazia, secondo la tua promessa al tuo servo. Venga su di me la tua misericordia e avrò la vita, poiché la tua legge è la mia gioia. Siano confusi i superbi che a torto mi opprimono. Io mediterò la tua legge. Si volgano a me i tuoi fedeli e quelli che conoscono i tuoi insegnamenti. Sia integro il mio cuore nei tuoi precetti, perché non resti confuso.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Mi conforti il tuo amore, o Dio, secondo la tua promessa.
4: Liberami dai miei nemici, o Dio, quando insorgono contro di me.
5: Liberami dai nemici, mio Dio. Proteggimi dagli aggressori. Liberami da chi fa il male. Salvami da chi sparge sangue. Ecco, insidiano la mia vita. Contro di me si avventano i potenti. Signore, non c'è colpa in me, non c'è peccato. Senza mia colpa accorrono e si appostano. Svegliati, vienimi incontro e guarda. A te, mia forza, io mi rivolgo. Sei tu, o Dio, la mia difesa. La grazia del mio Dio mi viene in aiuto. Dio mi farà sfidare i miei nemici. Ma io canterò la tua potenza. Al mattino esalterò la tua grazia, perché sei stato mia difesa, mio rifugio nel giorno del pericolo. O mia forza, a te voglio cantare, poiché tu sei, o Dio, la mia difesa. Mio Dio, tu sei la mia misericordia.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Liberami dai miei nemici, o Dio, quando insorgono contro di me.
0: Beato l'uomo che è provato da Dio. Il Signore ferisce e risana.
2: Dio, tu ci hai respinti, ci hai dispersi. Ti sei sdegnato, ritorna a noi. Hai scosso la terra, l'hai squarciata. Risana le sue fratture, poiché sta crollando. Hai inflitto al tuo popolo dure prove. Ci hai fatto bere il vino da vertigini. Hai dato un segnale ai tuoi fedeli, perché fuggissero lontano dagli archi, perché i tuoi amici siano liberati. Salvaci con la destra e a noi rispondi. Dio ha parlato nel suo tempio, esulto e divido Sichem. Misuro la valle di Succot. Mio è Galaad, mio è Manasse, Efraim è la difesa del mio capo, Giuda lo scettro del mio comando. Moab è il bacino per lavarmi, sull'Idumea getterò i miei sandali, sulla Filistea canterò vittoria. Chi mi condurrà alla città fortificata? Chi potrà guidarmi fino all'Idumea? Non forse tu, o Dio, che ci hai respinti? E più non esci, o Dio, con le nostre schiere? nell'oppressione vieni il nostro aiuto. Perché vana è la salvezza dell'uomo. Con Dio noi faremo prodigi. Egli calpesterà i nostri nemici.
6: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Beato l'uomo che è provato da Dio, il Signore ferisce e risana.
1: Come pensaste di allontanarvi da Dio, così ritornando decuplicate lo zelo per ricercarlo, poiché chi vi afflitti con tante calamità vi darà anche con la salvezza una gioia perenne.
4: Presso il Signore è l'amore,
2: e grande la sua redenzione.
7: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che all'ora sesta, mentre le tenebre avvolgevano il mondo, fosti inchiodato sulla croce, vittima innocente per la nostra salvezza, donaci sempre quella luce che guida gli uomini sulla via della vita eterna. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
8: Benediciamo il Signore.
2: Rendiamo.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: È venerdì 10 luglio.
2: Sono le 12:22.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 12:37.
2: È venerdì 10 luglio.

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare solo per me.

0: Abbracciami per favore.
1: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
2: È venerdì 10 luglio.
3: Sono le 12:55.

sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo, dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi, e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle

0: In Blu 2000 News.
1: Golfo Persico, resta alta la tensione tra Washington e Teheran. Israele valuta un possibile nuovo coinvolgimento nelle operazioni americane. Lo stretto di Hormuz riaperto in parte. Quel che accadde fu un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui Seveso impresse una doverosa significativa accelerazione. Le parole del presidente Mattarella, che ha ricordato il disastro dello stabilimento Icmesa 50 anni fa. Bilancio di 11 vittime provvisorio con l'evacuazione preventiva di oltre 1000 persone per il maxi incendio che ha colpito l'Andalusia. 19 persone ancora disperse. Buongiorno da Franco Rossi in studio, da Davide Dedè alla regia. Come dicevamo, resta alta la tensione tra Washington e Teheran. Israele valuta un possibile nuovo coinvolgimento nelle operazioni americane. Il punto di Marco Burini.
2: Resta stretto, molto stretto Hormuz. Il traffico commerciale non è del tutto bloccato, ma le navi che passano sono poche e rischiano grosso. L'altro giorno i Pasdaran avevano colpito 3 bastimenti, scatenando la reazione degli Stati Uniti e affossando un negoziato già pregiudicato da diffidenze reciproche e carenze di visione da parte americana. Ma nelle ultime ore gli attacchi si sono fermati e i negoziati pare siano ricominciati, anche se limitati a questioni tecniche legate al dossier nucleare. Meglio di niente, ma ancora troppo poco per una vera svolta. Il memorandum d'intesa concordato in Svizzera a metà giugno era generico, evasivo, soprattutto su Hormuz, su cui Teheran intende mantenere il controllo. Ma chi controlla capi disposti a farsi fuori a vicenda? Settimana scorsa era saltato fuori un piano israeliano per eliminare i negoziatori iraniani, Arachki e Kalibaf. Adesso il governo di Tel Aviv, scrive il Wall Street Journal, fa sapere che il regime di Teheran ha architettato un piano per uccidere Trump. Marco Burini, lì nello studio.
1: Sul fronte medio orientale, telefonata tra il presidente americano Trump e il premier israeliano Netanyahu. Ci aggiorna in diretta da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Buzzetti.
3: Sì, buongiorno, è stato l'ufficio del primo ministro israeliano a diffondere nella tarda serata di ieri questo comunicato sulla telefonata con Trump, in cui si dice che è stato definito un coordinamento su diversi fronti, da rapporti tesissimi con la Turchia fino ai fronti aperti a partire dall'Iran. Il colloquio telefonico è seguito alle dichiarazioni del ministro della difesa israeliano, che ha paventato una potenziale ripresa di attacchi diretti all'Iran e che ha aggiunto che l'esercito israeliano non ha intenzione di ritirarsi dalle cosiddette zone di sicurezza al territorio occupato a Gaza, in Siria e Libano. E sul fronte libanese la diplomazia lavora, nonostante ci siano ancora raid israeliani sulle postazioni di Hezbollah. Secondo fonti americane, nei prossimi giorni potrebbe essere annunciata la prima zona pilota da cui l'IDF dovrebbe iniziare a ritirarsi, lasciando il controllo all'esercito regolare libanese coordinato dagli Stati Uniti. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: E continua l'offensiva di Kiev contro infrastrutture petrolifere russe. Antonio Soviero.
4: Nella notte gli ucraini hanno attaccato la raffineria di petrolio di Ilsky, una delle più grandi della Russia meridionale. Testimoni oculari raccontano di grandi fiamme che si levavano dal complesso. In mattinata un raid delle forze di Kiev con droni ha provocato un incendio nel porto russo di Taganrog e un altro in 2 depositi di carburante nella città di Azov. Col favore del buio, anche i russi hanno bombardato il territorio ucraino con missili e droni. Al momento non si hanno notizie di vittime su entrambi i fronti. E mentre la guerra sta per tagliare il traguardo dei 1600 giorni, il presidente ucraino Zelensky annuncia che Kiev riceverà dagli Stati Uniti un nuovo pacchetto di missili intercettori PAC-3 per i sistemi di difesa aerea Patriot e ulteriori forniture arriveranno dai partner europei. Il PAC-3 è una delle poche armi occidentali in grado di abbattere i missili balistici russi. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: La Conferenza Episcopale Italiana ha indetto per domenica 26 luglio una colletta nazionale per il Venezuela colpito dal terremoto dello scorso 24 giugno. Maurizio Dischino.
5: Continua ad essere aggiornata la dolorosa conta delle vittime del doppio terremoto del 24 giugno nel nord del Venezuela. Bilancio ufficiale al 5 luglio, 3.889 morti, ha riferito ieri il governo di Caracas, mentre in Italia era notte. Invariato il numero dei feriti, 16.740. Operatori del soccorso, volontari e famiglie continuano a scavare tra le macerie alla ricerca dei corpi dei propri cari, sperando anche di trovare ancora dei superstiti tra gli edifici collassati collassati a causa delle due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 verificatesi a distanza di 39 secondi l'una dall'altra. La presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, si legge in un comunicato diffuso ieri, profondamente vicina alle sofferenze della popolazione venezuelana colpita il 24 giugno da terremoti di vaste proporzioni, ha deciso di indire attraverso Caritas Italiana una colletta nazionale in tutte le chiese italiane domenica 26 luglio. Maurizio Di Schino, linea allo studio.
1: Il Presidente della Repubblica Mattarella questa mattina a Seviso in occasione della cerimonia commemorativa del 50° anniversario del disastro nello stabilimento ICMESA. Raffaella Frullone.
6: Mattarella punta il dito contro le responsabilità dell'azienda chimica di Meda. Risalta molto, ancora oggi, a distanza di 50 anni, ha detto il Capo dello Stato, l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali e il colpevole ritardo con cui fornirono notizie della gravità di quanto stava accadendo. Erano le 12.36 del 10 luglio 1976 quando un guasto in un reattore dello stabilimento ICMESA di Meda causò una fuoriuscita di diossina che investì Seveso e una vasta area della Brianza. Centinaia di persone vennero evacuate e molti animali morirono. Si instaurò un clima di paura in cui molti confusero un agente chimico con un virus che poteva contagiare non solo le persone ma addirittura le cose. Le merci di Seveso venivano infatti rifiutate. Intervenendo alla cerimonia ufficiale al Parco delle Querce, dove sorgeva l'ICMESA, Mattarella ha concluso il suo discorso dicendo: la vita e il futuro sono tornati nelle vostre mani. È stato un percorso impegnativo, faticoso e colmo di sacrifici. Con l'impegno di tutti, però, ha detto, la vita e la speranza hanno vinto. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: E l'arcivescovo di Milano, Monsignor Delpini, ricorda i momenti positivi e negativi di quel luglio del 1976. Ascoltiamolo.
7: Quindi moltissime forme di solidarietà, di condivisione di case perché non si potevano più abitare, di riflessioni sulla condizione ambientale, comunque insomma una grande solidarietà tra le persone, le cose migliori e anche le cose peggiori, e cioè quell'allarmismo che ha poi sostenuto la battaglia a favore dell'aborto, minacciando, una cosa del tutto antiscientifica, comunque minacciando la nascita di mostri, la morte delle persone. Quindi ecco, questi sono stati forse i due estremi, no? La solidarietà e l'approfittare di una catastrofe per rovinare la visione della realtà delle persone.
1: Cambiamo pagina, è diventato un vero caso politico l'espulsione dei due funzionari militari dell'ambasciata russa a Roma. In diretta Augusto Cantelmi.
8: Buongiorno Franco, sì, è una nuova crisi diplomatica tra Roma e Mosca con l'ambasciatore russo convocato ancora una volta alla Farnesina. In questo caso si è di fronte ad una vera e propria spy story con l'ordine di espulsione arrivato dal governo per due addetti militari dell'ambasciata russa in Italia che dovranno lasciare il paese entro i prossimi due giorni. L'accusa è quella di ingerenza grave, inaccettabile, ma immediata è giunta la reazione di Mosca, che si dice pronta ad espellere a sua volta funzionari italiani. Una vera e propria ritorsione, l'accusa del ministro degli esteri italiani. L'ambasciatore russo in Italia, da parte sua, attacca con parole sprezzanti l'Italia, nonostante la sua storia e senza figure di levatura come Putin e Lavrov. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: È provvisorio il bilancio di 11 vittime perché ce ne sono almeno 19 dispersi del grande incendio che ha colpito l'Andalusia e Spagna. Lucia Scione.
9: 11 vittime nella regione di Almeria in Andalusia, ma un altro corpo è stato individuato e non ancora recuperato. Il bilancio dei roghi rischia di aggravarsi ulteriormente. Una ventina di residenti manca all'appello. 150 persone, vigili del fuoco, forestali, volontari, combattono da ieri contro forti raffiche di vento che alimentano i roghi. Per le autorità locali si tratta di una tragedia senza precedenti, probabilmente innescata, ma si attende conferma dalla caduta di un cavo elettrico che avrebbe incendiato le sterpaglie accumulate diffusi per la siccità degli ultimi giorni, prima di propagarsi rapidamente nella foresta circostante. Da oggi nel nostro paese inizia ufficialmente la terza ondata di calore dell'anno, che porterà al nord un incremento dell'afa nelle prime ore del mattino e nella tarda serata, soprattutto nelle aree pianeggianti. Le temperature in rialzo raggiungeranno al centro-sud picchi fino a 37 gradi, ma da domenica la regione più calda sarà la Sardegna, dove si toccheranno i 40 gradi. A seguire nei primi giorni della prossima settimana la Sicilia. Lucia Scionellini allo studio.
1: Abbiamo concluso, grazie a Davide Dedè. Ricordo che questa edizione del Radio Giornale può essere riascoltata sulla piattaforma gratuita, sull'app Play 2000. Da Franco Rossi, buona giornata.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 13 e 16 minuti.
2: È venerdì 10 luglio.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È venerdì 10 luglio.
2: Sono le 13:38.

0: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: Sono le 13:50.
2: È venerdì 10 luglio.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: I titoli: notte di raid degli USA sull'Iran, secondo il Wall Street Journal, piano degli iraniani per eliminare Donald Trump. Domani il pranzo del Papa con 200 persone vulnerabili assistite dalla diocesi di Roma, tra queste 35 bambini. Incendi in Andalusia, tutto sarebbe scaturito dalla caduta di un cavo, stranieri la maggior parte dei 12 morti. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Alessandro Guarasci, sono le 14, tensione dunque alle stelle tra USA e Iran dopo la terza notte di attacchi contro il territorio iraniano, di cui però gli USA negano la responsabilità. Preoccupare il presidente americano Trump, ora c'è il presunto piano iraniano per eliminarlo, secondo il Wall Street Journal. E mentre Teheran promette vendetta per la morte dell'ex guida suprema Ali Khamenei nello stretto di Hormuz, sembra essere ripreso il traffico navale. Paola Simonetti.
2: Stato di allerta per Stati Uniti e Israele dopo le indiscrezioni diffuse dal Wall Street Journal di un possibile piano iraniano per uccidere il presidente USA Trump. Informazioni che proprio l'intelligence israeliana avrebbe fatto giungere al capo della Casa Bianca, che dice sono in cima alla loro lista. Un presunto complotto che infiamma il terreno di rinnovata ostilità fra Washington e Teheran con una terza notte di attacchi su territorio iraniano di cui gli Stati Uniti negano la responsabilità, ma che invece le autorità iraniane vedono non casuali perché coincidenti con la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei, per la morte del quale giurano vendetta. Teheran ha ribadito che non arretrerà, soprattutto sulla gestione dello stretto di Hormuz, dove secondo Al Jazeera sarebbe ripreso il traffico marittimo e di cui l'Iran rivendica il controllo, negato invece dagli Stati Uniti. Un contesto dove si assottiglia il margine per accordi definitivi di tregua e si fa strada la volontà di Israele di un possibile coinvolgimento nelle operazioni militari statunitensi.
1: Domani il centro di alta formazione Laudato si ospiterà a Borgo Laudato, sia a Castel Gandolfo, 200 persone vulnerabili assistite dalla diocesi di Roma, tra queste 35 bambini. La messa al mattino nei giardini della residenza pontificia, il pranzo con il Papa e una visita guidata. Antonella Palermo ha sentito Donatella Parisi, coordinatrice della comunicazione del centro.
3: Una giornata insegna della bellezza e di una spiritualità vissuta all'interno di un posto meraviglioso che racconta tanto della storia di Roma, con i resti della villa di Domiziano, della storia dei papi che dal 1600 vengono qui a riposarsi, e con un parco botanico di oltre 4.000 piante di 300 specie diverse. Quindi questo posto, che è così prezioso perché chiuso al mondo per 400 anni e poi aperto da Papa Francesco e oggi spalancato da Papa Leone, accoglie queste persone che per noi sono gli ospiti d'onore.
4: Che non ci siano barriere all'interno della Chiesa, è un po' questo anche il messaggio.
3: Ci sarà rappresentata quella parte di società e di Chiesa che spesso viene considerata come coloro che hanno bisogno. In realtà noi sperimentiamo ogni giorno qui a Borgo Radosi che sono poi le persone che danno di un punto di vista diverso, che faccia appunto della fragilità una nuova forza per le nostre comunità.
1: Paura in Grecia su un volo Ryanair operato da Malta Air. Un motore si è rotto e alcuni frammenti hanno colpito un finestrino, rischiando il risucchio del passeggero che era seduto accanto. La tragedia è stata evitata solo perché l'uomo, scusate, è stato trattenuto sul sedile da altri passeggeri. La Spagna sotto shock dopo il vasto incendio scoppiato giovedì sera vicino alla città di Almeria in Andalusia, con un bilancio di almeno 12 morti e 23 dispersi. Ferite almeno 8, di cui 4 versano in gravi condizioni. Oltre 150 vigili del fuoco con il supporto dell'esercito sono impegnati nei soccorsi. Sentiamo i particolari da Marco Guerra.
5: Testimoni riferiscono che è stato un cavo della rete elettrica caduto nelle sterpaglie a innescare il devastante incendio che ha colpito il comune di Los Gallardos, nei pressi di Almeria, nella regione dell'Andalusia. Secondo le prime ricostruzioni, alcune delle vittime sarebbero rimaste intrappolate dalle fiamme mentre tentavano di lasciare la zona in auto. Le autorità ritengono che i 12 morti accertati finora siano cittadini stranieri di nazionalità prevalentemente britannica e belga. La zona infatti è a forte vocazione turistica. Le fiamme si sono prorogate rapidamente, costringendo alla chiusura di alcune strade e rendendo necessarie le operazioni di evacuazione. Sul posto sono impegnati almeno 150 vigili del fuoco, servizi di emergenza e personale dell'esercito. Il premier Sanchez ha garantito che sono state mobilitate tutte le risorse del governo spagnolo per spegnere l'incendio e ha invitato alla massima prudenza. Cordoglio da parte del re Felipe VI e della regina Letizia, che hanno espresso solidarietà alle famiglie delle vittime.
1: Domenica 26 luglio in tutte le parrocchie italiane ci sarà una colletta per il Venezuela, come annunciato dalla CEI. A 2 settimane dal terremoto il governo ha deciso di riaprire le scuole, ma lo scenario descritto da Marcelo Garcia dalla Costa, responsabile dei programmi internazionali del CESVI, è apocalittico. Decine di migliaia le vittime, sentiamolo raggiunto alla Guaira da Cecilia Seppio.
6: Stiamo portando anche kit di materiali di prima necessità, in particolare materiale per ripararsi, quindi teli di plastica, tende, inizia ora la stagione delle piogge. I servizi di igiene non ci sono, la gente vive per le strade, ci sono già stati dei casi di colera. L'acqua è potabile, sicuramente l'elemento più importante, in quanto la rete idrica con il terremoto è stata distrutta. L'altro problema però che sottolineiamo sono i bambini, ci sono centinaia di migliaia di bambini, alcuni dei quali hanno perso i genitori, sono bambini traumatizzati che richiedono un'assistenza particolare.
7: Il governo ha dato l'ok alla ripresa delle lezioni scolastiche. Credo che questo sia un buon modo anche per dare una parvenza di normalità.
6: Assolutamente, laddove possibile si cerca di tornare alla normalità. Nelle zone invece colpite le scuole sono usate come centri di accoglienza e alcune zone dopo oltre 10 giorni devono ancora vedere arrivare l'assistenza umanitaria.
1: Risalta ancora oggi, a distanza di 50 anni, l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali, con il colpevole ritardo con cui fornirono notizie della gravità di quanto stava accadendo. Questo l'ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Seveso alla cerimonia ufficiale per il 50° anniversario del disastro ambientale di Lecmesa del 10 luglio del 76. Il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Mahmoud Abbas ha firmato il decreto chiamando alle uno il popolo di Gerusalemme Est, Cisgiordania e Striscia di Gaza per una tornata definita libera e diretta. Luca Collodi.
8: Il decreto che riporta la data di ieri, emanato dal presidente della ANP Abbas, fissa le elezioni legislative per il 28 novembre prossimo. Si tratta delle prime consultazioni di questo tipo da più di 20 anni in Palestina, dato che l'ultima tornata elettorale risale al gennaio del 2006. Nel testo si legge che il decreto presidenziale invita il popolo palestinese di Gerusalemme, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza a partecipare a elezioni legislative libere e dirette per eleggere i membri del Consiglio legislativo palestinese, un voto che, se avverrà, potrebbe funzionare da apripista istituzionale, ma al momento non c'è ancora una data certa per le presidenziali che, annunciate per il 2027, dovrebbero essere convocate al massimo entro il prossimo marzo. La convocazione arriva dopo anni di continui rinvii e sotto una forte pressione della diplomazia internazionale, che richiede da tempo un profondo rinnovamento democratico delle istituzioni della Palestina.
1: La Commissione europea contesta in via preliminare a Meta una violazione della legge sui servizi digitali, ritenendo che il design di Instagram e Facebook crei dipendenza. Ora voltiamo pagina per la rubrica antologica La pace si costruisce con la pace. L'Osservatore Romano ha pubblicato stralci dal libro È più facile che un cammello, edito da Lindau, di Adriana Zarri, il servizio di Giulia Galeotti.
9: Un'eremita cristiana immersa nella vita della comunità del suo tempo. Adriana Zarri, figlia di mugnaio, dirigente di Azione Cattolica e giornalista, dal 1975 sceglie la vita eremitica pregando, coltivando, accogliendo quanti passano e scrivendo. Teologa conciliare già prima del Vaticano II, voce profondamente cattolica e profondamente dissenziente, Zarri è stata una donna libera. Libera tra fede nuda, giustizia sociale, femminismo e amore per gli indifesi e perseguitati. Così Zarri è andata perennemente all'incontro con la parola e con la pace. La tua, scrive Zarri a Gesù, è una pace difficile, la pace di uno che dichiara sono venuto a portare la guerra. Certo, sarebbe stato più pacifico lasciare i mercanti ai loro traffici, prestare ossequio ai sacerdoti, ai farisei, ai dottori della legge, ma non sarebbe stata la tua pace, che è invece una pace combattuta che nasce da un ordine esigente, un ordine rivoluzionario che è l'opposto dell'ordine del mondo.
1: E allora finisce qui il nostro giornale da Patrizio Ciprari in regia, Alessandro Guarasci in studio. Grazie per l'attenzione, ma vi ricordo che le notizie tornano.
10: Radio Caris si collega con In Blu 2000.

Un grande classico, Alice per Elisa, 1981. Parliamo anche di Trieste Estate, il nostro contenitore, insieme a Trieste Classica. Omaggiano i giovani come noi, Sabino. Noi che siamo giovani, comunichiamo ai giovani. Allora, giovani intesi non solo come età in questo caso, e più giovani ancora, ma come purezza e vigore dello spirito, con il concerto Sorgenti di Vita, che verrà ospitato in questa giornata a partire dalle 18. Manca pochissimo per questa rassegna fuori centro, in piazza 25 Aprile alle 19.30. Tornerà anche l'edizione Summer, quinta edizione, che si conferma come un appuntamento estivo dedicato ai giovani a Trieste e alla creatività. Il festival anima anche il Polo Giovani di San Giusto con una serie di eventi musicali. Ci saranno anche appuntamenti teatrali, sportivi, artistici, di danza, organizzati e vissuti direttamente dai gruppi giovanili. E con Trieste Love Jazz, ad esempio, al giardino del Museo Sartorio, a partire dalle 21, lo spazio da oggi va alla musica dei Balcani, questo incontro tra generazione e innovazione contemporanea. E poi alle 22 in scena anche il Giorgio Quartet, nato nel 2023 da un'idea del pianista Giorgio Pacorig. Andiamo avanti con altri appuntamenti. Nella giornata di domani, Trieste Estate si accende con il Castello di San Giusto by Night, e poi in Piazza Verdi alle 21 Magia da Buenos Aires con i ritmi, appunto, in un viaggio affascinante nel cuore del tango argentino. Domenica 12 alle 21 Piazza Verdi va in scena la Divina Commedia in concerto, quindi un'opera omnia sintetizzata in qualche modo attraverso la musica. E al giardino del Museo Sartorio alle 21 Trieste Classica propone il concerto Spensieratezza e Oscurità. Tantissimi gli appuntamenti, ovviamente informatevi sul sito del Comune di Trieste, perché Trieste Estate accende la musica per tutti i gusti a partire da oggi fino al prossimo 13 luglio. Noi siamo pronti anche per ritornare alle canzoni di quest'ultimo periodo. Sono ritornati i grandi, sono ritornati anche gli U2, di cui parleremo tantissimo anche nelle prossime settimane. Saranno protagonisti della nostra programmazione, ma prima ancora degli U2, e sono comparsi anche Rolling Stones con il loro nuovo singolo che ci fa scatenare, In the Stars.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato.

Ci piace il sole sole, si intitola così, Sole sole di Sano, questo singolo pubblicato lo scorso 9, cioè ieri praticamente è stato pubblicato. Il brano è la traccia d'apertura dell'EP Quando voi forse, allora noi già, ed è un mix di cantautorato ed elettronica. Lo abbiamo ascoltato con molta attenzione, da questi ritmi veloci che raccontano un'intimità estiva sospesa tra leggerezza e inquietudine. Siete inquieti? Mi auguro di no, però un po' inquieti forse lo sono quelli che non riescono a staccare totalmente la spina dal lavoro, dalle faccende in generale che occupano la nostra vita quotidianamente, anche quando sono in vacanza, perché un'indagine, uno studio rivela che è sempre più difficile staccarsi ad esempio dal proprio PC. Il 44% degli italiani fatica ancora a staccare letteralmente dal lavoro durante le ferie. Ma vediamo nel dettaglio la curiosità, quindi quanto pesa, ci chiediamo davvero il lavoro sul nostro tempo libero, quanta importanza gli diamo. L'edizione di questo nuovo corso di studi di LinkedIn scatta una fotografia impietosa e complessa del rapporto tra gli italiani e il riposo. Secondo la ricerca, quasi la metà dei lavoratori non riesce a staccare del tutto e controlla praticamente in maniera, non dico compulsiva, ma quasi, le email persino durante le vacanze. Ragazzi, non si fa, per favore, quando andate in vacanza staccate la spina, ma soprattutto il cervello, non andate continuamente a controllare, cioè disattivate proprio le notifiche. Ecco, il nostro Sabino ad esempio non controlla nulla, forse ha niente, neanche lo smartphone usa ancora un po', e questa reperibilità forzata si scontra con questa netta inversione di tendenza guidata dalla generazione Z, che si impegna attivamente a difendere invece il proprio tempo libero. Vedi, dobbiamo prendere esempio dai giovani, che mantengono la vita privata ben separata dalla sfera professionale. Cioè, quando è in vacanza, una persona è in vacanza, basta, stop. Allora, i giovani mostrano un desiderio di protezione del loro spazio personale molto più marcato rispetto alle generazioni più adulte. Il divario emerge con chiarezza proprio durante le ferie. La percentuale di ragazzi della generazione Z controlla messaggi ed email di lavoro ed è la metà rispetto a quella dei cosiddetti boomer. Più in generale, il 67% degli italiani dichiara di lavorare per vivere e non il contrario, manifestando un forte bisogno di riposo, quindi una quota che tra i giovani sale addirittura, e giustamente beati loro, al 70%. Quindi a complicare lo scenario interviene anche il fattore economico importante, perché il 40% diciamo dei lavoratori italiani prevede di ridurre il budget destinato alle vacanze, un dato in netta crescita registrato fino a 2 anni fa. Questa statistica spinge quindi a riflettere sull'aumento del costo della vita. Ci troviamo di fronte a un paradosso evidente, cioè da un lato cresce la necessità anche psicologica di staccare e tutelare il proprio benessere, ma dall'altro diventa sempre più difficile organizzare un viaggio e contenerne le spese. Il risultato è questo equilibrio precario, difficile da trovare tra ciò che ci si può permettere realmente dal punto di vista economico e ciò che si vorrebbe davvero fare. Poi, riguardo a quest'ultimo studio della ricerca di LinkedIn, ci sono molti italiani che purtroppo si indebitano per andare in vacanza, fanno dei mutui, dei prestiti per poter affrontare il viaggio, e qui diciamo è un territorio un po' spinoso che non spetta a me commentare.

salutiamo la nostra amica Raffaella che ci ha comunicato che effettivamente lei fa parte della schiera di quelli che non riescono a sganciarsi totalmente dal lavoro, forse perché lei è un'azienda, è titolare appunto di un'azienda e quando va in ferie deve tenere tutto sott'occhio anche quando è lontana, e questo è uno dei risvolti di chi insomma ha delle responsabilità anche quando è in vacanza. Arriva Noah Kahan.

successo della sua carriera per Carmen Consoli, era il 2000, in bianco e nero la canzone. Allora immaginatevi magari fare una bella passeggiata a lungomare, Porto Canale, andiamo a Cesenatico per questo appuntamento noir da brivido e anche da letture, diciamo, da fare sotto l'ombrellone in vacanza in estate, perché si sa che il giallo è un genere molto frequentato dagli italiani, che piace molto a livello di lettura, non solo durante il periodo estivo ma tutto l'anno, in particolare proprio durante i mesi che stiamo vivendo proprio adesso durante l'estate, anche nel 2026. Tra l'altro anche nell'appuntamento del mercoledì pomeriggio tocchiamo il tema libri con le classifiche, ci accorgiamo che sempre un libro giallo, più libri gialli nella top 10 li troviamo in maniera ovviamente quasi costante. E dal 22 al 26 luglio saranno il Porto Canale e il lungomare di Cesenatico a fare da cornice a questa nona edizione di Cesenatico Noir, che è un festival dedicato alla letteratura di genere, ideato e diretto dal giornalista Stefano Tura, organizzato anche da Confesercenti Emilia Romagna. Quindi la celebrazione quest'anno per la nona edizione, sono in programma incontri con autori come ogni festival letterario che si rispetti, reading, laboratori per bambini per 5 giorni dedicati ai maestri del giallo, del thriller ma anche del poliziesco, che è uno dei generi anch'esso molto letto e quindi preferito dagli italiani, in uno dei palcoscenici più suggestivi davvero della Riviera Romagnola. Quindi incontri letterari, spettacoli non mancheranno, momenti di approfondimento con particolare attenzione alle nuove tendenze editoriali. Tra gli ospiti più attesi anche Carlo Lucarelli, Livia Sambrotta, Filippo Venturi ed Elena Campani. Farà il suo debutto davanti al pubblico italiano anche la scrittrice e sceneggiatrice tedesca Vera Buch, mentre l'attore Gigio Alberti sarà protagonista di una serata conclusiva. E poi c'è un ricco programma, ad esempio il 22 luglio ad aprire il tutto c'è l'anteprima dedicata al dark romance, che è un altro genere che va molto, con giovani autrici come Claire D e Corinne Wilson. Il 23 luglio alle 21.30 sul palco principale di piazza Ciceruacchio interverrà la scrittrice tedesca Vera Buch, appunto i cui romanzi stanno riscuotendo davvero un grande successo nel nostro paese dopo aver scalato le classifiche di Germania e Svizzera. E il 25 luglio alle 18 protagonisti saranno Livia Sambrotta, i cui gialli affrontano temi e problematiche che riguardano anche le famiglie, quindi il sociale, e tantissimi altri protagonisti. Il programma anche per i bambini, dicevamo, si chiama Mystery Kids, il festival nel festival dedicato ai più giovani e alle famiglie, che anticipa e accompagna il programma di Cesenatico Noir con appuntamenti pensati per avvicinare bambini e ragazzi al piacere ovviamente della lettura attraverso il gioco, l'avventura e il mistero. E questo è Cesenatico Noir, lo ricordiamo, in programma dal prossimo 22 fino al 26 luglio. E fateci sapere anche la vostra lettura preferita del momento, non soltanto quella gialla ma qualsiasi genere voi frequentiate o vi piaccia, insomma fatecelo sapere a diretta @radioinblu.it.

Da The Love, siamo ritornati al 1991. Prossima ora già in arrivo per le parole dell'estate di questo venerdì, in cui avremo un'altra anticipazione direttamente dalle classifiche dell'estate, che poi sono le ex classifiche del weekend. Oggi è uscita la nuova classifica di Air One, quindi scopriremo anche qualche anticipazione all'interno della nostra seconda ora. Intanto una canzone che è da classifica proprio in quest'estate 2026, quella di Jovanotti Alfa con Buon Vento. Ed è un po' di...

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Spagna, grave bilancio per il vasto incendio che da ieri devasta la regione di Almeria in Andalusia. Almeno 12 morti finora accertati dalle imponenti forze di soccorso che stanno tentando di arginare le fiamme. 4 delle vittime sono di nazionalità britannica e almeno altre 7 di nazionalità straniera, tra i morti anche uno spagnolo. Le vittime del rogo, pare generato dalla caduta di un grosso cavo elettrico, sarebbero morte dopo aver abbandonato le proprie auto cercando di fuggire a piedi, ma lungo un percorso diverso da quello di evacuazione indicato dalle autorità. 50 anni fa il disastro ambientale causato dalla fuga di diossina da Licmesa di Seveso in Brianza, non lontano da Milano. Quel che accadde allora fu un punto di svolta nella coscienza italiana e europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui Seveso impresse una doverosa significativa accelerazione. Lo ha detto stamane il presidente della Repubblica Mattarella, intervenendo alla cerimonia commemorativa a mezzo secolo dal grave delitto contro persone e ambiente.
2: Mattarella punta il dito contro le responsabilità dell'azienda chimica di Meda, risalta molto ancora oggi a distanza di 50 anni, ha detto il capo dello Stato, l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali e il colpevole ritardo con cui fornirono notizie della gravità di quanto stava accadendo. Erano le 12.36 del 10 luglio 1976 quando un guasto in un reattore dello stabilimento Icmesa di Meda causò una fuoriuscita di diossina che investì Seveso e una vasta area della Brianza. Intervenendo alla cerimonia ufficiale al Parco delle Querce, dove sorgeva Licmesa, Mattarella ha concluso il suo discorso dicendo: la vita e il futuro sono tornati nelle vostre mani. È stato un percorso impegnativo, faticoso e colmo di sacrifici. Con l'impegno di tutti, però, ha detto, la vita e la speranza hanno vinto. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Le prospettive dell'economia mondiale restano incerte, sebbene lo scenario geopolitico abbia mostrato un lieve miglioramento rispetto alle forti tensioni di inizio anno, lo scrive l'Istat. Nella nota sull'andamento dell'economia italiana maggio-giugno 2026 e l'Istituto Nazionale di Statistica aggiunge nel suo report: nonostante la recente riduzione dei costi energetici, gli effetti sistemici della guerra tra Stati Uniti e Iran pesano ancora sull'inflazione globale. Ed è emergenza sovraffollamento nelle carceri milanesi, la situazione è drammatica e fuori controllo, segnalano oggi in una nota congiunta Luigi Pagano, garante dei detenuti del Comune di Milano, Daniele Naum, presidente della sottocommissione carceri, e il suo vice Alessandro Giungi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Radio Caris in blu si collega con Radio Vaticana.
1: La mattina presto.
2: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: Cari amici, bentrovati da Rosario Trondolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Apriamo il nostro programma odierno veramente con una grande gioia perché accogliamo una grande attrice, un'attrice che unisce talento e poesia, oltre che un'amica, perché mi onora appunto della sua amicizia, Milena Vukotić. Buongiorno Milena, benvenuta in trasmissione.
1: Buongiorno e grazie per questa bellissima introduzione.
0: L'occasione è il debutto di una commedia di un autore spagnolo, Juan Carlos Rubio, che debutterà nel prestigioso Festival di Borgo Verezzi il 14 e il 15 di luglio. Il titolo della commedia è L'inconveniente, tu ne sei protagonista insieme a Giulia Fiume. Allora, raccontiamo un pochino, è una situazione un po' particolare, no? Quella che prelude in qualche modo proprio ad una, diciamo, ad una situazione un po' incandescente, no? Un po' di contrasto.
1: Sì, sì, è una quasi surreale in quanto è l'incontro fra due personaggi che sono, poi c'è anche un terzo personaggio che è il portiere che è recitato da Marco Grossi.
0: Sì.
1: La storia è di questa signora anziana che decide di dare la sua casa come se fosse una nuda proprietà, oggi si direbbe così. Uh-huh. E vive questa sua esistenza molto solitaria dentro in un armadio, nell'armadio del suo appartamento, per cui quando le persone vengono per visitare la casa lei sente tutti i commenti delle persone, non solo per quanto riguarda l'appartamento, ma per quanto riguarda le possibilità di queste persone di venirci a vivere, ecco, perché la nuda proprietà è una proprietà che si può acquisire solo quando la persona che ci vive muore, insomma. Sì. Questo è più o meno la sintesi del significato della nuda proprietà.
0: E una giovane donna viene appunto a, no, decide di affrontarla.
1: La giovane donna, che è una donna giovane, abbastanza pratica e decisa, in qualche modo acquista lei questa proprietà. E comincia un dialogo fra queste due donne, fra la vecchia generazione e la nuova generazione, tutte e due con dei problemi problemi esistenziali. La vecchia a causa di una malattia che ha, e per cui è stata spacciata e gli hanno detto che ne aveva poco di vita. La giovane che a un certo punto ha dei problemi con il marito, che però a un certo punto anche lei gli viene diagnosticato un tumore. Sicché all'inizio vivono un rapporto molto contrastato, per poi finiscono col vivere un'esperienza molto positiva.
0: Sì.
1: In quanto decidono di convivere alla fine in questa casa e di dare sfogo a alla vita che alla fine è sempre una sorpresa ed è sempre difficile calcolare come loro avevano fatto fino adesso.
0: Certo.
1: Quanto ci resta da vivere, ecco.
0: È
1: anche una speranza.
0: Sì.
1: Nei riguardi della vita.
0: Sì. Sì, perché insomma le premesse potrebbero, però il testo è veramente molto divertente, pieno di spunti.
1: Sì, è surreale
0: veramente,
1: e anche molto ironico.
0: Sì.
1: e comico, come può essere la vita.
0: Certo, e racconta proprio di questa possibilità che la vita offre fino all'ultimo momento, perché la nostra, noi non ci rendiamo conto alle volte di quanto la vita possa essere un dono e una possibilità veramente quotidianamente, giorno dopo giorno.
1: Assolutamente, quello che lei gli dice poi alla fine, la vita è giorno dopo giorno e la fedeltà nei sentimenti, nell'amore, eccetera, eccetera.
0: Sì. Senti Milena, tu sei veramente incredibile perché lavori, passi da uno spettacolo all'altro, sei veramente una persona che possiede una giovinezza interiore meravigliosa, veramente, veramente straordinaria e esemplare. E tu hai lavorato con i registi più grandi, da Fellini a Buñuel a Oshima, insomma, veramente hai lavorato con grandissimi registi del cinema. Ma che cosa ti spinge, perché tu potresti anche avere, no, semplicemente sederti sui tuoi allori, che cosa ti spinge ogni giorno a andare alle prove, andare in scena, essere, no, sempre pronta e lì?
1: Sono il fatto di fare quello che si ama. Io credo che è una grande fonte di energia e di amore nei riguardi proprio della vita, e non saprei spiegarlo diversamente, perché io stessa mi chiedo, e poi tutti mi dicono, ma come fai, perché non ti riposi mai? Il mio riposo è dentro nel mio lavoro, anche quando è difficile, anche quando è meno riuscito, è sempre una fonte di vitalità il mio lavoro, veramente, e di questo sono grata, perché mi dà tanto e mi, oltre l'energia, mi dà proprio una forza interiore.
0: Sì, e tu la trasmetti quando sei in scena, perciò io veramente consiglio a chi non ti avesse vista in palcoscenico, perché tu ovviamente hai avuto una carriera straordinaria al cinema, in televisione, sei molto amata, ma chi non ti avesse vista in palcoscenico dovrebbe veramente... Sarà anche con questo l'inconveniente che porterete al Teatro Quirino, no? In gennaio.
1: Sì, in gennaio saremo, la seconda parte di gennaio saremo al Teatro Quirino, sì, e poi andremo a Milano, faremo sì, varie città, questo l'anno prossimo. Quest'anno facciamo solo Borgio Verezzi il 14 e il 15 luglio.
0: Di luglio.
1: Il Festival di Borgio Verezzi.
0: Sì, sì, sì. Bene, io so che tu stai andando alle prove, quindi ti ringrazio intanto di aver avuto questa
1: grazie, mi ha fatto la molto possibilità di piacere poter partecipare a questa trasmissione e parlare un po' con te.
0: Allora, ricordiamo L'inconveniente, la regia di Luca Manfredi, il testo di Juan Carlos Rubio. E in scena ci sono Milena Vukotic, Giulia Fiume e Marco Grossi. E grazie Milena di essere stata in nostra compagnia.
1: Ma grazie a te. Ti abbraccio.
0: Anch'io.
1: Grazie. Ciao.
0: Ciao.

0: E adesso presentiamo due volumi che hanno qualche cosa anche in comune, un pochino nelle atmosfere, ma partiamo da un volume che rappresenta anche il ritorno di un protagonista, cioè di un giornalista investigativo, Leo Malinverno, che è la creazione di uno scrittore che è anche un amico, Mariano Sabatini, che ritorna a trovarci al telefono, se non altro. Buongiorno Mariano e benvenuto.
1: Che piacere risentirti e ritrovare gli ascoltatori. Un abbraccio, buongiorno.
0: Allora, parliamo di questo nuovo romanzo, il cui titolo è Mutevoli nascondigli, edito da Indomitus, nel quale, dicevamo, ritorna questa figura. Non è esattamente un commissario, no? Come un investigatore, è un giornalista investigatore insieme, no? in qualche modo. Siamo all'interno di Roma ed è un personaggio che tu ritrovi. Allora, intanto mi incuriosiva un pochino, quando uno scrive di un personaggio, quando diventa il protagonista di un libro, non si esaurisce la sua parabola? Perché si ha il desiderio di ritrovarlo?
1: È una bella domanda. Allora, ci sono due spinte contrastanti. Una volta Camilleri mi disse che dopo il primo romanzo di Montalbano si era già scocciato di scrivere di Montalbano. In realtà per me la fatica è un'altra, è quella proprio di scrivere, nel senso che molti ignorano il fatto che scrivere è un lavoro, è un mestiere, è un lavoro defaticante, e alla fine della sessione di scrittura quotidiana ci si sente proprio svuotati. Rincontrare un personaggio, un proprio personaggio seriale, è un po' come seguirlo nella vita. Non si esaurisce la parabola vitale di un personaggio, perché come le vite delle persone ci sono sempre svolte, situazioni nuove, mutamenti interiori. Infatti il romanzo si intitola Mutevoli nascondigli. È anche un'avventura entusiasmante accompagnare un personaggio nelle evoluzioni, anche se si vuole nelle regressioni, perché la nostra vita è fatta di scatti in avanti e anche di passi segnati sul posto, e anche ritorni indietro, nostalgie, preoccupazioni che afferiscono all'infanzia, alla adolescenza, alla giovinezza. In questo caso lui ripensa a un'amica scomparsa. Insomma, questo è il tipo di lavoro che si fa con un personaggio che ritorna nei romanzi. Ricordo che Leo Malinverno, si chiama così, il giornalista investigativo a cui facevi riferimento, è apparso per la prima volta nel romanzo L'inganno dell'Ippocastano, di cui forse parlammo, che aveva vinto il premio Flaiano, il premio Romiti, è stato tradotto all'estero, come anche il secondo romanzo Primo venne Caino, e quindi adesso Mutevole nascondigli è la terza avventura di Malinverno,
0: che lo porta, ovviamente si tratta appunto di un giallo, quindi vorrei dire di un noir in qualche modo, anche la copertina del volume ci in qualche modo ci induce già a immaginarlo, a pensarlo, che ovviamente esplora anche i lati più oscuri anche di ambienti apparentemente invece così in qualche modo legati al successo, legati alla speranza, legati molto spesso proprio anche alle aspirazioni dei più giovani, che spesso ci si avvicinano con una forma anche di ingenuità, con una forma di cioè non si rendono conto davvero alle volte dei compromessi e delle difficoltà di poter davvero emergere, soprattutto quando così in qualche modo non si è supportati da un talento veramente, veramente forte e inossidabile. Perché hai voluto raccontare anche appunto questo tipo di storia di corruzione e di difficoltà?
1: Perché io per anni ho fatto l'autore televisivo, come se sai, con Luciano Rispoli, e quindi ad alti livelli, e però ho visto tanti giovani talenti o non talenti bruciarsi. Quindi conosco il mondo dello spettacolo e sono molto diffidente nei confronti del mondo dello spettacolo, non in senso moralistico, ma proprio in senso di adesione alla realtà. È difficilissimo emergere, è difficilissimo rimanere a galla, è difficilissimo arrivare ai vertici. Quindi quando sento di giovani che vogliono fare gli attori, conduttori, cantautori, cantanti, io ho subito un moto di ripulsa. E in questo romanzo racconto la vicenda di Petronio Grigo, uno scrittore che però ha tutti altri interessi rispetto alla scrittura. È presidente di giurie di concorsi di bellezza, è implicato in affari di malavita, e quindi insomma è un monito per chi sogna il mondo dorato dello spettacolo, che è tutto fuorché dorato secondo me.
0: E questo tipo di così di appunto difficoltà in realtà a vittime che mi sembra nel tuo romanzo si allarghino un po' a macchia d'olio, perché poi a essere toccati appunto da questa corruzione, poi anche dal modo in cui a questa corruzione ci si abitua o si rifiuta, per cui appunto possono esserci anche delle scelte tragiche. Questo ovviamente finisce poi col far dilagare a macchia d'olio o a macchia di sangue, si potrebbe dire, il dolore, la sofferenza, anche appunto nei familiari, anche in chi è attorno a queste vittime.
1: Sì, io appunto racconto senza poter dire troppo, perché
0: no, certo, sì, è un po' difficile.
1: Crime, bisogna mantenere il mistero. Sì. Sono molto attento a servire tra virgolette i personaggi anche cosiddetti secondari. Sì. Che poi secondari non sono, ma per la vicenda sono meno, come posso dire, nodali, decisivi. Però io ho una forma di umanità che mi porta a raccontare con cura, con attenzione, con, spero, con sensibilità. Una volta Barbara Alberti, che ha la bontà di apprezzare i miei romanzi, mi disse che anche i personaggi secondari erano curati. E questo è un aspetto a cui tengo molto, perché per esempio noi viviamo immersi nel racconto della cronaca nera, e parlo dei cosiddetti true crime, dei delitti veri, reali. Ci sono programmi a tutte le ore del mattino, del pomeriggio, della sera, che raccontano nei dettagli morbosi, ma anche in realtà laddove non ci sono notizie, diventa gossip macabro, come lo chiamo io. Ma non ci si rende conto, da dirigenti della televisione, ma anche da realizzatori dei programmi, quale tipo di dolore possono avere gli amici di quelle persone, a maggior ragione i parenti di quelle persone che sono state vittime di delitti, uccise o brutalizzate. Ecco, io quella cosa lì la terrei molto più presente, perché è un dolore che si rinnova ad ogni emissione di trasmissioni di questo tipo, con leggerezza, secondo me, con superficialità, con avidità nei confronti dell'auditor che deve necessariamente salire. Quindi nella mia narrativa, dove sono completamente libero, io molto attento, come dici tu, alla macchia di sangue che dilaga e che insacchera quando non ci sono più le persone che sono state uccise, le persone che tenevano alle certo. vittime. E quindi mi fa piacere che tu lo abbia notato.
0: Tu parlavi appunto del fatto che scrivere è un lavoro, siamo in piena estate, quindi forse sei in vacanza, o forse ma l'inverno è tornato ad affacciarsi in un nuovo progetto.
1: Non sono mai in vacanza, nel senso che in realtà non vado in vacanza da credo 9 anni. Prima facevo lunghe vacanze al mare in una casa che avevo a disposizione. Adesso sto sempre a Roma, scrivo sempre, sto lavorando ad un altro romanzo, stavolta non un crime, e uscirà nel prossimo anno un altro romanzo crime, ma senza Leo Malinverno. E però si profila all'orizzonte una quarta avventura di Malinverno. Ancora non ho l'idea chiara del plot narrativo, come si dice, non ho ancora neanche il titolo, che per me è fondamentale. Questo Mutevoli Nascondigli mi è stato suggerito da una frase bella che ho messo in esergo di Carlo Levi, che era estratta da una introduzione a Stern, il Tristram Shandy, e quindi insomma credo che Leo Malinverno tornerà, però dipende molto anche da come andrà questo romanzo.
0: Certo, naturalmente. Bene, allora io ti ringrazio di essere stato con noi. Ricordiamo allora il titolo, come appunto tu adesso dicevi, Mutevoli Nascondigli, di Mariano Sabatini, edito da Indomitus, e grazie di essere stato con noi, a Mariano Sabatini.
1: Grazie a te e un abbraccio agli ascoltatori, buona estate.

0: Il secondo romanzo di cui parliamo, e siamo già in collegamento telefonico in diretta con l'autore appunto di questo romanzo, Andrea Mariani, si intitola Soltanto ragazzi ed è un libro edito dalle edizioni Il Viandante. Intanto buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a voi e grazie per lo spazio che mi state dedicando.
0: Mi ha abbastanza incuriosito leggere che questo romanzo non è effettivamente un lavoro nuovissimo, ma un lavoro in realtà che risale a più di 10 anni fa e che tra l'altro aveva già avuto una bella attenzione perché aveva vinto un premio letterario. Come mai trova la luce adesso? Perché è ritornato appunto in qualche modo nella sua vita?
1: Ma in realtà tutto dipende da una coincidenza. Io ho scritto Soltanto ragazzi quasi ormai più di 20 anni fa e all'epoca mi ero dedicato appunto a presentarmi a dei concorsi e vinsi il premio speciale della giuria nel 2012, soltanto che all'epoca io avevo una vita un po' complicata, per cui per quanto mi venne offerta la pubblicazione non sarei stato in grado di seguire tutto quello che è poi il post pubblicazione. Ebbi una serie di problemi miei personali per cui il progetto del romanzo rimase in secondo piano. E l'anno scorso, una coincidenza, diciamo fortuita, ho incontrato in un contesto un po' particolare il mio editore Arturo Bernava e parlando appunto di questo romanzo si è dimostrato interessato e poi è seguita la pubblicazione ad oggi.
0: Chi sono i protagonisti? Chi sono i ragazzi di cui parla?
1: Sono due ragazzi di ieri, come a me piace dire, ossia il romanzo è ambientato tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000 e sono due ragazzi che vivono in un contesto un po' particolare, quello che io chiamo un quartiere di mezzo, non troppo abbiente ma neanche troppo disagiato, che si trovano a crescere appunto in questo contesto un po' particolare con tutte le problematiche del caso. Io ho cercato un pochino attraverso questi due personaggi immaginari di raccontare quella che era effettivamente la vita in quegli anni, in quei contesti e quello soprattutto che poteva succedere spesso anche senza volere, capitavano cose diciamo molto particolari che poi portavano a diciamo sviluppi inaspettati e spesso anche molto importanti nella vita degli adolescenti che si stavano affacciando alla giovinezza.
0: Anche nel libro, così come nella copertina appunto di questo suo romanzo, è in qualche modo sottolineato un suo grande amore, che è quello per i motori. Quando è nato?
1: Ah, in realtà è nato, come spesso diciamo nell'ambiente, è nato insieme a me. È una passione che ho sempre avuto e devo dire che soprattutto in quegli anni in cui è ambientato il romanzo era una passione molto diffusa tra i ragazzi. Era difficile trovare ragazzi, soprattutto maschi, che non avessero chi più o chi meno in qualche modo la passione per il motorino, in seguito per la motocicletta o anche per le auto. Era molto molto diffuso all'epoca, tant'è vero che anche nel romanzo questa parte diciamo assume una rilevanza importante, anche perché era, possiamo dire, un modo di esprimere la propria personalità quando ancora non c'erano social, non c'erano diciamo molti altri modi di affermare un pochino quello che si voleva dimostrare.
0: E questo poi è diventato per lei anche una parte del suo lavoro, cioè per un po' lei ha lavorato, appunto ha scritto, quindi anche ha lavorato come giornalista e poi invece ha abbandonato questo proprio per l'amore per i motori.
1: Sì, diciamo un po' per la passione e anche un po' per esigenze pratiche in realtà. Io purtroppo appartengo alla generazione che ha scelto, scelse il giornalismo come lavoro in un momento molto particolare per il giornalismo, era l'inizio comunque dell'era di internet, stava cambiando effettivamente molto il giornalismo come lavoro fisico, e io mi sono trovato, diciamo, per una serie di, vogliamo dire, di conseguenze nella condizione di dover scegliere se continuare il lavoro di giornalista con delle serie problematiche oppure seguire un pochino il cuore e quella che era la passione, che per una coincidenza appunto in quel momento invece si stava sviluppando molto, per cui dovendo scegliere una via complicata già conosciuta ma è una via che invece sembrava che potesse avere delle grosse potenzialità, ho scelto la seconda. Non le nascondo che a distanza, ecco, di quasi 20 anni ne sono abbastanza soddisfatto, perché quella passione poi è diventata il mio lavoro anche tuttora, e devo dire che in un modo o nell'altro credo che mi sia andata meglio che se avessi invece continuato la carriera di giornalista.
0: Invece per quel che riguarda proprio questo romanzo, dicevamo che appunto è stato scritto addirittura 20 anni fa, ma chi sono i suoi lettori ideali? Cioè lei si rivolge a coloro che sono giovani oggi o a coloro che erano giovani 20 anni fa?
1: Questa è una domanda che mi è stata fatta spesso. In realtà quando lo scrissi volevo semplicemente rivolgermi ai miei coetanei di allora, raccontare delle cose che potevano essere comuni, in cui ognuno di noi, diciamo, si poteva ritrovare magari con piacere. Negli anni però, ecco, essendo passati insomma un bel po' di anni, mio malgrado è diventato l'hanno definito quasi un romanzo del passato prossimo. Adesso a me farebbe piacere che si rivolgesse non solo ai ragazzi di ieri, ossia i miei coetanei di oggi, ma anche soprattutto ai ragazzi di oggi. Perché ho notato anche negli ultimi anni, soprattutto nel mio lavoro, che molti ragazzi di oggi, 17, 18, 20 anni, non hanno ben chiaro come poteva essere la nostra quotidianità dei ragazzi di ieri. E siccome adesso si fa un gran parlare giustamente delle difficoltà di comunicazione fra due generazioni molto vicine, ma che sono lontane anni luce rispetto a molti aspetti della vita quotidiana, a me farebbe piacere che soltanto ragazzi diventasse una sorta di racconto che faccia piacere ai ragazzi di ieri per ricordarsi un po' come eravamo, perché a volte nel tempo si perde la memoria di certe dinamiche, ma soprattutto ai ragazzi di oggi, e potesse aiutarli a conoscerci meglio, magari a favorire un pochino la comunicazione fra, diciamo, la generazione dei padri e quella dei figli.
0: Bene, allora ricordiamo, augurandoci appunto che questo suo libro possa servire anche a questo tipo di maggiore confidenza, in qualche modo, e conoscenza reciproca, ricordiamo il titolo del suo romanzo, che è Soltanto ragazzi, edito da Il Viandante, e grazie ad Andrea Mariani di essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buona giornata.

che oggi vi ho portato uno dei miei album preferiti. Si tratta di un disco che è un po' la collaborazione di tre grandissimi musicisti: il sassofonista Javier Girotto, il cantante degli Avion Travel Peppe Servillo e il pianista Natalio Mangalavite. Il frutto di questa loro collaborazione è l'album L'Amico di Cordoba, che unisce l'anima sudamericana con quella mediterranea in una fusione di stili e di emozioni che passano dal tango di Piazzolla alla canzone d'autore italiana. Il primo brano che ascoltiamo è Regina, in cui alla voce di Peppe Servillo s'aggiunge la voce di Monica De Muru.

L'ultimo brano che ascoltiamo dall'album L'amico di Cordova di Javier Girotto, Natalio Mangalavite e Peppe Servillo, anche questo di grande suggestione, è Cinema.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, stamane ha partecipato alle commemorazioni a 50 anni dal disastro ambientale di Seveso in Brianza. Dall'Icmesa di Meda, il 10 luglio 1976, si sparse una nube tossica di diossina che interessò un vasto territorio lombardo. Fu un gravissimo atto doloso dovuto all'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali, ha affermato Mattarella. Ma dopo quel disastro, finalmente qualcosa cambiò per la tutela della salute dei cittadini in Italia e in Europa. In Venezuela l'emergenza terremoto entra in una nuova fase critica. Le aree più colpite dal sisma, infatti, devono ora affrontare anche il pieno della stagione delle piogge. Intanto continua la ricerca di eventuali dispersi e la distribuzione degli aiuti internazionali. Il bilancio di morti e feriti resta pesantissimo.
2: Bilancio ufficiale al 5 luglio, 3.889 morti, ha riferito ieri il governo di Caracas, mentre in Italia era notte. Invariato il numero dei feriti, 16.740. Operatori del soccorso, volontari e famiglie continuano a scavare tra le macerie alla ricerca dei corpi dei propri cari, sperando anche di trovare ancora dei superstiti tra gli edifici collassati a causa delle due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 verificatesi a distanza di 39 secondi l'una dall'altra. La presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, si legge in un comunicato diffuso ieri, profondamente vicina alle sofferenze della popolazione venezuelana colpita il 24 giugno da terremoti di vaste proporzioni, ha deciso di indire attraverso Caritas Italiana una colletta nazionale in tutte le chiese italiane domenica 26 luglio. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: 50 anni fa a Roma, l'omicidio per mano di terroristi del giudice Vittorio Corsio. Alla cerimonia di commemorazione che si è svolta stamane nell'Aula Magna della Corte Suprema di Cassazione è intervenuta anche Giorgia Meloni. La Premier lo ha così ricordato. Vittorio Corsio non si considerava un eroe, anche se conduceva indagini importanti per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni. Era un magistrato esemplare che svolgeva il proprio lavoro con rigore, imparzialità e oggettività. Ecco perché è stato ucciso, ha aggiunto la Premier, in un agguato rivendicato da Ordine Nuovo. I suoi carnefici volevano colpire quello che il giudice Corsio rappresentava: lo Stato, la legge, la funzione giurisdizionale, che non conosce altro indirizzo che quello fissato dalla Costituzione. Anche oggi il caldo non dà tregua in molte città d'Italia, soprattutto al centro-nord. Il record del rischio da calore va oggi a Firenze. Il capoluogo toscano resterà col bollino rosso del massimo rischio per tutto il fine settimana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Religione e cultura. Incontri e approfondimenti.
4: La seconda parte, vi dicevo che andiamo a toccare dei nervi scoperti, quindi cosa vuol dire salvezza, cosa vuol dire essere salvati, da che cosa dobbiamo essere salvati, chi è che ci salva e avanti così. Tenete conto che la salvezza per i cristiani è un tema fondamentale, per noi e per la nostra salvezza discesa dal cielo, cioè Dio si è fatto carne. Quindi non so, per il cristianesimo è centrale, anche se appunto abbiamo svuotato questa parola. A proposito di autori, mi è capitato di leggere, in realtà solo l'introduzione, che era la parte che mi interessava, di un libro che è uscito forse 2 anni fa, 3 anni fa, di Galimberti, Umberto Galimberti, insieme a Ludwig Monti di Bose, che hanno fatto un libretto per i bambini, Le parole di Gesù, mi pare che sentite. Galimberti è un filosofo che abbiamo in Italia, pensante, si può essere più o meno, però è uno che pensa, è molto critico verso il cristianesimo, a volte pare essere anche un po' borioso, e comunque riprendo delle sue diciamo, intuizioni che lascia all'inizio questo libretto. E lui si ritiene greco, nel senso di cultura greca, lui non si ritiene cristiano, si ritiene proprio greco e figlio di greci, ecco, in qualche modo, come culturalmente parlando. E infatti lui dice: noi occidentali siamo figli dei greci, siamo figli dei greci e della cultura giudeo-cristiana, cioè noi occidentali, lo vogliamo o no, siamo impastati, abbiamo assunto, diciamo, con il latte materno questa cultura giudeo-cristiana da una parte, ma anche greca, ecco. Il problema che sottolinea Galimberti è che sono due culture, due posture di pensiero agli antipodi. È interessante, cioè siamo informati culturalmente, mentalmente anche, da due mentalità opposte. La cultura greca è una cultura tragica, dove l'uomo deve reperire un senso alla vita, perché in ogni istante percepisce che la vita non ha senso. Questa è la visione tragica. La vita non ha senso, quindi bisogna in ogni istante trovare un senso a questa vita che non ha senso. Fino a quando? Fino a quando la vita non va a sbattere contro l'ultimo muro insensato che è la morte. L'altra cultura che ci ha formato è la cultura, appunto, giudeo-cristiana, che è agli antipodi. Perché? Perché dice che la morte, in fondo, non è un problema. Non è un problema perché c'è una vita dopo la morte. Qui si aprirebbe tutto un discorso sulla... a questo punto non oserei dire speranza dopo la morte, ma questa certezza della vita dopo la morte, propria del cristianesimo, in realtà non è propria del giudaismo. Cioè gli ebrei non hanno mai avuto una fiducia o una credenza nella vita dopo la morte. Beh, non voglio stare su questa cosa perché ci porterebbe lontano, ma teniamolo presente che Gesù stesso vive in una cultura dove non c'è vita dopo la morte. Infatti c'è una diatriba, poi avrà una diatriba con una fazione religiosa del suo tempo, no? Che non credono, i sadducei, che non credono che ci sia una vita dopo la morte, non ci sia la resurrezione. E l'ebreo, in qualche modo, ieri come oggi, d'altra parte, se non quella cosa è molto complessa, molto articolata, ma per l'ebreo biblico, ma anche quello di oggi, dopo la morte tutto finisce. Si va a finire nel regno dei morti, nello Sheol, dove è un regno di ombre, in realtà, è un regno di ombre, ci si muove in questo deposito, ma senza speranza che poi si esca da quell'ambiente, capite? Lo Sheol è il luogo dove si va a morire, dove si va a finire, ma soprattutto la cosa tragica è che lì Dio non c'è, cioè si va a finire nello Sheol in assenza di Dio. Ecco perché la vita è ciò che conta. Per l'ebraismo, il giudaismo, la vita è quella che ci è data, dove dobbiamo giocarci tutto. Infatti sapete che c'è quel salmo, no? Per chi masticato anche un po' di Antico Testamento, c'è un salmo che dice, appunto, che nello Sheol Dio non è, ma anche Gesù lo riprende questa frase, no? Il mio Dio è il Dio dei vivi, non dei morti, no? Il mio Dio, dice Gesù, è il Dio dei vivi, non dei morti. Questa è l'idea dell'ebreo, che possiamo credere in qualche modo che è anche l'idea di Gesù. Cioè, Dio sta con i vivi, non con i morti, no? Dopo basta. Poi col tempo, ma molto tardivamente, siamo negli ultimi secoli prima di Cristo, ma quindi molto tardivamente, cose che troviamo nei libri, tra l'altro sapienziali, dell'Antico Testamento, comincia a sorgere l'idea che di una ricompensa divina, quindi comincia a nascere la possibilità, molto di nicchia tra l'altro, dove c'è un tempo supplementare, cioè chi muore giovane e in grazia di Dio, cioè amico di Dio, deve comunque avere una possibilità di recupero, ecco. Allora nasce l'idea della risurrezione, ma di una rinascita dopo la morte, dopo un tempo, ma soltanto per chiudere la propria vita. Questo problema, questa visione è nata con un libro che voi trovate in due libri dell'Antico Testamento, che sono i libri dei Maccabei, primo e secondo Maccabei, dove ci sono questi fratelli che muoiono tutti giovani con la loro madre, sette fratelli, molto, quindi perché l'imperatore li mette a morte, il re li mette a morte e e quindi deve esserci una giustizia divina. È lì che comincia a nascere l'idea della ricompensa. Dio ricompenserà con la vita chi muore in grazia di Dio, in qualche modo, ma non per sempre. Risusciteranno, torneranno su questa terra a chiudere, come fosse un tempo supplementare, la loro vita. Quindi sarebbe anche interessante approfondire la postura proprio teologica, spirituale di Gesù che si muove in questo contesto. Ma fatto sta, torniamo a noi. La cultura invece cristiana, appunto dice che la morte non è un problema perché il cristianesimo deve credere, perché è un dogma, che dopo la morte ci sarà la risurrezione. E questa certezza dogmatica della vita dopo la morte ha forgiato 2 millenni di pensiero occidentale, cioè il pensiero occidentale si è formato proprio con questa certezza. È lì che nasce, dice Galimberti, è lì che nasce questa indomita fiducia, meglio ottimismo, nel futuro. Guardate, l'Occidente ha sempre avuto una grande fiducia nel futuro, cioè il bene risiede nel futuro, quello massimo nel dopo la morte, ma poi è proprio, cioè è entrata l'idea che il bene veniva stato ripreso anche da un'osservazione stamattina, cioè l'Occidente è stato segnato da questa fiducia che il bene sta davanti, che noi stiamo andando verso un progresso, verso uno stato di bene maggiore. Poi vedremo che ne portiamo le conseguenze anche oggi, nel bene e nel male, che non sono qui a giudicare se bene o male. Comunque questa idea prettamente, chiamiamola giudeo-cristiana, del bene del bene in avanti, del bene futuro, ecco, è tipica dell'Occidente. Questo è anche dovuto al fatto che con la cultura giudeo-cristiana il tempo è stato pensato per la prima volta come una linea retta. Cioè l'idea è questa: il passato è male, il presente è redenzione, il futuro è salvifico. Guardate, questo schema, adesso andremo a vedere le ripercussioni, ma questo schema è nato con la cultura giudeo-cristiana e ce lo portiamo dentro, noi occidentali ce lo portiamo dentro. Il passato è male, pensate, stando nel nostro ambiente, ecco, cristiano, il peccato originale, no? Il passato è stato segnato dalla negatività, quindi siamo massa dannata, perfezione decaduta. Il presente è redenzione. Abbiamo la necessità, il bisogno di essere redenti per noi, per la nostra salvezza, discesa dal cielo. Quindi chi si accosta a Cristo è salvo. Il futuro sarà paradisiaco. Da questo schema non usciamo, Retta, linea retta. Passato negativo, presente salvifico, quindi c'è la possibilità di salvarsi, ecco, c'è la possibilità di salvarsi, però abbiamo bisogno di un salvatore. Futuro paradisiaco. Siamo salvi e adesso possiamo andare avanti. E guardate che solo la cultura giudeo-cristiana ha questo schema. Tutte le civiltà arcaiche e agrarie dell'antichità non avevano questo schema. In Mesopotamia, in Egitto, le civiltà agricole, il tempo era ciclico, ma semplicemente perché la natura è ciclica. Quindi, non so, il Nilo si gonfia, si ritira, feconda, raccolti e avanti così. Tutto torna, no? L'eterno ritorno. L'anno liturgico coincideva con l'anno agricolo, feste di semina, feste della raccolta, i solstizi, gli equinozi. Questa idea ciclica, questo ritorno, non linea retta. Se ci spostiamo in Oriente, India e filosofie orientali, il tempo è samsara in qualche modo, quindi ciclo continuo di rinascite, morte. Quindi l'obiettivo, anche quello spirituale, è cercare di uscire da questo cerchio e quindi non tanto di progredire al suo interno, ecco. Ma pensiamo anche, abbiamo detto che siamo anche figli dei greci. Beh, i greci, la Grecia antica in particolare, pensate a Platone, il tempo è ciclico. Ancora una volta il tempo è ciclico, cosmico, no? Per Eraclito il fuoco cosmico si accende, si spegne ciclicamente, tutto ritorna, tutto. Quindi noi siamo figli di una cultura, noi occidentali, che lo vogliamo o no, lo portiamo dentro, abbiamo detto che l'abbiamo assunto con l'ate materno, abbiamo questa idea del tempo lineare invece, lineare. il passato negativo, il presente redentivo, il futuro salvifico. Vi dicevo che questo schema lo ritroviamo anche in ambiti del tutto laici, per dirvi come l'ha formato. Facciamo degli esempi. La scienza. Per la scienza il passato è ignoranza, il presente è ricerca, il futuro è progresso. Cristianesimo laicizzato. La scienza procede così. Il passato è ignoranza, il presente ricerca, quindi confutazione di quello che si è appreso, quindi la scienza procede per confutazione, no? Lo dice Popper anche, no? Quindi ogni verità acquisita deve essere, se no non è scienza, deve essere messa in dubbio e superata. In campo sociologico stessa cosa, il passato è ingiustizia, il presente riforma o rivoluzione, il futuro giustizia e pace. La psicanalisi stesso. Nell'infanzia si formano nevrosi e traumi, la psicoterapia lavora sul presente, il futuro sarà la guarigione. E avanti così. Cioè, questo schema, questa fiducia nel futuro è nostra, occidentale. Quindi questa idea che il futuro è sempre positivo e sarà positivo. Vi citavo prima, stamattina, quella preghiera che ha formato generazione, no? Che tutti conosciamo a memoria, che la Salve Regina, no? La dice lunga su questo schema, no? Noi siamo esuli figli di Eva, noi siamo esuli figli di Eva. Quindi noi siamo in qualche modo razza dannata, massa dannata, come diceva Agostino. Quindi noi siamo peccatori. Ci stiamo muovendo nel presente in una valle di lacrime, ma se accostiamo i sacramenti, se accostiamo chi ci apporta la salvezza dovuta a Cristo sulla croce, siamo morti e quindi il futuro sarà paradisiaco. Cosa saremo fra 5 milioni di anni? Ammesso che ci siamo ancora, non è dato a sapere, no? Quindi provate a pensarci a questo, no? Quindi ha senso parlare di peccato originale? No, ovviamente. Non ha nessun senso. Non c'è stato un peccato delle origini, perché non c'è mai stato un momento di perfezione da cui siamo caduti. Questo lo dico sempre, ma lo ripeto perché è scandaloso. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, nei suoi 3.000 articoli, perché è composto da 3.000 articoli ed è stato redatto nel 93-94, quindi ieri, nei 2.000 anni di cristianesimo, nei 3.000 articoli che compongono il Catechismo della Chiesa Cattolica non viene mai usata la parola evoluzione. Non esiste questa parola. Non esiste. È come se non ci fosse l'evoluzione umana. Ma l'idea che c'è, perché è chiarissimo nel Catechismo, che l'umanità scaturisce da Adamo ed Eva, ancora. Capite che c'è qualcosa che non torna, ecco. Ora, questa fiducia nel futuro, quindi questo schema passato negativo, presente salvifico, redentivo, a patto che ti avvicini comunque a chi ti ha redento, ovviamente cos'è che salta? Lo diremo, ma cominciamo. Se non c'è stato momento di caduta, Cristo Gesù da che cosa ci ha redenti? La croce di Gesù è redentiva, è salvifica. Da cosa dovevamo essere salvati se il passato a questo punto non è più negativo, capite? Questo schema salta, ma ci torneremo. Ora, questa fiducia nel futuro inizio a vacillare molto tardi, ma comunque ha iniziato a vacillare. Quindi siamo a fine 1800, inizio 1900, con un personaggio, stiamo in Occidente ovviamente, con un personaggio di nome Nietzsche, che profetizza la morte di Dio e dice: Dio è morto. Attenzione, Nietzsche non dice che Dio non esiste, ma che Dio è morto. Ora, se è morto vuol dire che non era vivo. Lui proclama la morte di Dio. Cioè lui dice, siamo arrivati a un punto in cui Dio è morto. Ma cosa vuol dire che Dio è morto? E qui Galimberti, perché sto seguendo Galimberti ci mette con le spalle al muro. Cosa vuol dire che a un certo punto è chiaro che Dio è morto? Vuol dire che Dio non è più significativo. Cioè la morte di Dio significa l'insignificanza di Dio. Cioè, provate a pensare il Medioevo. Se nel Medioevo, che ha Medioevo, tra l'altro Medioevo e la fine del Medioevo, cioè sono passati secoli e secoli, si è formato l'Occidente in quell'epoca, se tu toglievi la parola Dio, tutto crollava, perché tutto era sotto l'egida di Dio, capite? Tutto era Dio, era impensabile non pensare Dio, tutto era legato a Dio. Quindi se tu toglievi la parola Dio, tutto crollava. E questo fino alla caduta, fino alla scoperta dell'America, praticamente, è lì che finisce. Oggi la domanda è, se tu togli nel contesto odierno, se tu togli la parola Dio, cambia qualcosa? Cade qualcosa? Capiremo ancora il nostro tempo? Cioè, senza Dio possiamo comprendere il nostro tempo? Certo, tutto rimane invariato. Se tu togli, ad esempio, la parola denaro, tecnica, tu non comprendi più il nostro tempo. È cambiato qualcosa, è cambiato qualcosa. La chiave di volta è cambiata, no? La chiave di volta per 10 secoli è stato Dio, adesso la chiave di volta è il denaro, finanza, no? Tecnica, progresso. Sono cambiate le chiavi di volta. Allora capite il genio, perché è stato un genio, Nietzsche, a dire Dio è morto, cioè è insignificante, tu togli la chiave di volta e la volta rimane ancora in piedi. Cioè Dio oggi non fa più il mondo, Dio non ha più nulla a che fare con le cose di questo mondo. Che tra l'altro più tardi, poco più tardi, siamo negli anni 40 del Novecento, c'è un teologo questa volta che dice la stessa cosa, che è Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer usa la stessa espressione, o meglio dice la cosa con un'altra espressione in realtà, lui parla di ipotesi di Dio, cioè lui dice dovremmo stare al mondo senza l'ipotesi di Dio, cioè senza la chiave di volta Dio, ecco. Cioè Dio non è più necessario alla comprensione di questo mondo. E detto tra noi, questa è una grazia. Infatti con Nietzsche nasce quella postura filosofica che prende il nome di nichilismo, che il nostro Papa Ratzinger era, di cui il nostro Papa Ratzinger era ossessionato. Ha fatto delle crociate contro il nichilismo. Cos'è il nichilismo? È semplicemente la cessazione della risposta al perché della vita, cioè non c'è più bisogno di un Dio per significare il mondo, non c'è più bisogno di un Dio per dare la spiegazione alle cose che succedono a questo mondo. È quello che cercava di dire Bonhoeffer, cioè non abbiamo bisogno di un Dio che sia spiegazione dell'inspiegabile, la stampella delle nostre insufficienze, la risposta alle nostre ignoranze, in qualche, capite? Smettiamola, dicono questi personaggi, di usare Dio come la soluzione di tutto, la spiegazione di tutto. Non c'è più un Dio cui rivolgersi per rispondere ai grandi perché della vita. A questo punto capite che è fallito anche quel grande ottimismo cristiano di cui parlavamo all'inizio. Cioè, se non c'è più quel Dio che ci attendeva gloriosamente in cielo, che in qualche modo rendeva sopportabile il presente, perché siamo in una valle di lacrime, è vero, quindi porta pazienza, ma vedrai, ecco, se mi tolgono quel Dio allora è finita. Che senso ha? Capite? Che senso ha? O se vogliamo, è possibile sperare, continuare a sperare, anche se non c'è più quel Dio padre, quel Dio che interviene nei miei problemi, non è più la stampella, le mie insufficienze, è ancora possibile sperare? Ecco, dopo la morte di Dio è ancora possibile sperare? Ecco, mettiamola così. Sì, e la risposta del perché, o meglio il perché di questo sì, ce lo dà paradossalmente Nietzsche. Cioè lui è stato il profeta della morte di Dio, ma ci dice che in qualche modo noi possiamo stare comunque con una speranza in questo mondo. E lo dice in Così parlò Zarathustra, quando afferma: vi scongiuro fratelli, restate fedeli alla terra, restate fedeli alla terra. Cioè c'è stato bisogno della morte di Dio perché noi esseri umani recuperassimo la fedeltà alla terra. Sembra un paradosso, ma è così. Altro paradosso, quello che a fine 800 dice Nietzsche, Gesù l'ha proclamato 2000 anni fa. Stessa cosa. Allora è qui che si impone la domanda: ma allora a questo punto ha senso parlare di salvezza? Perché è un po' il nostro tempo, no? Cosa vuol dire essere salvati a questo punto? Per noi, per la nostra salvezza, discesa dal cielo per opera dello Spirito Santo, si è incarnato, è morto e risorto. Abbiamo bisogno di un Dio per essere salvati? Ora, se sfogliate il Vangelo, vi dicevo stamattina, per Gesù di Nazareth la salvezza, parliamo di salvezza, di conseguenza la speranza, ma la salvezza per Gesù di Nazareth è proprio una fedeltà indomita alla terra, al presente. È impressionante questo, è impressionante. Io mi chiedo come sia nata questa idea della salvezza invece proiettata in un futuro. Cioè la teologia, cioè il discorso di Dio su Dio dopo Gesù di Nazareth, dopo l'evento Gesù di Nazareth, ha preso una direzione altra. Questa cosa è impressionante. Cioè noi ci siamo costruiti una teologia che in fondo non ha nulla a che fare con il Vangelo. Forse perché come dice una cara amica, la Jacopini, quando dice che in fondo ogni teologia è una antropologia mascherata. Ogni teologia, cioè ogni discorso su Dio, è un'antropologia mascherata, cioè è un parlare sugli uomini. Cioè noi abbiamo proiettato in cielo, verso un essere, da qualche parte, tutto quello che è a nostra portata di mano. Cioè abbiamo chiamato Dio l'umano portato alle estreme conseguenze. La salvezza nel Vangelo è sempre una salvezza nel qui ed ora, nel qui ed ora, senza il bisogno di un Dio che venga a salvarci dall'alto, portandoci in un regno futuro. Per Gesù non c'è nessun regno futuro, o comunque extramondano. È vero, Gesù credeva fermamente che si sarebbe affermato il regno, ma su questa terra, adesso. E quando muore da fallito. Cioè noi siamo seguaci di un uomo, di un Dio fallito. Capite? Non c'è bisogno di un Dio perché la salvezza debba compiersi. Ma se tu vivi con un certo stile di vita, allora sarai la manifestazione del Dio salvifico. È il contrario. La resurrezione è un'esperienza da vivere qui. È impressionante questa cosa che tutto si risolve nel qui ed ora a seconda della postura esistenziale che si assume. La salvezza, allora che cos'è la salvezza? La salvezza è portare a dilatazione, a compimento la propria vita, la propria esistenza. Quindi è chiarissimo che per Gesù la salvezza non è un premio da guadagnare, ma è una realtà da viversi. Non è un premio. La salvezza non è un premio. È una realtà da viversi, in un certo modo. Non è rimandato a un futuro remoto, ma accede, o meglio accade, a chi ascolta, si apre, cambia sguardo, si lascia toccare. Paolo, che è contraddittorio, va bene che anche il Vangelo è molto contraddittorio, voi nei Vangeli trovate il tutto e il contrario di tutto. Stessa cosa in San Paolo. Paolo, se leggete 2 Corinzi 6:2, si dice: ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza. Anche per Paolo, o un certo Paolo, perché poi si contraddirà, ma comunque per un certo Paolo, adesso è il momento della salvezza, l'ora, qui, ora. Quindi capite che forse è necessario fermarsi un attimo e riprendere questo concetto fondamentale che ha a che fare con la speranza a questo punto, che è quello salvifico. Noi abbiamo rimandato, in nome di una falsa speranza, abbiamo rimandato, noi cristiani, almeno che poi ha forgiato 2000 anni di Occidente, abbiamo rimandato tutto un al di là, abbiamo tutto rimandato, ma soprattutto abbiamo messo alle mani di un Dio la nostra salvezza, il nostro compimento. Quindi io credo fermamente che avevamo bisogno di far morire quel Dio lì per riprenderci in mano a livello antropologico. C'era bisogno di un Dio, della morte di un Dio perché tornassimo alla nostra responsabilità, perché è nostra responsabilità portarci a compimento, diventare finalmente umani. E non c'è nessuno che può farlo al posto nostro, neanche un Dio può renderci umani, capite? Neanche un Dio può renderci umani, ma se diventiamo pienamente umani, allora manifesteremo il divino. Gesù non è il Dio incarnato, ma è un uomo che ha vissuto un'umanità talmente grande, alta, da manifestare il divino. Se esistesse un Dio, bisognerebbe guardare a Gesù, capite? Cioè l'umanità portata a compimento. Allora cosa vuol dire propriamente salvezza? E nel Vangelo è chiarissimo, la salvezza nel Vangelo consiste nel fare la verità. Guardate che questa cosa è fondamentale. La verità è un aspetto fondamentale nel Vangelo, ma occhio, la verità nel Vangelo non è da dirsi, non è da credersi, ma sta nel farsi. Fare la verità, è interessantissima questa cosa, Per cui non è salvato e quindi salvo chi aderisce a una verità, chi crede una verità, afferma una verità. Capite che cos'è la salvezza? Ma chi fa la verità? La verità è da farsi. E noi, grazie a Paolo, soprattutto a San Paolo, abbiamo preso un abbaglio. Abbiamo creduto che bastasse credere ad una verità. Romani 10:9 e seguenti. Paolo dice: Se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Dice infatti la Scrittura, chiunque crede in Lui non sarà deluso. Infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ora questa cosa è passata fino ai giorni nostri. Cioè è passato il fatto che basta credere, cioè è arrivata a noi l'idea che per essere salvati basta aderire intellettualmente a una verità, capite? Poi la nostra giustizia, la nostra vita, tu puoi fare quello che vuoi. Ma se tu credi che Gesù è figlio di Dio, che Dio l'ha risuscitato dai morti, tu sarai salvato. Infatti poi negli Atti troviamo un altro passaggio fondamentale quando si dice che non c'è altro nome nel quale possiamo essere salvati, cioè Gesù di Nazareth. Infatti mi sono preso la briga, ecco perché ho approfondito un po' queste cose, se voi cercate salvezza nel catechismo, digitate il tema salvezza nel catechismo della Chiesa Cattolica, va tutto in questa direzione, cioè si è salvi se si aderisce a Gesù, cioè se si crede, ma soprattutto al Dio di Gesù, che è per noi, per la nostra salvezza, discesa. Quindi abbiamo fatto dell'ortodossia una possibilità di salvezza, e chi non è ortodosso non è salvo. Infatti abbiamo bruciato gli eretici, ma soprattutto chi non era battezzato non poteva essere salvato, capite? Ma ancora oggi c'è questa... la maggior parte della gente non le frega più niente di andare in chiesa, nulla, però i figli ancora si battezzano, non si sa mai, capite che il retaggio è rimasto, cioè il battesimo è significato di salvezza, la questione sono gli altri, i non battezzati, ecco. Ma ancora una volta a noi è arrivata la narrazione di Paolo, che ha fatto danni, come tanto Paolo ha fatto danni, non fosse altro che l'invenzione del cristianesimo è paolina, no, non è certamente Gesù che ha voluto il cristianesimo, no? Gesù non è neanche passato per l'anticamera del cervello a fondare una religione, tanto meno cristiana e tanto meno cattolica, ma è stato Paolo. Da buon ebreo Paolo ha dato origine a una religione. Però, ecco, a noi è passata la narrazione di Paolo quando per Gesù le cose stavano diametralmente opposte. Cioè proprio Gesù, la questione per Gesù non è credere a delle verità, ma piuttosto, abbiamo detto, a fare la verità. Quindi la verità nel Vangelo è sempre un'azione da compiersi e questa risulterà salvifica. Quindi il peccato non sarà la menzogna, cioè non aderire. Cioè il peccato non è l'eresia, capite? Non è l'eresia il peccato, ma piuttosto è un peccato di ignavia, d'accidia, e non fare la verità. E questo è l'unico peccato. E non fare quando sarebbe necessario fare, questo è il peccato. Per la Chiesa è diventato salvifica l'ortodossia, nel Vangelo è l'ortoprassi, è diverso. Ma provate a pensare alla parabola dei talenti, è una parabola ovviamente. Il padrone, nella parabola dei talenti, toglie la moneta a chi? Ad un servo, non perché non ha creduto, ma perché non ha fatto fruttare la moneta. Quindi per Gesù è chiaro che è far fruttare la vita che salva, che è salvifico. Oppure, altra parabola, Matteo 21, quando la parabola dei vignaioli omicidi, alla fine si dice diede la vigna ad un popolo che l'avrebbe fatta fruttare. Ancora una volta, far fruttare la vita, fare la verità. Abbiamo Matteo 27, ad esempio, Matteo 7, 21, quando Gesù dice questa cosa, no? È chiarissimo. Non chiunque mi dice Signore, Signore farà parte del regno di Dio, ma chi fa la volontà del Padre mio. Capite? Non chi dice, non chi professa. Oppure Matteo 23, quando se la prende con quei religiosi che dicono e non fanno, Gesù sembra ossessionato da questa cosa qua. Oppure pensate a quella parabola famosissima, la troviamo soltanto in Luca, il buon samaritano. Ecco, la parabola del buon samaritano ha degli aspetti bellissimi, è una parabola potentissima, e sapete che la domanda è chi è il mio prossimo, no? Il prossimo. Ebbene, il prossimo, chi è il prossimo in questa parabola è sconvolgente, scoprire chi è il prossimo. Noi pensiamo che il prossimo sia quello da amare, no? Il prossimo è colui che mi sta di fronte, che è da amare, io devo amare il prossimo. No, in quella parabola non si dice questo. Il prossimo, nella parabola del buon samaritano, sono io quando mi prendo cura di qualcuno. Capite dove vuole portarci il Vangelo? Cioè, il prossimo non è quello da amare, ma sono io che mi decido ad amare qualcuno. E quando accadrà, mi sarò liberato dal peso di quell'ego, di quell'autocentramento egoico che così spesso mi blocca verso l'altro. Per questo nell'ultimo giorno, stando al Vangelo, la salvezza verrà concessa a coloro che si sono fatti prossimi verso chi ne aveva bisogno. La questione non è aiutare il prossimo, ma nel farsi prossimi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che finché il prossimo è l'altro, io posso anche decidere chi è il mio prossimo, capite? Ma non si sceglie a chi fare la carità, cioè a chi, brutto detta così, ecco, ma non decido io chi è da amare, ma sono io che sono interpellato dall'amore. È diverso. È la carità che ci fa. Non siamo noi a fare la carità. Ecco cosa vuol dire farsi prossimi. La carità non sceglie. È scelta. È scelta. Siamo interpellati. Siamo invocati dall'amore. Non siamo noi a decidere chi amare. E aggiungiamo un tassello importante a questo. Non è neanche l'appartenenza ad essere salvifica. O se vogliamo, non è nessuna religione è salvifica. Non basta indossare la pettorina, la casacca della squadra vincente, capite? Cosa che per molto tempo è entrata in un certo cristianesimo. Ma ancora adesso questa idea dell'extra ecclesia nulla salus, no? Che fuori dalla chiesa non c'è salvezza, circola ancora questa cosa. Eppure ha formato 2000 anni di cristianesimo praticamente. Come se appartenere al cristianesimo, essere cristiani, essere battezzati sia di per sé stesso salvifico, non vuol dire niente. E in questo è quella contraddizione di Paolo, l'abbiamo ascoltato a Romani prima, e poi in Galati dice: a quel punto non ci sarà più né giudeo né greco. Allora, quale Paolo sta parlando? Quindi la salvezza, stando al Vangelo, e poi io mi sono fatto anche un'idea, andrei oltre a questo, ecco, stando al Vangelo, la salvezza non sta in un altro mondo, ma dipende come ci giochiamo la vita in questo mondo. Questo è chiarissimo, il Vangelo è chiarissimo. Quindi, indipendentemente dall'appartenenza religiosa, dallo stato sociale, dall'essere maschio o femmina, dall'essere giudeo o greco, è salvifico il rapporto con l'altro. Ecco. In Luca 2 si legge: non abbiate paura, qui siamo nell'episodio dei pastori, non vi ricordate il Vangelo della notte di Natale, ci sono i pastori che pascolano, il gregge di notte, e c'è gli angeli si avvicinano ai pastori e dicono questo, loro si spaventano. E gli angeli dicono: no, non abbiate paura, perché vi porto una buona notizia di grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi è nato per voi un Salvatore, il Messia, il Signore. E lui dice: siamo noi questi pastori che viviamo nella notte, esclusi dalla vita, ammorbati dall'odio, dalla violenza, e ci sentiamo rivolgere a noi queste parole: non abbiate paura, è nato per voi un Salvatore. Allora Arregui si domanda: come dobbiamo intendere queste parole, visto che sono rivolte a noi? Cosa vuol dire non abbiate paura di questa notte che state vivendo, perché è nato per voi un Salvatore? Ora, tutte le religioni teistiche, soprattutto quelle abramitiche, cioè giudaismo, cristianesimo e Islam, hanno immaginato Dio come Salvatore. Questa è una costante delle tre religioni. Dio è Salvatore. O se vogliamo, la salvezza è un frutto dell'intervento di Dio. Proviamo a dirlo in un altro modo. Per il giudaismo, il cristianesimo e l'Islam, Dio è un essere supremo, spirituale, personale, libero, onnipotente, che interviene, ma solo quando lo desidera lui, per aiutare e salvare un individuo o un gruppo in una situazione difficile. Cioè l'idea è questa delle tre religioni, sia per l'ebraismo che il cristianesimo e l'Islam, l'idea che è passata, che ci ha formati, ecco, nella quale siamo cresciuti, è proprio questa immagine del Dio teista, ecco, no? Il post-teismo cerca di superare questa visione. Comunque il Dio teista, un Dio che sta in cielo e che agisce dall'esterno. Ecco, questa idea tenetela presente perché è fondamentale. Cioè, per le tre religioni abramitiche, Dio è un ente tra gli enti, un superente, che interviene dall'esterno. Ed è capace di fare tutto, ad esempio anche di andare contro le leggi naturali. Infatti lui può mutare le leggi della natura. Si chiamano miracoli. Chi crede nei miracoli crede che ci sia un Dio che va contro le leggi della natura. Oppure agisce dall'interno, magari guidando le forze delle leggi naturali. Ad esempio, non so, previene un incidente, rimedia una terribile siccità. Questo Dio interventista, questo è il Dio interventista, fa parte delle tre religioni abramitiche. Il problema di questa visione, dice Arreghi, è che c'è qualcosa che non torna e che nessun teologo riesce a dare una risposta. E qual è? Ma perché interviene soltanto in alcuni casi? Perché solo qualcuno può godere di questa salvezza divina? Dio mi ha salvato. Sono chissà quante donne, quanti uomini nella storia dell'umanità hanno detto Dio mi ha salvato. Non so, capita un incidente, sono 45 morti e 3 sopravvissuti, no? Dio mi ha salvato, beato te e gli altri. Ecco, nessuno sino ad oggi è riuscito a spiegarlo. Non c'è una spiegazione. A meno che non ci si trincere dietro il mistero. È un mistero. Quando non riusciamo a dare spiegazioni, no, riguardo a Dio, diciamo un mistero. Però è un Dio, capite, a questo punto è un Dio abbastanza arbitrario, no? Un giocherellone alla fine. Ma sì, ti guarisco la vecchietta di 89 anni a Lourdes, si grida il miracolo, ma il bambino leucemico di 5 anni lo lascio morire a Regina Margherita, no? Ma è un Dio, avrà i suoi progetti. Alla faccia dei progetti. Ecco, già Arreghi dice qua c'è qualcosa che non torna. Ora, dopo l'evento Gesù di Nazareth, la salvezza è stata in gran parte spiritualizzata, demondanizzata, disumanizzata. Cosa voglio dire? Recupero soltanto, l'avevo già detto prima. Con Paolo succede qualcosa. Ecco, con Paolo il concetto di salvezza viene spiritualizzato. Tutto quel discorso che la salvezza è da farsi, con Paolo salta. Paolo già negli anni 50, Paolo sapete, è il primo a scrivere, molto prima degli evangelisti, lui nel 51 scrive già la Corinzi, la prima Corinzi, e lui dice che Gesù crocifisso, il Messia crocifisso, espia tutte le colpe dell'umanità. Cioè lui legge l'evento Gesù, l'evento croce come salvifico, espiatorio, salvifico. Questo lo dice Paolo, lo dicevo prima con qualcuno. Guarda che Gesù sapeva che sarebbe andato a morire Gesù, a un certo punto aveva la chiara consapevolezza che sarebbe andato a morte, ma non ha mai letto la sua morte come atto salvifico Gesù di Nazareth. Anzi, griderà sulla croce, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Altro che io vi salvo. Paolo legge le cose in maniera diversa, dice no, la croce di Gesù, anche se lui non l'ha detto, è salvifica, il suo sangue ci ha salvati, rincarando la dose, dicendo che non soltanto il suo sangue ci ha salvati, quindi la sua morte in croce è stata salvifica per noi, ma addirittura che la sua risurrezione è premessa della nostra risurrezione. Ha fatto anche una lettura della risurrezione di Gesù. Giovanni, da parte sua ancora più tardi, perché Giovanni scrive nel 100, rincara la dose dicendo che il Verbo, o figlio unico dell'Eterno Dio, abitato in mezzo a noi, ha preso la nostra carne per divinizzarci in Lui. Quindi, con Paolo e Giovanni, in particolare, la verità, la salvezza, sta nel perdono dei nostri peccati e nella divinizzazione della nostra essenza metafisica. Quindi per la Chiesa, ben presto per la Chiesa, non per Gesù di Nazareth, ma per la Chiesa, che è un'altra cosa. Gesù è l'unico Salvatore per sempre e per tutti, tranne per coloro che per libera scelta scelgono di condannarsi all'inferno eterno. Se voi leggete il Catechismo della Chiesa Cattolica, viene proprio detto così. Gesù con la sua morte e resurrezione ci ha salvati tutti. Ma bisogna aderire a questa verità, capite? Nel discorso di prima. Chi non aderisce a questa verità, quindi liberamente decide di stare fuori. E chi decide di stare fuori è condannato all'inferno eterno. Quindi c'è qualcuno che si perde? Sì. Chi? Chi vuole perdersi. Ora, altra domanda che si pone a Arreghi. Ma perché? tutto sto casino alla fine. Cioè Dio, visto che è onnipotente, lui fa tutto, ha creato l'universo, ha fatto grandi cose, può fare questo, perché non ci ha fatto tutto, cioè non ha creato, ammesso che abbia creato gli esseri umani, comunque mettiamo che l'abbia creato, ma perché non ha creato tutti gli esseri umani come Gesù di Nazareth e Maria Santissima? Cioè senza il bisogno di essere salvati e redenti, perché poteva farlo, l'ha fatto con Gesù, l'ha fatto con Maria di Nazareth, no, con Maria, infatti lei è l'Immacolata, no? Maria è esente dal peccato. Questo è un dogma di fede. Ora, se ha potuto farlo per Gesù di Nazareth e per Maria, perché non l'ha fatto per tutti? Altra domanda a cui nessun teologo fino adesso è riuscito a rispondere. Interessante. Cioè, perché ci ha messo nei casini, in fondo, no? Cioè, ha dovuto... Adesso io la butto un po' nell'ironico, perché... Non, ma perché non... ha dovuto creare degli esseri umani che sapeva, cioè lui sa tutto, oltre ad essere onnipotente è anche onnisciente, quindi lui sapeva che sarebbero caduti, ammesso che esista la caduta, abbiamo detto che non esiste, comunque sapeva che si sarebbero messe in condizioni tragiche,

0: abolire suo figlio riscattare, ma nel senso di riportare in amicizia un'umanità che si era, perché lui era adirato con questa umanità, cioè l'idea che il sangue di Gesù potesse calmare l'ira di Dio, perché noi eravamo separati da Dio, cioè con il peccato si è creata una frattura infinita tra l'umanità e questo ente, tra gli enti lontanissimo, e soltanto il sangue. Nel giudaismo era, questo sangue doveva essere versato una volta all'anno attraverso l'uccisione di capri e montoni, ma con Gesù è bastato una volta. Però già pensare che ci sia un Dio che deve uccidere praticamente suo figlio, il cui sangue avesse in qualche modo, avrebbe poi ristabilito l'amicizia, cioè, ma altro che un padre questo, è un sadico, un sadico. Eppure la domanda rimane. Ora Arreghi dice, se tutto questo concetto di salvezza, che avrà avuto anche un senso nel passato, oggi dice, non tiene più, capite? Noi viviamo in una cultura dove tutta questa roba qui non ha più alcun senso, né dentro né fuori le chiese. Chi soltanto ragiona un attimo, cioè con dei cristiani ragionevoli, queste cose non tengono più. Un Dio così è un Dio assurdo. Un Dio onnipotente e arbitrario che interviene ogni volta che vuole salvare qualcuno o lasciarlo condannare non è più credibile e tantomeno affidabile. Una salvezza che consiste nella soluzione divina della colpa o nella liberazione dall'inferno eterno dopo la morte non interessa più a nessuno. Capite? Noi continuiamo a muoverci nelle nostre predicazioni, nelle nostre teologie, nelle nostre facoltà teologiche con questi concetti che non hanno più alcun senso, eppure continuiamo a farle passare, e anche nella celebrazione. Lo dicevo prima, no, con Raffaele, seguendo la messa, chi va ancora a messa, a un certo punto il prete prende l'ostia e dice, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Cosa ci sta dietro? La visione ebraica dell'Antico Testamento, dell'agnello immolato, sgozzato, il cui sangue redime. Ma come?
1: E hanno retro d'oro, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
0: Ma certo.
1: Non più del Signore.
0: Allora, che cosa resta da fare quando non possiamo più rivolgerci e implorare un Dio onnipotente che salva quando vuole? Capite il discorso di prima? La domanda è, ha ancora senso quell'annuncio degli angeli ai pastori, quindi a noi? Sì, ha senso. E qui vi leggo il pezzo di Arreghi, che adesso, fino adesso sono parole mie, ecco, adesso ve lo leggo perché sto passaggio di Arreghi è fantastico. E lui dice, sì, possiamo ancora sentire annunciare il messaggio dell'angelo, la promessa e la presenza della salvezza nella devastata Gaza, nella dimenticata Haiti, nell'invasa Ucraina, nel lacerato Sud Sudan, nelle misere baraccopoli, nelle tetre prigioni, negli abissi della depressione, nei barconi sovraffollati degli immigrati. Possiamo ancora confidare che dove c'è il pericolo cresce ciò che salva? Qui cita Hölderlin, il poeta tedesco. E lui dice, sì, possiamo. E dice, aprite gli occhi e guardate, aprite il vostro essere al più profondo, all'infinito possibile e reale in voi. Tutto il meglio che il cuore umano ha desiderato e sperato da Dio, nelle sue innumerevoli immagini e denominazioni, tutto questo e infinitamente di più è reale nell'universo, eternamente reale. La semplicità beata, la bontà felice, la compassione solidale, la liberazione dall'ego illusorio e dai suoi attaccamenti alienanti, tutte queste cose esistono come eterna possibilità e realtà emergente al fondo dell'universo e della terra e al fondo di voi stessi. Un Dio, entità suprema, estrinseca, un Dio considerato soggetto tra i soggetti, cioè ente tra gli enti, che decide arbitrariamente di salvare

0: condannare, quel Dio semplicemente non esiste. Capite a cosa siamo chiamati oggi, anche cristianamente parlando? La Chiesa dove a cosa è chiamata? A uccidere questo Dio qui, a far morire questo Dio, perché non esiste. E lui arreghi in vita a fare un passo ulteriore, ma tutto nell'universo è abitato da una creatività inesauribile, animata come da un respiro profondo. Guardate, questo è un passaggio bellissimo del Reiki. Il Dio, non c'è nessun Dio che abita il cielo, che interviene a sua discrezione, che salva con il sangue di suo figlio, ma c'è, è presente nell'universo una creatività che è vita. Tutto l'universo è animato come da un respiro profondo. È vero, è innominabile, ma possiamo chiamarlo con tutti i nomi e le metafore che ci aprono all'infinito e che in fondo siamo. Se volete, dice, chiamatelo pure Dio, ma sarà sempre soltanto un nome. Non è personale, nel senso tradizionale. È il tutto in ogni parte, infinitamente più della somma delle parti. L'infinito senza forma in tutte le forme è infinitamente più che personale. Capite? Non ha più senso credere in un Dio personale, perché se crediamo in un Dio personale vuol dire che crediamo in un Dio individuo, e in ultima analisi credere in un Dio individuo significa credere in un superuomo, e invece infinitamente più che personale. Questo è bellissimo, è il tutto in ogni parte, infinitamente più della somma delle parti, l'infinito senza forme, in tutte le forme. Comunione, coscienza, presenza universale che avvolge e anima tutti gli esseri. E noi siamo, noi esseri umani, ma come tutti gli esseri, ma noi esseri umani siamo Epifania, siamo l'incarnazione di quest'anima creativa universale. Capite? Esiste soltanto un'anima creativa universale che qualcuno chiama coscienza. Ebbene, noi esseri umani, ma anche gli alberi, anche gli animali, sono un'epifania momentanea, un'incarnazione di quest'anima creativa. Questo, se volete, è Dio. Noi siamo l'incarnazione di Dio. Ma nel senso non che è un Dio che si fa carne, ma che sono... Spinoza diceva: io sono un'increspatura sulla superficie di Dio, bellissima, sono un'increspatura sul mare divino, un'increspatura, o almeno possiamo esserlo come lo è stato Gesù. Ecco perché Gesù incarna Dio in questo senso, con la sua speranza ispirata, la sua libertà profetica, la sua comunione da tavola aperta ai giusti, ai peccatori, la sua compassione guaritrice, la sua fraternità, sororità liberatrice, il suo misticismo politico, ma come lo stato Buddha, l'illuminato, il risvegliato, il maestro compassionevole, come lo sono stati innumerevoli esseri cristici, buddici, al di là di ogni credo e confine. Guardate questa cosa importantissima. Gesù è l'incarnazione di Dio, come lo è stato il Buddha, come lo è stato Socrate, come sono stati tutti i personaggi in qualche modo che hanno fatto fare un passo avanti l'umanità. Noi siamo l'incarnazione di Dio quando incarniamo il bene, la giustizia, la fraternità. Nessun Dio in cielo, ma un'umanità, lo dicevamo prima, un'umanità che incarna una superumanità, un'umanità si redenta a questo punto, libera dall'ego, dall'egocentrismo. È lì che si rivela Dio. E Arreghi continua dicendo: sì, un veggente, ciascuno di noi, lo dice a noi, sii tu un veggente, impara a vedere, guarda nella fontana l'acqua che sgorga e scorre, guarda un fiore che sboccia e già si apre, guarda una lacrima così triste, così bella, Guarda la luce rosa dell'alba, guarda la farfalla nell'uovo, nel bruco, nella crisalide, guarda l'universo sconfinato in una particella di atomo, guarda il braccio che si alza per protestare, per chiedere aiuto, guarda la mano che accarezza e si prende cura, guarda gli occhi impotenti, luminosi che ti guardano, guarda il fondo del cielo stellato di notte, guarda il tuo essere in tutto e tutto nel tuo essere. Sei comunione salvifica con tutto, responsabilità salvatrice per tutti. Confida, ringrazia, guarda, lasciati stupire, prostrati e adora, alzati e rispondi. Eccomi a salvare. Speriamo attivamente una salvezza futura, la realizzazione delle migliori possibilità della vita comune. Ma cosa significa futuro? Tutto ciò che e si trasforma eternamente, ma tutte le forme che erano rimangono in qualche forma, al di là dei nostri calcoli di passato e di presente. E tutto ciò che sarà è già in qualche modo forma, al di là dei nostri parametri di presente e futuro. Tutto si crea senza inizio né fine, di eterno in eterno, al di là di ciò che chiamiamo tempo e spazio. Possiamo salvare la terra, dice Arreghi, possiamo salvare la terra, capite? Non abbiamo bisogno di un Dio che salvi la terra, che salvi l'umanità, siamo noi chiamati a salvare la comunità dei viventi, ma solo a condizione di un impegno comune e a condizione di riuscire a concepire e realizzare insieme, su scala locale e globale, una scienza guidata dal benessere integrale dell'umanità e della comunità di tutti gli esseri viventi, una politica guidata dal bene comune universale, un'educazione ispirata alla profonda qualità umana. E per questo sarà indispensabile sviluppare individualmente e socialmente una profonda spiritualità, cioè un modo di guardare e di sentire, di relazionarsi e di agire, di vivere profondamente con speranza, con ispirazione, inspirando ed espirando il respiro della vita sana e salvata, santa e felice, e la gravità e la grazia del nostro tempo. Alzati, cammina e crea. Puoi essere un angelo che annuncia e realizza un mondo nuovo, sano e salvo, presente ed eterno, qui ed ora.
1: Avete ascoltato Religione e Cultura, incontri e approfondimenti.

0: Buonasera da Andrea Domaschio. Spagna sconvolta dal vasto rogo d'Almeria, dove hanno trovato la morte almeno 12 persone. Il governatore dell'Andalusia, Juanma Moreno, nel fare il punto della situazione del terribile incendio di Los Gallardos, nella provincia appunto andalusa di Almeria, ha spiegato che le vittime sono in maggioranza di nazionalità straniera, soprattutto britannici e belgi. Solo un morto sarebbe spagnolo. Inoltre ci sarebbero almeno 8 feriti, di cui 4 in condizioni molto gravi. Guerra in Ucraina, mentre a Bruxelles gli ambasciatori dei 27 hanno concordato di avanzare nel processo di adesione all'Unione Europea di Kiev e anche della Moldavia, aprendo il cluster 6 sulle relazioni esterne, il conflitto continua con nuovi pesanti raid aerei da una parte e dall'altra.
1: Nella notte gli ucraini hanno attaccato la raffineria di petrolio di Ilsky, una delle più grandi della Russia meridionale. Testimoni oculari raccontano di grandi fiamme che si levavano dal complesso. In mattinata un raid delle forze di Kiev con droni ha provocato un incendio nel porto russo di Taganrog e un altro in due depositi di carburante nella città di Azov. Col favore del buio, anche i russi hanno bombardato il territorio ucraino con missili e droni. E mentre la guerra sta per tagliare il traguardo dei 1600 giorni, il presidente ucraino Zelensky annuncia che Kiev riceverà dagli Stati Uniti un nuovo pacchetto di missili intercettori PAC-3 per i sistemi di difesa aerea Patriot e ulteriori forniture arriveranno dai partner europei. Il PAC-3 è una delle poche armi occidentali in grado di abbattere i missili balistici russi. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Rientriamo in Italia, dove l'emergenza caldo anomalo si prolungherà per un'altra decina di giorni su gran parte del nostro paese. Bollino rosso confermato dopo oggi anche per i prossimi 2 giorni per Firenze e Perugia. Il massimo livello di rischio caldo per i 2 capoluoghi di regione in Toscana ed Umbria è certificato dal bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, che riguarda 27 centri urbani del nostro paese. E la Protezione Civile del Veneto ha diramato l'allerta gialla per maltempo con forti venti e temporali su tutto il territorio regionale per l'intera giornata di domani, sabato 11 luglio. In alcune zone l'allerta gialla riguarda anche il rischio idrogeologico. Lo stesso avviso di allerta gialla per forti temporali è stato emesso dalla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, in particolare per la pianura e parte della fascia costiera, escluse l'area di Trieste e quella montana. Piogge domani previste anche in Trentino, alcune anche a carattere intenso, e in Alto Adige, ma senza particolari criticità. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dei Vespri.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Signore, libera l'anima mia dalla morte, il mio piede dalla caduta.
1: Il mio aiuto viene dal Signore. Egli ha fatto cielo e terra.
2: Alzo gli occhi verso i monti. Da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto cielo e terra.
3: Non lascerà vacillare il tuo piede. Non si addormenterà il tuo custode. Non si addormenta, non prende sonno, il custode d'Israele.
2: Il Signore è il tuo custode. Il Signore è come ombra che ti copre e sta alla tua destra.
3: Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte. Il Signore ti proteggerà da ogni male. Egli proteggerà la tua vita.
2: Il Signore veglierà su di te, quando esci e quando entri, da ora e per sempre.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Il mio aiuto viene dal Signore. Egli ha fatto cielo e terra.
5: Giuste e vere le tue vie, o Re delle genti.

0: delle genti.
1: Parliamo di una sapienza divina, misteriosa, che è rimasta nascosta e che Dio ha preordinato prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo ha potuto conoscerla. Se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Sta scritto, infatti, quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano. Ma a noi, Dio, le ha rivelate per mezzo dello Spirito.

0: Cristo è morto per i nostri peccati, per ricondurci al Padre.
1: Cristo è morto per i nostri peccati, per ricondurci al Padre.
0: Messo a morte nella carne, ma reso vivo nello Spirito.
1: Per ricondurci al Padre.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Cristo è morto per i nostri peccati, per ricondurci al Padre.
2: Ricordati, Signore, della tua misericordia, come hai promesso ai nostri padri.

0: Ricordati, Signore, della Tua misericordia, come hai promesso ai nostri padri.
1: Benediciamo Cristo, pastore buono e misericordioso, che ha asciugato le lacrime dei poveri e dei sofferenti. Raccolti nella comune preghiera, invochiamolo.
0: Pietà del tuo popolo, Signore.
2: Cristo, Signore, che consoli gli umili, poni dinanzi ai tuoi occhi le lacrime dei poveri.
0: Pietà del tuo popolo, Signore.
2: Raccogli, Signore, il gemito dei morenti. Il tuo santo angelo li visiti e li conforti.
0: Pietà del tuo popolo, Signore.
2: I profughi e gli esiliati possano sperimentare la tua provvidenza. Fa che ritornino felicemente alla loro patria e siano un giorno cittadini della Gerusalemme celeste.
0: Pietà del tuo popolo, Signore.
2: Vinci con il tuo amore coloro che vivono nel peccato. Fa che si riconcilino con te e con la tua Chiesa.
0: Pietà del tuo popolo, Signore.
2: Accogli nella tua pace i nostri defunti, perché godano pienamente i frutti della redenzione.
0: Pietà del tuo popolo, Signore.
1: E ora, animati dallo Spirito del Signore, osiamo dire:
0: Padre nostro che sei nei cieli,

0: così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che hai rivelato il mistero della tua sapienza nella follia della croce, donaci di riconoscere nella passione la gloria del tuo Figlio, perché la sua croce sia sempre per noi fonte di speranza e di pace. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero del dolore. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù è flagellato dai soldati.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba, e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero del dolore. Gesù è incoronato di spine.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlatto. Intrecciarono una corona di spine. Gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso e muore in croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto», e, chinato il capo, consegnò lo spirito.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.

0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: La nuova coscienza ambientale parte da lontano. 50 anni fa il disastro di Seveso dall'Icmesa di Meda si sprigionò una nube tossica che colpì un vasto territorio lombardo. Stamane le commemorazioni con la partecipazione del presidente Mattarella. Spagna, devastante rogo nella regione dell'Andalusia. Nella zona di Almeria morte almeno 12 persone per un incendio, forse causato dal crollo di un grosso cavo elettrico aereo. I dispersi sarebbero tuttora una ventina, soccorsi al lavoro per arginare le fiamme. Tensioni Stati Uniti-Iran, la situazione torna a peggiorare con reciproci attacchi nell'area del Golfo Persico, circolazione commerciale di nuovo bloccata nello stretto di Hormuz e si rincorrono voci su possibili attentati a Trump e ai negoziatori iraniani. Buonasera da Andrea Domaschio. 50 anni fa in Lombardia il disastro ambientale di Seveso provocato dalle nubi di diossina rilasciata dall'Icmesa di Meda. Un episodio gravissimo di irresponsabilità aziendale ma che contribuì a cambiare le cose in Italia e in Europa per tutelare la salute dei cittadini, ha sottolineato oggi il presidente Mattarella che è intervenuto alle commemorazioni. Leonardo Possati.
2: Nel giorno in cui l'Italia ricorda la tragedia di Seveso, il capo dello Stato fa visita sul luogo della tragedia che sconvolse il paese, una tragedia inammissibile che portò a norme che si fondarono sulla tutela della vita delle persone, sulla tutela della comunità e dell'ambiente come diritto umano primario, senza dimenticare il dramma di migliaia di vite, come ricorda il presidente Mattarella.
3: Tanti drammi personali, l'allontanamento della propria casa, dal terreno coltivato, la morte degli animali allevati, la rinuncia all'attività commerciale o d'impresa costruita e sviluppata con impegno e fatica. Drammi per la comunità che si interrogava sulla continuità del proprio insediamento.
2: Quella tragedia ispirò l'avvio di lavori che portarono a norme stringenti in Italia e in Europa come la valutazione di impatto ambientale e le autorizzazioni integrate ambientali a difesa dei cittadini. Leonardo Possati, lì nello studio.
1: Più caldo ma anche più precipitazioni. L'Organizzazione Meteorologica Mondiale stima che l'estate 2026 farà registrare probabili temperature superiori alla media in tutta Europa. Lo fa mentre l'Italia fa i conti con la terza ondata di calore. Pierachille Dolfini.
4: La penisola fa i conti da 48 giorni con temperature sopra la media. Gli esperti rintracciano le cause nel rapido intensificarsi di El Niño, il fenomeno climatico ricorrente che nei prossimi mesi porterà la temperatura superficiale media dell'Oceano Pacifico equatoriale a circa 2 gradi in più rispetto alla media. Italia dunque alle prese con la terza ondata di calore. L'anticiclone africano, che a differenza della seconda ondata interesserà tutta Italia e non solo il nord, porterà il termometro a toccare punte fino a 40 gradi. Nel fine settimana particolarmente interessate la Sardegna e la Puglia, ma anche città del centro come Firenze, Pistoia, Prato e Terni. E anche la prossima settimana il termometro resterà abbondantemente oltre le medie. Per uno spiraglio l'arrivo di un po' di refrigerio, inizialmente previsto dal 20 luglio, si dovrà attendere il 23 luglio. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
1: Spagna sconvolta dal gravissimo e vasto rogo che si è sviluppato in Andalusia sulle alture della zona di Almeria. Il bilancio, purtroppo ancora provvisorio, parla di almeno 12 morti e una ventina di dispersi. Fabio Bolzetta.
5: La caduta di un palo della luce sarebbe la causa del devastante incendio che nel sud della Spagna ha ucciso 12 persone vicino ad Almeria in Andalusia. Alcune delle vittime, gran parte turisti, sono state inghiottite dalle fiamme mentre erano a bordo dei propri veicoli nel tentativo di fuggire da uno dei peggiori incendi boschivi degli ultimi decenni che ha colpito l'Andalusia. L'incendio non è stato ancora domato a causa dei forti venti. Gli agenti della Guardia Civile stanno perlustrando l'area carbonizzata, ora accessibile, alla ricerca di ulteriori vittime, mentre sinora sono 1000 residenti evacuati. Il governo regionale andaluso ha decretato 3 giorni di lutto nazionale. Il re Felipe VI di Spagna e la regina Letizia hanno osservato un minuto di silenzio. Solidarietà a nome dell'Italia dalla presidente del Consiglio Meloni e dai vice premier Tajani e Salvini. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Torna alta la tensione tra Iran e Stati Uniti, soprattutto dopo le indiscrezioni su possibili attentati contro i negoziatori iraniani, ma anche contro l'inquilino della Casa Bianca. Donald Trump dichiara di aver lasciato istruzioni nel caso in cui l'Iran dovesse riuscire a portare a termine il suo piano di ucciderlo per bombardare il nemico con una potenza mai vista. Massimiliano Cochi.
6: Mentre lo stretto di Hormuz resta chiuso e Stati Uniti ed Iran continuano a minacciare nuovi attacchi reciproci, i mediatori del Qatar sono arrivati a Teheran per cercare di riprendere il negoziato sul memorandum d'intesa. Sui social Donald Trump ha scritto: l'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e abbiamo accettato di farlo, ma il cessate il fuoco è terminato. Commentando l'indiscrezione dei servizi israeliani su un presunto piano dell'Iran per ucciderlo, Trump ha detto di aver lasciato istruzioni, ovvero bombardarli a livelli mai visti prima, ma la soffiata dell'intelligence israeliana viene messa in dubbio dai servizi di sicurezza americani che, secondo quanto rivelato dalla CNN, temono si tratti di un tentativo di influenzare lo stesso Trump, che non ha voluto il coinvolgimento di Israele negli attacchi degli ultimi giorni per non perdere il controllo del conflitto. È chiaro infatti che oltre le minacce e gli ultimi raid, sia Washington che Teheran non vogliono tornare ad una guerra su vasta scala. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E parliamo anche della guerra in Ucraina, mentre a Bruxelles gli ambasciatori dei 27 hanno concordato di avanzare nel processo di adesione all'Unione Europea di Kiev e anche della Moldavia, aprendo il cluster 6 sulle relazioni esterne. Il conflitto purtroppo continua con nuovi pesanti raid aerei da una parte e dall'altra. Vito De Torre.
7: I droni ucraini continuano a colpire in profondità il territorio russo, prendendo di mira soprattutto il settore petrolifero. Nella notte sono stati colpiti il porto di Taganrog sul Mar d'Azov e la raffineria di Ilsky nella regione di Krasnodar. A Taganrog è stato dichiarato lo stato d'emergenza con incendi nei depositi di carburante. Mosca afferma di aver abbattuto oltre 370 droni. Zelensky rivendica gli attacchi e sostiene che nessuna raffineria russa sia ormai fuori dalla portata delle armi ucraine. Intanto domenica a Parigi la coalizione dei volenterosi discuterà le future garanzie di sicurezza per Kiev in caso di cessate il fuoco, ma sul terreno la guerra continua. Secondo il comandante delle forze armate ucraine, la Russia prepara una nuova offensiva nelle regioni di Dnipropetrovsk e Zaporizhia. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Momenti di paura in Grecia su un volo Ryanair operato da Air Malta. Un motore dell'aereo si è rotto pochi minuti dopo il decollo e alcuni frammenti hanno colpito un finestrino frantumando. Il passeggero che era seduto accanto ha rischiato di essere risucchiato fuori dalla fusoliera. La tragedia è stata evitata solo perché l'uomo è stato trattenuto sul sedile da altre persone vicine. Ce ne parla Luigi Ferraiuolo.
8: Un passeggero Ryanair ha rischiato di volare via dall'aereo a Salonicco in Grecia. È successo tutto questa mattina verso le 5, 8 minuti dopo il decollo, in piena fase di ascesa. Diversi viaggiatori raccontano di aver sentito un forte rumore, quasi un botto, proveniente dal motore numero 2, quello di destra. Non c'è stato nemmeno il tempo di accorgersi del problema, perché all'improvviso i detriti del motore hanno scardinato un finestrino, sempre dal lato destro, scatenando il panico e facendo scendere le maschere dell'ossigeno. Uno dei passeggeri, un 61enne di origine serba, vicino al finestrino ha avuto la peggio, è stato trascinato fuori dall'aereo e a salvarlo è stata solo la prontezza della moglie, con un altro passeggero che lo trattenevano per non farlo volare via. Aveva la testa fuori dall'aereo, le spalle erano bloccate nell'oblò, racconta chi era a bordo. La dinamica ricorda quanto accaduto a un altro Boeing 737 nel 2018 negli Stati Uniti. In quel caso la passeggera era morta. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Rientriamo in Italia con la cronaca. Loreto ha confessato le proprie responsabilità all'ex compagno della donna uccisa in casa a coltellate. La vittima è Luigi Fortunato, di 33 anni. Il 39enne tunisino Sami Kemayes è stato trasferito in carcere a Pesaro. Ce ne parla Alessandra Camarca.
9: Ha confessato di aver ucciso l'ex moglie Luigia Fortunato, di 33 anni, originaria di Cerignola in provincia di Foggia, nella loro casa. Il 39enne Sami Kemayes, di cittadinanza tunisina, giovedì sera intorno alle 22 a Loreto ha coltellato l'ex moglie al culmine di una lite violenta. Poi si è presentato alla caserma di Porto Recanati in provincia di Macerata e ha detto di averla uccisa. Nella notte i carabinieri di Osimo e di Porto Recanati hanno formalizzato il fermo e trasferito l'uomo nel carcere di Ancona. Secondo le prime informazioni, l'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto il 39enne tunisino barcollante in strada e che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. Luigi Fortunato, residente da anni a Loreto, lascia un figlio di 7 anni che al momento dell'omicidio si trovava a casa della nonna. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: In Nigeria il dramma delle comunità cristiane non conosce fine. È giunta infatti notizia della morte del catechista cattolico Victor Paul, rapito in un assalto a febbraio e ucciso dopo quasi 5 mesi di prigionia e torture. Era stato sequestrato durante un'azione armata che aveva coinvolto oltre 30 persone, confermata dall'arcidiocesi di Kaduna. Nicola Ferrante.
10: 5 mesi di agonia, rinchiuso in carcere, torturato senza cibo né acqua, ridotto allo stremo. Così è morto in Nigeria il catechista cattolico Victor Paul. Era stato sequestrato nel febbraio scorso durante un assalto terroristico e con lui rapiti anche la moglie incinta, il loro figlio e altre 30 persone. Il figlio subito ucciso, mentre per gli altri era stato chiesto un riscatto. Inizialmente un barlume di speranza con 11 ostaggi liberati, compresa la moglie del catechista. Invece Victor Paul, giorno dopo giorno, è stato torturato e lasciato morire di fame dai suoi carcerieri. La denuncia arriva dall'arcidiocesi di Kaduna tramite l'agenzia Fides. Né il governo né la polizia hanno finora diffuso una versione ufficiale. Negli ultimi 10 anni, denuncia la Conferenza Episcopale della Nigeria, sono stati 145 sacerdoti rapiti, 15 non sono più tornati a casa. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Mesi intensi a servizio dei più fragili e vulnerabili, così Francesco Arezzo di Trifiletti racconta il suo anno da presidente del Rotary Club International, mandato che si è concluso lo scorso 30 giugno. Socio del Rotary Club di Ragusa, è stato il terzo italiano ad arrivare al massimo vertice dell'associazione umanitaria. Sentiamo la sua testimonianza.
11: Cercare di portare in tutti un messaggio di entusiasmo e di attività vera, concreta, nelle comunità di tutto il mondo. E soprattutto il messaggio che ho portato, che ho cercato di portare, è il messaggio dell'internazionalità, dell'universalità del Rotary. Quando si dice no, noi dobbiamo lavorare nella nostra comunità dove ci sono tanti bisogni. E questo è un messaggio alla fine che non paga, cioè che non è rotariano. Noi non abbiamo idea, io mi sono reso conto girando per il mondo, non abbiamo idea dei bisogni che ci sono nel mondo. E quindi ecco, questo è il messaggio che ho voluto portare, quello di impegnarsi in progetti concreti, impegnarsi di più, sempre di più. Già facciamo tante cose, ma non sono sufficienti. Dobbiamo aumentare la nostra forza d'impatto e dobbiamo portarla là dove c'è il bisogno.
1: Due simboli del Made in Italy si incontrano per la prima volta negli Stati Uniti, in occasione infatti della tappa newyorkese dell'Amerigo Vespucci, impegnata nelle celebrazioni per il 250esimo dell'indipendenza americana. È stato svelato un esemplare unico di Vespa dedicato alla storica nave scuola della Marina Militare Italiana. Ed era l'ultima notizia da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono. Grazie a tutti voi per averci seguito e buona serata.
12: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: San Benedetto ieri e oggi. Meditazione del monaco benedettino Don Lorenzo Giovanni Mauri, del Priorato di Germagno, Verbania. Incontro organizzato dalle Monache Benedettine dell'Adorazione Perpetua del Santissimo Sacramento, nella Chiesa di San Giuseppe di Ragusa.
1: Sono padre Lorenzo Mauri, vengo da Lombardia come nascita, ho fatto esperienza pastorale nella diocesi di Milano quando era cardinale l'arcivescovo Martini, quindi ho assorbito un po' anche la sua pastorale, la sua caratteristica di uomo di Dio. E una delle cose interessanti che lui ha proposto subito quando è arrivato in diocesi, una cosa che ha sorpreso tutti noi preti, e che ha detto: bisogna sottolineare la dimensione contemplativa della vita. È stata una lettera pastorale che ha suscitato, diciamo, del malumore o dello scetticismo, e invece Martini ha proprio indovinato in qualche modo a rintracciare le motivazioni anche della vita pastorale dei sacerdoti e dei comuni laici, delle religiose e dei religiosi. Se non si parte da lì, da questa dimensione contemplativa, che pesca il suo riferimento, il suo motivo, soprattutto in colui che ci dà questa possibilità, che è il Signore, anche la pastorale più moderna, la pastorale più organizzativa, ha il suo fallimento. Dicevo questo perché appunto ho lavorato con lui diversi anni, ho insegnato nelle scuole e ho diretto anche dei centri giovanili, a contatto anche con i bambini, con i ragazzi, a contatto con le famiglie. Per me è stata un'esperienza davvero importante. Però a un certo punto, anzi devo dire onestamente che già in seminario mi ero posto il problema: ma mi vuole veramente il Signore prete o per me in qualche modo ha in riserva qualche cos'altro? E mi sono posto la domanda che ho rivolto sempre negli anni in cui ho frequentato il seminario, 10 anni, ai miei superiori, i quali, dicendo loro: ma io sentirei anche di vivere una vita più attaccata al Signore, più, come dire, legata a Lui, profondamente a Lui, non impegnato direttamente nella pastorale, ecco, devo dire che mi hanno sempre dissuaso, mi hanno detto sempre di no, lascia perdere, quindi non tenere conto neanche di quest'idea. Va bene, io ho obbedito, come giustamente ogni prete deve fare al suo vescovo, credo. Ho obbedito, però a un certo punto della mia vita è rispuntato questo desiderio o questa vocazione nella vocazione. E devo dire che lui stesso, Martini, che mi ha dato la possibilità di incontrarmi con lui diverse volte, mi ha dato la possibilità di sperimentare per 10 mesi un tipo di vita monastica che era sorta già in quegli anni nella diocesi. È stato un prete diocesano della diocesi appunto di Milano che ha aperto un tipo di monastero, diciamo così, diocesano, e mi ha mandato da lui per dissodarmi, cioè di vedere un po', di capire che se veramente questo tuo desiderio, questa tua chiamata è valida. E ho fatto 10 mesi con questo sacerdote. Ma durante questi 10 mesi l'entusiasmo che mi ha in qualche modo aperto questa strada, ogni mattina dopo il 5° mese ha cominciato a creare in me un'angoscia, un timore, una paura, e mi ha fatto anche dimagrire parecchio. Allora, parlando con l'arcivescovo, mi ha detto: cosa è successo? Ma ho detto a Eminenza: sì, io mi sembra che questa strada sia per me, però il mio fisico non risponde, ha qualche problema. Allora mi ha detto: va bene, sospendi questa tua esperienza, torna in diocesi. E mi ha dato l'incarico di vice direttore di una casa di esercizi spirituali vicino a Monza, in Brianza. E per 1 anno e mezzo sono rimasto in questa casa. La cosa interessante che l'arcivescovo appunto mi ha detto nel presentarmi questo impegno, mi ha detto: ma tieni conto anche di questo tuo desiderio, perché no? Avrai tempo di pregare molto in questa casa di esercizi, dedicherai tempo anche alle persone che vengono per la direzione spirituale, per le confessioni, per seguire i gruppi. Mi ha dato da studiare 2 libri ed erano due libri però del campo gesuitico. Il primo libro che mi è dato da studiare è il suo commento al Vangelo di Marco, 8 giorni di esercizi spirituali che lui aveva tenuto ai preti, e l'altro libro è sugli esercizi spirituali di Sant'Ignazio. Io, obbedendo ovviamente al mio vescovo, ho cominciato a leggerli tutti e due, sono arrivato a pagina 10 e tutti e due ho smesso di leggerli. Ho detto no, non fa per me, non è questo. Allora ho scoperto invece un altro libro di Carlo Carretto che aveva fatto più o meno la mia stessa esperienza, che a 40 anni ha deciso, dopo l'impegno dell'Azione Cattolica, di farsi piccolo fratello del Vangelo, ha cambiato radicalmente vita. Bene, questo libro giungeva alla mia stessa età e mi ha dato un respiro, mi ha dato una spinta per chiedere al vescovo: io vorrei provare ancora a vivere in un monastero. Dopo vari colloqui, alla fine dell'ultimo colloquio, era presente lui stesso in quella casa di esercizi dove io appunto svolgevo il ministero di vice direttore. L'ultimo colloquio sono entrato da lui e gli ho riformulato questa domanda: posso andare in monastero? E lui mi fa: se Dio vuole così, io non posso oppormi a Dio. Ed è stata la chiave di lettura della mia nuova esperienza, che non ho abbandonato di per sé il ministero sacerdotale, non più certamente impegnato in maniera diretta con la, in parrocchia o con i gruppi, ma appunto andando in monastero, e ancora adesso sto esercitando il mio ministero nella predicazione, nell'accoglienza degli ospiti, nella confessione, nella direzione spirituale. E sono 28 anni che sono in monastero. Questo monastero, che è molto vicino a un paese chiamato Germanio, che è sul lago d'Orta in Piemonte, nella diocesi di Novara, provincia di Verbania. È un piccolo monastero costruito negli anni 90 come un prefabbricato. Chi venisse a visitarci si trova di fronte a un tipo chalet, praticamente con diverse case dislocate. C'è un centro intorno a cui gravitano i vari luoghi di vita della comunità. Il centro è un giardino con una fontana in mezzo. Perché un giardino in mezzo? È una tradizione non benedettina ma cistercense, e cioè è il contatto tra la terra e il cielo. E i lati di questo giardino ci sono i nostri momenti di vita, c'è la sala da pranzo, la cappella, la chiesa, la biblioteca e i nostri alloggi. Allora, perché tornare a riflettere su Benedetto? E ripeto, un'occasione che per me è stata di ristudiare questa figura, rileggendo la vita scritta su di lui da parte di Gregorio Magno e poi anche la regola di San Benedetto. Perché è importante ancora oggi San Benedetto? Certo, non va rispolverato, tirato fuori dalla naftalina perché è in vista la sua festa. Dice ancora qualcosa a noi Benedetto oggi, sia a noi monaci benedettini, gli altri monaci, alle monache benedettine? Dice ancora qualcosa ai cristiani di oggi? È vero, c'è il fenomeno, non da noi perché il nostro piccolo monastero non ha visita turistica che normalmente hanno gli altri monasteri. Perché la gente si muove, va verso i monasteri? Questi misteriosi luoghi affascinanti. Forse perché hanno letto Il nome della rosa? Lo conoscete il romanzo, no? Anche se era un romanzo non prevalentemente sulla vita benedettina, dove ha toccato intenzione, no? Chi l'ha scritto. Perché vanno a vedere i monasteri? Perché vanno in monastero? Beh, due motivi. Turisticamente sono affascinanti, quindi denota anche l'idea della costruzione del monastero come luogo in cui ritrovarsi delle persone, uomini o donne, per vivere la dimensione contemplativa della vita in rapporto a Dio. Quindi è una sfida ancora oggi, però dal punto di vista turistico ci sta, quindi porta anche dei contributi economici, però c'è molta gente ancora oggi, ringraziando il Signore, che frequenta i monasteri per tutt'altro motivo, per sperimentare per pochi giorni, per qualche giorno, una settimana, come viviamo noi, come vivono le monache. abbiamo appunto un po' di accoglienza. Noi, una piccola realtà, abbiamo soltanto 5-6 camere, i monasteri più grandi hanno più possibilità. Ecco, l'idea che queste persone, toccate dalla grazia, mi sembra, possano sperimentare per qualche giorno che cosa vuol dire staccare tutto, immergersi in un altro tipo di dimensione, ancora appetibile oggi, ancora possibile oggi, vuol dire desiderarla. Perché non vivere a contatto con Dio attraverso questi fratelli, queste sorelle? E molta gente rimane affascinata, nonostante tutto. Beh, se conoscessero veramente chi siamo, forse un po' di idealismo che rimane in loro sta bene. Facciamo fatica a vivere insieme perché siamo uomini e donne, con i nostri motivi di litigio, i nostri motivi anche di gratitudine per la presenza delle sorelle o dei fratelli. Così che questa gente, appunto, sperimentando per qualche giorno questa esperienza di Dio, a contatto con Dio, ma attraverso i fratelli e le sorelle, dicono: ah, è possibile vivere in comunità, vivere in fraternità. Ecco perché dunque Benedetto può dire qualcosa ancora oggi a noi, sia appunto monaci scelti, monache che mi hanno scelto questa vita, ma anche a voi cristiani, anche a chi non è cristiano, non è praticante. Da noi sono giunte parecchie persone in ricerca. Quindi qualche cosa può dire ancora oggi San Benedetto. Questo è il motivo fondamentale per cui possiamo con gioia e gratitudine appunto celebrare la sua festa, che sarà l'11 di luglio. Avevo preparato anche una specie di diapositive, ma non ho fatto in tempo a preparare, ma domani, parlando un po' più diffusamente della regola, posso preparare un po' queste diapositive, così da avere un po' visivamente l'idea di cosa vuol dire conoscere e tirare fuori, raccogliere qualche cosa della regola di San Benedetto. Oggi volevo soltanto accennare alla vita di San Benedetto scritta da San Gregorio Magno. Voi sapete che è un papa molto importante e significativo, soltanto perché ha aperto un mondo, il mondo di San Benedetto. Ma San Benedetto al suo tempo vive già, quando poi ha scelto comunque di vivere da monaco, un'esperienza. Erano presenti già in Italia dei monaci di altre tradizioni. Pensate ad esempio agli agostiniani o a San Basilio, presente anche, non so se in Sicilia o qualche gruppo c'era, comunque al centro c'erano dei monasteri iniziati dai monaci di San Basilio, tant'è che San Benedetto, in finale della sua regola, accenna proprio a San Basilio. Ma chi ha dato motivo per la conoscenza di questo tipo di vita è stato Sant'Atanasio, vissuto nel secondo secolo, un vescovo quasi sempre in esilio, perché non era mai d'accordo con l'imperatore, lo mandava in esilio spesso, tra un esilio è venuto anche in Italia presentando la figura di Sant'Antonio nel deserto. È un po' il capostipite, in maniera esemplare, della vita monastica, anche se lui di per sé è stato un monaco eremita, non un monaco cinelita. Pacomio invece, dopo di lui, sarà quello che ha ideato la vita cenobitica ed è quella che praticamente, prevalentemente, i monaci che non si chiamavano ancora benedettini, si chiameranno poi da San Benedetto in avanti, ma tutti gli altri che poi seguiranno la regola, cistercensi, camaldolesi e tanti altri di questo tipo sorti successivamente nei secoli successivi, prenderanno spunto di vivere una dimensione prevalentemente cenobitica, cioè di fraternità. Anche se, a dire la verità, domani leggeremo la regola di San Benedetto e descrive quattro tipi di monaci presenti al suo tempo. Quattro tipi sono questi: i girovaghi, cioè gente monaci, che sempre in ricerca di un tetto e di mangiare. Girano 3 giorni qui, una settimana là, quindi gente sfaccendata purtroppo, e quindi girovaghi. Poi sarabaiti, un secondo gruppo, questo gruppo di cui parla appunto San Benedetto, peggio ancora dei girovaghi, dice Benedetto, perché senza legge, senza regola, badando soltanto a se stessi, senza un responsabile, uno o due o tre insieme, ma anche questi qua per di giorno, potremmo dire. Quindi anche allora la cosa era molto praticamente riuscita bene. C'era anche chi sfruttava queste posizioni. Poi c'è un terzo tipo di monaci, che è appunto il monaco eremita, e tra l'altro Benedetto nella sua esperienza farà proprio il primo tentativo di vivere nella solitudine quando abbandonerà Roma per andare a Subiaco, vivrà 3 anni in solitudine e ne parla proprio bene dei monaci eremiti. Però mette una clausola, dice ai suoi monaci: potete anche a un certo punto scegliere di vivere da soli, quindi come eremiti, però prima dovete sperimentare di vivere tanti anni in comunità, tanti anni a gomito, per temprare la vostra vita, per temprare il vostro cuore, per essere poi capaci di vivere in solitudine, di vivere da soli. A me capita a volte, abbiamo anche un piccolo eremo in monastero, era una specie di baita che era distrutta, l'abbiamo edificata in legno ed serve anche a noi durante l'anno per fare qualche giorno di ritiro nostro personale. Ecco, a me capita quando faccio 3 giorni, per esempio, primo giorno sono disorientato, non so cosa fare, come organizzarmi, di qua, di là, faccio da mangiare, prego, dormo, leggo, perché il ritmo della vita ordinaria mi ha talmente formato che devo in qualche modo riabituarmi di me stesso, riappropriarmi di me stesso in un'altra dimensione, che è quella più intima, più personale con il Signore. E questo è molto importante. Dopo il secondo giorno va un pochino meglio, ma al terzo devo scendere. Però mi è servito per misurare me stesso e tornare alla mia quotidianità in maniera più convinta.
0: Ci colleghiamo con il santuario della Madonna del Carmine di Ragusa per trasmettere la Santa Messa.
2: Con tutti voi. Accogliamo con gioia Don Andrea La Terra, parroco di San Giuseppe Artigiano, insieme a una parte della comunità così che rappresenta la parrocchia. Grazie per essere intervenuti, perché insieme vogliamo pregare e onorare la Madonna, vogliamo a lei chiedere grazie copiose per le nostre comunità, per la comunità del Carmine, per la comunità di San Giuseppe Artigiano.
3: E noi ci sentiamo onorati, anche se siamo in pochi, ma ecco, il tempo non permette di essere veramente in tanti, ma ci sentiamo onorati perché quando chiama la Madonna non si può dire di no, ecco. E il primo è stato proprio San Giuseppe, ecco, che non ha detto di no all'invito che il Signore gli ha fatto, e quindi anche noi non possiamo dire di no, anzi con la gioia del cuore, con l'onore di essere qui in questo santuario diocesano che si trova qui a Ragusa, celebriamo insieme questa Eucaristia, chiedendo alla Vergine Santissima di accompagnarci in questo momento di preghiera che rivolgiamo a Dio, non solo per noi che siamo qui presenti, ma anche per tutte le intenzioni che ciascuno di noi porta nel cuore. Diciamo insieme: confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà.
4: Signore, pietà.
3: Cristo, pietà.
4: Cristo, pietà.
3: Signore, pietà.
4: Signore, pietà.
3: Preghiamo. Signore, tu sai quanto timidi e incerti sono i pensieri dei mortali. Per intercessione di Maria, madre del buon consiglio, nel cui grembo verginale il Verbo si è fatto uomo, concedi a noi il tuo spirito, perché ci faccia conoscere ciò che piace a te e ci guidi nei travagli della vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del profeta Osea. Torna dunque, Israele, al Signore, tuo Dio, perché hai inciampato nella tua iniquità. Preparate le parole da dire e tornate al Signore. Ditegli, togli ogni iniquità, accetta ciò che è bene, non offerta di tori immolati, ma la lode delle nostre labbra. Assur non ci salverà, non cavalcheremo più su cavalli, né chiameremo più Dio nostro l'opera delle nostre mani, perché presso di te l'orfano trova misericordia. Io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò profondamente, poiché la mia ira si è allontanata da loro. Sarò come rugiada per Israele, fiorirà come un giglio e metterà radici come un albero del Libano. Si spanderanno i suoi germogli e avrà la bellezza dell'ulivo e la fragranza del Libano. Ritorneranno a sedersi alla mia ombra, faranno rivivere il grano, fioriranno come le vigne, saranno famosi come il vino del Libano. Che ho ancora in comune con gli idoli, o Efraim? Io l'esaudisco e veglio su di lui. Io sono come un cipresso sempreverde, il tuo frutto è opera mia. Chi è saggio comprenda queste cose, chi ha intelligenza le comprenda. Poiché rette sono le vie del Signore, i giusti camminano in esse mentre i malvagi vi inciampano. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie

0: La mia bocca, Signore, proclami la tua lode.
1: La mia bocca,
0: pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto della mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. La mia bocca, Signore, proclama la tua lode. Tu gradisci la sincerità nel mio intimo e nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. Aspergimi con rami di issopo e sarò puro. Lavami e sarò più bianco della neve.
1: La mia
0: bocca, Signore, proclama la tua lode. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me un spirito saldo. Non scacciarmi della tua presenza e non privarmi dal tuo santo spirito.
1: La mia bocca,
0: Signore, proclama la tua lode. Redimi la gloria della tua salvezza. Sostienimi con un spirito generoso, Signore. Apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. La mia bocca, Signore, proclama la tua lode.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo disse Gesù ai suoi apostoli: ecco, vi mando come pecore in mezzo a lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe, e sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire. Infatti non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello farà morire il fratello, e il padre il figlio, e i figli si alzeranno per accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quando sarete perseguitati in una città, fuggite in un'altra. In verità io vi dico, non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che venga il Figlio dell'uomo. Parola del Signore.

Non è una parola di circostanza che ho voluto dire poc'anzi, no, perché veramente è un onore, è un momento di grazia poter celebrare l'Eucaristia in un santuario, poiché un santuario mariano è veramente qualcosa di particolare. Poi siamo nel contesto, ecco, della festa, in preparazione alla festa del Carmine, della Madonna del Carmine, quindi anche questo aggiunge un altro piccolo tassello a questo momento che stiamo vivendo. E vogliamo chiedere veramente non solo tante cose alla Vergine Santissima, ma vogliamo chiedere veramente tutto, perché in questo periodo estivo possiamo sempre tenere fisso lo sguardo su Gesù Cristo, perché lo sappiamo, in particolare il periodo estivo è un periodo anche di distrazione, non solo fisico, non solo umano, ma anche e soprattutto spirituale. Quando ero in seminario ci dicevano all'inizio dell'estate: fate attenzione, perché l'estate è il tempo del diavolo, è la vendemmia del diavolo, perché il diavolo riesce bene in questo tempo estivo a distrarci con la scusa del caldo, con la scusa di fare qualche uscita in più, con la scusa di andare di qua, con la scusa di andare di là. Ci dicevano: state attenti ragazzi, ecco, vivete bene l'estate, ma sempre con il cuore da legare a Dio, anche se durante l'estate abbiamo ben tre feste legate alla Madonna, no? Il Carmine, poi abbiamo l'Assunta e alla fine dell'estate di agosto abbiamo anche Maria Regina, ecco, che vuole veramente accompagnarci e tenerci sempre stretti a sé per condurci al Padre. Il Vangelo che abbiamo appena ascoltato, c'è una cosa un po' strana, perché Gesù in questo bellissimo capitolo del Vangelo di Matteo, capitolo 10, dice: guardatevi dagli uomini, state attenti agli uomini, ma non solo a quelli che stanno lontano, no? Ma anche a quelli che stanno vicini, perché ecco, poi Gesù fa un piccolo elenco: fratello, sorella, padre, madre, ecco, dice: ma guardatevi dagli uomini. E dico: ma è una cosa strana, perché se questa cosa la diciamo noi,

E lo dice soprattutto in questo capitolo 10, che è chiamato il capitolo, il discorso apostolico, cioè il discorso per gli apostoli. Allora la cosa strana è questa, noi gliela possiamo dire, ma Gesù, proprio tu che sei venuto, che ti sei incarnato, che sei diventato uomo, proprio tu che sei venuto per salvare tutti gli uomini, ci dice guardatevi dagli uomini e ci dice state attenti a quello che fanno gli uomini. Allora è veramente strano. Ma in tutte le cose strane di Dio c'è qualcosa di straordinario da prendere e da mettere veramente nel profondo del cuore. Perché se Gesù ci dice guardatevi dagli uomini, ce lo dice per dirci con molta chiarezza non fate come fanno gli uomini. Guardatevi dai loro atteggiamenti, guardatevi dai loro pensieri, guardatevi da tutto ciò che portano nel cuore, guardatevi perché tutto ciò che ci allontana dalle cose di Dio, noi dobbiamo guardarli e guardarli per distaccarci, non per giudicare, perché tante volte siamo più inclini a giudicare quello, quell'altro, quell'altra cosa. Invece no, Gesù ci dice guardatevi dagli uomini, guardatevi da quello che fanno gli uomini e guardate da quello che pensano gli uomini, da quello che dicono gli uomini e non fate come loro. Perché noi tante volte giudichiamo gli altri, ma poi ci comportiamo peggio degli altri. Noi tante volte ci mettiamo dalla parte dei giusti, dei santi, quando parliamo di certe situazioni, di certi comportamenti, ma poi siamo peggio degli altri noi. Vero? Qual è la cosa che ci rimproverano sempre? La cosa che ci rimproverano sempre è tu vai in chiesa, ti batti il petto, ma poi sei peggio. Ed è vero. Guardatevi dagli uomini, perché non basta battersi il petto esteriormente, non basta venire in chiesa semplicemente per un momento così che può farci piacere, che può arricchirci il cuore, ma poi questo piacere svanisce e poi questo cuore rimane sempre lo stesso. Noi non veniamo in chiesa per essere come gli altri o per sentirci migliori degli altri, noi veniamo in chiesa semplicemente per capire quello che il Signore vuole da noi e per capire come vivere la nostra vita e avvicinarci sempre più al Signore. Noi veniamo in chiesa, ci battiamo il petto, riflettiamo sulle cose di Dio proprio per dire Signore aiutami a cambiare quella parte di me stesso che da solo non riesco, aiutami a fare quel passo in più che da solo non riesco, aiutami Signore a capire ancora di più quelle cose tue che da solo non ci riesco. E se gli altri magari non mi sono d'aiuto, guardatevi dagli uomini, allora Signore aiutami ad aprire il cuore e se tu lo ritieni opportuno fammi sbattere anche la testa, perché se il Signore ci fa sbattere la testa da qualche parte lo fa semplicemente per il nostro bene. Se il Signore tante volte ci dà quella prova da poter affrontare e superare ce la dà per il nostro bene, un po' come quello che ci descrive nel brano del Vangelo. Perché nessuno vorrebbe litigare col proprio fratello, con il vicino di casa, con il proprio parente. Nessuno vorrebbe magari sentire dentro quell'astio, quel rancore o quell'odio nei confronti di quella persona, di quell'altra persona che in un modo o in un altro magari ci ha messo il bastone fra le ruote. Nessuno vorrebbe. Però succede e la tentazione ce li fa provare queste sensazioni, questi sentimenti. E la tentazione ci porta a fare anche delle scelte nei confronti di queste persone. Allora, veramente, Signore, aiutaci ad allontanare tutto questo. Aiutaci a guardare bene, con attenzione, quello che succede attorno a noi, ma non per essere come gli altri, ma perché vogliamo essere come Te. Vogliamo camminare dietro a Te e non dietro agli uomini. Vogliamo seguire il Tuo esempio e non l'esempio degli uomini. Vogliamo parlare come hai parlato Tu, e non come parlano.

gli uomini. Vogliamo agire come hai agito tu e non come agiscono tanti uomini. Signore, veramente dacci questa grazia per essere come sei stato tu e per camminare in quella direzione che tu indichi a ciascuno di noi. E la cosa bella è che pur avendo ciascuno di noi una propria direzione, Dio ci permette di incontrarci continuamente, perché Lui sa che i nostri incontri non sono semplicemente per scambiare due parole, ma sono semplicemente per fortificarci e per rendere ancora più forte il nostro desiderio di stare insieme e raggiungere il cuore di Cristo. Per questo è importante incontrarsi, per questo diventa importante confrontarsi, per questo diventa importante vivere all'interno di una comunità, per renderci ancora più forti, per sostenerci l'uno con l'altro e allontanare tutto ciò che viene, ecco, dal male. E che bello un po' questo capitolo decimo del Vangelo di Matteo. Magari in questi giorni lo stiamo leggendo a pezzettini, no? Durante le celebrazioni, ma magari ritagliamoci un piccolo spazio per leggerlo tutto di un fiato e magari dopo averlo letto una volta rileggiamolo anche la seconda, la terza volta, così tutto d'un fiato, proprio per assaporarne ancora di più, ancora meglio la profondità e la bellezza che il Signore ci chiede anche in questo periodo estivo. Vorrei concludere con un'altra cosa bella che tiro fuori da questo Vangelo, no? Ed è questo Gesù che fa questo invito forte ai suoi apostoli: io vi mando come pecore in mezzo a lupi, vi mando per essere prudenti come serpenti ma semplici come le colombe. E che bello questo Gesù che ci presenta l'immagine di quattro animali che non stanno bene insieme, no? Perché noi non abbiamo mai visto un lupo che sta insieme ad una pecora. No, che si fanno una passeggiata insieme. No, non l'abbiamo mai vista e non la vedremo mai. Ma così non vedremo mai un serpente con una colomba che chiacchierano oppure si fanno i complimenti. No, no, no. Eppure Gesù, guardate un po', li mette insieme. Per dirci che anche da queste cose contrarie, da queste cose che sembrano non andare d'accordo, noi cristiani siamo chiamati a tirare fuori qualcosa di importante, qualcosa che ci aiuta a vivere le nostre contrarietà, a vivere le nostre difficoltà. Che bello poi quando Gesù ci dice: siate dunque prudenti come i serpenti, siate semplici come le colombe. Che bello, no? Lo sappiamo, la prudenza è una di quelle virtù cardinali. Ecco, la semplicità non è semplicemente un dono della natura. E Gesù li mette insieme: prendete la prudenza, prendete la semplicità, metteteli insieme e custoditeli nel cuore, perché diventa importante per un vero cristiano avere questa prudenza e questa capacità di capire, di non agire con istinto, di non agire subito. E per il cristiano è importante avere questa semplicità di animo, che non significa essere sempliciotto, che non significa essere alla buona. Allora Gesù ci chiede: porta con te questa prudenza e questa semplicità, portali tutte e due, perché tutte e due insieme ti aiuteranno nella vita di ogni giorno. E allora noi, Signore, te li vogliamo chiedere, perché magari attraverso questo Vangelo ci fai capire che sono necessari e sono importanti. E allora, Signore, veramente aiutaci ad aprire questo cuore per mettere dentro questa prudenza e questa semplicità. E magari per riuscire a vivere questo tempo estivo così come vuoi tu e non come vogliamo noi. Così per avvicinarci sempre più a Dio e allontanarci sempre più dal nostro io.
la Vergine Santissima, che oggi durante questa celebrazione la vogliamo contemplare come madre del consiglio, che non sono quei semplici consigli di cui abbiamo bisogno, no? Oggi c'è la moda di dire consiglio, ma cosa metto nell'acqua, il sale o lo zucchero? Quanto zucchero devo mettere o quanto sale devo mettere per fare quella torta, quel dolce? No, perché oggi siamo invasi anche da questa mania culinaria di fare tante cose. Allora no, ecco, il consiglio della Madonna non è semplicemente capire se dobbiamo mettere qualche grammo in più, qualche grammo meno, se fare un piccolo passo in più, un piccolo passo in meno, ma è il dono del consiglio. Il dono del consiglio. E a te, Vergine Santissima, che hai capito, hai compreso quanto è bello, quanto è importante aprire il cuore totalmente a Dio. A te, o Vergine Santissima, che hai capito, hai compreso quanto è importante dire a Dio sì, ecco, si faccia in me la tua volontà e non la mia. Affidiamo la nostra vita. Affidiamo il nostro cammino estivo, affidiamo le persone che stanno soffrendo, soprattutto in questo periodo, che si sentono sole e abbandonate. Affidiamo le nostre comunità parrocchiali, affidiamo tutta intera la nostra diocesi.

0: Invochiamo Dio nostro Padre, che ha fatto di Maria Vergine il sostegno alla difesa della fede del popolo cristiano. Per sua intercessione chiediamo la grazia di essere rinvigoriti nella fede.
1: Tu sei la nostra forza, ascoltaci, Signore.
0: Tu sei la nostra forza, ascoltaci, Signore.
1: Guarda, o Padre, la tua Chiesa, sempre insidiata dal mistero di iniquità, e fa che, affidandosi umilmente a Maria, sperimenti ogni giorno la tua presenza di luce. Tu sei la nostra forza, ascoltaci, Signore.
0: Tu sei la nostra forza, ascoltaci, Signore.
1: Veglia, o Padre, sul nostro Papa Leone XIV, sul nostro Vescovo Giuseppe e su tutti i pastori della Chiesa, e fa che, confermati nella fede, possano guidare il popolo cristiano sulla via segnata dai tuoi comandamenti. Tu sei la nostra forza.
0: Tu sei la nostra forza, ascoltaci, Signore.
1: Conferma, o Padre, nella sequela di Cristo le anime a te consacrate, e fa che, guardando a Maria, sappiano offrire a tutti la testimonianza di una dedizione generosa e lieta.
0: Tu sei la nostra forza, ascoltaci, o Signore.
1: Ti supplichiamo per noi qui riuniti, fa che impariamo da Maria ad affidarci umilmente alla tua parola, per sperimentare in ogni circostanza della vita i prodigi del tuo amore.
0: Tu sei la nostra forza, ascoltaci, o Signore. Ti affidiamo, Signore, i nostri cari defunti e tutti coloro che hanno donato a noi qualcosa di veramente importante per avvicinarci a te, per credere in te. Ti affidiamo la nostra sorella Concetta. Concedi loro la gioia e la pace eterna. Noi ti preghiamo.
1: Sei la nostra forza, ascoltaci, Signore.
0: Guarda con bontà, o Signore, questa tua famiglia. Fa che, celebrando con fede viva i divini misteri, a imitazione della Beata Vergine Maria, sia perseverante nella preghiera, operosa nella carità, incrollabile nella speranza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Lo Spirito del Consiglio che avvolse la Beata Vergine Maria della sua presenza ineffabile, scenda su questi doni che portiamo all'altare e li trasformi in offerta pura a te gradita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai colmato dei tuoi doni Maria di Nazareth perché divenisse degna madre e generosa socia del Redentore. Guidata dallo Spirito Santo, ricercò in tutto e sempre il tuo volere, e magnificando la tua misericordia, aderì intimamente al tuo eterno consiglio di ricapitolare in Cristo tutte le cose. Per mezzo di lui si allietino gli angeli, e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscono le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo, il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Teresa di Gesù nostra Madre, tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa. E dona le unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vive e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Scambiatevi il dono della pace.
3: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: Preghiamo. La partecipazione a questi santi misteri ci rinnovi nel tuo spirito, Padre, perché alla scuola del tuo Figlio, che per mezzo di Maria ci hai donato come consigliere mirabile, impariamo a discernere ciò che è conforme alla tua volontà e siamo salvi nel tuo nome, per Cristo nostro Signore. Amen.
1: Ringraziamo ancora Don Andrea La Terra per aver spezzato la parola per ciascuno di noi, in modo particolare noi che ci stiamo preparando alla grande solennità della Madonna del Carmine. Questo ci permette di aprire di più il nostro cuore per vivere più intimamente con il Signore, così come è avvenuto per Maria. Qualche avviso che riguarda innanzitutto la manifestazione che ci sarà questa sera alle ore 20:30, note sotto il Carmine, ovvero riproponiamo quel Festival Canoro dei Giovani, e vi sono ben 25 iscritti, così come avveniva 80 anni fa quando i padri sono arrivati in questo luogo. Quest'anno, ecco, celebriamo questo anniversario importante, 80 anni della presenza carmelitana in questo santuario dedicato alla Madonna del Carmine. Un anniversario importante che ci vedrà coinvolti in modo particolare a settembre, il 29 settembre, che ricorre proprio la data in cui i padri iniziano la loro esperienza nella diocesi di Ragusa. Subito dopo la Santa Messa, se volete, potete andare in convento. Le signore del Carmine, le mamme del Carmine hanno preparato tanti dolci, e quindi ci sarà una fiera del dolce, e quindi subito dopo ci sarà questo festival preparato con tanto, come dire, con tanto impegno. Se potete, rimanete insieme a noi, ecco, facciamo festa, facciamo comunità. Subito dopo la benedizione che riceveremo tutti noi, ma anche i nostri fratelli che sono in questo momento collegati attraverso Radio Caris, in modo particolare i malati, ecco, invito la comunità di San Giuseppe Artigiano di avvicinarvi e facciamo una bella foto ricordo per questa celebrazione.
0: Ringraziamo allora insieme tutto il Signore per questa bella occasione, questa celebrazione, portando con noi questi due grandi doni che il Signore ci chiede, ecco, di custodire nel cuore: la prudenza e la semplicità. E dicevo poc'anzi che vanno insieme, perché quella prudenza, se alla prudenza togliamo la semplicità, e allora rischiamo di farla diventare malizia. E se invece a quella semplicità togliamo la prudenza, ecco, rischiamo di farla diventare superficialità. E il Signore non vuole da noi né malizia né superficialità. E allora veramente con il cuore accogliamo la benedizione del Signore e la portiamo con noi in questa giornata e anche nei prossimi giorni. Il Signore sia con voi.
2: Con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
3: Amen. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.
2: Benediamo. Grazie.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi
4: le pape qui a proclamato
5: il Pantheon in
6: semblanza del Sommo
7: la maniera restituita.
8: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: Cari amiche e cari amici all'ascolto, ben trovati. Oggi parliamo dell'ondata di calore in Europa. Siamo alla terza di questa stagione con temperature record. Abbiamo vissuto il giugno più caldo di sempre e la situazione resterà tale ancora per diversi giorni, ma gli esperti avvertono nessuna sorpresa. Ci occuperemo anche della situazione sanitaria in Ucraina e poi dell'iniziativa a pranzo con il Papa che si svolgerà domani a Castel Gandolfo, dove il Santo Padre incontrerà 200 persone vulnerabili assistite dalla Diocesi di Roma. Questo è il Mondo alla Radio, io sono Eugenio Bonanata e vi parlo grazie al supporto tecnico di Damiano Caprio. Cominciamo dunque dal caldo record in Europa. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato in Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. I dati sono stati diffusi mentre la terza ondata di calore è in corso in diversi paesi europei. Tra questi, oltre all'Italia, ci sono anche regioni tradizionalmente fresche come la Francia e la Gran Bretagna, dove si prevede un record anche per quanto riguarda la durata di afa, almeno una decina di giorni consecutivi con temperature sopra la media. Secondo gli esperti c'è da aspettare fino almeno al 20 luglio per un miglioramento. Intanto molti paesi si stanno dando da fare per fronteggiare l'emergenza. Le conseguenze del caldo sono evidenti, gravi impatti per la salute, inclusi i decessi, aggravamento della siccità e incremento degli incendi boschivi, come nel caso della penisola iberica, dove, come avete sentito dal giornale radio, si contano almeno 12 morti per il maxi rogo che si è verificato nella provincia di Almeria. Tornando allo studio europeo, il documento afferma che a giugno la temperatura media in Europa occidentale è stata di quasi 21 gradi, oltre 3 gradi in più rispetto alla media calcolata dal 91 al 2020, superando anche il precedente record toccato nel 2023. Ma come li dobbiamo leggere questi dati? Lo abbiamo chiesto a Luca Mercalli, climatologo e presidente della Società Meteorologica Italiana. Sentiamo.
10: Purtroppo come un sintomo di una patologia che è già in atto da tanti anni, ma che spesso ci rifiutiamo di accettare, di voler vedere e di considerare come necessaria da un punto di vista, insomma, di una cura che non si può più rimandare. Del resto Papa Francesco l'aveva già detto tutto nell'enciclica Laudato Si, che è del 2015, quindi non dobbiamo sorprenderci che il clima continui a mostrarci i segnali di allarme di un riscaldamento globale ormai galoppante, contro il quale l'umanità sembra addirittura aver dimenticato la priorità. Vediamo che ormai da un paio d'anni il tema ambientale è scomparso dai radar della politica internazionale. Abbiamo degli Stati Uniti negazionisti che addirittura si sono sfilati dall'accordo di Parigi, e anche in Europa un certo indebolimento della convinzione di portare avanti le politiche ambientali. Quindi c'è anche un pochino di sottovalutazione del problema.
9: Professore, qual è la spiegazione scientifica di questo trend?
10: Il riscaldamento globale, lo sappiamo da ormai più di 100 anni, è causato dall'aumento delle emissioni di gas serra in atmosfera. Vuol dire i residui della combustione del petrolio, del carbone, del gas, più la deforestazione, e ci aggiungiamo anche una parte di emissioni che derivano dall'allevamento del bestiame. Basti un numero: all'inizio dell'era preindustriale la concentrazione di CO2 nell'atmosfera terrestre era di 280 parti per milione, adesso siamo a 430. Il valore più elevato, almeno degli ultimi 800.000 anni, secondo i dati dei carotaggi dei ghiacci del Polo Sud. Ma con altri dati che vanno più indietro, possiamo dire che da 13 milioni di anni non avevamo una tale concentrazione di CO2 nell'atmosfera, e questo è la causa del riscaldamento, cioè provoca un maggiore trattenimento dell'energia solare sulla superficie terrestre, per cui il pianeta si è già scaldato di 1,5 gradi circa nell'ultimo secolo.
9: Senta, c'è qualcosa di scientificamente non previsto nei dati diffusi in queste ore?
10: Direi di no, direi che era tutto nelle attese, nel senso che la prima grande ondata di calore che ha sperimentato l'Europa occidentale, inclusa l'Italia, risale all'estate del 2003. Allora ci furono 71.000 morti circa in Europa e fu quella veramente una prima grande sorpresa, perché non era mai capitato prima di avere 40 gradi in pianura padana così come a Parigi. Da allora le ondate di calore si sono sostanzialmente susseguite ora qui, ora là, in Europa quasi tutte le estati, e questa semplicemente aggiunge un tassello proponendo probabilmente un valore analogo a quella del 2003, ma non è che quelle precedenti siano state gentili.
9: Anche la durata di queste ondate di calore non sorprende?
10: La durata sta diventando maggiore oltre all'intensità, cioè ai valori di temperatura massima, che in questo caso hanno toccato soprattutto la Francia e altre regioni europee, lì che si sono toccati record assoluti mai misurati prima, in Germania, in Danimarca, in Francia e in Inghilterra, mentre in Italia è la durata effettivamente il dato più importante, mentre per picchi massimi non abbiamo toccato dei record.
9: Anche le temperature dei mari sono in aumento, ma è una causa o una conseguenza dell'ondata di calore?
10: È una conseguenza, nel senso che i mari stanno incamerando gran parte dell'energia in surplus che l'effetto serra provocato dall'uomo sta apportando in questi ultimi decenni. Poi è in grado anche però di amplificare i fenomeni estremi sul nostro territorio, perché un Mediterraneo più caldo, sono più caldi tutti i mari del mondo, ma il Mediterraneo in particolar modo si riscalda più velocemente degli oceani, e poi può diventare un fattore amplificante dei fenomeni estremi come anche le alluvioni, perché aumenta l'evaporazione della sua superficie e quando ci sono le condizioni opportune allora le precipitazioni possono diventare più violente.
9: Quindi verosimilmente che cosa ci possiamo aspettare per il prossimo futuro?
10: A breve termine le previsioni affidabili, quelle che durano una quindicina di giorni, ci dicono che sostanzialmente il caldo non molla. Sull'Italia e su gran parte d'Europa continueremo ad avere temperature superiori alla media, sia di notte sia di giorno, quindi 35 gradi di giorno e purtroppo nelle città anche 25-26 gradi di notte, che sono poi le temperature delle notti tropicali che creano anche un forte disagio e un rischio sanitario importante. Più in là non possiamo spingerci con una previsione di dettaglio, quindi oltre la fine di luglio possiamo dire, però ci sono purtroppo tutti gli ingredienti statistici perché con anche la ripresa del Niño sull'Oceano Pacifico che si sta rinforzando, tutto il pianeta possa avere in questa seconda metà del 2026 delle temperature molto più alte del normale.
9: In conclusione, professore, tanti paesi stanno cercando di mettere in campo azioni capaci di rispondere all'emergenza, ma che cosa possiamo e dobbiamo fare nel medio-lungo periodo?
10: Da un lato l'adattamento è una corretta risposta all'emergenza, però l'adattamento vuol dire soltanto intervenire sui sintomi e risolvere solo parzialmente i maggiori rischi. Le nostre città non sono attrezzate per sopportare un caldo così prolungato e intenso. Si possono certamente istituire i rifugi climatici, piantare delle alberate in più, favorire i parchi, però il caldo alla fine resta, bisogna mettere il condizionatore alla fine in casa per se vogliamo resistere, e magari alimentarlo con le energie rinnovabili invece che con i combustibili fossili. Però questi sono soltanto delle pezze che si mettono al problema, bisognerebbe rispettare tutti l'accordo di Parigi che ci dice di portare le emissioni globali a zero entro il 2050. Purtroppo la vedo difficile in questo momento storico dove si pensa più a costruire armi che a costruire pannelli solari.

0: Parliamo dell'Ucraina adesso e lo facciamo dal punto di vista umanitario, perché in seguito all'invasione russa a febbraio 2022 e alla successiva guerra tuttora in corso, il sistema sanitario del paese è in grande difficoltà. Molte infrastrutture sono state distrutte, danneggiate o riconvertite a uso principalmente militare. Tanti medici, chirurghi e infermieri sono fuggiti dal paese oppure sono stati arruolati proprio per servire in ospedali civili convertiti del tutto in parte in ospedali militari. In alcune delle aree rimaste più isolate dal punto di vista sanitario è attivo un team di emergency con un progetto che ha l'obiettivo di rafforzare l'accesso alle cure mediche anche in luoghi remoti e sprovvisti di cliniche, staff e servizi medico-sanitari. Ne abbiamo parlato con Luca Rifiorati, che è proprio il coordinatore del progetto di emergency in Ucraina. Sentiamo.
1: Emergency è presente in Ucraina da circa 2 anni. Siamo operativi nelle regioni orientali del paese, in particolar modo Donetsk, Kharkiv e Dnipro. E interveniamo in comunità rurali situate a tra i 25 e i 75 chilometri di distanza dalla linea del fronte.
0: Senta, quali sono le principali emergenze sanitarie nel paese?
1: Le principali emergenze sanitarie che riscontriamo attraverso il nostro lavoro riguardano la popolazione civile che vive non lontana dal fronte, è una popolazione anziana, composta principalmente da donne, così come da persone con disabilità e persone con problemi di mobilità. E molto spesso queste persone sono tagliate fuori dai servizi essenziali ed è per questo che noi cerchiamo di portare avanti tutta una serie di iniziative per migliorare l'accesso, e lo facciamo attraverso operatrici di comunità che raggiungono i beneficiari nelle proprie case, raccogliendone i bisogni e riferendo i bisogni stessi allo staff sanitario ancora presente nel luogo. Lo facciamo anche andando a intervenire sui presidi sanitari stessi collocati in aree rurali, quindi o rinnovandone l'infrastruttura o rifornendoli degli strumenti medico-sanitari necessari. Tutto questo sforzo è atto a garantire una continuità nelle cure e a seguire le persone in tutto il percorso di cura.
0: Come vi coordinate con la sanità locale?
1: Il coordinamento con le autorità locali è totale ed è un perno del nostro operato in Ucraina. In questo paese noi portiamo avanti un'azione di supporto rispetto al sistema che già esiste. Quindi tutto quello che facciamo è volto a rendere il sistema sanitario locale più forte, più sostenibile, più resiliente, tanto nell'immediato come nel lungo periodo. Quindi tutte le azioni sono concertate e discusse insieme.
0: Cosa possiamo dire a proposito delle emergenze sanitarie della popolazione in Ucraina?
1: Oltre alle difficoltà nell'avere accesso a servizi di medicina di base, vi sono indubbiamente altre emergenze che condizionano in negativo la vita delle persone che noi supportiamo. C'è innanzitutto un tema energetico. Visto i continui attacchi contro l'infrastruttura, spesso accade che vi siano interruzioni nella fornitura di elettricità, di acqua, e questo ha un impatto diretto sulla vita di ogni persona. Vi è poi un tema economico, infatti molte persone si sono ritrovate senza una fonte di reddito costante che li garantisca l'accesso ai beni essenziali. Infine c'è una componente di salute mentale, in quanto dopo 4 anni e mezzo dall'inizio della guerra, con i continui allarmi, i continui bombardamenti, la popolazione è sottoposta a una grandissima pressione, e questa pressione spesso sfocia in casi di ansia, stress profondo e attacchi di panico.
0: Parliamo Parliamo adesso di povertà e di supporto ai più bisognosi, un tema poco frequentato, diciamo così, dalla politica internazionale che, come abbiamo visto con il recente vertice NATO di Ankara, sembra concentrata più sul riarmo che su altri ambiti. La Santa Sede in questi giorni, attraverso la missione permanente presso l'ONU, ha ribadito la necessità di rinnovare il sostegno ai paesi africani, a quelli meno avanzati e a quelli in via di sviluppo senza sbocco sul mare. L'occasione è stata il dibattito del forum politico di alto livello del 2026, che è stato incentrato sul raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030. La data si avvicina e le soluzioni proposte sono state diverse: migliorare l'accesso ai finanziamenti agevolati, promuovere sistemi commerciali più equi, facilitare il trasferimento di tecnologie, supportare iniziative per quanto riguarda l'alleggerimento del debito che, come sappiamo, affligge molti di questi paesi. Serve un'azione globale per fronteggiare quella che è stata definita la più grande sfida globale, che è appunto la povertà. Una situazione che priva milioni di persone, soprattutto donne e bambini, dei servizi essenziali, come ad esempio accesso a un'alimentazione adeguata, all'acqua potabile, all'assistenza sanitaria, all'istruzione, a un lavoro dignitoso. La povertà costituisce una grave offesa alla dignità intrinseca della persona umana donata da Dio. Papa Leone lo ricorda nell'esortazione apostolica di Lexi Te, dedicata proprio all'amore verso i poveri, che ammonisce dall'abbassare la guardia di fronte alle persone bisognose e che considera l'eliminazione di tale piaga una priorità e un requisito indispensabile per lo sviluppo sostenibile. Tutto questo si riflette nell'iniziativa Pranzo con il Papa, in programma domani a Castel Gandolfo presso il Borgo Laudato Si, dove il Santo Padre incontrerà 200 persone vulnerabili assistite dalla Diocesi di Roma. Del gruppo fanno parte anche 35 bambini e l'incontro vuole essere il segno di una Chiesa aperta che rappresenta un approdo per quanti hanno bisogno. Ma per capire meglio questa iniziativa, Antonella Palermo ha intervistato Donatella Parisi, coordinatrice della comunicazione del Centro di Alta Formazione Laudato Si. Sentiamo.
2: Si tratta di un'iniziativa che prende un titolo bello, importante, di speranza, di accoglienza e inclusione, perché l'iniziativa si chiama A Pranzo con il Papa e quest'anno 200 persone seguite, accolte e accompagnate dalla Diocesi di Roma e dalle associazioni che lavorano a Roma appunto sulla prossimità delle persone in condizioni di vulnerabilità saranno qui con noi a Borgo Laudato Si, nei giardini pontifici di Castel Gandolfo, per una giornata insegna della bellezza e di una spiritualità vissuta all'interno di un posto meraviglioso che racconta tanto della storia di Roma, con i resti della villa di Domiziano, della storia dei papi che dal 1600 vengono qui a riposarsi e poi immersi nella bellezza della natura, con un parco botanico di oltre 4.000 piante di 300 specie diverse. Quindi questo posto, che è così prezioso perché chiuso al mondo per 400 anni e poi aperto da Papa Francesco e oggi diciamo spalancato da Papa Leone, accoglie queste persone che per noi sono gli ospiti d'onore.
3: Ecco, quindi proprio all'insegna delle porte aperte, che non ci siano steccati, che non ci siano barriere all'interno della Chiesa, è un po' questo anche il messaggio.
2: Sì, che la Chiesa deve, è e sia sempre più aperta a tutti, soprattutto a chi vive una periferia esistenziale. Questo Papa Leone lo ripete più volte e anche diciamo noi leggiamo questo evento come una tappa che segue al viaggio a Lampedusa, dove appunto ha portato l'attenzione del mondo in questa piccola isola nel centro del Mediterraneo, che diventa spettatrice involontaria di migliaia di morti in mare, di morti che cercano un futuro migliore scappando spesso da guerre, povertà e ingiustizie sociali. Allora oggi qui siamo diciamo alla vigilia di un evento che si riconferma come un'occasione per ribadire che la Chiesa è aperta a tutti ed è famiglia, comunità e approdo sicuro per chi ha più bisogno in questo momento.
3: Ci puoi dire qualcosa di più sugli utenti, sulle persone che verranno a pranzare con il Papa?
2: Sono persone che arrivano da Roma e l'idea è che ogni anno questo evento accolga le persone che provengono da una diocesi diversa. L'anno scorso è toccato ad Albano, quest'anno è la diocesi di Roma che accoglie qui a Borgo Laudato Si 200 persone, ci sono rifugiati, ci sono mamme e sorelle con bambini, ci sono persone che hanno seguito qui da noi un corso di formazione e lavoro per persone in condizioni di vulnerabilità, quindi persone che hanno vissuto qui un loro tirocinio formativo, una loro esperienza formativa e ritornano per celebrare questo cammino che oggi guarda, diciamo, con una rinnovata fiducia all'integrazione e all'ottenimento di un lavoro. Ci sono persone con diverse abilità, insomma, ci sarà rappresentata quella parte di società e di chiesa che spesso viene considerata come coloro che hanno bisogno. In realtà noi sperimentiamo ogni giorno qui a Borgo Laudato Si che sono poi le persone che danno di più, che danno molto e che arricchiscono Borgo Laudato Si e mi sentirei di dire tutta la chiesa con la loro presenza e con la loro, diciamo, domanda di una visione diversa sulla società, un punto di vista diverso, un punto di vista che faccia appunto della fragilità una nuova forza per le nostre comunità.
3: Ci sarà qualcuno in particolare che prenderà la parola, diciamo, ufficialmente e dirà qualcosa al Papa?
2: La messa sarà presieduta al mattino dal Cardinal Fabio Baggio e si concelebrerà con lui il prefetto del Dicastero per il Servizio della Carità, l'Arcivescovo di San Martin. E dopo questo momento di insieme, di preghiera, dopo la messa ci sarà un momento di rinfresco e una visita guidata condotta dagli operatori di Borgo Laudato Si per questi ospiti. Al pranzo arriverà il Santo Padre che verrà accolto ovviamente da una festosa tavolata di 200 persone, ma anche dal Cardinal Baggio, che qui è il direttore generale del Centro di Alta Formazione Laudato Si, dal prefetto per il Dicastero della Carità e da Sua Eminenza il Cardinal Reina, in quanto appunto vicario del Papa per la Diocesi di Roma.
3: Un accenno al menù?
2: Allora sì, grazie per la domanda, perché il pranzo è stato offerto con molta generosità e spontaneità da un ristorante di Roma che è l'Isola della Pizza, e anche il rinfresco della mattina è stato offerto invece dal Bar Duomo di Albano Lazzale, che è qui proprio di fronte a Borgo Laudato Si e che si sentono molto, diciamo, coinvolti nel progetto, e quindi questa è una testimonianza anche molto bella di generosità e attenzione, di coinvolgimento in un progetto così importante per la Chiesa. Sarà ovviamente cucina italiana, cucina locale, e insomma ci saranno 35 bambini tra le 200 persone, quindi si è cercato di costruire un menù che piaccia a tutti e anche, diciamo, a chi arriva da altri contesti, altre culture culinarie.
3: Volevo anche tornare alla recente udienza che tutta la vostra comunità di Borgo Laudato Si ha avuto in Vaticano con Papa Leone. Se ci puoi ricordare anche quell'evento e come state ulteriormente mettendo in pratica, diciamo, l'invito del Papa nei vostri confronti e la riconferma della sua fiducia nei vostri confronti.
2: Sì, beh, insomma, il Santo Padre ama moltissimo i giardini papali e questo progetto lo segue da vicino. E se ci riferiamo alla visita del 19 giugno, a conclusione di una 2 giorni qui a Borgo Laudato Si, sì, di Borgo Dialogues, che hanno riunito imprenditori, amministratori delegati e presidenti di moltissime realtà industriali e imprenditoriali del mondo a livello internazionale, su 2 giorni di riflessione appunto su temi che sono al centro delle riflessioni contenute dall'Enciclica Laudato Si, dall'Enciclica Fratelli Tutti e della Magnifica Humanitas. E insieme a questi top manager, a questi decision maker così importanti, si è ragionato su come rendere i processi produttivi, gli ambienti di lavoro più sostenibili, nel modo in cui cambiare appunto l'approccio alla natura e all'ambiente che ci circonda, sentendoci sempre più responsabili e sempre meno dominatori. Ecco, come ci diceva Francesco nella Laudato Si, abbiamo molto lavorato sul fatto che questo mondo c'è in prestito dalle generazioni future. Il rapporto tra le generazioni, per esempio, era uno dei temi cuore dei Borgo Dialogues, così come e l'ecologia integrale e la salute che passa attraverso l'educazione e la cultura dello sport. Questi erano alcuni dei tanti temi. Dopo questa 2 giorni intensa qui a Borgo Dialogues, i partecipanti hanno potuto salutare il Santo Padre e ascoltare dal Santo Padre quanto sia importante che ciascuno faccia la propria parte per fermare la crisi climatica e cambiare rotta, non solo la transizione ecologica, ma una vera e propria conversione ecologica in cui cambi il paradigma culturale e sociale, appunto, responsabile e corresponsabili del creato, creature tra le creature, ha detto Leone all'inaugurazione di Borgo Laudato Si' il 5 settembre e lo ha ribadito anche in questa occasione.
0: E dunque domani nuova tappa di questo percorso con l'iniziativa A Pranzo con il Papa che si svolgerà appunto a Castel Gandolfo. Ed ora ci prendiamo una pausa musicale, poi come ogni venerdì linea a Cecilia Seppia per la rubrica Social Topic Trend.

0: Eccoci con Topic Trend, andiamo a curiosare sui social per capire quello di cui la gente ha parlato questa settimana e quindi gli argomenti che sono rimasti più a lungo in tendenza e su cui si è confrontata e spesso anche divisa l'opinione pubblica. 335 12 43 722 è il nostro numero WhatsApp a cui mandare i vostri messaggi. In collegamento con noi oggi c'è Matteo Valsecchi, giornalista di TV Sorrisi e Canzoni, esperto di comunicazione. Ciao Matteo.
1: Ciao Cecilia, buon pomeriggio a tutti.
0: Ben trovato. Allora, ne abbiamo parlato la volta scorsa, quella prima ancora, per dovere di cronaca. Dobbiamo parlarne anche stavolta perché il mega concerto di Ultimo a Tor Vergata con 250.000 spettatori paganti è stato un successo su tanti fronti. Feed di Instagram invaso da reel, caroselli, il tributo dei fan è enorme, ma anche quello dei cantanti, dei colleghi di Niccolò Morricone. In particolare voglio commentare con te il messaggio di Vasco, finora leader indiscusso per numero di spettatori con 225.000 paganti al Modena Park, che ha scritto: complimenti a Ultimo e alla città di Roma, ogni record è fatto per essere battuto. Insomma, c'è stato un passaggio di testimone importante tra i due artisti e i titoli dei giornali che hanno accompagnato il live del cantautore però si sono assomigliati un po' tutti, e questa forse è la critica più grande che ci restituisce il web in questa settimana, perché da una parte hanno celebrato il protagonista, dall'altra portano, come dire, un'idea che il mercato della musica dal vivo sia in grande salute. Allora, è davvero così? Dammi un tuo feedback.
1: Sì, oggettivamente è davvero così. Detto che quello del discorso che ha fatto Vasco è giustissimo, ogni record è fatto per essere battuto, ma oggi gli artisti, diciamo i principali artisti italiani, hanno a disposizione la possibilità di fare dei concerti in luoghi di capienze enormi. Ormai praticamente tutti fanno gli stadi. L'altro giorno ne parlavamo con il mio direttore, una volta allo stadio di San Siro a Milano ci andavano Bruce Springsteen, Bob Marley, i Rolling Stones, cioè pochissimi e molto rari. Adesso invece abbiamo almeno 6-7 artisti ogni anno che fanno un concerto negli stadi. Moltiplicato per 10-12 stadi italiani fa più o meno la stessa cifra che ha fatto Ultimo a Tor Vergata in una data unica. E non a caso nel tour dell'anno prossimo Ultimo ha già approcciato 300.000 biglietti sui tour degli stadi che farà nel 2027. Sicuramente i live, soprattutto nella parte estiva e soprattutto negli stadi, sono in grandissima salute, funzionano molto bene, ormai no, è una macchina abbastanza collaudata. Abbiamo ancora dei problemi dal punto di vista della gestione dei grandi numeri delle persone, l'abbiamo visto anche qui a Milano all'Ippodromo La Maura, e ci sono stati anche al concerto di Ultimo a Tor Vergata, per cui diciamo un po' alla volta si sta andando ad affinare questa cosa.
0: Ecco, sicuramente Ultimo è un cantante estremamente trasversale, no? Abbiamo visto tante famiglie anche con bimbi piccoli a Tor Vergata, e sicuramente è stato un banco importante di prova per Roma. La macchina organizzativa della sicurezza, insomma, hanno funzionato. Qualche lamentela giusto sul ritorno, perché pare che i pit, cioè i vari settori, sono stati aperti tutti insieme, quindi l'onda anomala di persone ha travolto la città, e qualcuno su X ha scritto: pensavo di essere a Tor Vergata, invece mi sono ritrovato a fuggire dal Messico. Allora, a proposito di Vasco, il cantante si prepara a celebrare 50 anni di carriera nel 2027, giubileo d'oro con 10 concerti all'Olimpico. Matteo, Vasco continua a fare la storia, ad avere un pubblico che lo segue ovunque, davvero super fidelizzato?
1: Sì, Vasco è il monumento, no, della musica, ma per quello che ha rappresentato, diciamo, in un determinato periodo storico, ossia quello che a cavallo degli anni 70 e poi tutti gli 80 e primi 90. Cioè Vasco, che lo si ami o che lo si odi, non gli si può negare il fatto di essere stato un punto di rottura all'interno di quello che è stato il panorama musicale italiano. Esiste per un certo tipo di genere, un certo tipo di rock, un prima e un dopo, e quel prima e il dopo è il Vasco, che ha reso pop e commerciale un genere che non era tanto commerciale, magari era seguito con qualche gruppo anche importante, penso alla premiata Forneria Marconi, ma che non avevano quel grande impatto popolare che hanno avuto. Invece, grazie a Vasco, è arrivato poi tutta una generazione successiva di artisti che fanno quel tipo di rock lì, anche magari un pochettino più sporco rispetto al suo, ma che comunque devono tutto a Vasco.
0: Resto in tema musica perché c'è il delirio sui social per il ritorno degli Oasis, sempre nel 2027 all'Olimpico di Roma. Prima, in merito a questa notizia, circolavano soltanto dei rumors, ma è stato proprio Liam Gallagher a rispondere ad una fan dal suo account X. Questa ragazza diceva: vi prego, fate più date a Roma. E Liam ha risposto: che dici, due show sono sufficienti? Matteo, perché gli Oasis ci piacciono così tanto?
1: Gli Oasis piacciono molto alla nostra generazione, no? Quella nata tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, perché sono stati uno dei gruppi della nostra adolescenza o tarda gioventù. Loro sono stati un po' la faccia pulita del rock inglese rispetto invece alla faccia sporca del grunge americano in quegli anni lì. C'è molta nostalgia. Sappiamo che hanno fatto i primi 3-4 dischi stupendi, poi si sono un pochettino persi per strada anche loro, anche grazie a 800 cambi di formazione che hanno avuto nel corso della loro storia. Però ovviamente il grande affetto per gli Oasis, per quello che sono stato, ci sarà sempre, no? Anche per quella che è la caratura dei fratelli Gallagher.
0: Il nostro tecnico Damiano Caprio ci ha messo in sottofondo Don't Look Back in Anger, allora ne ascoltiamo 30 secondi insieme.

0: Allora, io stavo cantando e chi dice il contrario, che non ha cantato appunto su questo ritornello, mente. Diciamo che la reunion dei fratelli Gallagher con 19 concerti lo scorso anno nel Regno Unito sta anche per uscire al cinema il 10 settembre un film su di loro, davvero un ritorno che ha segnato, come giustamente dicevi tu, la storia del rock, della cultura pop, emozionando sia chi è cresciuto cantando le loro canzoni a squarciagola, ma anche la nuova generazione di appassionati. E credo che funzionino, Matteo, oltre a quello che hai detto tu, anche perché in un'epoca di pop star ipercurate, anche strategicamente attente a non offendere nessuno, al politically correct, l'attitudine degli Oasis è un po' una boccata d'aria fresca. Allora, mondiali ancora in tendenza, video super virale quello del giocatore norvegese Erling Haaland, che dopo la storica vittoria contro il Brasile suona il tamburo e guida la tradizionale Viking Row, cioè la vogata che improvvisamente viene conosciuta in tutto il mondo e su TikTok emulata da giovanissimi per puro divertimento oppure per celebrare un successo. L'hanno fatta praticamente tutti, l'hanno fatta negli ospedali gli anestesisti, l'hanno fatta i cittadini in Times Square, l'hanno fatta i deputati norvegesi. Ora Haaland è una specie di personaggio mitologico grazie ai social.
1: Sì, già lo era prima per quelle che sono le sue doti da calciatore. Ricordiamo che è un giocatore che fa 30, 40, 50 gol all'anno, per cui già questo c'era. Questo mi dà il gancio per dare una piccola curiosità su Norvegia. Spesso sentiamo parlare di vichinghi nella nostra iconografia e lo vediamo anche allo stadio in questi giorni. I vichinghi hanno il casco con le corna in testa. In realtà i vichinghi si vestivano tutt'altro che con le corna in testa. E invito ad andare a vedere una pagina Instagram seguitissima e molto divertente, che è quella di Guido Damini, lo storico Guido Damini, che spiega e fa vedere qual era il vero, tra virgolette, look dei vichinghi, e scommetto che chiunque rimarrà sorpreso da questa cosa.
0: Grazie Matteo per questa perla. Curioso anche l'origine di questo trend, no? Nel 2015 un capo tifoseria assiste a un coro dei tifosi del Rosenborg che per celebrare la vittoria del campionato dividevano il nome della squadra in tre parti, ponendo un'enfasi particolare sulla prima parte, quindi sul Raw. Da lì l'idea di creare qualcosa di mai visto prima, che unisse la tradizione e la storia degli antichi vichinghi che mille anni fa ormai remavano tutti insieme per raggiungere la riva, e poi per accompagnare il movimento della vogata il tifoso ha associato questi colpi di tamburo, davvero un colpo di genio. Una brutta pagina ai mondiali invece ha riguardato il caso Balogun, scoppiato dopo che la FIFA ha congelato la squalifica dell'attaccante statunitense per far sì che giocasse contro il Belgio, a seguito sembra di una richiesta del presidente americano Trump al numero uno della FIFA Gianni Infantino. Raccontaci meglio, tu che sei un esperto anche di questo settore, che cosa è successo e perché la UEFA, ma non solo la UEFA, dicono che sia stata superata una linea rossa che crea un precedente insomma importante.
1: Sì, al di là del fatto che Trump abbia o non abbia chiamato Infantino, io questo non lo so e forse non voglio neanche saperlo, è un fatto gravissimo, perché esiste un codicillo a cui la FIFA si è appellata per togliere questa squalifica a Balogun. Però questa cosa qua ci dice una, cambia quello che è il concetto di risultato sul campo, viene cambiata quella che è una decisione che dopo il fischio d'inizio non dovrebbe, non potrebbe nemmeno essere cambiata a norma di regolamento, perché una volta che la partita è finita, qualsiasi cosa succede dopo non può andare a modificare quello che è successo all'interno del referto di un arbitro. L'unica eventualità di fronte per cambiare questo tipo di cose è fare un appello entro mezz'ora dalla fine della partita, questa o mezz'ora, 45 minuti, adesso non ricordo esattamente il timing. Questa cosa non è successa, c'è stata evidentemente una voglia di fare un piccolo favore alla squadra di casa, e poi in realtà, come spesso succede in questo caso, gli dei del calcio rispondono a modo loro, e infatti gli Stati Uniti sono stati eliminati 4-1 dal Belgio nella partita successiva con Balogun run assolutamente inesistente in campo.
0: Sì, quello che hai detto tu mi fa venire in mente la riflessione di Tardelli che ho ascoltato in TV e che ha detto, lasciando chiaramente aperta la domanda, mi chiedo cosa sarebbe successo se quel fallo giudicato pericoloso avesse portato all'assegnazione di un rigore e poi a un gol sul rigore. Allora, noi andiamo al cinema adesso, hype gigantesco per l'Odissea di Christopher Nolan, un progetto ambizioso dalla portata monumentale, un cast eccezionale, la storia di Ulisse che ripropone molte tematiche care al regista, quella del viaggio, quella della memoria, dell'affetto per i propri cari, un film girato interamente con camere IMAX, che per chi non lo sapesse sono camere molto ingombranti, molto pesanti, capaci, in grado di girare con una pellicola a 70 mm, quindi insomma stiamo parlando davvero di una tecnologia importante, che però garantiscono un'esperienza visuale immersiva. Colonna sonora ispirata alla musica dei tempi antichi, anche il montaggio è analogico in pellicola, le location sono reali, ormai ci siamo perché il film debutta al cinema il 16 luglio, quindi insomma dobbiamo aspettare ancora un po', però sembra che questo film abbia tutte le carte in regola per essere davvero un grande spettacolo cinematografico.
1: Questo sicuramente, come ogni film di Nolan peraltro. Aggiungo un piccolo dettaglio, anche gli effetti speciali sono ridotti al minimo, per farvi capire Polifemo è stato realizzato con un robot in animatronic, per cui, e quindi anche in quel caso non è stato fatto in modo digitale. Io sono uno dei pochi che al mondo che ama pochissimo Nolan come regista, per cui sono abbastanza curioso di vedere che come tratterà quella che è di fatto una delle opere fondative della cultura, diciamo, mediterranea, ossia l'Odissea. Sono molto curioso perché un film di 3 ore su questa cosa qui può nascondere dei rischi, può essere ovviamente molto bello visivamente, tutti i film di Nolan sono belli visivamente al di là di quelle che poi possono essere le storie che racconta. Vediamo che ho un po' la sensazione che si andrà un po' a intorcinare da qualche parte, però magari è solamente un preconcetto mio.
0: Per ora ci godiamo Anne Hathaway e tutto il resto del cast che sfilano sui tappeti rossi, insomma, per la promozione di questo film. In tendenza il matrimonio di Aurora Ramazzotti con Goffredo Cerza, video della cerimonia, della festa, immagini Amarcord tra Eros e Michelle, genitori di Aurora, che sembrano essere ancora molto legati. E poi una cosa curiosa, cioè la sera del matrimonio è uscito il primo EP di Aurora con 5 brani che raccontano questa storia d'amore. Lei ha scritto sui social, forse non so, per giustificarsi quasi, almeno così è sembrato: questo disco non nasce dal desiderio, dalla voglia di fare musica, ma dal desiderio di dare forma a ciò che esisteva già. Ora, lei non nutre particolare simpatia tra il pubblico social, però mi chiedo, è un'esigenza dei figli d'arte a un certo punto imitare i genitori? È una forma di tributo, la via più facile per affermarsi?
1: Ma non lo so, perché molto spesso è anche vero il contrario. Abbiamo tantissimi figli d'arte molto famosi che hanno deciso volontariamente di fare una carriera molto diversa da quella di proprio genitore, per evitare di andare a scontrarsi con quello che è il paragone diretto, per cui non lo so. Lei è comunque una persona molto molto gentile, molto carina, io trovo sempre molto gradevole quello che fa anche sui social, per cui non so, non ci vedo della malizia in questo caso.
0: Allora, Abtech, colosso cinese del tech, ha lanciato gli automi da compagnia. Si tratta di robot affettuosi, bellissimi, che camminano, parlano, imparano a conoscerti sempre meglio e a rispondere anche ai tuoi bisogni, insomma, perché sviluppano la capacità di dirti esattamente ciò che ti serve. Un po' inquietante questa cosa. Comunque, sono realizzati in silicone con una texture che imita la pelle umana e soprattutto assicurano compagnia emotiva anche, insomma, a chi vive da solo, no? In solitudine. Prezzo di partenza $17,600 fino a 9 volte di più in base al modello. Che mi dici, Matteo? Anche tu, come me, lo trovi un po' inquietante?
1: Beh, chi di noi non ha 20.000 euro da investire per avere un robot affettuoso in casa?
0: Che coccoloso, è super coccoloso.
1: È super coccoloso. Non lo so, mi sembra di vedere un po' Artificial Intelligence di Steven Spielberg, se dobbiamo parlare di film come stavamo facendo prima, solo che adesso sta diventando abbastanza reale. È vero che l'intelligenza artificiale sta entrando prepotentemente nelle nostre vite, però una cosa del genere mi sembra

0: Perché è tornato in tendenza la vicenda del tragico incidente avvenuto nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 giugno a Ceriale, in provincia di Savona, in cui ha perso la vita la 22enne Sofia Barberi. La vittima, tanto per ricordare ai nostri radioascoltatori, è stata investita e uccisa insieme a un'amica rimasta gravemente ferita da un'auto guidata da una ragazza, insomma anche lei giovanissima. L'episodio ha scosso profondamente l'opinione pubblica per via del comportamento di un giovane, per giunta un amico della conducente e passeggero del veicolo, che ha girato un video shock subito dopo l'impatto mentre l'amica si trovava a terra. Ha ripreso la scena con lo smartphone ridendo, pronunciando frasi agghiaccianti che non sto qui a ripetere. Indagini in corso per ricostruire la dinamica. Il fatto è che quel video ha scatenato un'ondata di sdegno, indignazione collettiva, oltre alle minacce dirette al ragazzo autore del filmato, che poi proprio questa settimana ha postato un video da Malpensa in cui dice, come annunciato precedentemente, che lascia l'Italia perché vittima di bullismo e di odio online. Matteo, di fronte a che fenomeno siamo?
1: Di fronte a quella che chiamo dipendenza da e protagonismo da social, ossia questo voler testimoniare direttamente qualsiasi cosa con un video e poi conseguentemente essere commentato per quello che hai fatto. Lui ovviamente ha fatto una cosa che va da sé, è inutile neanche commentarla. Non penso che ci sia una persona al mondo che sia d'accordo con quello che ha fatto, però è altrettanto vero che stiamo parlando di ragazzi che probabilmente si sono non si sono resi conto della stupidaggine che stava facendo e che quindi poi non è neanche giusto andare a, diciamo, passare dalla parte del torto arrivando a minacciare lui. Cioè, lui ha fatto un errore, sì, ha fatto un errore, ci sarà un processo, immagino, o un qualcosa del genere che decreterà questo errore, basta, finisce lì. Aggiungere altre cose a questa roba qui diventa poi dopo sbagliato, perché diventiamo noi stessi carnefici di una cosa in cui non dovremmo centrare, non dovremmo metterci becco.
0: Sì, diciamo che si entra in un circolo veramente pericoloso. C'è sicuramente la spettacolarizzazione del dolore e la caccia ai click, come dicevi tu. C'è anche un fenomeno che è la derealizzazione da schermo, cioè la tendenza a mediare la realtà attraverso lo smartphone. Non so se ti ricordi, ma lo abbiamo visto anche con il rogo di Crans Montana, no? Tutti questi ragazzi che davvero erano intrappolati nel fuoco, che invece di scappare filmavano in modo compulsivo e quasi folle. Cioè, come se la tragedia viene percepita come un contenuto da riprendere e non come un dramma umano in corso. Chiaramente quello che lui ha detto, le frasi che ha usato sono incommentabili, come hai detto te, ha sbagliato, però insomma c'è anche questo aspetto, cioè si tende a mediare la realtà, a mettere uno smartphone tra noi e quello che sta succedendo. Super virale sui social i reel del podcast di Vittoria Cabello, soprattutto le clip con l'attore Alessandro Borghi. Si chiama Fuori di Cabello, appunto, ed è un video podcast prodotto da Dopcast. Numeri da record per la conduttrice, oltre 85 milioni di streaming e visualizzazioni sui social. Quali sono secondo te i motivi del successo di questo format?
1: Sicuramente, e io qui faccio un piccolo favore a un amico che però non sto pubblicamente a citare, che fa parte del cast degli autori del podcast di Vittoria Cabello, sicuramente è scritto molto bene. Esiste, diciamo, una grande fascia di pubblico, e anche qui mi riferisco alle persone della mia età, 40-50 anni, che sono quella che chiamavamo la MTV Generation, che conoscono bene Vittoria Cabello e l'hanno seguita, e per cui lei rappresenta ancora qualcosa. Questo, sommato al fatto che lei per motivi anche di salute è stata molto lontana dalla televisione per diversi anni, ha fatto sì che sia creato un vero hype nei confronti del podcast, che in realtà sta andando già in onda da qualche mese. Questo ha funzionato bene, è stato un passaparola, magari all'inizio un pochettino più contenuto, ma che poi è andato a crescere. Non dico che è paragonabile agli altri grandi podcast italiani, come per esempio Tintoria, o Pablo Trincia, però ci si sta avvicinando.
0: Senti Matteo, c'è Stefano De Martino che, come sappiamo, sarà

0: Il conduttore nonché direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo, che ha già cominciato a dare delle novità in merito. In particolare ci sarà una serata performance che poi darà la possibilità di scegliere il cantante che rappresenterà l'Italia all'Eurovision. Che ci dici? Dici qualcosa di più?
1: Allora, sì, lui era una cosa di cui si vociferava da qualche mese, è stata la confermata settimana scorsa la presentazione dei palinsesti della Rai. Io, per quanto voglio molto bene a Stefano, che trovo veramente bravissimo a fare quello che ha fatto e soprattutto a inventarsi questo tipo di carriera, non amo questa cosa. Nel senso, non voglio sembrare un vecchio trombone conservatore, ma non credo che fosse necessario creare una serata apposta per l'Eurovision che esuli. Poi in che modo la fai, quali sono i criteri di valutazione, non lo so, ho qualche perplessità. Mi sembra di capire che sia, diciamo, un'idea nata insieme a Ferraguzzo, che è il manager dei Maneskin, che sta aiutando Stefano De Martino nell'allestire questo Festival di Sanremo, e qui ne capisco un po' il senso. Cioè, i Maneskin erano perfetti per vincere l'Eurovision, al di là del fatto che vincessero o non vincessero Sanremo. Quindi io penso che quello sia stato il punto di partenza per fare questa cosa.
0: Sì, probabilmente.
1: Poi vedremo gli ascolti, perché sugli ascolti di quella serata lì ho qualche perplessità.
0: Probabilmente sì, come dici tu, dietro c'è una strategia e Stefano sta cercando anche di assecondare un po' quelle che erano le richieste del pubblico, no? Ti ricordi quando c'era Lucio Corsi che appunto doveva andare all'Eurovision? Vabbè, comunque avremo sicuramente modo da qui al prossimo febbraio di parlare con te di Sanremo. Io intanto ti ringrazio per essere stato con noi, grazie a Matteo Valsecchi.
1: Grazie a te, grazie a tutti.
0: Grazie a voi tutti che ci avete seguito, da Damiano Caprio in regia, Cecilia Seppia in studio, buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana, restate lì perché tra 15 secondi c'è il GR Flash.

0: Ok ragazzi, questo è un blues con il riff in sì, perciò occhio agli accordi e statemi dietro, ok?
1: In Blue Live. I concerti della tua vita.

0: in Blue Live.
1: Salve, benvenuti al National Bandstand in ripresa diretta dalla Rydell School. Questo era l'avvenimento più atteso da tutti voi. E partiamo con Johnny Cassino e The Gamblers.
0: I concerti della tua vita.

0: Nuovo orario, 8:15, storia del rock. 10:11, comprensione del rock e teoria. E poi faremo pratica nelle altre ore.
1: In Blue Live, i concerti della tua vita.

0: Non sono del tutto convinto che sia l'album che mi avevate promesso.
1: No, è molto meglio dell'album che ti avevamo promesso. È meglio di qualsiasi altro album che ti abbiano mai promesso, tesoro. È un capolavoro.
2: In Blue Live. I concerti della tua vita.

0: in Conte, che conta alla rovescia per il conto finale. 3, 2, 1.
1: In Blu Live. I concerti della tua vita.

0: Ok ragazzi, questo è un blues con il riff in sì, perciò occhio agli accordi e statemi dietro, ok?
1: In Blue Live. I concerti della tua vita.

0: mio dolore.
1: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
2: È venerdì 10 luglio.
3: Sono le 21 e 57 minuti.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
1: Dopo il Concilio di Gerusalemme, Paolo e Barnaba sono pronti per una nuova missione. A Gerusalemme gli apostoli, i presbiteri, si erano riuniti per vagliare una questione molto importante, sollevata proprio da Paolo e Barnaba. Avendo annunciato il Vangelo di Cristo a molti non ebrei, si poneva la questione se prima di essere cristiani bisogna essere ebrei e quindi far passare i nuovi convertiti attraverso l'osservanza completa della legge di Mosè. Gli apostoli a Gerusalemme vagliarono bene la situazione e decisero solennemente che per essere salvi basta Gesù Cristo. E quindi è sufficiente aderire con la fede a Gesù, riconoscendolo Messia, Figlio di Dio, Signore. Forte di questa approvazione apostolica, Paolo intraprende una nuova missione. Ma con Barnaba c'è un piccolo screzio. Ricordiamo che durante il primo viaggio li aveva accompagnati Giovanni detto Marco, l'evangelista, parente di Barnaba. Ma questo giovane di Gerusalemme, arrivato ad Attalia, si spaventò e non continuò il viaggio attraversando le montagne del Tauro. Decise di ritornare a Gerusalemme. Quando adesso Barnaba vorrebbe riprendere con sé Marco, Paolo si oppone. Ritiene che, essendosene andato una volta, non va bene per la sua missione. I due hanno un diverbio e decidono di separarsi. Paolo parte con Sila, mentre Barnaba, insieme a Marco, si dirigono a Cipro. Paolo vuole ritornare nel cuore dell'Anatolia, si chiama così quella che oggi abitualmente viene definita Turchia. Lì Luca, il narratore degli Atti, ha presentato la nascita di alcune comunità cristiane nelle città di Antiochia di Pisidia, Iconio, Listra, Derbe. Paolo vuole visitare proprio quelle comunità dove qualche anno prima ha annunciato il Vangelo e vuole continuare l'opera di formazione. Passa da Tarso, sua città natale. La partenza è sempre da Antiochia, perché è la chiesa madre di Paolo. Attraverso le porte Cilice, una gola stretta e paesaggistica, luogo turistico per eccellenza oggi, Paolo e Sila arrivano sull'altipiano anatolico. Al gruppo si unisce Timoteo. È un ragazzino, figlio di una signora divenuta cristiana durante la prima missione di Paolo. Forse quando la mamma è diventata cristiana Timoteo era solo un bambino, adesso è un giovanotto, è cresciuto nella fede cristiana e Paolo lo prende con sé, diventerà un suo discepolo ideale. Proseguono l'itinerario attraverso la regione centrale anatolica, cambiano alcune volte la direzione del loro viaggio per degli imprevisti. È interessante come il narratore, all'inizio del capitolo 16 degli Atti, laddove narra questi cambiamenti di direzione, dà delle motivazioni teologiche. Dice in un caso che lo Spirito Santo non lo ha permesso. In un altro caso, lo Spirito di Gesù glielo ha impedito. È come dire che qualche imprevisto di percorso che ha determinato un cambio di itinerario è stato letto come un intervento divino per guidare il cammino degli apostoli fino a Troade, una città ellenista vicino all'antico sito di Troia, la città cantata da Omero. In questa città Paolo, Sila e Timoteo incontrano anche Luca, narratore del libro. Ce ne accorgiamo perché a questo punto, precisamente al versetto 11, cambia la persona. Il racconto dalla terza persona passa alla prima plurale. Paolo ha un sogno. Una notte vede un uomo in abito macedone che gli dice: «Vieni in Macedonia e aiutaci». Al mattino racconta ai suoi collaboratori quel sogno notturno e loro capiscono che è un invito a passare il mare e arrivare in Macedonia, è il nord della Grecia, è Europa. Questo passaggio è fondamentale. Il Vangelo arriva in Europa. E a questo punto il narratore dice: dopo che ebbe questa visione, subito cercammo di partire, ritenendo che Dio ci avesse chiamati ad annunciare il Vangelo in Macedonia. Questo noi lascia intendere che c'è anche chi scrive. Inizia a questo punto una sezione che gli studiosi hanno definito sezione noi. Ce ne sono alcune nell'ambito del libro stesso degli Atti. E tenendole insieme, noi avremmo una specie di diario di viaggio. Probabilmente Luca, collaboratore di Paolo, suo prezioso accompagnatore, ha tenuto un diario di bordo, annotando le tappe nella navigazione. E quando, parecchi anni dopo, nella tranquillità della vecchiaia, rimise insieme gli appunti, utilizzò quel diario di navigazione ed è in grado di darci delle indicazioni precise, dettagliate, sulla durata del viaggio, sulle soste. Si tratta di una tipica navigazione antica di piccolo cabotaggio, dove gli spostamenti sono da porto a porto. La navigazione è diurna, e alla sera la nave deve ormeggiare in un porto sicuro e riprende la navigazione il mattino seguente. Così, salpati da Troade, fanno vela verso Samotracia, che è un'isola nel nord dell'Egeo, e il mattino seguente riprendono la navigazione e sbarcano a Neapoli, che è il porto della città di Filippi, la quale si trova nell'immediato entroterra in una grande pianura. Arrivati a Filippi, i quattro predicatori si trovano di fronte ad una grande città ellenistica romana, abitata soprattutto da stranieri, con una piccolissima presenza di ebrei. A Filippi non c'è sinagoga. Paolo era abituato a iniziare sempre la sua predicazione dalla sinagoga, perché in quel modo ha la possibilità di annunciare agli ebrei la venuta del Cristo. Dove non c'era sinagoga, gli ebrei avevano l'abitudine di riunirsi per la preghiera del sabato vicino all'acqua, o un fiume, o la riva del mare, o una sorgente, una fontana. Così Paolo e i suoi colleghi, saputo dov'è il luogo del raduno per il sabato, vi si recano e trovano solo donne. Le regole antiche per la preghiera sinagogale del sabato prevedevano la necessità di almeno 10 uomini adulti e maschi. Se non si ha quel minimo, non si può fare la preghiera ufficiale del sabato. C'erano solo donne e quindi non si poteva fare. Sono arrivati 4 uomini, ma sono solo 4. Paolo non lascia perdere perché ci sono solo delle donne, ma si impegna ugualmente nella predicazione e nell'annuncio del Vangelo con quell'uditorio femminile. E in mezzo a quelle persone c'è una signora di nome Lidia. Viene dall'entroterra di Efeso, la città di Tiatira. È una commerciante di porpora, probabilmente una industriale del tessile, intraprendente, che ha aperto un emporio anche nella ricca e vivace città di Filippi. E questa donna ascolta il discorso di Paolo e, come dice il narratore, il Signore le aprì il cuore perché aderisse alle parole di Paolo. Accetta quella predicazione e ospita i 4 evangelizzatori. Luca, con una fine ironia, commenta: insistette e ci costrinse ad accettare. Probabilmente sono stati molto contenti dell'ospitalità, perché non avevano un alloggio, avranno dormito sotto i ponti forse, e quindi essere ospiti nella villa di questa signora è stato un notevole vantaggio. La casa della signora Lidia diventa una domus ecclesiae, diventa la casa della Chiesa. In quell'ambiente si riuniscono le persone credenti. Lei chiede il battesimo insieme alla famiglia. Non vengono nominati mariti e figli, forse ci sono, o forse sono gli insieme dei famuli, cioè dei dipendenti. È una signora con un notevole seguito. E dietro alla sua scelta i suoi dipendenti accettano la predicazione di Paolo e diventano cristiani. Partendo da quella sede, Paolo comincia la sua attività di predicazione e compie un gesto di liberazione nei confronti di una ragazza schiava che veniva sfruttata perché aveva uno spirito che sapeva predire il futuro. Noi potremmo dire aveva dei poteri paranormali. Il narratore precisa che è dominata da uno spirito demoniaco che le conferisce questi poteri paranormali. Essendo una ragazza schiava, i padroni la sfruttavano. Lei aveva la capacità di leggere la mano, di fare l'oroscopo, di prevedere il futuro, e i soldi guadagnati andavano nelle casse dei padroni. Quando questa ragazza vede passare Paolo e gli altri, li identifica come predicatori del vero Dio. Per qualche giorno Paolo la lascia parlare, poi interviene e la libera. È interessante riflettere su questo perché la ragazza sta facendo pubblicità positiva a Paolo, sta indicando alla gente che quell'uomo e i suoi compagni sono predicatori del vero Dio. Ma Paolo non accetta di essere connivente con l'azione di quei padroni che sfruttano quel potere diabolico e la libera da quei poteri paranormali. E la ragazza, si trova libera dal dominio diabolico, ma senza più le qualità che rendevano ai padroni, i quali, vedendo sfumare un guadagno, denunciano Paolo come un pericoloso personaggio che turba l'equilibrio sociale. La città è prevalentemente abitata da romani, i padroni dovevano essere romani e l'autorità imperiale, senza troppo discutere, arresta Paolo e Sila, i soldati li trattano male, li bastonano e li buttano malamente nella cella più profonda del carcere. In quella notte, mentre sono doloranti per le percosse e i maltrattamenti subiti, Paolo e Sila vegliano in preghiera, recitano salmi, cantano inni che conoscono a memoria. Immaginiamo la scena di un carcere sotterraneo buio, dove si sente una voce delicata di due uomini che stanno pregando. E improvvisamente c'è un terremoto. La prigione si scuote, le porte si spalancano. I soldati sono presi dal terrore. Il guardiano della prigione, il responsabile delle carceri, teme che in quel trambusto i prigionieri siano scappati. Accende una torcia, entra per vedere e Paolo lo frena perché non si faccia del male, garantendo siamo tutti qui. Quell'uomo resta colpito, meravigliato davanti alla serenità, di Paolo e alla sua, sicurezza. Si inginocchia davanti a lui e gli chiede che cosa deve fare per essere salvato. E Paolo coglie quell'occasione che sembrava decisamente negativa per sé e la fa diventare una occasione buona per l'annuncio evangelico. Evangelizza il guardiano delle prigioni, un romano che porta i prigionieri in casa sua, lava le ferite, medica là dove c'è bisogno di un intervento curativo, prepara loro da mangiare. Si fa battezzare e diventa cristiano. C'è un capovolgimento della sorte. È una notte di Pasqua, una notte di liberazione. Dal buio si accende una luce. Dal buio dell'atteggiamento violento, negativo dei soldati, si passa alla luminosità dell'incontro benevolo. Colui che aveva ferito diventa un curatore, colui che teneva prigionieri gli apostoli diventa liberatore, ma in realtà è lui che è stato liberato. Notiamo anche l'altro paradosso. Paolo, che ha liberato la ragazza da quel potere paranormale, viene incarcerato, perché chi libera dà fastidio alla struttura corrotta del mondo. Ma il liberatore imprigionato continua a essere un liberatore e libera il carceriere, il quale da violento diventa benefattore, si inginocchia a lavare i piedi degli apostoli. Ci viene in mente la scena della lavanda dei piedi. Il carceriere di Filippi non sa niente ancora di Gesù e solo per la stima, la meraviglia che Paolo ha provocato in lui, egli si trasforma in un imitatore di Cristo. E battezzato diventa partecipe della vita di Cristo. Scopre che Paolo è un cittadino romano e non avrebbero potuto trattarlo in quel modo. I capi della città, saputa la cosa, vorrebbero rimandarlo libero senza dire nulla, ma Paolo si impunta, dice: no, ci avete percosso in pubblico e adesso ci lasciate liberi in segreto? No, vengano le autorità a liberarci pubblicamente, riconoscendo che hanno sbagliato nel loro comportamento. Paolo è molto umile, prende le bastonate, ma conosce il diritto e pedagogicamente ci tiene che venga riconosciuto come il procedimento fosse sbagliato. Filippi è stata una bella occasione di evangelizzazione e in quella città è nata una bella comunità cristiana che rimase per molto tempo in contatto con Paolo. Anni dopo l'Apostolo scriverà ai Filippesi, cioè ai cristiani che abitavano nella città di Filippi. E noi conosciamo almeno questa signora Lidia, il carceriere, perché anche lui viene battezzato con quelli della sua casa. Ci sono già due case, due domus ecclesiae, due case della Chiesa, due comunità cristiane, che poi probabilmente si sono moltiplicate. E a quella comunità viene indirizzata la lettera ai Filippesi. Paolo lascia la città di Filippi e, procedendo sulla via principale, la grande arteria di collegamento romana chiamata Egnazia, arriva alla città di Tessalonica, capitale della Macedonia. E anche a Tessalonica inizia l'attività evangelizzatrice. Comincia dalla sinagoga, ha difficoltà, deve anche in questo caso affrontare opposizioni e persecuzioni. Non viene arrestato lui perché non è trovato in casa, ma viene arrestato colui che gli dava alloggio, si chiama Giasone, e viene rilasciato sotto cauzione. Come dire, se consegna Paolo, potrà riavere indietro i soldi che ha dovuto versare come cauzione. Preferisce rimetterci quei soldi e fa scappare Paolo. Paolo abbandona velocemente Tessalonica e non vi tornerà più, perché su di lui c'era una taglia e quindi diventava pericoloso ritornare a Tessalonica. Si sposta a Berea e poi decide di scendere verso il sud. Luca si ferma a Filippi. Come lo sappiamo? A un certo punto il racconto torna in terza persona. anziché dire noi partimmo, dice essi partirono. Vuol dire che il viaggio è continuato da Paolo, Sila e Timoteo. Luca si ferma a Filippi. Timoteo e Sila si fermano a Tessalonica e a Berea. Paolo prosegue da solo. Arriva ad Atene da solo. E ha lasciato i suoi collaboratori a seguire quelle giovani comunità che erano appena nate nella città della Macedonia. Il Vangelo è arrivato in Europa.
0: Avete ascoltato Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: È venerdì 10 luglio.
2: Sono le 23:01.

Se io se fossi pazzo, butterei via tutto, anche il cellulare. Io se fossi pazzo, non mi farei più rintracciare. Sarei irreperibile, né qui né lì né mai, né dopo forse imprevedibile. Nudo in mezzo alla piazza senza alcuna inibizione. Io se fossi pazzo sarei spoglio di ogni vergogna, mentre urlo la mia indisposizione. Ma grazie a Dio no. Grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio no. Grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio no. Grazie a Dio, grazie a Dio no. Ma io se fossi pazzo, che se

grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio. Io se fossi pazzo, sarei uno di quei pazzi da legare che dovrebbero tener fermo, chiudere dentro una stanza buia per non farlo scappare. Io se fossi pazzo, mica sarei scemo, cercherai in tutti i modi di non farmi trovare, sì, perché la libertà è fondamentale. Allora sì, io mi nasconderei dietro un paio di occhiali dalla lente scura, perché essere se stessi è importante.

e me. Da tempo non si cercano, oh, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo, oh, ci vedo i tuoi occhi.

Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo al capitolo 10. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: ecco, io vi mando come pecore in mezzo a lupi. Siate dunque prudenti come serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe, e sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire. Infatti non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello farà morire il fratello, e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quando sarete perseguitati in una città, fuggite in un'altra. In verità io vi dico, non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che venga il Figlio dell'uomo. Evangelo del Signore.

Cari fratelli e care sorelle, il brano evangelico che abbiamo ascoltato fa parte del discorso missionario di Gesù ai 12 apostoli. Un discorso che mostra lo stile che devono assumere i discepoli di fronte alle sfide della missione. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo a lupi. Siate dunque prudenti come serpenti e semplici come colombe. Questo è lo stile della missione dei discepoli: la mitezza, la mansuetudine, la semplicità, la prudenza, che accompagna i testimoni del Vangelo di ogni tempo, che questa sera ci viene consegnato attraverso l'ascolto della parola di Dio. E salutiamo quanti ci seguono e si uniscono alla nostra preghiera. In questo capitolo 10 del Vangelo di Matteo, Gesù usa la metafora degli animali per descrivere il rapporto tra le persone, ma anche gli atteggiamenti che esistono nella vita personale. L'immagine del lupo, aggressivo e violento, pronto a sbranare e a divorare, è usata in contrapposizione dell'agnello, mansueto, debole e indifeso. Infatti, le pecore sono sempre più deboli rispetto ai lupi e sembrano condannate sempre a perdere. Ma è questo il mistero della missione stessa di Gesù, che ha affidato alla sua Chiesa e ai suoi discepoli. I discepoli compresero immediatamente le parole del Maestro e si preoccuparono. Sì, la missione dei discepoli conosce il fallimento, il tradimento e la persecuzione. Ma Gesù li rassicurò. Egli stesso sarebbe stato sempre con loro e il suo spirito li avrebbe sostenuto. È la premura del pastore per le sue pecore, che non abbandona nessuno, anzi dà la vita a tutti e per tutti. Un padre della Chiesa, San Giovanni Crisostomo, scriveva: finché saremo agnelli, vinceremo, e anche se saremo circondati da numerosi lupi, riusciremo a superarli. Ma se diventeremo lupi, saremo sconfitti, perché saremo privi dell'aiuto del pastore. Egli non pasce lupi, ma agnelli. È l'amore che il pastore dà alle sue pecore, quell'amore evangelico che è totalmente gratuito e senza alcuna reciprocità, però disturba l'opera del principe di questo mondo. La parola di Dio, ascoltata e vissuta, disturba il male e la sua opera di divisione e di conflitto. Ecco perché spesso non c'è spazio per chi opera per la pace, per chi opera per l'accoglienza. Si restringono gli spazi di un amore che chiede persino di amare i propri nemici. La vita, secondo il Vangelo, quando è intensa e vigorosa, si carica di una potenza che destabilizza il mondo, che invece è teso alla ricerca del proprio interesse. Il bene, anche se piccolo, disturba il grande male. Diceva Martin Luther King: il bene temporaneamente sconfitto è più forte del male trionfante. Pur nell'umiltà e nella semplicità delle colombe, i cristiani di ogni tempo si oppongono con le loro parole, con la loro solidarietà con i più deboli, al mondo egoista e lo smascherano. Da qui nasce la persecuzione nei loro confronti, la sofferenza e l'uccisione di tanti testimoni della fede. Siamo in un tempo di lupi, lupi che cercano di distruggere la vita dei deboli, lupi aggressivi e violenti che soffiano sulla paura e sull'odio, sulla divisione. Come allora essere agnelli in mezzo a lupi? Ci aiutano le parole dell'Apostolo Paolo, parole semplici eppure geniali: non lasciarti vincere dal male, ma vince il male con il bene. Non lasciarti vincere dal male,
quello dentro di te e attorno a te. Non lasciarti manipolare da individui o gruppi che cercano di servirsi di te per mantenere il quartiere, la città, il paese. Sotto nella spirale della violenza e dell'instabilità, così da continuare a controllarlo senza riguardi per nessuno, ma vince il male con il bene, che vuol dire plasmare la propria vita con il Vangelo, plasmare la cultura di buone notizie, di quel Vangelo che vince la morte e il male, convertire la paura in speranza, convertire l'odio in amore, soprattutto la logica della guerra e del riarmo in pace e fraternità. Essere agnelli, allora, è brillare anche di notte, anche quando le tenebre sembrano fitte, e diffondere la luce della parola di Dio, che è vivere ogni giorno alla sua luce, davanti a Lui, lasciandoci guidare da Lui. Essere agnelli è vivere la beatitudine della giustizia, della mitezza, che vince il male con il bene. Di fronte alle ingiustizie, allo scandalo della sofferenza dei più deboli, alle ferite di un mondo sempre più diviso tra tanti poveri e pochi ricchi, il discepolo di Gesù, l'agnello di Dio, anche sapendo di andare incontro a opposizioni, non può tacere, non può non annunciare con la vita che è figlio di Dio e non di questo mondo. In questo siamo incoraggiati, cari fratelli e care sorelle, dalle parole di Gesù: chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Sorelle e fratelli, chiediamo al Signore Gesù, l'agnello immolato sulla croce, vincitore del male e della morte, di aiutarci a essergli fedele nel momento presente, ad accrescere la nostra fede, la nostra speranza, così che testimoniamo la forza della mitezza, la forza della debolezza, nella certezza che Egli ci aiuterà sempre molto di più, molto meglio di quanto noi possiamo immaginare e credere. Amen.

0: Preghiamo il Signore che ricordiamo crocifisso per i nostri tradimenti e le nostre paure. Preghiamo il Signore perché ogni uomo sia liberato dal tiranno di questo mondo, padrone della divisione, della morte e del dolore. Preghiamo il Signore perché cessino i frutti del male in questo mondo, la guerra, la miseria, la sopraffazione, la violenza, la malattia e il dolore. Preghiamo il Signore perché le piccole e grandi croci di ogni uomo provino nella sua croce la speranza di una vera risurrezione. Preghiamo il Signore perché alleggerisca il fardello della croce di ogni uomo e liberi tutti con la sua risurrezione da ogni peso che opprimente. Preghiamo il Signore per i poveri, gli abbandonati, i miseri, i profughi, gli orfani, le vedove, i malati, i sofferenti, gli oppressi, i prigionieri, i condannati a morte, i disprezzati, gli schiavi, i vecchi, i bambini, gli uomini e le donne. Signore Gesù, che nella tua croce hai salvato il mondo, noi ti confessiamo come l'amico e il liberatore degli uomini. Malgrado la nostra miseria e il nostro peccato, non ti tradiremo come Giuda, ma come il buon ladrone ti preghiamo. Ricordati di noi, Signore, nel tuo regno, non guardare alla nostra indignità. Eravamo assenti, lontani, dimentichi, spaventati, quando eri crocifisso e abbandonato, senza consolazione. Insegnaci con il tuo amore eloquente a seguirti sempre sulla via per prendere con te la croce del tuo riscatto. Tu che sei Dio e vivi e regni con il Padre Onnipotente, con lo Spirito Santo che è amore, ora e sempre nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Signore Gesù, che ti riconosci nei tuoi discepoli quando sono perseguitati e disprezzati, vieni in loro soccorso, perché in troppi angoli della terra sono calunniati e vengono minacciati, privi della libertà e imprigionati, sottoposti a duri trattamenti, deportati e uccisi. Sostienili nei tempi del dolore, accompagnali con la tua misericordia, liberali dal giogo che li opprime, conservali nella tua fede e nella tua speranza, ora e sempre.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia con tutti.
1: Amen.

a terra, al di là dell'arcobaleno, dove essere liberi, oh yeah, niente di meno, niente di meno, niente di meno, dove essere liberi, al di là dell'arcobaleno.

eravamo, nascondendolo in un posto più lontano, come indovinare una fotografia.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
1: I Vangeli apocrifi sono una realtà enormemente vasta. Oltre agli apocrifi dell'Antico Testamento, esistono infatti quelli del Nuovo Testamento. Abbiamo detto nell'incontro precedente che il concetto di apocrifo significa libro segreto, nascosto, e poi si è utilizzato questo termine per indicare genericamente tutti i testi che non rientrano nel canone biblico. Quando parliamo dunque di apocrifi del Nuovo Testamento, noi facciamo riferimento a scritti antichi, posteriori a quelli del Nuovo Testamento. Quindi a partire dal secondo secolo in poi, che hanno però una forma letteraria simile in qualche modo agli scritti canonici. Questi testi sono tantissimi. Abbiamo ad esempio l'edizione, secondo me migliore, curata dal professor Erbetta in 4 volumi. Il primo volume contiene Vangeli e testi giudeo-cristiani e gnostici. Il secondo volume contiene racconti dell'infanzia, della passione, dell'assunzione di Maria. Ci sono poi gli atti apocrifi, racconti delle vite degli apostoli, le lettere e le apocalissi apocrife. Quindi il materiale è enorme, estremamente variegato.